Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Paolo Moretti questa sera da Anghiari, Arezzo, ci parlerà sulla commemorazione dei defunti, commemorare i defunti. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Saluto con affetto nel Signore sia a chi ci sta ascoltando su Cristiani Online, sia ai cari ascoltatori di Radio Logos. E l'argomento di questa sera è un argomento piuttosto attuale. E sappiamo che normalmente quando si parla del mese di novembre lo si indica con il mese dei morti, ammantando quindi tutto questo periodo di tempo di un velo di tristezza, una tristezza legata forse anche al fatto che con il ritorno dell'ora solare alle 5 del pomeriggio è già buio, quindi il maggior periodo di buio e il minor periodo di luce contribuisce a creare questo velo di tristezza al quale facevo riferimento. Ma è sicuramente il motivo per il quale il mese di novembre ha questa indicazione, questa relazione nei nostri ricordi, è costituito dal fatto che il 2 novembre, quindi solo tre giorni fa, pochi giorni fa, è stata celebrata non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi, soprattutto quelli a maggioranza cattolica ortodossa, la cosiddetta festività dei morti, o meglio indicata nel calendario come commemorazione dei defunti. Ora, commemorare significa ricordare qualcuno o ricordare anche un evento, parlandone in forma solenne, celebrando la persona o l'evento che si ricorda. Quindi non c'è soltanto la solennità che è legata al concetto della commemorazione, ma c'è anche l'idea del lodare, dell'esaltare, del celebrare. L'idea di ricordare in un'unica ricorrenza tutti i morti non è un'idea che ha radici bibliche, che ha radici quindi nella storia della Chiesa primitiva, nella letteratura del Nuovo Testamento. È una ricorrenza che risale al IX secolo. C'è chi la colloca anche con una data precisa che ho riportato nei miei appunti, e che sarebbe l'anno 998, l'anno in cui un abate dell'ordine dei Benedettini, Santo Dilone di Cluny, decise di proporre di raccogliere in un'unica ricorrenza la commemorazione di tutti i defunti, di tutti i morti. Ora, in Italia questa consuetudine si è particolarmente radicata e, come sappiamo, proprio nel giorno della commemorazione dei defunti, ma anche nei giorni che immediatamente lo precedono o lo seguono, i cimiteri vengono visitati, vi sono parcheggi intorno ai cimiteri che straboccano di macchine. Si porta in dono sulle tombe dei cari defunti un mazzo di fiori, dei fiori. Tradizionalmente, come sappiamo, il fiore che è più usato e che più è legato a questa ricorrenza è il crisantemo. Si portano anche lumini sulle tombe dei propri cari. In alcune località italiane vi è anche la tradizione di preparare dei dolciumi particolari, chiamati in alcune zone ossa dei morti, oppure c'è una tradizione legata al cibo. Mi ricordo che forse oltre 30 anni fa mi trovavo in un paese della Sicilia, proprio il giorno del 2 novembre, Ero ospite in una casa vicino, nelle vicinanze del cimitero del paese dove mi trovavo, e fui attirato dal fatto che c'era una marea di persone, quasi come una processione, pur se non erano una accanto all'altra, queste persone, con tavolini, sedie e borse frigo tipo quelle che si usano per i picnic. Incuriosito sono entrato dentro il cimitero e con mio grande stupore ho visto che le persone mettevano il tavolino accanto, addirittura in alcuni casi sopra la tomba dei morti, e lì mangiavano per tenere compagnia alle persone che non c'erano più. Direi che in tutto lo stivale, dal Piemonte al Trentino fino alla Sicilia, compresa ovviamente anche la Sardegna, c'è tutta una varietà di tradizioni legate a questo evento, ma tutte tradizioni che hanno un denominatore comune, un elemento in comune, cioè il desiderio di sentire vivi. Le persone, di sentire ancora vive le persone che ci hanno lasciato, o piuttosto forse anche il desiderio di continuare a rimanere loro accanto nonostante che non ci siano più. Ci sono legate a questa introduzione della commemorazione dei defunti, come vi ho detto prima, attribuita a un'iniziativa dell'abate benedettino Santo Gilone da Cluny, ci sono alcune tradizioni che vanno ben al di là dal portare fiori sulle tombe e dal portare lumini con la speranza di illuminare in questo modo le tenebre della morte. E quali sono queste tradizioni? La prima è quella di pregare il ricordo dei propri defunti, sperando che le proprie preghiere possano in qualche modo contribuire a rendere migliore la loro permanenza eterna nell'aldilà. Successivamente, però, dopo molti anni dall'istituzione prima ufficiosa, poi ufficiale di questa festività, si cominciò a chiedere al defunto di intercedere per i vivi, proteggendo i vivi o venendo loro in aiuto. E in particolare, come sappiamo, questo tipo di preghiere rivolte ai morti sono rivolte soprattutto alle persone a cui la Chiesa Cattolica attribuisce, riconoscendole come santi, delle particolari capacità potenziali mediatrici nei confronti di Cristo. Ora, questa festa, la commemorazione dei defunti, costituisce, a mio avviso, una occasione preziosa per verificare che cosa ci insegna a proposito la parola di Dio. Mi rendo conto che ci sono alcune tradizioni che dal punto di vista sentimentale ed emotivo suscitano molta più attenzione della parola di Dio. Ad esempio, l'idea che i morti possano vederci, possano proteggerci, possano essere, come ho sentito dire spesso, accanto a noi, è un'idea emotivamente, sentimentalmente bella, affascinante. Ma noi dobbiamo dipendere da quello che noi sentiamo e percepiamo a livello emotivo e sentimentale, o dobbiamo dipendere da quello che il Signore insegna nella sua parola? Qui c'è già un inizio di una scelta. Voglio ascoltare quello che Dio dice nella mia parola, o voglio dipendere da quello che gli uomini mi hanno trasmesso, mi hanno insegnato attraverso le tante tradizioni della religione. Allora, credo che sia utile confrontarci con la parola del Signore ed è quello che farò insieme a voi durante questi pochi momenti che mi sono concessi. cercherò di farlo rispondendo a tre o quattro domande, forse saranno quattro, che normalmente ci poniamo quando siamo a confronto con la morte. La prima domanda è la domanda di fondo: come mai moriamo? Ecco, la prima verità rivelataci dalla parola di Dio, quindi da Dio attraverso la sua parola, la prima verità è che la morte fisica è la conseguenza del peccato. Quindi è la conseguenza della nostra trasgressione della volontà di Dio, del nostro essere per natura separati da Dio. Fra noi e Dio c'è come un ostacolo, un muro che la parola di Dio ci indica con la parola peccato. L'Apostolo Paolo, al capitolo 5, versetto 12 della lettera ai Romani, ha scritto queste parole: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Allora, la morte era estranea al progetto di Dio, non rientrava nel progetto originale creativo di Dio per il destino dell'uomo, ma l'uomo, trasgredendo, disubbidendo nell'uso errato del dono della libertà alla volontà di Dio, l'uomo si è separato da Dio, e da quel momento nella vita dell'uomo è entrata la morte. Il peccato è entrato nel mondo, la morte è passata su tutti gli uomini, passerà, se il Signore non tornerà prima, anche su di me, su tutti voi che mi state ascoltando. È passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Tuttavia, la Bibbia, la parola di Dio, Dio attraverso la sua parola, ci parla di un al di là, dove anche se la vita fisica, la vita del corpo è finita, l'esistenza però continua. Questo che cosa significa? Significa che la morte non è la fine della nostra esistenza. La nostra esistenza prosegue pur se in una realtà, in una dimensione diversa. Quindi, se possiamo esprimerci con una frase più chiara, la morte è il passaggio a una diversa condizione di vita, ma non è la fine della vita. Ora, come facciamo a sapere che esiste qualcosa dopo la morte? Sempre Dio, attraverso la sua parola, ci rivela, lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27, che come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Allora, è stabilito che gli uomini muoiano una volta, dopo, ci rivela Dio, viene il giudizio. Quindi, se la morte fosse la fine di tutto, che senso avrebbe parlare di giudizio? Se l'estinzione fosse completa, l'estinzione del nostro essere fosse completa con la morte, perché Dio ci parlerebbe di giudizio, ci avrebbe parlato di giudizio attraverso la sua parola, dato che questo evento, l'evento del giudizio, indica un'attività, una continuità di esistenza oltre la morte? Quindi dobbiamo prepararci a questo. È stabilito che noi muoiamo una volta sola, non è che io morirò due volte. Ci sono sì persone, penso a Lazzaro che fu risuscitato da Gesù, che sono morte due volte, ma quando il nostro corpo fisico muore definitivamente, ecco, dobbiamo sapere che c'è un giudizio che ci attende. E allora è importante sapere che cosa la parola di Dio ci rivela attraverso i suoi scritti. Ecco, È importante sapere quindi che per tutti coloro che hanno creduto in Cristo, nonostante che la morte fisica mantenga indubbiamente il suo aspetto, la sua dimensione drammatica e spaventosa, per coloro che sono morti in Cristo, la morte è un passaggio da un'esistenza indubbiamente peggiore, anche se noi spesso la riteniamo erroneamente la migliore, a un'esistenza di gran lunga migliore. L'Apostolo Paolo, al capitolo 8, versetto 1 della lettera ai Romani, ha scritto: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Allora, dopo la morte c'è l'attesa del giudizio. Viene il giudizio dopo la morte, ma per quelli che sono in Cristo Gesù non c'è più alcuna condanna. Coloro che hanno affidato a Cristo la loro vita sanno già con certezza che davanti al giudizio ci sarà soltanto una sentenza, la sentenza di assoluzione. E Dio non ci dirà: ti assolvo perché sei stato buono, perché hai fatto pellegrinaggi, elemosine, digiuni, penitenze e tante altre buone opere. Io ti assolvo perché tu hai creduto che il giudizio sul tuo peccato, che avrebbe dovuto ricadere su di te, io l'ho fatto ricadere alla croce sul mio figlio. Gesù ha subito il giudizio per me, Gesù è diventato peccato per me. Ecco allora che la morte fisica, pur se è una realtà che attende me come attende tutti, acquista una dimensione diversa, la dimensione di un passaggio che io vivo con la serenità di sapere che avendo creduto in Cristo ed avendo creduto nel fatto che il giudizio di Dio per il mio peccato è ricaduto su di lui alla croce, per me non c'è più alcuna condanna. Chi crede in Cristo Gesù è liberato dal giudizio. Quale meravigliosa verità! Più nessuna condanna. Passiamo ad una seconda domanda. I morti possono intervenire per proteggere o aiutare i vivi? Cioè, posso invocare, pregare mio papà, la mia mamma, che sono mancati chi da più tempo, chi da meno tempo. Posso invocare mio fratello, posso invocare tante altre carissime persone che sono mancate, che hanno già attraversato questo momento di passaggio della morte. La risposta a questa seconda domanda è importante perché riguarda direttamente sia il culto che viene nella religione dedicato ai santi, sia la richiesta di intercessione dei defunti, rivolta ai defunti in nostro favore. A questo proposito, Dio, e ripeto, Dio, non l'uomo, non un catechismo, non una tradizione, Dio, nella sua sovrana autorità e nel suo amore, Dio attraverso la sua parola mi dà tre precise indicazioni. La prima indicazione: non è possibile nessun contatto tra coloro che sono già fisicamente morti e coloro che sono ancora fisicamente vivi. Quando nella storia che Gesù raccontò del ricco e di Lazzaro, al capitolo 16 di Luca è riportata questa storia raccontata da Gesù, quando il ricco vide nel seno d'Abramo il povero godere un'esistenza di pace al di là della sua morte fisica, implorò e chiese di poter mandare Lazzaro, o forse pensava anche a qualcun altro, ad avvertire i suoi fratelli, perché lui, il ricco, che si era totalmente disinteressato di preparare questo momento di passaggio per affrontare il giudizio di Dio, di mandarlo dai suoi fratelli. Lui si trovava nell'inferno. Manda dai miei fratelli perché siano avvertiti. Quale fu la risposta che ricevette? Luca 16:29. I tuoi fratelli hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Cioè non c'è nessuna possibilità di contatto. Del resto, mi chiedo, purtroppo alcuni giorni fa ho sentito anche una cara credente dire, parlando di un suo caro, mancato, ora ci guarda da lassù. Ma immaginatevi anche da un punto di vista logico, quale riposo potrebbe godere una persona che ha vissuto il passaggio dalla morte all'esistenza eterna se continuasse a vedere i suoi familiari piangere, il male, la guerra di questo mondo? Un ricordo piuttosto triste sotto questo aspetto di mio suocero che è mancato da pochi giorni e so che essere alla presenza del Signore. Lui era turbato, spaventato, proprio gli ultimi giorni del suo cammino sulla terra, dal vedere nei telegiornali tutte le notizie di guerra, tutte le notizie di tragedie, terremoto in Marocco, guerra in Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia, guerra dal 7 ottobre, in Israele, concentrata, come sappiamo, sulla striscia di Gaza. Un giorno l'ho visto con i lucciconi agli occhi. Ma vi immaginate quale riposo godrebbe se ora dalla presenza del Signore continuasse a vedere quello che accade in questo mondo? Assurdo pensare che ci sia la possibilità di un contatto fra il mondo dei fisicamente morti e il mondo dei fisicamente ancora vivi. Non c'è soltanto la parola di Dio ad insegnarcelo, c'è anche la nostra intelligenza, la nostra ragione, attraverso le quali noi crediamo che operi anche la coscienza, attraverso la coscienza operi lo Spirito di Dio. Una seconda indicazione della parola del Signore. La Bibbia vieta esplicitamente di tentare qualsiasi tipo di rapporto con il mondo dei morti. Sempre più diffusa oggi, purtroppo, l'abitudine di evocare gli spiriti dei morti. Ci sono le cosiddette sedute spiritiche. Addirittura ho letto in un racconto relativo al rapimento e poi all'omicidio da parte delle Brigate Rosse dell'onorevole Aldo Moro, che alcuni leader della Democrazia Cristiana, quindi del Partito Cattolico, avevano organizzato una seduta spiritica per cercare di avere indicazioni da parte degli spiriti dei morti su quale fosse il nascondiglio dove le Brigate Rosse avevano occultato e avevano nascosto Aldo Moro. Ma che cosa ci dice Dio nella sua parola? Ora, credo che nessuno possa leggere la Bibbia, la parola di Dio, con un minimo di onestà e ignorare il divieto assoluto di qualsiasi forma di spiritismo che noi troviamo in questa parola. Capitolo 18, dal versetto 10 al versetto 12 del libro del Deuteronomio. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il negromante, perché il Signore, ascoltate bene questo verbo, detesta. Quante persone sono detestate perché consultano astrologi, indovini, maghi? Il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Era rivolto questo comandamento al popolo di Israele, un popolo che stava conquistando la terra promessa, la terra di Canaan, dove le popolazioni avevano pratiche abominevoli, sacrificavano i bambini ai loro idoli, invocavano gli spiriti. Ecco, io credo che noi possiamo pregare accanto alla tomba di una persona che ci ha lasciato, ma pregare parlando con Dio, per richiedere a Dio consolazione, per richiedere a Dio l'aiuto, la forza a superare un momento di distacco, che è sempre un momento difficile. Ma non possiamo metterci davanti a una tomba o davanti a un altarino domestico per invocare la protezione di coloro che sono defunti e perché custodiscano la nostra vita dai pericoli e perché ci aiutino nei momenti difficili. Rivolgere le proprie preghiere a un defunto è un abominio per Dio. La sua parola è chiara. A questo proposito, credo che sia importante aprire una piccola parentesi e lo faccio proprio con il desiderio di avvertire, di mettere in guardia contro un pericolo. Quando una persona pensa di entrare in comunicazione con lo spirito di una persona cara deceduta, in realtà stabilisce un contatto con un'entità demoniaca che, fingendosi la persona morta, può fornire anche delle indicazioni, proprio per allontanare, per in un certo senso approfondire il solco dell'abisso che separa da Dio. Ora, la Bibbia chiama questo tipo di demone, e lo chiama con una parola precisa, Levitico capitolo 20, versetto 27. Se un uomo o una donna sono negromanti. Negromanti chi sono? La parola negromanti deriva da necromanzia, cioè invocazione e ricerca di contatti con lo spirito di coloro che sono morti. E il Signore prosegue: chi fa la necromanzia dovrà essere messo a morte, saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di loro. Qualsiasi spirito del defunto che possa essere evocato è in realtà un demone, una realtà demoniaca. Allora è assolutamente necessario, per chi mi sta ascoltando, dovesse avere anche così in modo superficiale e tanto per provare, vissuto questo tipo di pratica, è importante interrompere qualsiasi contatto. La terza indicazione che ci viene dalla Bibbia. Non abbiamo bisogno di santi, di persone morte per stabilire una relazione di protezione, di cura, di aiuto con il Signore. Dobbiamo risottolineare con forza ogni volta che chi ci permette di entrare in comunicazione con Dio, cioè l'intermediario unico della nostra comunicazione con Dio, chi è? È colui che alla croce ha vinto la morte, è colui che alla croce ci ha liberato dalla condanna, è colui che alla croce, attraverso la croce, ci ha aperto la strada per accedere alla presenza e per avere comunione con Dio. Vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, prima Timoteo 2, capitolo 5, un unico mediatore Cristo Gesù. E perché Cristo Gesù è l'unico mediatore? Leggiamolo in Ebrei capitolo 7, versetto 25. Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, quindi quelli che si avvicinano a Dio per mezzo della sua mediazione. Perché li può salvare perfettamente? Cosa scrive Dio? Cosa ci rivela Dio? Dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Cristo è l'unico vivente. Cristo è l'unico vivente, è l'unico che è asceso alla presenza del Padre con il corpo e che sta preparando lì il suo ritorno che vediamo dagli eventi di questo mondo sempre più prossimo. Quindi questi tre punti che abbiamo insieme considerato: non è possibile nessun contatto fra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. La Bibbia, la parola di Dio, vieta esplicitamente di cercare dei contatti con il mondo dei morti, perché cadremo nel pericolo di avere contatto con dei demoni. Gesù Cristo, terza verità fondamentale, è l'unico intermediario fra noi e Dio. Questi tre punti ci ricordano che i morti sono in pace, non hanno alcun potere di intervenire in favore dei vivi. E quando abbiamo l'impressione emotiva, sentimentale, che le cose stiano diversamente, ricordiamoci che attraverso la sua parola è Dio che ci parla e rimaniamo attaccati a quello che la parola di Dio ci insegna. Allora, terza domanda, come dobbiamo commemorare e ricordare i nostri cari? Prima di tutto, non dobbiamo celebrare la loro persona. Quando ricordiamo che essi sono morti nella fede in Cristo, dobbiamo celebrare la grazia di Cristo che ha agito in loro per lo Spirito Santo, convincendoli della loro condizione di peccato e portandoli ai piedi della croce per la persona. Quando ricordiamo che essi sono morti nella fede in Cristo, dobbiamo celebrare la grazia di Cristo che ha agito in loro per lo Spirito Santo, convincendoli del loro

che ha agito in loro. Significa ricordare come la grazia di Cristo ha operato nella loro vita. Che cosa dobbiamo ricordare dei nostri cari? Dobbiamo ricordare che la loro esistenza in questo momento è definita, ad esempio, dall'Apostolo Paolo come un guadagno. Capitolo 1, versetto 21 della lettera ai Filippesi: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Sono stretto da due lati, versetto 23. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Leggete bene queste parole, ascoltatele bene. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo perché è molto meglio. Quando commemoriamo, ricordiamo i nostri cari che ci hanno lasciato, ricordiamo, celebriamo la grazia di Dio che ha operato e ricordiamo, pur nel dolore certo del distacco, ricordiamo che loro stanno vivendo non il semplicemente meglio, il molto meglio, l'imparagonabilmente meglio. Il guadagno di cui parla l'Apostolo Paolo consiste nel ritrovarsi con Cristo una volta cessata la vita fisica sulla terra. È ovvio che una persona cara, quando la perdiamo, provoca attraverso la perdita tristezza. È normale. Il libro degli Atti, capitolo 8, versetto 2, ci ricorda che gli uomini pii, cioè gli uomini credenti che seppellirono Stefano, fecero gran cordoglio per lui. Avere perso un fratello, chissà, forse nella tradizione ebraica avranno anche elevato dei lamenti, oltre che far scendere copiose lacrime dai loro occhi. L'Apostolo Paolo ci esorta, in Romani 12:15, a piangere con quelli che piangono. Ma dobbiamo stare molto attenti alla parola di Dio, ricordando che il nostro pianto non è come il pianto di coloro che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi 4:13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Non c'è proibito di piangere, ma la fede in Cristo, la visione dell'invisibile che diventa visibile attraverso la fede nella parola di Dio, questa fede che cosa ci consente? Ci consente di piangere consolati dalla speranza che verrà prima o poi il giorno in cui riabbracceremo i nostri cari e in quel giorno saremo sempre con il Signore. Un'ultimissima domanda e concludo. Cosa succede quando una persona muore? Per quanto riguarda chi ha posto la propria fede in Cristo, chi ha fatto appello a Cristo, chi ha ricevuto la rivelazione del proprio peccato confessandolo, la rivelazione dell'amore di Dio che ha donato Cristo alla croce, accettando questo dono, questa persona, quando lo spirito e l'anima lasciano il corpo, si trova immediatamente alla presenza del Signore. Luca 23:43, quali sono le parole che Gesù rivolse al ladrone pentito, che gli aveva chiesto: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno? Cosa rispose? In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Cioè nell'immediato passaggio dalla cessazione della tua vita fisica all'aldilà, oggi sarai con me in paradiso. L'aldilà del non credente sappiamo essere un luogo di grande sofferenza,

0: la storia che ho ricordato prima del ricco e del povero Lazzaro, viene utilizzato da Gesù stesso il termine grande tormento. Ci sono due destinazioni che ci attendono: o il paradiso, cioè la presenza di Dio promessa da Gesù al ladrone sulla croce, oppure la lontananza da Dio, una lontananza che corrisponde ad un eterno tormento, ad un'eterna sofferenza, quello che normalmente conosciamo con una parola che non dobbiamo avere timore di usare, perché è una drammatica, eterna realtà per coloro che non credono, la parola inferno. Non ci sono alternative, non ci sono terze possibilità. Dio ha pagato il prezzo per la nostra salvezza ed è qui sulla terra che noi possiamo realizzare i benefici di questo prezzo accettandolo per la nostra salvezza e la nostra liberazione dal giudizio. Una volta che saremo dall'altra parte, una volta fisicamente morti, una volta che siamo già nell'aldilà della nostra esistenza eterna, accettare il dono della salvezza non sarà più possibile e nessun altro sulla terra potrà farlo per noi. E vorrei sottolineare brevemente che sono proprio le parole di Gesù al ladrone, al bandito che era crocifisso con lui sulla croce, a dimostrare la non esistenza del purgatorio. Del resto, nel corso della storia, le tradizioni cattoliche hanno inventato anche il limbo, che poi è stato soppresso e cancellato. Ora, se ci fosse stata una persona bisognosa di purificazione dei propri peccati, bisognosa di un altro periodo di purificazione, questa persona sarebbe stata sicuramente il malfattore che era accanto a Gesù e al quale Gesù invece promise un'immediata presenza con lui in paradiso. Gesù non gli disse: oh, devi avere pazienza, dopo un tempo trascorso in purgatorio per completare la tua purificazione, mi raggiungerai in paradiso. Non è questo che Gesù ha detto. Gesù ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Per il malfattore non ci fu nessun periodo ulteriore di prova. La sua fede, il suo Signore, ricordati di me, con cui espresse la totalità della sua fede, gli permise di essere subito ammesso in paradiso senza altre fasi preventive di purificazione. La parola di Gesù fu sufficiente perché il malfattore potesse accedere al cielo in quel giorno stesso. Questo è anche il motivo per il quale non possiamo pregare per i morti. Il loro destino eterno è già deciso. Non possiamo fare nulla noi per cambiare per loro. Ecco allora che questo chiama in causa la nostra responsabilità personale che non possiamo delegare. Concludo leggendo queste tristissime parole. Proprio ho provato una sofferenza profonda leggendo le parole di un articolo apparso sul quotidiano L'Avvenire, che, come notoriamente sappiamo, è il quotidiano dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, a proposito del 2 novembre. Leggo testualmente: il 2 novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione dei fedeli defunti, che dal popolo viene chiamato semplicemente anche festa dei defunti. Ma anche nella messa quotidiana la liturgia riserva sempre un piccolo spazio, detto Memento Domine, che vuol dire ricordati, Signore, e propone preghiere universali di suffragio alle anime di tutti i defunti in purgatorio. La Chiesa, infatti, queste sono le parole che mi rattristano, La Chiesa, infatti, con i suoi figli è sempre madre e vuole sentirli tutti presenti in un unico abbraccio. Pertanto prega per i morti come per i vivi, perché anch'essi sono vivi nel Signore. Ma se allora sono vivi nel Signore, apro una parentesi, che bisogno c'è di pregare? Continuo la lettura dell'articolo e la concludo. Per questo possiamo dire che l'amore materno della Chiesa è più forte della morte. La Chiesa inoltre sa che non entrerà in essa nulla di impuro. Il colore liturgico di questa commemorazione è il viola, il colore della penitenza, dell'attesa e del dolore, utilizzato anche nei funerali. La Chiesa con i suoi figli è sempre madre. La Chiesa prega per i morti. Ma Dio che cosa dice? Ma la parola di Dio è stata dimenticata, la parola di Dio è stata trascurata. C'è un assente in quest'articolo il cui nome è citato solo in quel memento Domine, ricordati Signore, il grande assente, Cristo. Il grande assente, Cristo. Eppure, che cosa ci ricorda, e concludo veramente, l'Apostolo Paolo, Prima Corinzi 15, 54-57. Quando questo corruttibile, il mio corpo fisico, avrà nel giorno del ritorno glorioso di Gesù rivestito incorruttibilità, e quando questo mortale, il mio corpo, avrà rivestito immortalità, allora sarà definitivamente adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte, come ho ricordato inizialmente, è il peccato, e la forza del peccato è la legge, perché mostra come sia trasgressore davanti alla volontà di Dio. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. In Cristo siamo più che vincitori. Non è la Chiesa, le preghiere della Chiesa, l'intercessione della Chiesa, i sacramenti della Chiesa, è la mia fede personale in Cristo che mi permette di dire: in Cristo ho vinto la morte. In Cristo la mia morte fisica sarà un momento di passaggio verso il paradiso, verso l'abitazione con Lui, verso la comunione con Lui, verso la visione straordinaria della sua gloria. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Paolo Moretti che ci ha trattato il tema commemorare i defunti. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 54 minuti. Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo lieti di essere di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e ci troviamo al capitolo 9, dal versetto 5 al versetto 7.

Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Egli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

0: Il modo di agire di Gesù nell'operare i suoi miracoli era vario. Spesso si trattò di un semplice ordine verbale e in certi casi egli usò gesti e mezzi naturali. Questo ci induce a riconoscere che la virtù miracolosa non risiedeva nella particolare gestualità o nei mezzi usati, ma esclusivamente nella persona del Signore Gesù e nella sua potenza divina. Nel nostro caso particolare, Gesù fece del fango con la saliva e lo spalmò sugli occhi di quel cieco. In verità non ci sembra che del fango, della polvere impastata messa negli occhi, sia molto terapeutica. Anzi, sembra aggravare ancora di più la situazione. Pensando al fastidio che reca un minuscolo corpo estraneo in un occhio, comprendiamo ciò che provò quel cieco e possiamo anche chiederci il motivo dell'agire di Gesù. Quell'uomo, a differenza di altri miracolati di cui i Vangeli ci narrano, non aveva chiesto nulla, non aveva potuto manifestare la sua fiducia chiedendo di essere guarito. Probabilmente non aveva ancora sentito parlare di Gesù, oppure, essendo cieco, non si era neppure accorto della sua presenza vicino a lui. Comunque, non chiese nulla, ma si lasciò toccare gli occhi malati dal Signore. Dopo di questo Gesù lo mandò alla vasca di Siloe per lavarsi gli occhi. E questa fu l'occasione per quell'uomo, che intanto si era reso conto della situazione in cui si trovava, di manifestare la sua fede. Poiché cieco ubbidì con molta fatica alla parola di Gesù, recandosi fino a quella vasca, lì si lavò gli occhi e tornò che ci vedeva. Insieme al fango che Gesù gli aveva messo sugli occhi, lasciò nell'acqua di Siloe anche la sua malattia, anche la sua cecità. Quel fango non fu terapeutico, ma lo fu la sua ubbidienza e la sua fiducia nella parola di Gesù. A volte il Signore ci conduce per strade misteriose, incomprensibili alla nostra ragione. Potrebbe agire direttamente, immediatamente per il nostro bene. Invece a volte preferisce adottare altri metodi ed usare tempi più lunghi. Lo fa per mettere alla prova la nostra fede, la nostra pazienza, la nostra ubbidienza. Lo fa per renderci più forti, per farci crescere e maturare, facendoci consapevoli del ruolo e della parte che dobbiamo avere per partecipare all'agire di Dio. Vi giunga gradito il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 3:01.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Lo psichiatra Vittorino Andreoli, in risposta a una lettera nella rubrica da lui curata sulla rivista settimanale Oggi, una lettera in cui gli si chiedeva che cosa spinge i giovani a sfide estreme che poi finiscono in tragedie, risponde così: siamo in un mondo spaventato dalla banalità, in cui bisogna fare qualcosa di grosso, di eccezionale. Tutta la società oggi mira a essere visibile, con azioni che possano andare su uno schermo. Questa atmosfera fa un grande effetto sugli adolescenti e li riporta al modello dell'eroe, cioè alla possibilità di fare qualcosa che li faccia sentire dei vincitori per compensare una vita vuota che altrimenti scomparirebbe. I giovani forse non valutano bene che cosa significa scomparire per sempre o ritrovarsi magari su una carrozzella per tutta la vita, ma la loro sfida alla morte è tutt'altro che inconsapevole. Il fascino sta proprio lì, è la possibilità di dimostrarsi più forte rispetto magari a un piccolo gruppo di persone che non sono nessuno e che vivono nel buio. Questo è il parere dello psichiatra Vittorino Andreoli. Ma io mi chiedo e ti chiedo, come mai i giovani e non soltanto loro hanno una vita vuota che li spinge a sfide estreme? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Buongiorno Paolo, grazie per essere ancora una volta
2: buongiorno,
1: in nostra compagnia.
2: Ben trovato.
1: Durante la canzone ci chiedevamo quale poteva essere la scaletta degli argomenti, e veramente sono tanti i temi che potrebbero essere oggetto di commento e di riflessione. Per questa volta partiamo forse dal nostro paese, dall'Italia, perché ci sono le grandi manovre e anche tanti dissapori anche all'interno della coalizione governativa. Ma intanto io vedo sul Corriere grande spazio sui centrodestra e la legge elettorale. E poi ancora cultura nel caos, questo invece è Repubblica.
3: Questo Ministero della Cultura
1: porta male,
3: è veramente una polveriera.
1: Ecco, quindi se ti chiedono, Claudio, tu di no, perché vabbè. Scherzi. Paolo.
2: Ma direi che è successo quello che era prevedibile. L'esito del referendum costituzionale fallito dal punto di vista del centrodestra ha prodotto i liberi tutti, cioè inevitabilmente, esattamente come era successo con Renzi alcuni anni fa, questa sconfitta plateale del governo ha messo tutti quanti in libera uscita, quindi ognuno va per la sua strada, ognuno si riposiziona. E sostanzialmente credo si possa affermare che la legislatura non ha più niente da dire, cioè questo anno che ci sta ancora di fronte rispetto al termine istituzionale è un anno, sempre che verrà utilizzato interamente, non si vada a elezioni anticipate, sarà utilizzato per chiudere dei piccoli giochi, ma senza immaginare un intervento di ampio respiro su nulla, né sulla politica internazionale, né sulle politiche sociali, né sulle questioni ovviamente della pace. Insomma, io vedo questo, il mesto declino, come dire, di una fase politica, e in tutto questo ovviamente si spiegano i balletti al Ministro della Cultura, si spiega la fibrillazione sulla legge elettorale. Allora, la legge elettorale ancora non la conosciamo, però da quello che vi è stato anticipato è che si tratta di un proporzionale, e questo credo che vada abbastanza bene a tutti, con un consistente premio maggioritario. Il problema del premio maggioritario è duplice: da una parte c'è, come dire, il vaglio della Corte Costituzionale, cioè il premio maggioritario non può essere 15%, 20%, a mio modo di vedere, perché sarebbe la negazione poi dello spirito del proporzionale, sarebbe una contraddizione plateale. Quindi bisognerà immaginare qual è la misura. Quindi da una parte c'è la soglia minima, che ovviamente serve a chiunque vinca le elezioni per consolidare la sua vittoria, ma dall'altra c'è un limite che la Corte Costituzionale, sono certo, dovrà garantire e che farà pesare nella fase, diciamo, di approvazione della legge. Dall'altro c'è una fibrillazione interna a tutto il centrodestra, perché fanno sostanzialmente questo ragionamento: noi facciamo questa legge per vincere le elezioni, anzi per stravincerle, ma siccome le cose buttano male, noi rischiamo di regalare una legge elettorale che favorisce chi vince le elezioni all'opposizione. Non sarebbe meglio starcene buoni e tranquilli e consegnare invece all'opposizione, che potrebbe vincere le elezioni, una leggina fatta male, magari comunque senza grandi premi? Ed è la posizione, diciamo, che in questo momento incarna al meglio Forza Italia. Forza Italia dice: un pareggio è meglio di una sconfitta, e quindi organizziamo la legge elettorale in modo tale che il centro-sinistra, il campo largo, se riuscirà a vincere, ma senza stravincere, e quindi senza questo regalo che noi avremmo voluto fare a noi stessi nell'ipotesi che avessimo vinto le elezioni. Questo spiega un po' il caos che c'è in questi giorni, e si aggiunge al fatto che come dire, è un po' come se la stella avesse perso la sua luce anche rispetto alla politica internazionale, rispetto al rapporto privilegiato con gli Stati Uniti.
1: Credo che Claudio volesse fare una domanda?
3: No, su quello che giustamente Paolo presentava, c'è addirittura una presentazione di una lettera di 120 costituzionalisti che dicono attenzione, perché se, come diceva Paolo, quel premio di maggioranza va oltre quei limiti, mettiamo dei rischi democratici.
1: Certo,
3: insomma, quindi
1: certo. Ma è possibile che ogni legislatura tiri fuori una legge elettorale? Ma è normale tutto questo?
2: Purtroppo è la fibrillazione costante del quadro politico italiano, che non riesce a trovare una sua stabilità. Insomma, noi abbiamo, per motivi più che comprensibili, distrutto e delegittimato la cosiddetta Prima Repubblica. Abbiamo visto come è finita, i Marioli, la corruzione endemica, cioè abbiamo visto quella roba lì. E abbiamo distrutto anche, come dire, la memoria di quella fase politica italiana che grosso modo va dal 48 fino al 92-93, dicendo che era un periodo disgraziato, eccetera. In realtà, certo, era un periodo in cui c'erano enormi contraddizioni, ci si dimenticava di alcune fasce sociali, però sono stati anni anche di grandi stabilità, di grandi riforme, sono stati gli anni, per esempio, di una scolarizzazione di massa, sono stati gli anni in cui l'ascensore sociale cresceva, cioè le famiglie italiane in quegli anni erano certi che i loro figli sarebbero stati meglio di quanto erano stati loro. E a mio modo di vedere, quella stabilità era frutto anche di una legge elettorale. Poi siamo entrati nel grande caos della cosiddetta seconda o addirittura terza repubblica, e ancora gli equilibri non sono chiari, ancora abbiamo coalizioni che non sono ben definite. Il centrodestra ha evidentemente un problema legato, come dire, sia alla sua sinistra che alla sua destra. La sua sinistra, per così dire, Fratelli d'Italia, ha sempre di più una postura liberale, quindi si vuole proporre come un partito liberale, non schiacciato sulla destra. All'estrema destra c'è Vannacci che, come dire, contende voti importanti alla Lega, e quindi c'è una competizione a destra, e questo indebolisce tutta la coalizione, questo clima indebolisce tutta la coalizione. E all'interno del centro-sinistra anche lì noi abbiamo pulsioni centriste che quindi provano a recuperare non soltanto Renzi, che più o meno sembra tornato a casa, ma anche forze più moderate, e invece c'è evidentemente un polo di sinistra molto consistente. AVS è considerato in questo momento intorno al 7% dei voti, che ovviamente sbilancia la coalizione a sinistra.
1: E quindi c'è un'instabilità strutturale, diciamo così. Torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Prima della canzone ci siamo detti, adesso prendiamo in considerazione i temi che vengono dall'estero, che sono tantissimi, semplicemente per citarli. Stati Uniti, la tregua è moribonda, questo è il Corriere della Sera. Giovedì il vertice Stati Uniti-Cina, ancora il Corriere. Un'altra notizia che è riportata sui giornali, forse non da tutti con la stessa rilevanza. L'Europa approva le sanzioni contro i coloni e Israele dice sbagliato e arbitrario. Paolo, tu che sei un profondo conoscitore della situazione lì in Israele, come valuti questa misura dell'Europa? Qualcuno dice too little too late, troppo poco e troppo tardi.
2: Un pannicello.
1: Vediamo un po'.
2: Ecco, io non lo direi in inglese, lo direi all'italiano, un pannicello caldo. Le sanzioni non sono contro Israele, le sanzioni sono contro i coloni israeliani, quindi contro, diciamo, una comunità di Israele che vive in territorio palestinese. Oltretutto la definizione di ciò che va nei territori palestinesi rispetto a ciò che va in Israele è anche molto difficile, quindi insomma è un elemento simbolico. Dire che si interrompono le relazioni commerciali con i territori per non finanziare i coloni è una presa di principio, un'affermazione di principio. La sostanza sarà molto molto molto difficile da realizzare.
1: Anche io leggo sul Corriere, dovrebbero venire colpite 4 organizzazioni israeliane e 3 individui, più altre 10 persone appartenenti ad Hamas, che naturalmente ha fatto scatenare polemiche in Israele. Dice, ma voi allora fate una equazione Hamas come i coloni. Certo. Poi in genere le sanzioni prevedono il divieto di ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni. Claudio?
2: Esattamente, è questo. No,
3: è stato Tajani che mi ha fatto morire, che a un certo punto ha detto: ah, siamo molto contento di questa
1: primo
3: scelta.
1: Passo, dice.
3: Allora, verranno bloccati i coloni cattivi, addirittura lì ancora.
2: È veramente un elemento ideale, c'è un elemento ideale. Per la prima volta l'Unione Europea si rende conto che c'è un problema e utilizza uno strumento specifico, si chiamano sanzioni. L'applicabilità di queste sanzioni è molto difficile, la resa politica è poco rilevante, prendiamola come un gesto di buona volontà, ma l'Unione Europea potrebbe fare infinitamente di più, molto di più. Anche sul piano delle sanzioni selettive, nel senso che per esempio basterebbe focalizzarsi sugli scambi d'armi, sulla collaborazione tecnologica per la produzione di armi, a mio modo di vedere basterebbe già quello. Non arrivo a dire boicottare tutto, non voglio boicottare i rapporti con le università, perché le università spesso sono state luoghi di pace, di costruzione di rapporti e di dialoghi importanti anche con i palestinesi, ma almeno sulla tecnologia militare e sull'esportazione di armi dovrebbe esserci un fermissimo fermissima presa di posizione dell'Unione Europea, che purtroppo non c'è ancora.
1: Allora, l'altro tema importante, giovedì il vertice Stati Uniti-Cina, però ne parleremo appunto quando comincerà, ma intanto i giornali ne parlano ampiamente oggi. E poi ecco una notizia che non ho trovato sui giornali, ma insomma se ne è parlato anche, la ridefinizione dei collegi elettorali negli Stati Uniti. Uno potrebbe dire vabbè, ma
2: se ne
1: questo...
2: parla, dedica al tema una bella pagina Domani, il giornale. Okay. Domani sul numero
1: perché
2: di
1: è
2: oggi
1: importante?
2: Una cosa gravissima.
1: Perché è importante?
2: No, è gravissimo, è gravissima, perché ridefinire i collegi significa attuare una vecchia tecnica utilizzata negli anni ancora della segregazione per penalizzare il voto degli afroamericani, nel senso che si ritagliano i collegi che sono rigorosamente maggioritari in America, in modo tale che il voto degli afroamericani si concentri in un collegio. Quindi, anziché avere la possibilità di eleggere due o tre parlamentari, riescono a eleggerne soltanto uno. Quindi è una manovra, devo dire anche abbastanza disperata, dell'amministrazione Trump e in generale del Partito Repubblicano e delle forze MAGA cosiddette, di salvare un'elezione che danno per persa. Le elezioni di midterm presentano il presidente in crisi, non ha più quello smalto scintillante che aveva due anni fa, c'è netta la sensazione di una sconfitta almeno in una camera, e il tentativo maldestro e goffo è quello di ridisegnare i collegi. Perché questa cosa è gravissima? È perché esattamente ci riporta l'America degli anni 50 e 60, cioè siamo sul piano all'utilizzo di tecniche razziste esplicitamente costruite per penalizzare gli afroamericani, che speravamo di avere definitivamente archiviato, consegnato alla storia, e invece la storia si ripropone in questa veste che ancora una volta, tristemente, nella storia americana è la veste del razzismo.
4: Dalle stelle alle... non alle, ma agli esopianeti. Ecco, siamo già in compagnia di Stefano Capretti di Astronomiamo, una associazione culturale no profit che si occupa di diffondere tutte quelle che sono le informazioni relative al nostro sistema, ma non solo il nostro sistema solare, ma non solo quello che sta sopra di noi, ma anche quello che sta sotto di noi, quello che sta sotto i nostri piedi, quindi anche la cura per quanto riguarda l'ambiente. Benvenuto Stefano.
5: Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Grazie, sempre un piacere.
4: Allora Stefano, voi vi occupate di tante cose, dimostrate con quello che fate l'amore per il nostro pianeta, ma non solo quello il nostro pianeta, ma anche gli altri che girano attorno e quello che c'è nello spazio. Astronomiamo nasce proprio con questo desiderio di portare anche alle persone che non hanno magari una formazione astronomica, no? O astrofisica, quindi portare anche con una certa semplicità dei contenuti profondi. E avete un sito, vogliamo ricordarlo?
5: Sì, il sito è astronomiamo.it.
4: E lì cosa troviamo, Stefano?
5: Infatti è troppa roba.
4: Troppa roba.
5: Perché più, più che un sito è un portale, tanto è vero che è diviso in tanti sottodomini, tante aree, perché altrimenti tutto non entra.
4: Allora, cioè, non è una casa con delle finestre, ci sono tante case con tante porte.
5: Sì, è un quartiere. Quindi, ad esempio un'area che si chiama Sky Tour, dove sono presenti tutte le effemeridi, le mappe di tutti i corpi celesti. Adesso abbiamo aggiunto anche un planetario digitale elaborato da noi, in genere si trovano scaricabili online, questo l'abbiamo fatto noi.
4: Mm-hmm. Quindi avete
5: poi
4: creato,
5: c'è un'area
4: voi.
5: Astroblog, dove mettiamo gli articoli e le novità, poi c'è un'area club che è per i soci, dove ci sono comunicazioni e tutto il resto, lo stato della propria tessera e così via. Poi c'è un'area, ecco, vedi, nemmeno me le ricordo, un'area StarTube per rivedere tutti i webinar che abbiamo fatto in tanti anni, quindi sono decine di migliaia di minuti di astronomia messi lì e che possono essere visionati a piacimento, divisi per aree, per argomenti, quindi tante cose. E poi ci sono la parte dei corsi.
4: Anche i bambini, non c'è più l'area per i bambini, o c'è ancora?
5: C'è 1, 2, 3 stelle, appunto.
4: Non dimentichiamo anche i bambini.
5: Anche quella, no, perché anzi è in lista delle cose da rifare, cioè
4: da aggiornare, da
5: rendere
4: ampliare,
5: più moderne, però di cose da fare ce ne stanno 1,5 milioni, quindi.
4: Allora, fra le cose da fare, fra le cose che da fare, che avete fatte, c'è anche un seminario che si è tenuto qualche giorno fa. Raccontaci.
5: Sì, abbiamo tenuto il nostro terzo convegno nazionale qui a Roma, al Best Western Hotel. E lo facciamo ogni 2 anni, perché essendo no profit non ce lo possiamo permettere ogni anno. Mm-hmm. Quindi un anno mettiamo da parte e l'anno dopo spendiamo per questo convegno, anche perché dal punto di vista statutario noi abbiamo come primo punto quello di essere un punto di incontro da appassionati e professionisti, e quindi questi convegni cadono proprio a fagiolo, come diciamo qui, perché riusciamo a portare scienziati, ricercatori da svariate parti d'Europa, a volte anche oltre, e metterli a contatto con il pubblico. E anche per questo facciamo, prima del giorno del convegno, una cena sociale per chi vuole partecipare, in modo che comunque allo stesso tavolo ci sono sia illustri scienziati che vanno in giro per il mondo, sia persone che hanno domande da porgli. Che poi all'inizio magari è complicato, perché ti ritrovi davanti a una sorta di monumento della scienza, quindi hai pure paura a parlare, però poi ti accorgi che effettivamente le persone più sono di livello
4: e più sono semplici,
5: meno divario umano c'è.
4: Ecco, sì, questo l'ho notato anch'io, Stefano, nelle varie interviste che ho fatto. Ho trovato che persone di un certo livello hanno avuto un'accoglienza e una disponibilità che non ho trovato in persone invece di insomma poco note. Quel tanto che bastava, e già si sentivano magari delle star.
5: Magari trovi il fenomeno da social che se la tira, come diciamo noi, no? E che sembra tutto lui, poi vedi uno che invece ha gli articoli più citati al mondo di tutti i tempi e ci parli tranquillamente a cena come se nulla fosse. Quindi magari è una rivisitazione al nostro modo di comportarci, sarebbe sempre l'ideale, insomma.
4: Allora, questo convegno cosa ti ha lasciato? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi, dei personaggi che sono stati presenti o del pubblico?
5: Allora, quello che mi ha fatto piacere è che non abbiamo faticato per niente a riempire la sala, quindi sai che noi facciamo un tipo di divulgazione che non è proprio quella che trovi normalmente, no? Che ti parla della luna blu e ti fa vedere la luna blu perché fai i numeri. A noi queste cose non è mai interessato nulla, quindi facciamo un tipo di divulgazione che ti devi un po' impegnare, perché comunque l'astronomia non è facile, quindi un po' impegnare ti ci devi, non è? E quindi vedere che comunque tu prevedi una sala da 100 posti e che soltanto pubblicando un paio di reel in 4 mesi di pubblicità riesci a terminare i biglietti, questo fa piacere, perché
4: certo,
5: significa che le persone il 9 maggio anziché andarsene al mare hanno detto: io qui ci vado perché mi interessa. Quindi la sala piena è sicuramente stata un qualcosa di bellissimo da vedere. È stato bello vedere i relatori che che ascoltavano le relazioni l'uno dell'altro prendendo appunti e facendosi domande.
4: Bello!
5: Cioè,
4: quindi persone umili che comunque si mettevano in discussione e pensavano che l'altro potesse dare ancora qualcosa.
5: Sì, sì, sì, scienziati di livello internazionale che si mettono lì e prendono appunti.
4: Cioè, ci puoi dire qualche nome?
5: Sì, come no. Abbiamo avuto una scienziata che comunque ormai fa parte della nostra famiglia da anni, che è la professoressa Pia Astone dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Roma, insegna alla Sapienza. E lei è una delle sei firmatarie dell'articolo che ormai più di 10 anni fa ha scoperto la prima onda gravitazionale, quindi di tutto un team hanno scelto 6 persone, hanno scelto lei. Basti pensare che nel momento in cui consegnavano il premio Nobel a Kip Thorne per questa onda gravitazionale, lei stava lì vicino, insomma, come, perché poi quel Nobel è stato dato a un team. Professor Andrea Ferrara, che è tra i maggiori cosmologi al mondo, lavora tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e il Giappone. Quindi poi ha un'arte oratoria che ti
4: incanta, ti inchioda sulla sedia.
5: Sì, sì, perché poi lui una volta con una frase a me mi ha cambiato il modo di pensare a tutto.
4: Addirittura una frase.
5: Sì, perché sai, quando parli di cosmologia, no? Cerchi sempre, perché ovviamente al momento del Big Bang nessuno c'era, quindi sono tutti modelli e cose varie. Cerchi sempre di ricercare, di andare a trovare la verità, perché adesso per esempio ci manca un pezzo che lega la relatività generale alla quantistica. Quello è una cosa che sono decenni da Einstein che va avanti questa cosa e nessuno ha mai trovato. Allora gli avevo chiesto io nella mia ingenuità, ma arriveremo mai ad avere tutti gli elementi per capirlo? E lui mi ha detto, hai mai pensato che il nostro cervello comunque ha un limite, magari gli elementi ce l'hai tutti ma non riesci a collegarli?
4: Uh-huh. e quindi ha dato una risposta che ha tolto anche forse quella pesantezza di dire ma arriveremo mai.
5: ti ha scaricato un po' di responsabilità, però effettivamente non è detto che noi riusciamo a capire a capire tutto,
4: anche quindi... perché noi cerchiamo delle cose con la nostra conoscenza, ma potremmo trovare delle cose che siccome non risultano per noi essere esistenti nemmeno le notiamo, le vediamo, e questo esatto. Può accadere.
5: Infatti questo convegno poi si chiamava anche proprio l'universo che non ti aspetti, perché erano dei diversi talk dove si parlava di cose che sono state scoperte e che nessuno si aspettava, ma anche di cose che tu ti aspetti devono essere così perché tutto lo indica, ma non ci sono ancora le prove, non si trovano le prove, e quindi è stato divertente anche per quello. Poi c'è stato un relatore, Ferdinando Patat dell'ESO, che veniva da Monaco in Germania, e a lui per farci capire le onde gravitazionali ha tirato fuori una tromba e si è messo a suonare. È stato uno spettacolo assoluto.
4: Bellissimo, bellissimo. Ci ascoltiamo un brano di Annalisa, Una finestra tra le stelle, perché poi andiamo verso gli esopianeti. Una finestra tra le stelle, noi l'abbiamo aperta, quindi dopo aver aperto il portale di Astronomiamo c'è anche qualche finestra in questo portale, vero Stefano? La troviamo quella finestra, sì. L'apriamo qualche finestra. Allora, parliamo di esopianeti, ma cosa sono gli esopianeti? Perché sono importanti? Quindi diciamo che non siamo soli in questo universo. Abbiamo capito.
5: No, quello di sicuro no, però è una delle quelle cose che dicevamo prima. Di sicuro no, ma non ci sono le prove.
4: Okay.
5: Però prima o poi
4: verranno fuori.
5: Gli esopianeti sono uno degli aspetti più affascinanti, me ne sono anche reso conto perché recentemente abbiamo cominciato a fare delle conferenze anche qui in zone periferiche di Roma e hanno trovato parecchio interesse, cioè ci sono tantissime domande ogni volta che parli di queste cose, perché sono i pianeti che orbitano intorno a stelle che non sono il Sole. Quindi ogni stella che tu vedi nel cielo, probabilmente intorno ci sono dei mondi. Questa è una cosa che...
4: Ma questo lo sappiamo, di questo abbiamo prove magari di pianeti che sono più vicini a noi, di sistemi che sono più vicini a noi, o lo immaginiamo?
5: Sistemi vicini e lontani lo sappiamo proprio, e ci sono vari modi per saperlo. C'è l'aspetto filosofico, no, di Giordano Bruno, che diceva se la potenza di Dio è infinita allora anche i mondi devono essere infiniti, no? E quindi questa era la visione filosofica. Però prima ancora c'era un certo Cyrano de Bergerac che non è quello di Rostand ma è proprio quello vero, che poverino morì a 36 anni ma era un genio assoluto, e che capito che Galileo aveva puntato il telescopio su Giove, aveva scoperto dei satelliti ruotare intorno a Giove, fu il primo a dire: ma allora tutti i puntini che vediamo nel cielo intorno hanno dei mondi. E quindi era proprio un precursore, soltanto che purtroppo è conosciuto soltanto per le frasi di Edmond Rostand sui Baci Perugina. In realtà i libri di Cyrano de Bergerac andrebbero veramente letti. Però sono dei corpi, dei pianeti che orbitano intorno a stelle lontane. E perché lo sappiamo? Perché ci sono dei modi che sono veramente pazzeschi per saperlo, perché noi se guardiamo in cielo vediamo soltanto un puntino su una stella, no? Quindi non ti aspetti che quel puntino possa darti chissà quali informazioni. E in realtà da quel puntino di luce tu puoi sapere tantissime cose. Innanzitutto, se quella luce bianca la fai passare in un prisma e la scomponi nelle luci dello spettro, riesci a capire a che temperatura sta, ma attraverso delle righe riesci anche a capire di che cosa è fatta l'atmosfera di quella stella. Quindi magari vedi nella banda dell'arcobaleno che ti esce fuori ci sono delle righe nere, e in base a dove stanno tu capisci che lì c'è idrogeno, c'è ossigeno, c'è ferro, c'è quello che c'è, insomma. Però se tu quella stella ad esempio la guardi sempre e vedi che le righe che noti sono ad esempio soltanto ossigeno, elio, ossigeno, elio, ossigeno, elio, sempre giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, a un certo punto compare, non so, la riga del silicio. Perché è comparsa? Probabilmente perché davanti in quel momento gli è passato un pianeta.
4: Ah, ok. Quindi sono deduzioni tratte da, diciamo, da dati concreti, però sono poi delle deduzioni.
5: Sono dati concreti, perché poi compare la riga del silicio e poi sparisce.
4: Dice, come
5: immagina
4: mai?
5: Di vedere il sole da fuori, idrogeno, vedi idrogeno ed elio. Mi senti?
4: Perché sì, sì, ti sento. Ok, ci sei.
5: Sono?
4: Sì, ci sei. Ok.
5: Tu, se vedi
4: è che volevi sparire, fuori. Tu dicevi se poi sparisce sei sparito tu. No, ci sei.
5: Se tu immagini di vedere il sole da un altro sistema planetario, tu vedi il sole e vedi sempre righe di idrogeno e elio, idrogeno e elio. A un certo punto vedi, facciamo così, il silicio, e poi sparisce subito. Dopo 365 giorni rivedi passare la riga del silicio, poi altri 365 giorni e ripassa di nuovo.
4: Quindi una costante a distanza di un anno vuol dire che c'è qualcosa.
5: Da fuori hai scoperto un pianeta che ha un'orbita intorno al Sole di 365 giorni, cioè hai scoperto la Terra, sai che c'è la Terra. E facendo così già puoi avere tante informazioni. Un altro modo è che nel momento in cui un pianeta passa davanti alla propria stella, la sua luce un po' viene oscurata, perché il pianeta un po' copre la luce della stella. E quindi questo è un altro metodo, si chiama metodo dei transiti, e tu in base a questo riesci a capire che c'è un pianeta. Anche perché, sempre da fuori, vedi il Sole che brilla di una certa luminosità, ogni 365 giorni c'è qualcosa che parzialmente lo oscura. E quindi anche questo è un altro modo. Facendo così, ad oggi sono stati scoperti 6.286 pianeti. E questa è una cosa che va avanti da metà degli anni 90. Inizialmente le scoperte erano pochissime. Alcuni sono stati anche fotografati direttamente. Ad esempio c'è una animazione di un sistema planetario che è intorno alla stella HR 899.
4: Belle questi nomi, meglio quelli greci.
5: Sì. Però se la cercate è bellissima, perché si vede la stella al centro e quattro pianeti che girano,
4: ruotano intorno.
5: E quindi questo è sensazionale. Ma perché si ricercano questi? Perché fondamentalmente qual è lo scopo ultimo dell'astronomia? Ce ne possono essere tanti: conoscenza, scienza, ricerca di qualcosa di strano. Però c'è sempre la tendenza umana, no, a non sentirsi soli, e quindi ricercare pianeti che possano ospitare la vita, magari.
4: Solo che noi cerchiamo pianeti che ospitano la vita così come la intendiamo noi.
5: Sicuramente così come la intendiamo noi.
4: E quindi questo a volte potrebbe anche portarci a ingannare, no? A ingannare il nostro cervello, che,
5: certo,
4: che non è la vita come la pensiamo.
5: È chiaro
4: noi.
5: Che tu devi mettere dei paletti, perché se la vita anche sulla Terra ha dimostrato che si adatta a tutto. E ci sono organismi estremofili che, se la temperatura scende parecchio, vanno in ibernazione, poi ci durano anche tantissimi anni, poi basta che li riporti alle loro condizioni e si risvegliano. Ci sono altri che hanno sostituito il fosforo con l'arsenico, cioè che per noi è un veleno, questi si sono adattati a viverci. Quindi la vita si adatta a tutto, ma se tu vai a cercare ovunque qualsiasi cosa, è chiaro che non stai cercando niente, la vita ti può passare davanti e tu nemmeno te ne accorgi. Basti pensare, nel sistema solare c'è Titano. Titano è una luna di Saturno che, se vista da fuori, sembra la Terra, perché ha laghi, fiumi, un ciclo di liquidi che fa sì che questi liquidi risalgano su in atmosfera e che piovano di nuovo sul suolo. Cioè, questa è una cosa che noi abbiamo visto soltanto sulla Terra, invece c'è anche su Titano, soltanto che su Titano non è acqua ma sono idrocarburi, e come solvente quindi non si usa l'acqua ma idrocarburi, e la chimica di

0: però la sapresti riconoscere che forma ha.
1: Certo, quindi,
0: quindi
1: è tutto uno studio continuo, e anche riuscire ad avere una mente tanto flessibile da inserire elementi che non sono quelli che conosciamo, quindi rivoluzionare anche quelli che sono i nostri quei dati sicuri. Noi pensiamo che alcune cose sono sicure, devono essere in una certa maniera, invece dobbiamo smontarci un po' per riuscire a capire di
0: e
1: più.
0: Poi c'è un rischio particolare, perché è chiaro che su Titano è interessante andare lì a vedere, ci sono anche missioni che hanno ipotizzato di mandare sotto i laghi un battello, però c'è un rischio che è enorme, cioè quello che tu vai lì e contamini.
1: E questa è una cosa che, diciamo, è un rischio umano, un rischio umano,
0: sì, sì,
1: con
0: sì,
1: una certa probabilità.
0: Però anche dal punto di vista degli scienziati, che l'ultima cosa che vorrebbero fare è contaminare, tu già solo per il fatto che vai lì a osservare c'è il rischio che qualcosa la alteri, e quindi ci sono tante cose da vedere. E quindi alla fine la domanda è: ok, abbiamo più di 6.280 pianeti scoperti, può esserci vita? Ce ne sono 4-5 che potrebbero essere interessanti, ma segnali di vita non ci sono. Riusciremo mai a capire se ci sono forme di vita? Probabilmente no, perché a fronte di un segnale che potrebbe essere di origine biotica, ci sono anche altre 5 motivazioni che sono di origine abiotica. E quindi la certezza non si è mai... Ok, abbiamo la certezza, troviamo una civiltà evoluta come la nostra.
1: Che facciamo?
0: Che già per trovarla nella stessa finestra temporale, perché magari tu immagina che la trovi su un pianeta che orbita intorno a una stella distante 100 anni luce. Tu mandi un messaggio e aspetti 100 anni che gli arriva.
1: E chi l'ha mandato non c'è più. Non sappiamo,
0: esatto,
1: lì, magari vivono di più.
0: Poi quelli devono decodificare, capire quello che gli ha mandato.
1: E mandarti un altro messaggio. E mandarti un messaggio che tu devi riuscire a capire, quindi con un codice che sia quello che tu riesci a decifrare. Insomma,
0: esatto.
1: Ci studiamo e continuiamo ancora ad andare in questa finestra tra le stelle. Grazie,
0: grazie.
1: Stefano, ci sentiamo
0: grazie
1: la
0: voi.
1: Prossima volta. Buona giornata.
0: Alla prossima, buona giornata, grazie.
2: Questa è RWS e, come abbiamo annunciato, siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano nei nostri studi. Ciao Nino, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno radioascoltatori.
2: Allora, io vedo che hai tra le mani il libretto Un giorno una parola, che possiamo definire un lezionario evangelico, che per ogni giorno propone due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento e un altro dal Nuovo Testamento, che in genere hanno un collegamento abbastanza evidente fra di loro. Quali sono i testi per oggi?
3: Sì, il primo è tratto dal libro di Prima Samuele 2:2, capitolo 2, versetto 2, e dice: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E poi il secondo brano è tratto dall'Apocalisse, capitolo 4, versetto 8, che dice: santo, santo, santo il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
2: Che era, che è e che viene. Questa dimensione passato, presente e futuro.
3: Sì, e tra l'altro questo futuro non viene espresso che sarà, no? Ma che viene.
2: Che viene.
3: E quindi questo essere di Dio che appunto che non è semplicemente un'attesa,
2: sì,
3: lontana di qualcuno, ma che viene indicata come un movimento che ti viene incontro, cioè questo Dio che è presente nella tua vita e che, se tu oggi non lo cogli, in realtà lui sta venendo verso di te, perché lui esiste, c'è e ci sarà sempre.
2: Quindi è un futuro che però diventa già presente.
3: Diventa già presente in questa
2: quando
3: maniera.
2: Quando Gesù dice che il regno di Dio è tra voi, però dice anche che il regno di Dio sarà come un lampo che si vede dal ponente, dall'oriente all'occidente, insomma, e quindi sarà anche un momento concreto che porrà più che fine, farà cambiare la storia umana, diciamo, ecco. Senti, però c'è...
3: Cambierà la storia umana come già ha cambiato la tua vita,
2: ecco,
3: nella tua relazione, quindi noi oggi vediamo dei cambiamenti, dei segni nella nostra vita di questa partecipazione di Dio, no? Nelle nostre vite, ma poi noi un giorno, e questo lo speriamo, ci chiamiamo, appunto, questa è una radio di estrazione avventista, insomma, proviene dal mondo,
2: sì,
3: avventista, ecco, noi speriamo che questo avvento sia quanto prima possibile affinché possa essere

0: visibile a tutti e la terra ne possa godere.
1: Allora, quando io ho detto una cosa del genere, in un'omelia in una chiesa cattolica a Cercina, se non sbaglio, tanti anni fa, il sacerdote subito dopo ha detto: ma noi
0: anche
1: siamo
0: noi,
1: tutti avventisti, ecco, quindi questo è essere cristiani al di là della denominazione.
0: Sì, sì, sì. Questo è proprio, fa parte della teologia, certo, cristiana, certo, in maniera trasversale.
1: Senti, però, ecco, in questa idea di non c'è altro Dio all'infuori di te, c'è anche un aspetto un po' polemico, perché per esempio in Prima Samuele si legge: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, non c'è rocca o rifugio pari al nostro Dio. Versetto 3: non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Ora, il nostro tempo non conosce parole di arroganza, giusto?
0: No, assolutamente.
1: Ma per carità,
0: mai sentite,
1: né orgoglio né arroganza.
0: La voglia, zero.
1: Vabbè, e questo... Allora, l'altra domanda potrebbe essere: però noi viviamo in una società che non è più politeistica, ha ancora senso versetti come questi, ma anche il comandamento, no? Non avrai altro Dio all'infuori di me, insomma.
0: Intanto possiamo dire che ancora c'è, se possiamo dire così, un percorso, no? Che vive la cultura ebraica, la religiosità ebraica. Non siamo di fronte a un monoteismo come lo pensiamo noi oggi.
1: Questo leggendo Prima Samuele. Sì.
0: In Prima Samuele, certo. Siamo di fronte comunque all'idea che altre divinità esistessero, ma che il Signore avesse eletto, quindi chiamato, vocato un popolo in specifico. Quindi il Dio di Israele, che sarebbe appunto Yahweh, ha chiamato a sé quel popolo situato in quella zona della mezzaluna fertile, chiamato appunto Israele. Quindi questo è un primo dato. Un secondo dato è che oggi però possiamo dire che anche se siamo in una cultura monoteistica in generale, abbiamo delle divinità nascoste, celate. E per esempio è interessante quel modo di pensare che laddove è il tuo cuore, no, là c'è il tuo idolo, perché in effetti possiamo vivere la nostra dimensione religiosa avendo un Dio, il Dio onnipotente, l'unico Dio a cui noi facciamo riferimento, ma poi nella nostra vita abbiamo tante piccole divinità che ci schiavizzano, se possiamo dire così, che ci attirano, che ci reprimono, che ci tengono un po' schiave. E quindi, certo, ancora esiste questa dimensione di queste divinità piccole che in qualche maniera ci condizionano.
1: Mi fai venire in mente una frase che però purtroppo non ricordo con precisione, ma insomma faccio una parafrasi. Karl Barth scrisse una volta: se scompare il Dio dall'orizzonte, il mondo si popola di idoli. Ecco, qualcosa del genere.
0: Assolutamente.
1: È così.
0: Vengono a galla, ma in realtà già ci sono, e che in qualche maniera la presenza di Dio ci pone in maniera, come dire, a prendere le distanze, no? C'è il Signore che ci chiama e ci dice: Nino, senti, devi prendere le distanze da queste cose che ti rendono in qualche maniera schiavo. Oggi possiamo dire che questa dimensione della fede ci aiuta in questo percorso.
1: Allora, domanda per i nostri ascoltatori, compitino: siamo veramente sicuri di non essere un popolo politeista, diciamo così? Cioè, ci sono degli idoli nella nostra vita, nella nostra società, che dobbiamo in qualche maniera eliminare, perché come scritto qui, solo Dio, nessuno è santo come il Signore, non c'è altro Dio all'infuori di te, soprattutto non c'è nessun rifugio. La rocca era appunto il posto in cui ci si rifugiava in tempi complicati. Non c'è nessuna rocca pari al nostro Dio. Allora, chi volesse provare a darci una risposta può scriverci al nostro WhatsApp 348 222 72 94. Amy Grant con Holy, Holy, Holy, Santo, Santo, Santo. E abbiamo sentito nell'Apocalisse questa espressione molto bella: sono delle creature che, adorando il Signore, dicono: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Beh, uno potrebbe dire, vabbè, è una dimensione quella che è caratteristica di Dio, noi siamo qui e siamo altro, ecco, siamo altro. Però c'è un'espressione di Gesù che può metterci in crisi, perché a un certo punto, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice siate santi come Dio è santo. E allora qui saltano gli equilibri, insomma, no? Perché Dio è Dio e noi siamo uomini o donne. O in che modo ci può essere questa rincorsa alla santità di Dio? Non è una roba assurda e anche pretenziosa, un po' velleitaria. Che ne pensi?
0: Intanto il tre volte santo nella parola del Signore è rivolto solo a Dio, va insomma, bene. Quindi
1: d'accordo. Quindi la distanza c'è, va bene.
0: Esatto, quindi già c'è d'accordo. Una distanza e una differenza. Secondo, quando si parla di santità, l'espressione può essere anche intesa come siate messi a parte, cioè vivete la vostra vita in modo diverso, no? E noi spesso pensiamo che il termine santità sia l'uomo perfetto che non sbaglia mai.
1: Siamo figli di una tradizione, no? Che è anche quella cattolica, insomma, in cui il santo è il supereroe della fede.
0: E invece l'idea è che il santo è un credente, è un uomo, una donna che è stato chiamato o chiamata a vivere una relazione, non semplicemente una somma di cose da fare o da non fare. Certo, nella relazione con Dio si sviluppano, come qualsiasi relazione, dei limiti, uno spazio, una tolleranza entro la quale tu stai, perché se vai molto oltre tradisci la relazione, e quindi sia in un senso sia nell'altro, sia nel tradimento sia magari nel rendere così importante quella figura che ne diventi un fanatico, per esempio. Quindi essere santi significa semplicemente rispondere a quella chiamata di Dio che ti rivolge e dire vivila questa chiamata nella tua umanità, ma avendo un riferimento. Chi è quel riferimento? Il volto di Gesù nella tua vita, no? E diventa lui il parametro, il paradigma, l'uomo a cui devi, come dire, porre fiducia, inteso uomo nel senso nel suo vissuto, e confrontati con lui. In questa maniera probabilmente daremo spazio molto di più all'amore, daremo molto spazio di più alla generosità e faremo meno riferimento al nostro egocentrismo, al nostro tornaconto, al nostro egoismo.
1: Sì. Possiamo dire quindi che non si tratta di aspirare a diventare dei supereroi, insomma, ma a cercare di assomigliare il più possibile a una caratteristica di fondo di Dio, che è quello dell'amore, che è quello della capacità del perdono, per esempio, anche, insomma. Se poi pensiamo alla nostra relazione con Dio, quante volte siamo perdonati dal Signore e quante volte siamo invitati a perdonare i nostri fratelli e le nostre sorelle.
0: Anzi, alle volte essere santi si può dire che forse dobbiamo per certi versi manifestare di più la nostra umanità e la nostra fragilità. Ho sempre avuto timore, anche una paura, diciamo, normale, quasi un freno istintivo, sì, a relazionarmi con delle persone che normalmente quando tu parli con loro sanno già tutto, no? Sono impostate, magari sono anche degli uomini e delle donne fantastiche di successo, no? Però mi intimoriscono.
1: Sì, devo cristianoni, dire. Sarebbero i cristianoni, il termine esatto, capito? Okay.
0: E invece mi fa più piacere confrontarmi con qualcuno che in qualche maniera possa essere empatico alle mie fragilità, alle mie difficoltà e mi può aiutare in qualche maniera proprio nel confronto per poter provvedere, no? E magari guarire, prendersi cura, no? Dell'altro nelle fragilità.
1: Allora abbiamo parlato di un termine che, come anche il termine amore, per la verità, è uno di quei termini che subiscono le stratificazioni della storia, no? Il termine santità vuol dire, semplicemente significa accettare l'amore di Dio e cercare di offrirlo e di condividerlo. Vai, detto proprio. Vabbè.
0: Allora, un condensato.
1: Noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato con noi.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giovanni Beccari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come poteva il cuore dei discepoli non essere turbato? Gesù aveva appena detto che dopo il tradimento di uno di loro, a breve, sarebbe andato in un luogo dove non avrebbero potuto seguirlo. Inoltre, aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe rinnegato. Quanti motivi di sgomento si erano accumulati nel cuore dei discepoli? Quante volte, per i più svariati motivi, anche noi perdiamo la pace nel cuore? Sicuramente tante. Eppure Gesù disse proprio a quei discepoli: «Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Come può essere possibile? Poco prima, Gesù aveva detto loro queste parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Ai cuori agitati, Gesù vuole donare la sua pace. Se oggi cerchiamo pace nel cuore, dobbiamo rivolgerci a colui che può donarcela in modo autentico. Ancora oggi, chi crede ha la possibilità di vivere con la pace nel cuore anche quando attorno a sé o dentro di sé tutto potrebbe creare turbamento e sgomento.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 17 al versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. E ancora Salmo 91 al versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. L'ombra benefica. La Bibbia ci dice: lo schiavo anela l'ombra. Giobbe capitolo 7 versetto 2. L'operaio che lavora sotto il caldo opprimente dei mesi estivi apprezza un angolo d'ombra per riposarsi e trovare un po' di frescura. Prima di diventare re, Davide, odiato e inseguito dal re Saul nel deserto di Giuda, sente l'ostilità del luogo che definisce arida terra, senza acqua. Salmo 63, versetto 1. Ma non va alla ricerca di un sollievo fisico, per quanto sia apprezzabile. No, è un rifugio morale che la sua anima assetata ricerca, e lo trova in Dio. Tu sei il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, è scritto al versetto 7. Sotto questo riparo può apprezzare la bontà di Dio. Nelle difficoltà e nelle prove della vita è quest'ombra che dobbiamo ricercare per trovare il riposo, la frescura della nostra anima. Il profeta Isaia scrive: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Isaia capitolo 32 versetto 2. Queste parole ci presentano il Figlio di Dio venuto sulla terra per partecipare alla nostra condizione. Qui ha conosciuto la fatica, la sete e le sofferenze e può dunque comprendere perfettamente i nostri bisogni. Ma essendo Dio, li può anche soddisfare. Egli ci ha dimostrato quanto ci amava, morendo sulla croce per salvarci. È scritto nel Salmo 121 al versetto 5: l'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, è il 19 maggio e sempre dal Libro dei Salmi attingiamo nel Salmo 86, il verso 13. Penso che ognuno di noi, nei momenti della vita che ci trovano in difficoltà o nell'angoscia, possa trovare sollievo e incoraggiamento sfogliando il libro dei ricordi dove sono scritte le nostre vittorie del passato. Dire nostre vittorie è improprio, perché in realtà abbiamo sempre avuto al nostro fianco un difensore d'eccellenza, il migliore, l'unico che ci ha tirato fuori non solo da situazioni amare e dolorose, ma anche da stati d'animo che odoravano di morte spirituale. Questo è quello che fa Davide scrivendo questo salmo. Stava infatti attraversando, come abbiamo detto più volte, momenti angosciosi, dolorosi e di pericolo, perché la sua stessa vita era minacciata da persone a lui care, come il figlio Absalom o dal re Saul. Il suo stato d'animo era quello di chi si sente come morto. A questo punto Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e ancora, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Dio non premia i nostri meriti e non si commuove per le nostre belle parole, ma usa il suo amore in favore dei suoi figli. Per asserire di essere suoi figli, dobbiamo amarlo, onorarlo e servirlo. Se la sua voce in questo momento ti chiedesse: figlio, mi ami davvero? Cosa risponderesti? Ed è scritto così nel verso di oggi: perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti.
2: Ascoltate che bel titolo oggi: Dio crede in te. C'è una bella espressione che in ebraico significa testualmente: ti rendo grazie, re vivo ed eterno, che nella tua misericordia hai restaurato l'anima mia, grande è la tua fedeltà. Sembrano parole semplici, ma contengono uno degli insegnamenti più profondi della spiritualità ebraica. Ogni mattina la nostra anima torna con un'intenzione. Non ci svegliamo semplicemente perché è il nostro turno, ma perché Dio nella sua misericordia lo permette. Ogni risveglio è una nuova immeritata opportunità per correggere, costruire, amare ed elevare noi stessi. Ciò che più mi piace è l'espressione Rabbah Emunateia, che significa Dio crede in te. Molti leggono questa frase come un'affermazione della fedeltà di Dio nei nostri confronti, ma i saggi insegnano qualcosa di più intimo e rivoluzionario. Grande è la tua fede in me. Dio, che conosce ogni angolo del nostro essere, ogni caduta e ogni dubbio, crede nel nostro potenziale. Se ci siamo svegliati questa mattina è perché Lui per primo crede nel fatto che possiamo ancora adempiere il nostro proposito. Anche se il giorno precedente è stato pieno di errori, la mattina offre l'opportunità di ripercorrere i passi compiuti e fare la differenza. Oggi, caro amico, cara amica, chiudi gli occhi, respira profondamente e ripeti lentamente: cosa posso fare con la grazia che Dio mi ha donato? Oggi è una nuova opportunità, vivila con uno scopo. Dio crede in te e nel proposito che ti ha assegnato.
3: Per concludere col mio intervento voglio raccontarvi, leggervi due testimonianze. La prima è di Nick Cruz, un ragazzo cacciato di casa dalla madre che era una strega. Ritrovandosi solo per le strade, era cresciuto nei quartieri malfamati pieno di immigrati della Brooklyn anni 60. Entra a far parte e ne diventa anche leader in una banda che spacciava droga e seminava terrore per la città. Diverse volte venne arrestato, ma non appena usciva riprendeva il suo ruolo di criminale, fino a quando un uomo di Dio lo affrontò a viso aperto e gli disse: Gesù ti ama. Lui prese il coltello dalla tasca e lo puntò alla gola del missionario, che aggiunse: puoi uccidermi e farmi a pezzi col tuo coltello, ma ogni pezzo di me ti dirà Gesù ti ama. Questo lo mise in crisi e dopo qualche giorno si arrese a Cristo e ora serve il Signore. L'altra è la storia di Dori Nirwain, una bambina che era stata consacrata dalla nonna alla stregoneria. Crebbe tra riti satanici e demoni con i quali comunicava quotidianamente. Era capace di separarsi dal corpo e entrare sotto forma di spirito nelle case delle persone che voleva colpire. Un giorno, mentre stava per attaccare una sua vittima, il diavolo gli disse: «No, questa persona non la possiamo colpire, è sotto la protezione di Dio». Da questo lei capì che Dio era un'autorità superiore a qualsiasi altro essere spirituale e iniziò in lei una crisi perché, da una parte, il diavolo non voleva lasciarla andare, dall'altra l'amore di Dio la attirava a sé, fino a quando in un momento di disperazione e paura si nascose dentro una cabina telefonica dove sul vetro c'era il numero di un pastore. Fece quel numero, la sua richiesta di aiuto ebbe prontamente risposta, pregarono per lei e fu, giorno dopo giorno, liberata dalla stregoneria e ora anche lei serve il Signore. Cosa hanno in comune questi due personaggi lontani da loro? Hanno sperimentato la bontà di Dio sulla loro vita e sono stati salvati dal soggiorno dei morti. Gloria a Dio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Si comincia la nostra trasmissione di oggi, elogio all'errore, parole al vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, per costruire insieme questa nostra trasmissione 800 098 650 e poi 348 222 72 94 che è il numero quest'ultimo legato questa serie di numeri, perché non è un numero solo, questa serie di numeri, questo numero di telefonico insomma è legato ai messaggi. Beh, allora proviamo a partire da questa idea che è apparsa oggi su un quotidiano nazionale a firma di Chiara Saraceno. Il titolo è Elogio dell'errore. La Saraceno va a riprendere delle frasi di Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, che ha scambiato con dei giovani. Parte da questa immagine che mi sembra molto ficcante. Avete presente quando il computer si blocca e appare un errore di sistema? Beh, di solito che cosa si fa? Si va nel panico o si impreca. Queste sono le due direzioni classiche. Però ecco, la Saraceno ci dice che nella vita quegli errori sono dei bug necessari. Cioè, sbagliare ti aiuta a crescere. E quindi, citando il presidente Mattarella, i giovani non dovrebbero farsi indicare la strada dai vecchi, ma crearsela da soli. Capito? Crearsela da soli. Quindi vecchi, cominciamo a tacere un pochettino, cominciamo, mi sono messo nella categoria. Anche se questo significa sbagliare strada o un incrocio, lasciamo sbagliare. Perché se seguiamo sempre il navigatore impostato da altri, che cosa succede? Succede quello che succede a molti di noi, no? Che poi ti trovi ingolfato in vie strette e non riesci più a passare. E quindi dici, ma chi me l'ha fatto fare mettere su questo navigatore? Sbagliare strada serve. Perché ecco, se seguiamo il navigatore preimpostato, finiamo per visitare solo posti in cui siamo già stati, questo è poco ma sicuro. L'errore quindi non è la fine del mondo, sbagliare è umano, magari perseverare è diabolico, ma sbagliare è umano, errare è umano, è solo un ricalcolo del percorso che ci permette di vedere cose che gli altri, fissati magari con la perfezione, si perdono. Quindi non cerchiamo la strada perfetta, cari amici, ma cerchiamo quella che porta verso una meta che riconosciamo. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da Luca, 19 anni, ci tiene a sottolinearlo. Sì, tutto bello, ma se sbaglio il primo progetto all'università mi sento un fallito totale. Ricordo che siamo all'elogio dell'errore, quindi risponde così Luca. Se sbaglio il primo progetto all'università mi sento un fallito totale. I miei genitori a 20 anni avevano già tutto chiaro. Io mi sento un pesce fuor d'acqua, un pesce fuor d'acqua. Beh, Luca, come minimo siamo un branco di pesci fuor d'acqua, ecco. Hai centrato il punto comunque, perché ecco, il presidente Mattarella ha detto chiaramente che oggi mancano le mappe di navigazione sicure. Mappe di navigazione sicure. Non è che i tuoi genitori fossero dei geni, sicuramente avevano più o meno la mia età, anzi meno della mia età, e quindi ti assicuro, geni ne ho conosciuti pochissimi, forse nessuno. È che il mondo all'epoca girava più piano di adesso, i ritmi erano più compassati. Basta guarda una partita di calcio del 1980, 1970, 1960. Beh, ci si rende conto che andava tutto più piano, tutto a rilento, anche i dribbling migliori, i più grandi dribblomani, andavano veramente piano. Oggi i ritmi sono veramente serrati. Oggi cambia tutto ogni poco. Pensa ai prodotti tecnologici, li compri e dopo qualche mese sono già vecchi, fra virgolette. Tutto cambia, dal clima, pensa al clima, al modo in cui ci innamoriamo, tutto cambia. Quindi sbagliare è diventato vitale, perché perché è l'unico modo per testare se una cosa funziona in un mondo che, appunto, come diceva Mattarella, le mappe di navigazione sicure non ci sono, o addirittura le istruzioni per l'uso non ci sono più. Quindi, se non si inciampa mai, significa che si sta andando troppo piano per capire dove stai andando. E quindi inciampare funziona, inciampare funziona. Errare è umano, l'elogio all'errore, a partire da alcune riflessioni di Sergio Mattarella pronunciate ieri in un'assise con dei giovani e riprese da Chiara Saraceno stamattina su un quotidiano nazionale. Errare è umano, anzi fa bene sbagliare, perché se no si seguono solamente le indicazioni esatte che qualcun altro ci ha già dato. Quindi parliamo di scuola di vita, o meglio di scuola e di vita. Spesso ci trattano come imbuti, quando si va a scuola ci trattano come imbuti, mettono la parte più stretta dentro l'orecchio e dalla parte più larga invece entra di tutto. Ci versano dentro nozioni, date, formule e si aspettano magari che le restituiamo identiche a come le abbiamo ricevute, perché il lavoro del pappagallo a scuola funziona, facciamo attenzione. Noi però non siamo serbatoi di benzina, non siamo solo serbatoi di informazioni. Quindi il presidente Mattarella invita i giovani ad essere esploratori, esplorare, bellissima parola, esplorare. Il rischio, se no, è quello di diventare dei bravi esecutori, delle brave macchinine che eseguono gli ordini e gli input come fanno i computer, esecutori che però non sanno più magari porsi una domanda. Avete presente quando si monta un mobile di quella ditta svedese della quale parlavamo ieri, vi ricordate? E avanzano sempre delle viti, chissà perché avanzano delle viti. Ecco, quel dubbio, quella vita che avanza, è proprio l'inizio dell'intelligenza, l'inizio della nostra specificità. Quindi, dice la Saraceno nel suo articolo, è necessario smettere di avere paura del foglio bianco, la fobia del foglio bianco per uno scrittore, no? E iniziare invece a vedere il dubbio come una sorta di superpotere. Grazie a quelle viti avanzate nel montaggio dei mobili abbiamo la possibilità di chiederci perché le ho avanzate o che cosa potrei farne con queste viti che mi sono avanzate. Beh, chi non dubita mai sta solo recitando un copione scritto da qualcun altro. Parole al vento, Davide Mozzato lo speaker radiologico, i numeri per poter chiamare direttamente 800 098 650 ovvero 348 222 72 94. Ci occupiamo dell'elogio dell'errore partendo da una riflessione pubblica di Sergio Mattarella, il nostro presidente della Repubblica, riprese da Chiara Saraceno oggi su un quotidiano nazionale. Allora, elogio dell'errore. C'è una tendenza fastidiosa a dare etichette ai ragazzi. Sì, è fastidiosa da sempre. Non ci sono più i ragazzi di una volta, sono invecchiati tutti. Siete fragili, siete pigri, siete ciusi, addirittura ciusi, che è una parola inglese che significa siete schizzinosi, cercate solamente quello che vi fa piacere, il resto no. Beh, Sergio Mattarella ha ribaltato il tavolo, nel senso non come nel tempio ha fatto Gesù di Nazaret, ma ha ribaltato il senso dicendo che i giovani sono soggetti attivi. Se un ragazzo dovesse rifiutare un lavoro sottopagato, non è un vizio da ciusi, questo con il ditino alzato. Rifiutare un lavoro sottopagato è giusto anche, è dignità. I lavori devono essere pagati giustamente, non sottopagati, sotto costo, ecco. Se un ragazzo scende in piazza per il clima, non è un vandalo, da mettere in galera perché la gente deve lavorare. È uno che ha capito che la casa brucia prima di chi sta comodamente in poltrona e magari si rimpinza di cose che non hanno senso pur di non guardare in faccia la realtà. La Saraceno ci ricorda che gli adulti non devono imporre modelli, piuttosto dare strumenti affinché il giovane possa scegliere quali servono a lui per inquadrare meglio la realtà. È come se noi dessimo i colori, ma il quadro dovete dipingerlo voi. No, sarai tu a sceglierti i colori per dipingere il tuo quadro. Anche se si sporca il tappeto, non importa, non importa. Meglio essere un giovane che scuota il sistema che un adulto invece che lo guarda pigramente marcire. Facciamo un momento di pausa, proviamo a mettere in pausa il sistema a proposito dell'elogio dell'errore, sbagliare fa bene. Pensate alla libertà. Provate a pensare alla libertà e sono sicuro che vi viene in mente subito la statua della libertà, che non è un sinonimo della libertà. La libertà infatti non è una statua, ma è in continuo cambiamento. La libertà non è fare quel che si vuole, ma avere il diritto di provarci. Di provarci significa mettere in conto anche il fallimento. Sì, sì, provare a fallire senza che nessuno ti metta una lettera scarlatta sul petto per indicarti o una stella sul petto gialla. C'è qualcosa di quasi sacro nel dire non lo so, non so ancora. In un mondo dove tutti urlano certezze, tutti sanno tutto, qualsiasi cosa succeda si diventa criminologi immediatamente, ci si trasforma in virologi, in climatologi, tranquillamente, sui social si diventa qualsiasi cosa, si sa tutto di tutto senza problema, dove tutti urlano certezze, ammettere di essere alla ricerca, di non sapere ancora, è un atto, credo, di umanità estrema, no? Sergio Mattarella, che insomma è un esempio, ci suggerisce che il dialogo tra generazioni non deve essere un interrogatorio, dov'eri la notte del 5 maggio, Non deve essere un interrogatorio, ma un ascolto che non è monodirezionale, ma è reciproco. Gli adulti devono imparare dunque la curiosità dai giovani, quella curiosità che si sono dimenticati per strada, e i giovani invece dovrebbero imparare la tenuta dagli adulti, la capacità di mantenere delle posizioni con perseveranza. Il silenzio di chi sta cercando una risposta dunque vale più dell'urlo di chi crede di averla già. Che ne pensate? Amici cari, credo siamo addirittura d'arrivo, più o meno, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso legato all'elogio dell'errore, partendo da una riflessione pubblica di Sergio Mattarella e ripresa da Chiara Saraceno oggi su un quotidiano nazionale, elogio dell'errore. Abbiamo visto che l'errore è un'apertura, non è un disastro, non è un disastro, che il dubbio è il motore dell'innovazione e che le etichette servono solo ai vestiti per sapere come debbono essere lavati o stirati, niente di più, non servono alle persone le etichette. Mattarella ci ha ricordato che si è protagonisti, ai giovani parlava, non certo a me, si è protagonisti della propria storia, non delle comparse nel film dei genitori o dei nonni, quindi dobbiamo trovare la strada da soli, diceva Mattarella ai giovani, dovete trovare la strada da soli, certo, sapere anche quali sono state le strade precedenti può aiutare, ma non perseguirle in maniera speculare, ognuno deve trovare la sua via. E quindi il presidente ci ha ricordato che i giovani sono protagonisti della propria storia, la strada dunque non è segnata da nessun destino, ognuno è artefice del proprio destino, se di destino si può parlare, ed è proprio questo il bello. Certo, ci sono anche i lati negativi, perché percorrere una via originale può mettere un pochettino di timore, addirittura paura, ma è la paura che si prova davanti a un nuovo inizio, quindi è una paura che va gestita. Quindi non è giusto lasciare che il timore del giudizio blocchi i piedi di qualcuno, assolutamente. Cadere fa parte del ballo. Chi non cade non ha la possibilità di rialzarsi. Quindi prendersi il lusso di sbagliare, perché è solo prendendosi e perdendosi che si trova un posto dove nessuno è mai arrivato.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, voglio darti un abbraccio speciale oggi. Benvenuto. E vediamo come Dio ripetutamente condanna l'idolatria, perché l'idolatria distoglie da quella che è la grandezza di Dio. Il cuore dell'uomo lo porta in altra direzione, ma sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo oggi al capitolo 8 di Geremia, nel quale troviamo una ammonizione della parola di Dio, nella quale è manifestata la caparbietà degli israeliti a non volersi pentire della loro malvagità. Leggiamo i primi versetti dal 4 al 9 da Geremia, abbiamo detto capitolo 8. Tu di loro, così parla il Signore, se uno cade non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia di uno sviamento perenne? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice, che ho fatto? Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni. La tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Voi come potete dire? Noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Come abbiamo detto, il capitolo 8 prosegue con il messaggio di Geremia, il quale si trova presso i cancelli della casa del Signore. Il massimo peccato del popolo di Israele era di aver rifiutato la parola di Dio. Questo, non dimentichiamolo, è anche il nostro attuale problema, perché noi ci riteniamo di essere a posto quando le cose vanno bene e non ci manca nulla, mentre invece quando le cose non vanno bene o ci si trova in qualche difficoltà o in qualche malattia, si passa a incolpare il Signore. O ci si rivolge a Lui per chiedere aiuto. Spesso riteniamo che Dio sia come un distributore automatico di bibite e di panini. Prendiamo ciò che ci serve quando vogliamo e desideriamo riceverlo subito. Ma come persone sagge, non dobbiamo solo pensare alle cose materiali, ma in particolare a quelle spirituali. Ricordiamo ciò che il Signore Gesù diceva. A che serve se guadagni tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? Geremia desidera penetrare profondamente nei sentimenti del popolo, comunicando loro questo lamento per portarli al pentimento. Leggiamo le parole di questi versetti, dal 20 al 22, dal capitolo 8. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa, e noi non siamo salvati. Per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Galad? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Sebbene Dio avesse pronto tutto il necessario per la loro guarigione, questo popolo ribelle aveva rifiutato il rimedio e correva inesorabilmente verso il suo castigo. Questo non possa essere per voi, amici, ma ascoltate quanto ha da dirvi il Signore. Penso che tutti conosciate le innumerevoli testimonianze di Dio nella creazione, ma sono certo che l'uomo rimane la più bella, la più enigmatica delle sue creazioni. Eccovi un esempio che spiega questa verità. Guardate la vostra mano. Essa porta alle sue estremità un segno distintivo di fabbricazione originale, attestante senza ombra di dubbio che ciascuno di noi è un'entità unica, l'impronta digitale. Questo permette ai servizi ufficiali di polizia di tutti i paesi di identificare ogni individuo. E per confondere il colpevole, una delle prime investigazioni consiste nel confrontare le impronte digitali. Ebbene, di questa impronta digitale ci è parlato nel libro di Giobbe, al capitolo 37, versetto 7, dove ci è detto «Dio pone un sigillo su ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali imparino a conoscerlo». Dovete convenire che Dio, con questo mezzo inimitabile, cerca di farmi prendere coscienza che io sono la sua opera, un essere unico, che Egli ha modellato a modo suo. In questo modo vuole farsi conoscere a me. a te come il creatore. Ma ecco un'altra meravigliosa opportunità. Questo Dio creatore è anche un Dio salvatore e non ha esitato un momento perché io potessi gustare un giorno la felicità della sua casa, a colpire Gesù, non ha esitato a colpire appunto suo figlio al mio posto. E colui che ha subito i dolori della croce può dire queste parole: del mio nome l'ho scolpito sulle palme delle mie mani. Questo lo puoi trovare scritto in Isaia, al capitolo 49, al versetto 16. E tu sai dove è scritto il tuo nome? Nel registro comunale delle nascite o anche nelle sue mani del Salvatore Gesù? Se credi in Lui, se lo accetti come Salvatore, sarai certamente scritto nei suoi registri. E qui finisce il nostro capitolo, ma passiamo subito al successivo.

0: Il capitolo 9 di Geremia, che ora tratteremo, inizia con una personale espressione di dolore da parte del profeta Geremia nel vedere il suo popolo che respinge la tenera, la amorevole sollecitudine divina. Leggiamo quindi i primi due versetti. «O fosse la mia testa piena d'acqua, e i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. O se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori». La reazione di Geremia nel comunicare il messaggio era quella di un uomo sofferente e non quella di un uomo duro che amava criticare gli altri. Egli trasmetteva il suo messaggio con un viso pieno di lacrime ed aveva il cuore spezzato per i suoi connazionali. Secoli più tardi, il popolo di Israele vide Gesù piangere sulla città di Gerusalemme perché doveva portare un messaggio severo a quella città. Ed alcuni di loro pensarono che Gesù fosse Geremia, il profeta piangente, ritornato fra di loro. Nel secondo verso invece vediamo Geremia che desiderava trovarsi in un luogo deserto per non vedere il peccato del suo popolo, che avrebbe portato tutta la nazione alla rovina. Il brano che segue evidenzia le considerazioni che Dio fa sul popolo di Israele, comunicandogli i suoi giudizi con i suoi castighi. Leggiamoli. «Tendono la lingua che è il loro arco, per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo alla malafede, per malafede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli, poiché che altro dovrei fare per la figlia del mio popolo? La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in malafede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel suo cuore gli tende insidie. Non dovrei forse punirli per queste cose, dice il Signore? Non dovrei forse vendicarmi di una simile nazione? E dopo aver con tristezza detto tutte queste parole, Geremia esprime ancora di più il suo lamento, il suo dispiacere per il suo popolo, dicendo queste parole che sono citate nel versetto 10. Io voglio prorompere in pianto e in gemito per i monti, voglio spandere un lamento per i pascoli del deserto, perché sono bruciati, al punto che nessuno più vi passa. Non vi si ode più muggito di mandrie, gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite, sono scomparse. Questo era il sincero sentimento di un profeta che amava, temeva il suo Signore, così come amava anche il suo popolo. Il resto di questo capitolo è un susseguirsi di giudizi, di richiami da parte di Dio, così come pure un continuo lamento da parte di Geremia. Nei versetti che ora leggiamo vi è un messaggio importante. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Questi versetti, il 23 e il 24 di Geremia, capitolo 9, sono davvero meravigliosi. Essi possono stare da soli, sono spesso citati da soli. Tuttavia, dobbiamo ricordare che sono stati rivolti a persone che avevano rifiutato la parola di Dio. E noi oggi di quale cose ci gloriamo? Naturalmente non della saggezza umana o delle ricchezze, tantomeno della potenza. Dobbiamo ricordarci che la nostra forza non è nel nostro cervello, nella borsa valori, nell'industria, nell'economia. Tutta la forza che abbiamo dovrebbe trovarsi nei nostri valori spirituali e morali, nel nostro carattere, nei nostri scopi. Purtroppo queste cose oggi non vengono più insegnate nelle scuole e nelle università, e in questo modo abbiamo allevato una generazione violenta, che non ha più scopi, non ha più obiettivi morali. In effetti abbiamo perso la strada in mezzo a montagne tenebrose, come diceva Geremia al suo popolo. So, amico, amica, che non è popolare dire queste cose, e forse, come Geremia, non sto avendo dei sostenitori in proposito, ma ho intenzione di continuare a dire queste cose, perché credo che ci sia ancora la speranza di un risveglio. Ciò di cui oggi la società necessita è che vi siano persone che conoscano Dio, la sua parola, e che gli obbediscano. Dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia, l'illusione di essere persone per bene e pentirci davanti al Signore Gesù. Ci vantiamo dei nostri successi mentre il nostro grande bisogno e di camminare nella strada che glorificherà Dio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Arriviamo ora a considerare un nuovo capitolo del libro di Geremia, il decimo per l'esattezza. Il capitolo 10 conclude il messaggio di Geremia presso la porta del Tempio e inizia la parte riguardante la riforma, il risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge, nei capitoli 10 sino al 12. Il ritrovamento del libro della legge ebbe un effetto notevole sul re Giosia. Egli capì quanto il popolo si fosse allontanato dalla volontà di Dio e lo indusse a fare un patto proprio per Dio. In questo capitolo scopriremo la follia dell'idolatria, perché vedremo come le persone sostituivano Dio con qualcos'altro. Infatti, gli uomini hanno sempre avuto dei sostituti di Dio. Chiunque non adori il Dio vivente e vero ha qualcosa con cui lo sostituisce. Forse, amico, è il tuo io che diventa il tuo Dio. Infatti oggi, come allora, ci sono moltissime persone che adorano se stesse, altri adorano il denaro e sarebbero disposti a diventare disoneste pur di arricchirsi, altri adorano il successo e venderebbero perfino il loro onore per raggiungere il loro scopo. Ricordiamoci che molte cose possono essere messe al posto di Dio, e Geremia parla di questo dai primi versetti, l'1 e il 2, di questo capitolo 10. Leggiamoli subito insieme. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore: non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura. E come dicevo oggi, le persone si comportano come ai tempi di Geremia e cercano di regolare la loro vita con l'oroscopo, vogliono sapere sotto quale segno sono nati e altre sciocchezze del genere. Queste vengono propinate dai media come se fossero verità, come se fossero delle realtà. Ma Dio ci ammonisce a non seguire i segni del cielo. L'astrologia, che va tanto di moda oggi, ha le sue origini nel mondo pagano ed è un'opera dell'occulto che non va praticata, perché per prima cosa è contro la volontà del Signore, poi perché è opera di Satana, anche se ai nostri giorni si cerca di dargli dei termini, delle spiegazioni scientifiche. Leggiamo ancora i versetti seguenti, dal 3 al 5 di Geremia, capitolo 10. Infatti i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi e con i martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare nessun male e non è in loro potere di fare del bene. I costumi dei popoli sono sempre stati vani e vuoti. Ovviamente Geremia parla di idolatria, con amara ironia, ricordando che gli idoli vengono fatti con legno tagliato da un albero, modellato, ricoperto di oro, d'argento, fissati con chiodi, e questo era il loro Dio. È come adorare uno spaventapasseri. Esso non è in grado di fare del male né del bene, è semplicemente inutile. Ebbene, amico, amica, pensa a quante persone si stanno perdendo dietro a degli idoli che non sono e non possono nulla. Sono come pali in un campo di cocomeri. A che possono servire? A nulla. Essi sono inesorabilmente inutili. Pensate ancora a quale commercio speculativo si trova dietro a questa povera ignoranza popolare.

0: Ma il nostro testo continua dal versetto 6 al 10 di Geremia, capitolo 10, dicendo queste solenni parole in proposito. Leggiamole. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme, sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento, battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mano d'orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlato, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Il Signore Dio non può essere né paragonato e tantomeno rappresentato da niente, ed è ridicolo, pericoloso, allontanarsi dal Dio vivente e vero, per adorare le cose inanimate intorno a noi e tanto più farsi guidare dai segni dello zodiaco. La parola di Dio, la Bibbia, ci dice chiaramente che essi sono un abominio per il Signore e che un giorno scompariranno per sempre, come ci è detto dai versetti che vanno dall'11 al 16. Andiamoli a leggere. Così direte loro: gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce c'è un rumore d'acqua nel cielo, egli fa salire vapori dalle estremità della terra, fa guizzare lampi per la pioggia e sprigiona il vento dai suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno. Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che la parte di Giacobbe, perché egli ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Amici, gli dèi pagani non hanno creato l'universo, esso è stato creato dal nostro Dio, il solo Dio vivente e vero. Le stelle sono al loro posto nel cielo perché il Signore ve le ha collocate, perché così Egli ha voluto. Non ha chiesto né a te né a me come volevamo che fossero disposte. Questo è il suo universo ed Egli è l'unico degno di essere adorato. Possiamo sorridere per le persone dei secoli precedenti che tagliavano un albero e che si costruivano degli idoli. Noi invece ai nostri giorni ci riteniamo evoluti, intelligenti, civilizzati, eppure spendiamo milioni di denaro per sapere il nostro futuro con gli oroscopi e ci rivolgiamo ad astrologi e lettori delle mani e a ogni sorta di maghi. Se oggi le persone sono così intelligenti, perché non adorano il Dio vero e non considerano le cose con sincero realismo? Ecco cosa ci dice in conclusione il testo che stiamo considerando. Leggiamo quindi Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quindi nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo per indifferenza si allontana da essa, smarrisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Ricordiamoci che l'Iddio d'amore ha parlato ed oggi ancora il suo amore ci sollecita. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la tua decisione? Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. Forse mi chiederai cosa sia mai la conversione. Essa comporta una decisione morale ed impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, il sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste, perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo davanti a Lui. Questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi riceverlo in dono, come anche puoi ricevere da lui la vita eterna. Bene, e con questo invito ad andare al Signore per ricevere i suoi doni, io mi fermo qua. Ti saluto e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede

0: Ramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
1: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Inizia adesso, proprio in questo istante, appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo tra pochi momenti. Intanto un saluto a tutti coloro che si sono aggiunti all'ascolto, a tutti coloro che c'erano già prima, ovviamente. Da parte di Mario Calvagno ai microfoni di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, collegata con varie stazioni del circuito, con altre stazioni radio cristiane consorelle in questo momento, varie frequenze quindi della FM e poi anche vari siti internet.

Bene, allora leggiamo il versetto che ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche per la giornata di oggi. Ne faremo anche un breve commento. Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 10. Giacomo 4, 10. Un versetto brevissimo, ma vi assicuro molto importante. Ascoltiamolo. Umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. Allora, siete convinte, siete convinti che sia un versetto importante? Credo di sì a questo punto. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Giacomo dà delle raccomandazioni importantissime in tutta la sua lettera. Sarebbe, credo, fondamentale per ciascuno di noi meditarla parola per parola, approfondirla personalmente. Non possiamo farlo in questo momento, ovviamente lo faremo appunto da soli, nella nostra cameretta segreta, come la chiama Gesù. E Giacomo, a proposito di umiliarsi davanti al Signore e di essere poi conseguentemente innalzati da Lui, e proprio pochi versetti prima del versetto 10 aveva già detto qualcosa, aveva già scritto qualcosa in questa sua lettera. E proprio i versetti da 5 a 7 sono fondamentali. Giacomo dice qui: pensate forse che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi, passando al versetto 10 ancora una volta per legarlo a questi altri, ricordiamo: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. In qualche modo si evince da questi versetti e da altri legati a questi nel capitolo 4 di Giacomo che la superbia è qualcosa che è contraria alla volontà di Dio. La superbia è qualcosa che si lega al mondo, come viene chiamato dalla Bibbia, cioè si lega a tutti quei comportamenti, a tutte quelle situazioni che sono assolutamente lontane da Dio. La superbia non appartiene alla sfera divina, la superbia appartiene alla sfera umana. È molto bello questa citazione che fa Giacomo della scrittura, quella che per noi oggi è la prima parte della Bibbia, il cosiddetto Antico Testamento. Giacomo dice: pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Lo spirito di Dio desidera fare parte della nostra vita e desidera trasformare la nostra vita, e nella nostra vita, la nostra vita con lo Spirito Santo, non c'è assolutamente spazio per quelli che sono definiti i frutti della carne. E la superbia è uno dei frutti preponderanti della nostra carnalità, del nostro voler rimanere assolutamente umani, con i nostri comportamenti, quindi con la nostra naturalità, diciamo così. La superbia no. Assolutamente non fa parte di un comportamento spirituale. E umiliarsi davanti al Signore significa proprio cacciare via la superbia da noi, ma non soltanto questa. Umiliarsi davanti al Signore significa spogliarsi
della propria carnalità, dei propri comportamenti, secondo il modo di fare che ci viene imposto in qualche modo da un comportamento immerso nel peccato. E Giacomo lo dice qui chiaramente: da un lato c'è il diavolo, da un lato c'è il nemico di Dio con la superbia e tante tante tante altre cose, dall'altro lato c'è Dio stesso con l'umiltà, con comportamenti che vengono ispirati dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù.

E vorrei spostarmi con un passo parallelo da Giacomo a Paolo, un altro apostolo non dell'ultima ora, ma apostolo successivo rispetto agli altri, un apostolo che ha fatto la sua esperienza di vita profonda direttamente con Gesù, che lo istruiva da solo, a tu per tu, in visione. Ecco, Paolo parla proprio del contrasto, dello stridore che c'è fra le opere della carne, come lui le chiama, e il frutto dello spirito. Sentiamo cosa dice nella lettera che Paolo scrive ai Galati, ai credenti della Galazia, e a proposito di queste due tematiche così importanti. Galati 5, dal versetto 19, Paolo dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E Paolo, al versetto 22, il versetto successivo rispetto a questo del capitolo 5 di Galati, contrappone il frutto dello spirito e continua a scrivere: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.

E queste parole, sia quelle che parlano delle opere della carne, sia quelle che parlano del frutto dello Spirito Santo, sono le prime, tutte sostenute dalla superbia, le seconde sono contro la superbia. Opere della carne, frutto dello Spirito Santo. Ma ritorniamo a ricordare ancora una volta il versetto di oggi di appuntamento con Dio dal quale siamo partiti, Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E ancora i versetti dello stesso Giacomo qualche momento prima dice: pensate forse che la scrittura dichiari in vano che lo Spirito Santo che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Essere superbi o non esserlo ci fa appartenere ad uno dei due schieramenti, diciamo così. E sulla superbia si basano molti altri sentimenti, molte azioni della vita di un uomo, della vita di una donna, della vita di una persona.

E ci sono vari brani della Bibbia, la scrittura, dice Giacomo, facendo riferimento a quella che per lui era la scrittura in quel momento, la prima parte della Bibbia, per noi l'Antico Testamento della Bibbia. E ecco, c'è la Bibbia che varie volte parla di umili, di umiltà, e ne parla nei Salmi, ad esempio, con varie parole, con varie descrizioni, ma forse quello che è molto più centrato per il nostro tema potrebbe essere, ad esempio, il Salmo 147 al versetto 6. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. E varie volte Gesù utilizza frasi simili a questa che abbiamo letto, ma c'è un racconto che Gesù fa che più di ogni cosa forse può farci capire cosa intenda il Signore per superbia e per umiltà, per il suo umiliatevi davanti a Dio che fa scrivere all'apostolo Giacomo. Cosa significa questo? E Gesù racconta una storia, una parabola. Fra tante parabole, questa forse descrive molto bene il tema che stiamo trattando. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, Gesù racconta che due uomini salgono al tempio per pregare. Uno era un fariseo, l'altro era un pubblicano, notoriamente descritto come peccatore. Sì, era un peccatore. I pubblicani erano dei collaborazionisti, estorcevano più che riscuotere le tasse per conto dell'invasore romano, e nel fare questo, ecco, commettevano tanti di quei peccati, di quei soprusi che ormai erano proprio assolutamente disprezzati dal popolo. E il fariseo stava in piedi davanti a Dio nel tempio, fariseo autodescritto come persona integerrima, persona pura, persona che fa ogni cosa come deve essere fatta. Il fariseo stava in piedi e pregava dentro di sé e diceva: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, lo vedi? E sta qui, vicino a me. Ecco, io invece digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». E c'era questo pubblicano, era lì, nella stessa zona, diciamo, del tempio, dove c'era anche il fariseo, però lui se ne stava a distanza e non osava, ci dice qui Gesù in questo racconto, in questa parabola, non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Stava con il capo piegato, si batteva il petto, dava dei pugni sul proprio petto e diceva soltanto: «Dio, abbi pietà di me, io sono un peccatore». E Gesù continua: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, questo pubblicano tornò a casa sua giustificato da Dio nonostante i suoi peccati, piuttosto che il fariseo che si vantava di qualcosa che nella sua vita veniva fatto soltanto per aderire a certe regole, ma non veniva fatto col cuore, qualcosa che veniva fatto in maniera esterna, in maniera esteriore, ma non veniva fatto con la gioia di farlo, non veniva fatto per Dio, veniva fatto per se stesso». Ecco, il fariseo non fu giustificato da Dio, non ebbe giustificazione nell'ambito della sua preghiera, non ebbe perdono, la sua preghiera fu inutile. E Gesù continua e chiude: «Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato».

E Gesù con questo esempio fa capire, fa comprendere, solo con un esempio, piuttosto che con migliaia di parole, cosa possa significare umiliatevi davanti a Dio ed Egli vi innalzerà.

E vorrei leggere, ci avviamo fra pochissimo verso la conclusione, ma vorrei leggere, per ricordarlo ancora, il versetto da cui siamo partiti per l'appuntamento con Dio di oggi nella nostra riflessione. Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E lo abbiamo basato, perché fa lo stesso anche Giacomo, lo abbiamo basato su alcuni versetti precedenti a questo, nello stesso capitolo della stessa lettera, quando Giacomo dice dal versetto 5 in poi: pensate forse che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. E poi continua: anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E su questo tema c'è l'ultimo versetto che vorrei proporvi, un parallelo che vorrei proporvi per oggi. Si trova nella prima lettera di Pietro, al capitolo 5, dal versetto 6 in poi. Alcuni versetti, un paio di versetti ancora leggeremo. Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E poi conclude Pietro, avete sentito dei paralleli molto chiari con quello che scrive Giacomo, e Pietro conclude, dicevo, con questa frase: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. È il Signore che realizza in noi la sua grazia, è il Signore che realizza in noi il suo perdono, è il Signore che realizza in noi attraverso il suo spirito la trasformazione del carattere, della vita, dei comportamenti. Cosa bisogna fare? Lo dice Giacomo: umiliatevi davanti al Signore, umiliatevi davanti a Dio, sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi a Dio e Dio vi trasformerà. Sottomettetevi a Dio ed egli vi farà delle creature nuove attraverso lo Spirito Santo che desidera fortemente abitare nella vostra vita, desidera manifestarsi nella vostra vita. Accoglietelo. E questo, insomma, il messaggio che ci dà Giacomo: avvicinatevi a Dio, sottomettetevi a Dio, accogliete Dio nella vostra vita. Bene, ci avviciniamo alla conclusione della nostra rubrica di oggi e lo facciamo con un brano molto molto bello, molto toccante, che ha per titolo Portami alla croce. Lo sentiamo già in sottofondo, inviato dalla nostra regia, ed è un itinerario, un cammino. Ascoltiamolo.

ed era Portami alla Croce, Worship Ensemble, il bellissimo brano che abbiamo ascoltato qui ad Appuntamento con Dio, che in qualche modo riprendeva il tema che abbiamo trattato grazie al versetto che ci veniva proposto per quest'oggi dal nostro calendario di letture bibliche, Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E Portami alla Croce descrive il nostro itinerario, un itinerario con lo Spirito Santo, un itinerario di sequela, un itinerario di trasformazione, sequela di Gesù, di trasformazione alla vera immagine di Gesù. E in questa trasformazione non c'è spazio per la superbia, ma c'è spazio per l'umiltà. Per una umiliazione volontaria, diciamo così, davanti al Signore, per accogliere in noi il suo carattere, per accogliere in noi la sua presenza attraverso lo Spirito Santo. Spirito Santo che fa partire, continua e completa la sua opera in noi. E lo dice Paolo Apostolo, lui che ha iniziato la sua opera in noi la porterà sicuramente a compimento in Cristo Gesù. E che sia così per ciascuno di noi che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto della radio o di qualche sito internet. Allora un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. Abbiamo un appuntamento domani alla stessa ora, mi raccomando. Appuntamento con Dio. Ciao e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giovanni Beccari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come poteva il cuore dei discepoli non essere turbato? Gesù aveva appena detto che dopo il tradimento di uno di loro, a breve, sarebbe andato in un luogo dove non avrebbero potuto seguirlo. Inoltre, aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe rinnegato. Quanti motivi di sgomento si erano accumulati nel cuore dei discepoli? Quante volte, per i più svariati motivi, anche noi perdiamo la pace nel cuore? Sicuramente tante. Eppure Gesù disse proprio a quei discepoli: «Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Come può essere possibile? Poco prima, Gesù aveva detto loro queste parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Ai cuori agitati, Gesù vuole donare la sua pace. Se oggi cerchiamo pace nel cuore, dobbiamo rivolgerci a colui che può donarcela in modo autentico. Ancora oggi, chi crede ha la possibilità di vivere con la pace nel cuore anche quando attorno a sé o dentro di sé tutto potrebbe creare turbamento e sgomento.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 17 al versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. E ancora Salmo 91 al versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. L'ombra benefica. La Bibbia ci dice: lo schiavo anela l'ombra. Giobbe capitolo 7 versetto 2. L'operaio che lavora sotto il caldo opprimente dei mesi estivi apprezza un angolo d'ombra per riposarsi e trovare un po' di frescura. Prima di diventare re, Davide, odiato e inseguito dal re Saul nel deserto di Giuda, sente l'ostilità del luogo che definisce arida terra, senza acqua. Salmo 63, versetto 1. Ma non va alla ricerca di un sollievo fisico, per quanto sia apprezzabile. No, è un rifugio morale che la sua anima assetata ricerca, e lo trova in Dio. Tu sei il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, è scritto al versetto 7. Sotto questo riparo può apprezzare la bontà di Dio. Nelle difficoltà e nelle prove della vita è quest'ombra che dobbiamo ricercare per trovare il riposo, la frescura della nostra anima. Il profeta Isaia scrive: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Isaia capitolo 32 versetto 2. Queste parole ci presentano il Figlio di Dio venuto sulla terra per partecipare alla nostra condizione. Qui ha conosciuto la fatica, la sete e le sofferenze e può dunque comprendere perfettamente i nostri bisogni. Ma essendo Dio, li può anche soddisfare. Egli ci ha dimostrato quanto ci amava, morendo sulla croce per salvarci. È scritto nel Salmo 121 al versetto 5: l'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, è il 19 maggio e sempre dal Libro dei Salmi attingiamo nel Salmo 86 il verso 13. Penso che ognuno di noi, nei momenti della vita che ci trovano in difficoltà o nell'angoscia, possa trovare sollievo e incoraggiamento sfogliando il libro dei ricordi dove sono scritte le nostre vittorie del passato. Dire nostre vittorie è improprio, perché in realtà abbiamo sempre avuto al nostro fianco un difensore d'eccellenza, il migliore, l'unico che ci ha tirato fuori non solo da situazioni amare e dolorose, ma anche da stati d'animo che odoravano di morte spirituale. Questo è quello che fa Davide scrivendo questo salmo. Stava infatti attraversando, come abbiamo detto più volte, momenti angosciosi, dolorosi e di pericolo, perché la sua stessa vita era minacciata da persone a lui care, come il figlio Absalom o dal re Saul. Il suo stato d'animo era quello di chi si sente come morto. A questo punto Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e ancora, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Dio non premia i nostri meriti e non si commuove per le nostre belle parole, ma usa il suo amore in favore dei suoi figli. Per asserire di essere suoi figli, dobbiamo amarlo, onorarlo e servirlo. Se la sua voce in questo momento ti chiedesse: figlio, mi ami davvero? Cosa risponderesti? Ed è scritto così nel verso di oggi: perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti.
2: Ascoltate che bel titolo oggi: Dio crede in te. C'è una bella espressione che in ebraico significa testualmente: ti rendo grazie, re vivo ed eterno, che nella tua misericordia hai restaurato l'anima mia, grande è la tua fedeltà. Sembrano parole semplici, ma contengono uno degli insegnamenti più profondi della spiritualità ebraica. Ogni mattina la nostra anima torna con un'intenzione. Non ci svegliamo semplicemente perché è il nostro turno, ma perché Dio nella sua misericordia lo permette. Ogni risveglio è una nuova immeritata opportunità per correggere, costruire, amare ed elevare noi stessi. Ciò che più mi piace è l'espressione Rabba Emunateia, che significa Dio crede in te. Molti leggono questa frase come un'affermazione della fedeltà di Dio nei nostri confronti, ma i saggi insegnano qualcosa di più intimo e rivoluzionario. Grande è la tua fede in me. Dio, che conosce ogni angolo del nostro essere, ogni caduta e ogni dubbio, crede nel nostro potenziale. Se ci siamo svegliati questa mattina è perché Lui per primo crede nel fatto che possiamo ancora adempiere il nostro proposito. Anche se il giorno precedente è stato pieno di errori, la mattina offre l'opportunità di ripercorrere i passi compiuti e fare la differenza. Oggi, caro amico, cara amica, chiudi gli occhi, respira profondamente e ripeti lentamente: cosa posso fare con la grazia che Dio mi ha donato? Oggi è una nuova opportunità, vivila con uno scopo. Dio crede in te e nel proposito che ti ha assegnato.
3: Per concludere col mio intervento voglio raccontarvi, leggervi due testimonianze. La prima è di Nick Cruz, un ragazzo cacciato di casa dalla madre che era una strega. Ritrovandosi solo per le strade, era cresciuto nei quartieri malfamati pieno di immigrati della Brooklyn anni 60. Entra a far parte e ne diventa anche leader in una banda che spacciava droga e seminava terrore per la città. Diverse volte venne arrestato, ma non appena usciva riprendeva il suo ruolo di criminale, fino a quando un uomo di Dio lo affrontò a viso aperto e gli disse: Gesù ti ama. Lui prese il coltello dalla tasca e lo puntò alla gola del missionario, che aggiunse: puoi uccidermi e farmi a pezzi col tuo coltello, ma ogni pezzo di me ti dirà Gesù ti ama. Questo lo mise in crisi e dopo qualche giorno si arrese a Cristo e ora serve il Signore. L'altra è la storia di Dori Nirwain, una bambina che era stata consacrata dalla nonna alla stregoneria. Crebbe tra riti satanici e demoni con i quali comunicava quotidianamente. Era capace di separarsi dal corpo e entrare sotto forma di spirito nelle case delle persone che voleva colpire. Un giorno, mentre stava per attaccare una sua vittima, il diavolo gli disse: «No, questa persona non la possiamo colpire, è sotto la protezione di Dio». Da questo lei capì che Dio era un'autorità superiore a qualsiasi altro essere spirituale e iniziò in lei una crisi perché, da una parte, il diavolo non voleva lasciarla andare, dall'altra l'amore di Dio la attirava a sé, fino a quando in un momento di disperazione e paura si nascose dentro una cabina telefonica dove sul vetro c'era il numero di un pastore. Fece quel numero, la sua richiesta di aiuto ebbe prontamente risposta, pregarono per lei e fu, giorno dopo giorno, liberata dalla stregoneria e ora anche lei serve il Signore. Cosa hanno in comune questi due personaggi lontani da loro? Hanno sperimentato la bontà di Dio sulla loro vita e sono stati salvati dal soggiorno dei morti. Gloria a Dio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere è giunto. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La vita e gli affanni, prima parte. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 34. Dice così, è il Signore Gesù che parla, e dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé. Basta quindi a ciascun giorno il suo affanno. Non c'è persona che non abbia sentito qualche volta forte su di sé il peso della vita, il peso del dolore, della malattia, della solitudine o della tristezza, della necessità economica o delle mille preoccupazioni dell'esistenza quotidiana. Bisogna ammettere che la vita di ogni individuo è fatta di numerose difficoltà e spesso gli ostacoli che si presentano sembrano davvero insormontabili. Gesù, d'altronde, nel verso che abbiamo letto oggi, ha detto: basta a ciascun giorno il suo affanno, volendo con ciò significare che ogni giorno che viviamo porta con sé motivi di preoccupazione e di affanno. E fin tanto che vivremo, ogni giorno avremo un'ansia, una pena, una angoscia da vivere. Le difficoltà della vita non fanno discriminazioni, dice la Bibbia. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e il puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 9, al verso 2. Le persone di oggi, sapete, non sono più felici di quelli di una volta, anche se per tanti motivi dovrebbero esserlo. Si vedono giovani, ad esempio, immersi talvolta in una bolla di sapone, fatta di musica, di cellulare, di televisione, di computer, videogiochi, sempre collegati a qualcosa, sempre in rete, pronti a ricevere segnale e a rispondere. Vi sono delle persone che cercano di dimenticare il loro peso nelle distrazioni dei piaceri di questo mondo, ma passato il momento della distrazione, il problema si presenta inesorabile con tutta la sua forza. Altri cercano di non pensarci, di rimuoverlo dalla mente o dalla coscienza, magari con alcol o con droga, ma è fatica vana, perché
il peso si ripresenta con puntualità. Questo libero stile di vita, ad esempio, è solo una moda o una necessità inevitabile dell'era tecnologica? Questo stare costantemente online, in contatto con la testa piena di voci, di suoni, di immagini, in bocca sempre qualcosa da masticare, da bere o da fumare, è davvero in grado di appagare? Oppure è un sintomo di qualcosa che manca e dietro l'apparenza positiva e brillante di una persona si nasconde invece una forte difficoltà come quella dell'insicurezza? Allora, amici, lasciamo che questi affanni diventino riposo, che la notte della vita divenga giorno, che nel deserto della vita scorra acqua. Lasciamo che le nostre difficoltà divengano opportunità e che il momento che stiamo vivendo dia spazio proprio alla smisurata grazia di Dio. Bene, amici, il programma termina qui e vi ricordo che domani andrà in onda la seconda parte di questo tema. Vorrei ricordare che nella parola di Dio, negli Evangeli, troviamo la risposta a questi grandi interrogativi e possiamo dire anche a grandi problemi esistenziali. Ed è il Signore Gesù la risposta e la chiave per ogni cosa. E quindi il mio invito è quello di leggere gli Evangeli. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se sei al corrente di queste puntate, buon martedì. Se non sei al corrente, non c'è problema e non segui da dove puoi. Se saltate appunto alcuni di questi brani, non affliggetevi. Proponetevi di risentirli il giorno dopo, ok? Oggi leggiamo sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 13 al 22. Una volta portarono a Gesù dei bambini perché li benedicesse, ma i discepoli rimproverarono quelli che li portavano. Quando Gesù se ne accorse, si indignò con i discepoli e disse: «Lasciate che i bambini vengano da me, perché il regno di Dio appartiene a chi è come loro. Non cacciateli. Anzi, vi dico che chi rifiuterà di avvicinarsi a Dio con l'atteggiamento di un bambino non entrerà nel suo regno». Poi prese i bambini fra le braccia, posò le mani su di loro e li benedisse. Mentre stava per rimettersi in cammino, arrivò un uomo correndo e si inginocchiò davanti a lui e gli chiese: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Perché mi chiami buono?» disse Gesù. «Solo Dio è veramente buono. Ma in quanto alla tua domanda, tu conosci i comandamenti di Dio: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare, rispetta tuo padre e tua madre. Signore, non sono mai venuto meno a nessuno di questi comandamenti», rispose l'uomo. Gesù, guardandolo, provò affetto per lui e gli disse: «Ti manca solo una cosa. Vai a vendere tutto ciò che hai, dai il denaro ai poveri ed avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». L'uomo si rabbuiò in viso e se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Anche quest'oggi rivediamo un'altra scrittura trattata in Matteo al capitolo 19, quella del giovane ricco. La domanda del giovane: cosa devo fare per ereditare la vita terrena? A mio avviso non era ben formulata, in quanto tutti noi credenti e non credenti erediteremo una vita eterna. Dove la passeremo è un'altra domanda. Per cui una formulazione più appropriata, a mio avviso, sarebbe stata: come posso entrare nel regno di Dio? Quello che mi colpisce è Gesù, fissandolo nel volto, l'amò. Cosa vuol dire? Il giovane sembra abbastanza arrogante rispondendo che ha osservato tutti i comandamenti sin da piccolo. Già lì pecca di menzogna, perché nessuno può mantenere tutti i comandamenti per una settimana, figuriamoci per una vita. E forse l'arroganza viene anche dal fatto che secondo la tradizione ebraica l'essere benestanti era sinonimo della benedizione da Dio. E lui era un giovane benestante. Marco indica che Gesù l'amò dopo che il giovane dice di aver seguito i comandamenti sin da piccolo. E questa è una possibilità, l'intenzione del giovane di voler fare ciò che è giusto secondo la legge. Però io penso che sia diverso. Il fatto che viene sottolineato che l'abbia guardato in volto è come dire che gli avesse fatto i raggi X e rivelato il suo punto debole. In pratica Gesù gli dice: «Vedo che sei posseduto dai tuoi possedimenti e questi ti porteranno alla rovina. Pertanto, proprio perché ti voglio bene e voglio tu spenda l'eternità con me, ti dico: abbandona ciò che ti schiavizza». La parte triste è notare come il giovane non avesse la forza di volontà per lasciare l'ostacolo che gli precludeva non la vita eterna, come aveva chiesto al maestro, ma la vita eterna con il Creatore. Riflessione. C'è un qualcosa che ti possiede al punto tale che tu non possa lasciarlo se Gesù te lo chiedesse? Signore, sappiamo che le ricchezze terrestri sono una forte tentazione e è difficile abbandonarle, è difficile non essere posseduti. E qui abbiamo un esempio chiaro di quest'uomo che non riusciva a seguirti perché era posseduto dal denaro che aveva. Possono essere altri tipi di possessione. Scruta i nostri cuori per farci rendere conto di che cosa dobbiamo alleviarci. Te lo chiediamo sempre nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok ragazzi, anche oggi è abbastanza tosta come lettura. Tempi di riflessione. Ok, non vedo l'ora di vederti domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. La title track del nostro disco Highlight è stata molto probabilmente scelta perché tante volte Romilda ha dubitato delle sue doti e del suo potenziale, ma le persone e le circostanze l'hanno portata a realizzare capolavori come questo album e a prendere coscienza di quanto la sua arte porti giovamento al cuore di tante persone. Possiamo vedere questo come un invito ad accogliere l'occasione di riconoscere i talenti a noi donati e superare difficoltà e incertezze confidando in colui che ci aiuta a dare il meglio di noi stessi. Tu mi rendi capace, canta Romilda.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Romani capitolo 8 versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dio non ci preserva dalle difficoltà, ma ci dice: io sarò con te nella distretta. Le prove che si abbattono su un uomo durante la sua vita non potranno mai essere tanto terribili da arrivare a lacerare la sua relazione con Dio. Noi siamo più che vincitori in tutte queste cose, dice Paolo, e non parla di cose immaginarie, ma di prove concrete e disperatamente attuali. E lo siamo non per abilità o coraggio, né per null'altro se non il fatto che nessuna di quelle prove può recar danno alla relazione che abbiamo con Dio in Cristo Gesù. Nel bene o nel male, siamo dove ci troviamo e ci siamo in determinate condizioni. È quasi da compiangersi quel credente che durante la sua vita non si è mai imbattuto in qualche circostanza avversa. Sarà forse la tribolazione? La tribolazione non è mai piacevole e potrà pure abbattersi su di te con violenza, snervandoti, irritandoti, affaticandoti, ma non potrà mai separarti dall'amore di Dio. Non permettere mai che tribolazioni o preoccupazioni ti facciano da schermo alla realtà concreta dell'amore che Dio ha per te. Sarà la distretta? Può davvero esistere l'amore di Dio quando tutto sembra indicarti che esso è menzogna e che non c'è giustizia? Sarà la fame? Com'è possibile credere nell'amore di Dio e per di più essere anche più che vincitori quando si è ridotti alla fame? O Cristo è un mentitore e l'Apostolo Paolo un visionario? Oppure accade veramente qualche cosa di straordinario nella vita di chi si tiene saldamente ancorato all'amore di Dio, anche quando tutto sembra smentire le sue caratteristiche? La logica va messa a tacere di fronte a situazioni di questo genere. La sola spiegazione è l'amore di Dio in Cristo Gesù. Sono salvato dal naufragio ogni volta, tutte le volte.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. La prima traccia di questo EP è Questa notte. Ora lasciami qui, tra il tuo sudore e il tuo sangue. Sono le prime spiazzanti parole che aprono l'album. Senza indugio siamo catapultati sul Golgota, ai piedi della croce, in contemplazione, quasi in presenza. Un richiamo a mettere da parte tutto per un attimo e dedicarsi a lui, ritagliare un po' di tempo alla nostra relazione con lui. Nella canzone, il Dio che muore si fa consolatore della nostra afflizione. Lui sofferente ci dà coraggio e ci conforta. Questa notte canta Romilda.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Carissimo amico all'ascolto, un abbraccio radiofonico da parte di Roberto e ben ritrovato in mia compagnia all'interno della trasmissione del titolo Buongiorno, relativa al 19 maggio.

come i nostri più cari ed affettuosi ascoltatori sanno, purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, circa una decina di minuti, ma vogliamo trascorrerlo attraverso una serie di riflessioni che ci portano così a cercare di impostare nel modo migliore la giornata, accompagnati da della buona musica classica.

E l'argomento al centro delle nostre considerazioni di oggi è un po' piccantello, tant'è vero che lo vorrei così intitolare: ringraziare e lamentarsi.

ringraziare. Quanto è difficile, faticoso ed impegnativo dire grazie. A volte è un vero e proprio atto di volontà che ci costa un terribile sforzo. Lamentarsi, invece, è l'opposto. È quasi naturale e piacevole. È un atto spontaneo che non costa proprio nulla. Anzi, senza neppure accorgercene in un attimo, noi snoccioliamo la nostra sequela di lamentele. Lo facciamo forse adesso che ci siamo appena alzati, dicendo «Uffa, stavo meglio a letto», ma lo possiamo fare anche nei confronti della moglie, dei figli, degli amici, dei colleghi di lavoro e via discorrendo, quando ne abbiamo l'occasione. Considera con me ora quale grande differenza nello stile di vita comporta il ringraziare piuttosto che lamentarsi.

Fin da piccoli abbiamo sentito i nostri genitori che immancabilmente ci chiedevano: come si dice? E noi: grazie. Tanto è così difficile dire grazie e essere riconoscenti verso le persone che, se vogliamo trasportare questo semplice concetto nel campo spirituale, nel campo del rapporto tra Dio e l'uomo, ebbene, vediamo che sono poche le persone che ringraziano Dio in qualunque circostanza. Dio infatti provvede la vita e quindi, al quanto meno all'inizio della giornata, dovremmo dire grazie Signore per questo nuovo giorno. Dio provvede il cibo e quando ci mettiamo a tavola a consumare un pasto saremo nella chiara e desiderosa volontà di dire grazie per questa tua provvigione. Dio fa sì che noi possiamo avere un'attività lavorativa che ci permette di portare a casa i soldi per condurre una vita sociale senza degli affanni. Quante volte noi diciamo grazie a Dio? Direi molto poche, quantomeno la stragrande maggioranza delle persone che non sono credenti e che, in un certo qual modo, rinegano anche l'esistenza di Dio, questo problema non se lo pongono, ma questo purtroppo è un qualcosa che va anche nei rapporti sociali. Dicevo prima che tante volte facciamo fatica a dire grazie se un collega di lavoro ci fa un cambio turno, oppure se la moglie ci prepara un qualcosa in vista di un nostro impegno che ci fa risparmiare del tempo. A volte troviamo anche difficile dire grazie a nostro figlio quando ci porta le classiche ciabatte quando rientriamo dal lavoro. Non è forse così la vita e lo stress quotidiano? Figuriamoci quando si tratta di parlare di Dio. Iniziamo la giornata con una preghiera di lode al Signore e concentriamoci sui doni che Lui ci fa. E subito vedremo come un pensiero sottile di ciò che ci manca invade la nostra mente. Questo purtroppo è la triste realtà della nostra vita.

La Sacra Scrittura, nel Libro dei Salmi, al numero 50 e al versetto 23, dice: sono queste parole di Dio rivolte agli uomini. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. A chi regola bene il suo comportamento farò vedere la salvezza di Dio. Dopo quanto abbiamo detto nelle considerazioni precedenti, ecco come la parola sacrificio risulti unita strettamente al concetto di ringraziamento. Ringraziare Dio, dicevamo prima, è un impegno che costa, è un atto di volontà, così come nel passato, questo almeno per quanto riguardava gli ebrei, sacrificare un animale significava sceglierlo, ucciderlo, portarlo al tempio per avere la grazia di Dio che cancellava i peccati di quella persona.

Gli esempi della parola di Dio sono sempre ben centrati, forti e che ci mettono a confronto con la nostra vita quotidiana reale. Ti è difficile dire grazie? Ti è più facile lamentarti perché non vedi le cose come vorresti che andassero? Ebbene, fai un'autocritica di te stesso. Ti invito ad andare alla parola di Dio, che ha sempre una risposta per qualunque cosa e per chiunque. E allora, in quel momento, vedrai la vita sotto un'altra prospettiva. Ma, per rimanere proprio nella tematica di ringraziare Dio, vogliamo raccoglierci un momento in preghiera. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo per l'insegnamento che ci hai voluto dare del ringraziare, invece del lamentarsi. Purtroppo ci è facile sempre deviare dai tuoi insegnamenti, ma ti preghiamo di formare il nostro cuore, la nostra mente, la nostra bocca, a sapere ringraziare e a prendere le nostre responsabilità davanti a te e alle persone. In quest'ottica io ti voglio ringraziare con tutto il cuore nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Dunque le note della sigla conclusiva hanno posto fine alla mia serie di riflessioni. Mi auguro ti abbiano indubbiamente toccato, interessato, e se vuoi contattarci per darci le tue impressioni, noi siamo qui. Al termine della sigla ti daremo i nostri recapiti. Nel frattempo non mi rimane altro che salutarti e rinnovare l'appuntamento per domani, sempre in compagnia di Roberto. Un ciao dunque a tutti quanti.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 maggio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario della guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Kane, e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di ieri sul suo social. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. E veniamo in Italia. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal CIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti in provincia di Siena. A Pollena Trocchia, provincia di Napoli, i corpi di due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono stati ritrovati in un cantiere edile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne, presumibilmente prostitute secondo chi indaga, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista più probabile seguita dagli inquirenti è che si tratti di duplice omicidio. Partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina, è decollata dal centro spaziale guyanese di Kourou nella Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista e raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava diffondendo pericolosamente e rapidamente e minacciava abitazioni, mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In totale 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e circa 13.000 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta un po', la giornata contraddistinta da una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con possibili temporali a carattere irregolare. Molte nubi e locali piogge anche sulle Alpi del Triveneto. Clima mite dappertutto. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario.
auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, voglio darti un abbraccio speciale oggi. Benvenuto. E vediamo come Dio ripetutamente condanna l'idolatria, perché l'idolatria distoglie da quella che è la grandezza di Dio. Il cuore dell'uomo lo porta in altra direzione. Ma sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo oggi al capitolo 8 di Geremia, nel quale troviamo una ammonizione della parola di Dio, nella quale è manifestata la caparbietà degli israeliti a non volersi pentire della loro malvagità. Leggiamo i primi versetti dal 4 al 9 da Geremia, abbiamo detto, capitolo 8. Tu di loro, così parla il Signore, se uno cade non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia di uno sviamento perenne? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice, che ho fatto? Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni. La tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Voi come potete dire? Noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Come abbiamo detto, il capitolo 8 prosegue con il messaggio di Geremia, il quale si trova presso i cancelli della casa del Signore. Il massimo peccato del popolo di Israele era di aver rifiutato la parola di Dio. Questo, non dimentichiamolo, è anche il nostro attuale problema, perché noi ci riteniamo di essere a posto quando le cose vanno bene e non ci manca nulla, mentre invece quando le cose non vanno bene o ci si trova in qualche difficoltà o in qualche malattia, si passa a incolpare il Signore. O ci si rivolge a Lui per chiedere aiuto. Spesso riteniamo che Dio sia come un distributore automatico di bibite e di panini. Prendiamo ciò che ci serve quando vogliamo e desideriamo riceverlo subito. Ma come persone sagge, non dobbiamo solo pensare alle cose materiali, ma in particolare a quelle spirituali. Ricordiamo ciò che il Signore Gesù diceva. A che serve se guadagni tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? Geremia desidera penetrare profondamente nei sentimenti del popolo, comunicando loro questo lamento per portarli al pentimento. Leggiamo le parole di questi versetti, dal 20 al 22, dal capitolo 8. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa, e noi non siamo salvati. Per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Galad? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Sebbene Dio avesse pronto tutto il necessario per la loro guarigione, questo popolo ribelle aveva rifiutato il rimedio e correva inesorabilmente verso il suo castigo. Questo non possa essere per voi, amici, ma ascoltate quanto ha da dirvi il Signore. Penso che tutti conosciate le innumerevoli testimonianze di Dio nella creazione, ma sono certo che l'uomo rimane la più bella, la più enigmatica delle sue creazioni. Eccovi un esempio che spiega questa verità. Guardate la vostra mano. Essa porta alle sue estremità un segno distintivo di fabbricazione originale, attestante senza ombra di dubbio che ciascuno di noi è un'entità unica, l'impronta digitale. Questo permette ai servizi ufficiali di polizia di tutti i paesi di identificare ogni individuo. E per confondere il colpevole, una delle prime investigazioni consiste nel confrontare le impronte digitali. Ebbene, di questa impronta digitale ci è parlato nel libro di Giobbe, al capitolo 37, versetto 7, dove ci è detto «Dio pone un sigillo su ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali imparino a conoscerlo». Dovete convenire che Dio, con questo mezzo inimitabile, cerca di farmi prendere coscienza che io sono la sua opera, un essere unico, che Egli ha modellato a modo suo. In questo modo vuole farsi conoscere a me, a te, come il Creatore. Ma ecco un'altra meravigliosa opportunità. Questo Dio creatore è anche un Dio salvatore e non ha esitato un momento perché io potessi gustare un giorno la felicità della sua casa, a colpire Gesù, non ha esitato a colpire appunto suo figlio al mio posto. E colui che ha subito i dolori della croce può dire queste parole: del mio nome l'ho scolpito sulle palme delle mie mani. Questo lo puoi trovare scritto in Isaia, al capitolo 49, al versetto 16. E tu sai dove è scritto il tuo nome? Nel registro comunale delle nascite o anche nelle sue mani del Salvatore Gesù? Se credi in Lui, se lo accetti come Salvatore, sarà certamente scritto nei suoi registri. E qui finisce il nostro capitolo, ma passiamo subito al successivo.

0: Il capitolo 9 di Geremia, che ora tratteremo, inizia con una personale espressione di dolore da parte del profeta Geremia nel vedere il suo popolo che respinge la tenera, la amorevole sollecitudine divina. Leggiamo quindi i primi due versetti. «O fosse la mia testa piena d'acqua, e miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. O se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori». La reazione di Geremia nel comunicare il messaggio era quella di un uomo sofferente e non quella di un uomo duro che amava criticare gli altri. Egli trasmetteva il suo messaggio con un viso pieno di lacrime ed aveva il cuore spezzato per i suoi connazionali. Secoli più tardi, il popolo di Israele vide Gesù piangere sulla città di Gerusalemme perché doveva portare un messaggio severo a quella città. Ed alcuni di loro pensarono che Gesù fosse Geremia, il profeta piangente, ritornato fra di loro. Nel secondo verso invece vediamo Geremia che desiderava trovarsi in un luogo deserto per non vedere il peccato del suo popolo, che avrebbe portato tutta la nazione alla rovina. Il brano che segue evidenzia le considerazioni che Dio fa sul popolo di Israele, comunicandogli i suoi giudizi con i suoi castighi. Leggiamoli. «Tendono la lingua che è il loro arco, per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo alla malafede, per malafede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli, poiché che altro dovrei fare per la figlia del mio popolo? La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in malafede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel suo cuore gli tende insidie. Non dovrei forse punirli per queste cose, dice il Signore? Non dovrei forse vendicarmi di una simile nazione? E dopo aver con tristezza detto tutte queste parole, Geremia esprime ancora di più il suo lamento, il suo dispiacere per il suo popolo, dicendo queste parole che sono citate nel versetto 10. «Io voglio prorompere in pianto e in gemito per i monti, voglio spandere un lamento per i pascoli del deserto, perché sono bruciati, al punto che nessuno più vi passa. Non vi si ode più muggito di mandrie, gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite, sono scomparse». Questo era il sincero sentimento di un profeta che amava, temeva il suo Signore, così come amava anche il suo popolo. Il resto di questo capitolo è un susseguirsi di giudizi, di richiami da parte di Dio, così come pure un continuo lamento da parte di Geremia. Nei versetti che ora leggiamo vi è un messaggio importante. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Questi versetti, il 23 e il 24 di Geremia, capitolo 9, sono davvero meravigliosi. Essi possono stare da soli, sono spesso citati da soli. Tuttavia, dobbiamo ricordare che sono stati rivolti a persone che hanno dato la parola di Dio. E noi oggi di quale cose ci gloriamo? Naturalmente non della saggezza umana o delle ricchezze, tantomeno della potenza. Dobbiamo ricordarci che la nostra forza non è nel nostro cervello, nella borsa valori, nell'industria, nell'economia. Tutta la forza che abbiamo dovrebbe trovarsi nei nostri valori spirituali e morali, nel nostro carattere, nei nostri scopi. Purtroppo queste cose oggi non vengono più insegnate nelle scuole e nelle università, e in questo modo abbiamo allevato una generazione violenta, che non ha più scopi, non ha più obiettivi morali. In effetti, abbiamo perso la strada in mezzo a montagne tenebrose, come diceva Geremia al suo popolo. So, amico, amica, che non è popolare dire queste cose, e forse, come Geremia, non sto avendo dei sostenitori in proposito, ma ho intenzione di continuare a dire queste cose, perché credo che ci sia ancora la speranza di un risveglio. Ciò di cui oggi la società necessita è che vi siano persone che conoscano Dio, la sua parola, e che gli obbediscano. Dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia, l'illusione di essere persone per bene, e pentirci davanti al Signore Gesù. Ci vantiamo dei nostri successi mentre il nostro grande bisogno e di camminare nella strada che glorificherà Dio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Arriviamo ora a considerare un nuovo capitolo del libro di Geremia, il decimo per l'esattezza. Il capitolo 10 conclude il messaggio di Geremia presso la porta del Tempio e inizia la parte riguardante la riforma, il risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge, nei capitoli 10 sino al 12. Il ritrovamento del libro della legge ebbe un effetto notevole sul re Giosia. Egli capì quanto il popolo si fosse allontanato dalla volontà di Dio e lo indusse a fare un patto proprio per Dio. In questo capitolo scopriremo la follia dell'idolatria, perché vedremo come le persone sostituivano Dio con qualcos'altro. Infatti, gli uomini hanno sempre avuto dei sostituti di Dio. Chiunque non adori il Dio vivente e vero ha qualcosa con cui lo sostituisce. Forse, amico, è il tuo io che diventa il tuo Dio. Infatti oggi, come allora, ci sono moltissime persone che adorano se stesse, altri adorano il denaro e sarebbero disposti a diventare disoneste pur di arricchirsi, altri adorano il successo e venderebbero perfino il loro onore per raggiungere il loro scopo. Ricordiamoci che molte cose possono essere messe al posto di Dio, e Geremia parla di questo dai primi versetti, l'1 e il 2, di questo capitolo 10. Leggiamoli subito insieme. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore: non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura. E come dicevo oggi, le persone si comportano come ai tempi di Geremia e cercano di regolare la loro vita con l'oroscopo, vogliono sapere sotto quale segno sono nati e altre sciocchezze del genere. Queste vengono propinate dai media come se fossero verità, come se fossero delle realtà. Ma Dio ci ammonisce a non seguire i segni del cielo. L'astrologia, che va tanto di moda oggi, ha le sue origini nel mondo pagano ed è un'opera dell'occulto che non va praticata, perché per prima cosa è contro la volontà del Signore, poi perché è opera di Satana, anche se ai nostri giorni si cerca di dargli dei termini, delle spiegazioni scientifiche. Leggiamo ancora i versetti seguenti, dal 3 al 5 di Geremia, capitolo 10. Infatti i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta, e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi e con i martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare nessun male e non è in loro potere di fare del bene. I costumi dei popoli sono sempre stati vani e vuoti. Ovviamente Geremia parla di idolatria, con amara ironia, ricordando che gli idoli vengono fatti con legno tagliato da un albero, modellato, ricoperto di oro, d'argento, fissati con chiodi, e questo era il loro Dio. È come adorare uno spaventapasseri. Esso non è in grado di fare del male né del bene, è semplicemente inutile. Ebbene, amico, amica, pensa a quante persone si stanno perdendo dietro a degli idoli che non sono e non possono nulla. Sono come pali in un campo di cocomeri. A che possono servire? A nulla. Essi sono inesorabilmente inutili. Pensate ancora a quale commercio speculativo si trova dietro a questa povera ignoranza popolare.

0: Ma il nostro testo continua dal versetto 6 al 10 di Geremia, capitolo 10, dicendo queste solenni parole in proposito. Leggiamole. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme, sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento, battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mano d'orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlato, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Il Signore Dio non può essere né paragonato e tantomeno rappresentato da niente, ed è ridicolo, pericoloso, allontanarsi dal Dio vivente e vero, per adorare le cose inanimate intorno a noi e tanto più farsi guidare dai segni dello zodiaco. La parola di Dio, la Bibbia, ci dice chiaramente che essi sono un abominio per il Signore e che un giorno scompariranno per sempre, come ci è detto dai versetti che vanno dall'11 al 16. Andiamoli a leggere. Così direte loro: gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce c'è un rumore d'acqua nel cielo, egli fa salire vapori dalle estremità della terra, fa guizzare lampi per la pioggia e sprigiona il vento dei suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno. Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che la parte di Giacobbe, perché egli ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Amici, gli dèi pagani non hanno creato l'universo, esso è stato creato dal nostro Dio, il solo Dio vivente e vero. Le stelle sono al loro posto nel cielo perché il Signore ve le ha collocate, perché così Egli ha voluto. Non ha chiesto né a te né a me come volevamo che fossero disposte. Questo è il suo universo ed Egli è l'unico degno di essere adorato. Possiamo sorridere per le persone dei secoli precedenti che tagliavano un albero e che si costruivano degli idoli. Noi invece ai nostri giorni ci riteniamo evoluti, intelligenti, civilizzati, eppure spendiamo milioni di denaro per sapere il nostro futuro con gli oroscopi e ci rivolgiamo ad astrologi e lettori delle mani e a ogni sorta di maghi. Se oggi le persone sono così intelligenti, perché non adorano il Dio vero e non considerano le cose con sincero realismo? Ecco cosa ci dice in conclusione il testo che stiamo considerando. Leggiamo quindi Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quindi nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo per indifferenza si allontana da essa, smarrisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Ricordiamoci che l'Iddio d'amore ha parlato ed oggi ancora il suo amore ci sollecita. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la tua decisione? Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. Forse mi chiederai cosa sia mai la conversione. Essa comporta una decisione morale ed impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, il sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste, perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo davanti a Lui. Questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi riceverlo in dono, come anche puoi ricevere da lui la vita eterna. Bene, e con questo invito ad andare al Signore per ricevere i suoi doni, io mi fermo qua. Ti saluto e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte Lui. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore. Salmo 119-166. Dibattito in Parlamento. Un oratore dice cose taglienti. C'è una bordata di fischi. L'oratore arranca e si confonde. Questo genere di cose accade in tutte le democrazie, ma ciò che accade qui nel nostro salmo è unico. Il salmista stesso fa un'interiezione nel suo discorso. Bisogna guardare più da vicino. Il compositore del salmo loda la legge di Dio. Era ovviamente un uomo che voleva fare il bene. Chi non vorrebbe farlo? Ma chissà che cosa sia il bene. Qui c'è molta confusione. Per esempio, uccidere è generalmente considerato un male. Ma in Germania abbiamo vissuto un periodo in cui la gente uccideva e dichiarava «è mio dovere». Oppure l'adulterio è in fondo un male. Ma una ragazza mi ha detto «l'amore è una forza che viene dal cielo». E ciò che viene dal cielo è buono. Mentire è un bene? No. Ma mentire ai moribondi e ai bambini è bene? Che confusione! Il salmista ha scoperto la legge di Dio. Ora è felice di sapere che c'è uno che dice chiaramente cosa è bene e cosa è male. È uno che ha il diritto di determinare il bene e il male, Dio. Perciò loda, amo i tuoi comandamenti, più dell'oro. Ma all'improvviso scopre, sono un trasgressore della legge di Dio. E lì fa l'interiezione. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore. Vede nello spirito il figlio di Dio crocifisso, che trasforma i peccatori in figli di Dio. Signore, ti ringraziamo per la tua chiara legge, ma ancor più per la tua gloriosa grazia. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Il versetto che andremo a meditare oggi è tratto dal libro di Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetto 20, e dice: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo. Siate riconciliati con Dio».

Quando il Titanic affondò nell'Atlantico nell'aprile del 1912, si trovava fra i passeggeri un giovane credente, John Harper, che si preparava a partire come missionario. Al momento in cui il bastimento incominciò ad affondare, Harper aiutò i passeggeri a raggiungere le scialuppe di salvataggio, ma rifiutò di entrarvi. Le donne e i bambini, diceva, poi gli increduli. All'ultimo momento diede anche la sua cintura di salvataggio. Poi il Titanic affondò nelle acque. Un passeggero scozzese che si trovava fra i naufraghi ha raccontato quanto segue. Io galleggiavo su un pezzo di legno quando un violento risucchio d'acqua spinse John Harper vicino a me. Anche lui era aggrappato a un oggetto galleggiante. Mi gridò: «Lei è un credente?» «No», risposi. Continuò con voce forte: «Creda al Signore Gesù e sarà salvato!» Le onde lo portarono più lontano, ma poco dopo lo ricondussero vicino a me. Mi rivolse la stessa domanda e io diedi la stessa risposta. «Ahimè, no, non posso dirle di essere salvato!» Mi ripeté: «Creda al Signore Gesù e sarà salvato!» Furono queste le sue ultime parole. L'istante successivo collò a picco. Allora, in pieno oceano e nel corso delle ore così tragiche che seguirono, mi rivolsi verso il Salvatore ed abbandonai la mia vita nelle sue mani. Io fui così l'ultimo uomo condotto a Dio per mezzo di John Harper. Per questo scozzese che ha raccontato questo episodio, è stato un vero miracolo incontrare in quella tragica circostanza un credente. Sarà così per tutti noi? Avremo il tempo di riflettere all'ultimo momento? Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua

prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 maggio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario della guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Kane, e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di ieri sul suo social. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. E veniamo in Italia. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal CIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti in provincia di Siena. A Pollena Trocchia, provincia di Napoli, i corpi di due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono stati ritrovati in un cantiere edile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne, presumibilmente prostitute secondo chi indaga, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista più probabile seguita dagli inquirenti è che si tratti di duplice omicidio. È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata dal centro spaziale guyanese di Kourou nella Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista e raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava diffondendo pericolosamente e rapidamente e minacciava abitazioni, mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In totale 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e circa 13.000 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta un po', la giornata contraddistinta da una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con possibili temporali a carattere irregolare, molte nubi e locali piogge anche sulle Alpi del Triveneto, clima mite dappertutto. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario
auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi qua, vi voglio raccontare qualche cosa di tempo fa, quando i figli erano ancora a casa ed erano piccoli. Devo confessarvi che a me gli animali piacciono quando li posso guardare da lontano, però a un certo punto abbiamo avuto un vero e proprio zoo a casa. Abbiamo avuto cani e oserei dire contemporaneamente. Cani, canarini, pesci rossi, una tartaruga, due criceti e poi anche dei due pulcini che io ho permesso che venissero acquistati e sono diventate due galline puzzolenti che non sapevamo come gestire. In ogni modo, quando una nostra cagnetta è scappata o ce l'hanno rubata, è stato un grossissimo dispiacere per tutta la famiglia, perché era veramente una cagnetta simpatica. L'abbiamo cercata in lungo e in largo, i bambini hanno suggerito a un certo punto che facessimo una riunione di preghiera perché si potesse ritrovare. Io onestamente non sapevo se fosse giusto teologicamente pregare per un cane, però poi ho pensato che il Signore ha detto che sa che anche quando cade un passero dal nido lui lo conosce. La Bibbia dice che ha fatto entrare tutti gli animali nell'arca, una volta ha fatto parlare un'asina, e perciò ho detto va bene, preghiamo per la cagnetta. Ed è stato un momento veramente interessante e anche commovente. Uno ha detto: Signore, fai tornare Cocchi, se non torna però fai che trovi un buon padrone, fai che non soffra di nostalgia, aiutala a mangiare anche a quello a cui non è abituata. Una preghiera poi me la ricordo dopo tanti anni. E questo era uno dei gemelli. Signore, mi rendo conto di quanto le volevo bene. Perdonami perché mi scocciava tanto portarla giù in giardino. Era una brava cagnetta e non glielo facevo vedere abbastanza. La barboncina Cocchi non è mai tornata e si suppone che abbia trovato un altro buon padrone, e non penso che alla lunga i cani soffrano di tanta nostalgia. Da quell'ultima preghiera di uno dei gemelli mi ha fatto fare delle riflessioni che sono due cose molto importanti di cui voglio parlarvi. La prima, anche se si trattava di un cane, ma la prima cosa è che non diciamo mai abbastanza alle persone che ci sono care, con cui abbiamo a che fare, che le apprezziamo, che sono importanti e che vogliamo loro bene. Se mariti e mogli, padri e figli si dicessero una parola positiva per ogni critica che si lanciano, penso che le famiglie andrebbero meglio. E anche in chiesa, che cosa ci vuole a dire un grazie alla sorella che tiene pulito il bagno, o alla persona che allinea bene le sedie, o al predicatore che con la sua predica ci ha fatto del bene? Non ci vorrebbe niente, bisognerebbe solo pensarci. La seconda cosa a cui ho pensato è che si aspetta sempre ai funerali per dire delle cose buone sul morto, che ormai non le sente più. Il Signore Gesù e l'Apostolo Paolo e anche il Giovanni erano maestri nel dire delle cose buone e incoraggianti e confortanti. Le lodi e i ringraziamenti fanno piacere a tutti e non provocano necessariamente orgoglio. Di sicuro incitano a fare sempre meglio.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Dio ha il diritto di intercettare o ascoltare le nostre conversazioni. È da tantissimo tempo che ha questo diritto e ha ascoltato tutto ciò che hai mai detto. Il nostro parlare è soltanto uno dei modi in cui Dio verifica se la nostra fede è autentica oppure no. In precedenza abbiamo studiato come Dio guarda come attraversiamo le prove, come trattiamo le persone, specialmente i poveri, e come dalle nostre vite fioriscono opere buone. Tutto ciò è prova, dimostrazione di una fede salvifica. Giacomo ora ci dice qualcosa in più sulle parole che diciamo e su quello che queste parole dicono di noi. Ad esempio, nel capitolo primo, al versetto 26, Giacomo ha detto che se qualcuno pensa di essere religioso ma non riesce a controllare ciò che dice, allora si autoinganna. Giacomo ci dice anche: abbiamo due orecchie e Dio ce le ha date in modo che in qualche modo possiamo ascoltare almeno il doppio di quanto possiamo parlare, di quanto possiamo dire. La lingua è l'arma più pericolosa del mondo, più mortale della bomba atomica, e nessuno la ispeziona attentamente. Qualcuno l'ha detta così: tu sei padrone della parola non detta, ma la parola detta è padrona di te. Insomma, una volta che le hai dette, le parole sono al di là del tuo controllo. Tutti inciampiamo, tutti falliamo, ma la persona matura e pia è capace di tenere a freno anche tutto il corpo, dice Giacomo. In altre parole, se riesce a controllare il suo parlare, può controllare tutto il corpo, anzi tutta la sua vita. La lingua è un distintivo che noi portiamo, ci identifica, è il più grande indice della vita, il sommario della nostra esistenza. Immagina se tutto quello che hai detto il mese scorso fosse stato registrato e condiviso con il mondo. Ora sei pronto ad ascoltare i vari modi in cui Giacomo descrive qualcuno che non ha controllato quello che dice. Innanzitutto, il modo in cui controlli il tuo parlare è simile a un cavallo che viene controllato da una briglia nella sua bocca. I pezzi delle briglie non sono grandi, ma possono tenere sotto controllo un cavallo vivace e possono impedirgli di scappare. Anche le grandi navi, per esempio, sono controllate da un piccolo timone, visibile soltanto a poche persone. Una tempesta violenta può spingere una nave, ma un piccolo timone può controllarla. La lingua può addirittura cambiare il corso della nostra vita. Soltanto una lingua che Dio ha domato può essere usata per Lui. Nessuna sorgente sulla terra darà acqua dolce e acqua amara contemporaneamente e nessun albero produrrà fichi e olive insieme, ma le nostre parole possono rivelare anche una fede autentica. Noi testimoniamo per Dio, parliamo con saggezza se il nostro cuore è a posto con Lui, altrimenti le nostre parole possono originare amarezza. Il diavolo usa la nostra piccola lingua per causare moltissimi problemi. La malvagità del mondo non è semplicemente umana. Certo, è umana, ma con in più il male soprannaturale che viene dal basso, che causa divisioni, conflitti nelle nostre case come anche nelle nostre chiese. Ma la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura. La saggezza che viene dall'alto è pura, cioè non è mescolata o diluita, viene direttamente da Dio. E poi è anche pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, piena di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Questi sono i frutti della fede. Come si discerne una fede autentica nel Signore Gesù Cristo? Abbiamo imparato che la fede salvifica produce buone opere, produce perseveranza tramite le prove e influisce anche sul modo in cui trattiamo le persone e controlliamo ciò che diciamo. Tutto questo chiaramente punta alla fede autentica, che risulta evidente nella vita di chi è seguace di Gesù Cristo. La prossima volta avremo occasione di individuare la soluzione alla mondanità e anche alla guerra. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Giovanni Beccari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come poteva il cuore dei discepoli non essere turbato? Gesù aveva appena detto che dopo il tradimento di uno di loro, a breve, sarebbe andato in un luogo dove non avrebbero potuto seguirlo. Inoltre, aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe rinnegato. Quanti motivi di sgomento si erano accumulati nel cuore dei discepoli? Quante volte, per i più svariati motivi, anche noi perdiamo la pace nel cuore? Sicuramente tante. Eppure Gesù disse proprio a quei discepoli: «Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Come può essere possibile? Poco prima, Gesù aveva detto loro queste parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Ai cuori agitati, Gesù vuole donare la sua pace. Se oggi cerchiamo pace nel cuore, dobbiamo rivolgerci a colui che può donarcela in modo autentico. Ancora oggi, chi crede ha la possibilità di vivere con la pace nel cuore anche quando attorno a sé o dentro di sé tutto potrebbe creare turbamento e

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 17 al versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. E ancora Salmo 91 al versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. L'ombra benefica. La Bibbia ci dice: lo schiavo anela l'ombra. Giobbe capitolo 7 versetto 2. L'operaio che lavora sotto il caldo opprimente dei mesi estivi apprezza un angolo d'ombra per riposarsi e trovare un po' di frescura. Prima di diventare re, Davide, odiato e inseguito dal re Saul nel deserto di Giuda, sente l'ostilità del luogo che definisce arida terra, senza acqua. Salmo 63, versetto 1. Ma non va alla ricerca di un sollievo fisico, per quanto sia apprezzabile. No, è un rifugio morale che la sua anima assetata ricerca, e lo trova in Dio. Tu sei il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, è scritto al versetto 7. Sotto questo riparo può apprezzare la bontà di Dio. Nelle difficoltà e nelle prove della vita è quest'ombra che dobbiamo ricercare per trovare il riposo, la frescura della nostra anima. Il profeta Isaia scrive: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Isaia capitolo 32 versetto 2. Queste parole ci presentano il Figlio di Dio venuto sulla terra per partecipare alla nostra condizione. Qui ha conosciuto la fatica, la sete e le sofferenze e può dunque comprendere perfettamente i nostri bisogni. Ma essendo Dio, li può anche soddisfare. Egli ci ha dimostrato quanto ci amava, morendo sulla croce per salvarci. È scritto nel Salmo 121 al versetto 5: l'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, è il 19 maggio e sempre dal Libro dei Salmi attingiamo nel Salmo 86 il verso 13. Penso che ognuno di noi, nei momenti della vita che ci trovano in difficoltà o nell'angoscia, possa trovare sollievo e incoraggiamento sfogliando il libro dei ricordi dove sono scritte le nostre vittorie del passato. Dire nostre vittorie è improprio, perché in realtà abbiamo sempre avuto al nostro fianco un difensore d'eccellenza, il migliore, l'unico che ci ha tirato fuori non solo da situazioni amare e dolorose, ma anche da stati d'animo che odoravano di morte spirituale. Questo è quello che fa Davide scrivendo questo salmo. Stava infatti attraversando, come abbiamo detto più volte, momenti angosciosi, dolorosi e di pericolo, perché la sua stessa vita era minacciata da persone a lui care, come il figlio Absalom o dal re Saul. Il suo stato d'animo era quello di chi si sente come morto. A questo punto Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e ancora, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Dio non premia, Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e

0: Ed è scritto così nel verso di oggi: perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti.
1: Ascoltate che bel titolo oggi: Dio crede in te. C'è una bella espressione che in ebraico significa testualmente: ti rendo grazie, Re vivo ed eterno, che nella tua misericordia hai restaurato l'anima mia. Grande è la tua fedeltà. Sembrano parole semplici, ma contengono uno degli insegnamenti più profondi della spiritualità ebraica. Ogni mattina la nostra anima torna con un'intenzione. Non ci svegliamo semplicemente perché è il nostro turno, ma perché Dio nella sua misericordia lo permette. Ogni risveglio è una nuova immeritata opportunità per correggere, costruire, amare ed elevare noi stessi. Ciò che più mi piace è l'espressione Rabbah Emunateia, che significa Dio crede in te. Molti leggono questa frase come un'affermazione della fedeltà di Dio nei nostri confronti, ma i saggi insegnano qualcosa di più intimo e rivoluzionario. Grande è la tua fede in me. Dio, che conosce ogni angolo del nostro essere, ogni caduta e ogni dubbio, crede nel nostro potenziale. Se ci siamo svegliati questa mattina è perché Lui per primo crede nel fatto che possiamo ancora adempiere il nostro proposito. Anche se il giorno precedente è stato pieno di errori, la mattina offre l'opportunità di ripercorrere i passi compiuti e fare la differenza. Oggi, caro amico, cara amica, chiudi gli occhi, respira profondamente e ripeti lentamente: cosa posso fare con la grazia che Dio mi ha donato? Oggi è una nuova opportunità, vivila con uno scopo. Dio crede in te e nel proposito che ti ha assegnato.
2: Per concludere col mio intervento voglio raccontarvi, leggervi due testimonianze. La prima è di Nick Cruz, un ragazzo cacciato di casa dalla madre che era una strega. Ritrovandosi solo per le strade, era cresciuto nei quartieri malfamati pieno di immigrati della Brooklyn anni 60. Entra a far parte e ne diventa anche leader in una banda che spacciava droga e seminava terrore per la città. Diverse volte venne arrestato, ma non appena usciva riprendeva il suo ruolo di criminale, fino a quando un uomo di Dio lo affrontò a viso aperto e gli disse: Gesù ti ama. Lui prese il coltello dalla tasca e lo puntò alla gola del missionario, che aggiunse: puoi uccidermi e farmi a pezzi col tuo coltello, ma ogni pezzo di me ti dirà: Gesù ti ama. Questo lo mise in crisi e dopo qualche giorno si arrese a Cristo e ora serve il Signore. L'altra è la storia di Dori Nirwine, una bambina che era stata consacrata dalla nonna alla stregoneria. Crebbe tra riti satanici e demoni con i quali comunicava quotidianamente. Era capace di separarsi dal corpo e entrare sotto forma di spirito nelle case delle persone che voleva colpire. Un giorno, mentre stava per attaccare una sua vittima, il diavolo gli disse: no, questa persona non la possiamo colpire, è sotto la protezione di Dio. Da questo lei capì che Dio era un'autorità superiore a qualsiasi altro essere spirituale e iniziò in lei una crisi perché, da una parte, il diavolo non voleva lasciarla andare, dall'altra l'amore di Dio l'attirava a sé, fino a quando in un momento di disperazione e paura si nascose dentro una cabina telefonica dove sul vetro c'era il numero di un pastore. Fece quel numero, la sua richiesta di aiuto ebbe prontamente risposta, pregarono per lei e fu, giorno dopo giorno, liberata dalla stregoneria e ora anche lei serve il Signore. Cosa hanno in comune questi due personaggi lontani da loro? Hanno sperimentato la bontà di Dio sulla loro vita e sono stati salvati dal soggiorno dei morti. Gloria a Dio.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Titoli perentori sui giornali nazionali: indignati per il trattamento riservato a Gerusalemme al cardinale Pizzaballa dalle autorità israeliane. In sintesi, Nella festività cattolica delle Palme, ossia dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, Pizzaballa si avvia verso la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare Messa.

0: piazza e viene fermato dalle forze dell'ordine che presidiano i luoghi sacri. Ne nasce una dura dichiarazione del cardinale e da lì una valanga di polemiche per la disumanità dell'esercito israeliano, l'insensibilità del governo, l'incomprensibilità della scelta. Peccato che la scelta sia abbastanza comprensibile per chiunque abbia visto almeno un telegiornale nelle ultime settimane. Da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, il regime degli Ayatollah ha cominciato a lanciare missili su Israele, sulle basi degli Stati Uniti e su tutti i paesi arabi in buoni rapporti con l'Occidente. I lanci non hanno risparmiato Gerusalemme, tanto che la scorsa settimana alcuni resti dei razzi sono caduti a due passi dal Monte del Tempio. Per questo motivo la città e Israele in generale vive una sorta di nuovo confinamento e le autorità presidiano i luoghi sensibili per prevenire assembramenti che potrebbero trasformarsi in tragedie. Quale sia stata la dinamica del confronto tra le autorità israeliane e il cardinale non è del tutto chiaro, dato che le fonti esprimono versioni diverse tra loro. Di certo impedire al patriarca latino l'accesso al luogo di culto ha rappresentato un eccesso di zelo, almeno a guardarlo con il senno di poi, anche se viene da chiedersi che cosa sarebbe successo altrimenti di fronte a un malaugurato attacco missilistico. Come chiarito al Corriere dall'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Pilid, il cardinale Pizzaballa non è considerato in alcun modo di persona pericolosa, ma in pericolo. Se infatti fosse stata colpita da un missile, saremmo stati ritenuti responsabili. Ci sarebbe stato chiesto perché non avevamo avuto cura di lui. Una limitazione questa condivisa con la comunità islamica, che non ha potuto festeggiare la fine del Ramadan presso la spianata delle moschee, e con gli ebrei osservanti che non possono pregare presso il muro del pianto. Lo stesso Pizzaballa ha poi diffuso un nuovo comunicato annunciando di avere raggiunto un accordo con le autorità civili per garantire lo svolgimento delle cerimonie pasquali pur nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie in un frangente così delicato.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Ancora una volta benvenuti al nostro appuntamento da Irena Rubino qui al Disco Highlight. I tempi forti ci richiamano a cambiare punto di vista, a guardare ciò che ci viene dato da vivere sotto prospettive diverse. Privilegiare non tanto il nostro sguardo opaco e limitato, ma quello che il Dio amorevole ha sulle nostre vite, sulle vite di ciascuno di noi. Guardami, queste ferite sono per te. Da sempre hai una missione, perché è il tuo Dio che ti vuole. E dalla voce di Romilda ascoltiamo adesso quindi Guardami.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 19 maggio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario della guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Kane, e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di ieri sul suo social. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. E veniamo in Italia. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal CIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti in provincia di Siena. A Pollena Trocchia, provincia di Napoli, i corpi di due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono stati ritrovati in un cantiere edile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne, presumibilmente prostitute secondo chi indaga, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista più probabile seguita dagli inquirenti è che si tratti di duplice omicidio. È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata dal centro spaziale guyanese di Kourou nella Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista e raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava diffondendo pericolosamente e rapidamente e minacciava abitazioni, mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In totale 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e circa 13.000 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta un po', la giornata contraddistinta da una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con possibili temporali a carattere regolare. Molte nubi e locali piogge anche sulle Alpi del Triveneto. Clima mite dappertutto. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo
auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Un nuovo rendezvous, come si dice alla francese, un nuovo appuntamento con Punto d'incontro, il programma che stai per ascoltare, che sta partendo proprio in questo momento. Io ti saluto caramente e sono contento di essere anche quest'oggi in tua compagnia. Ci faremo compagnia a vicenda in questa mezz'ora di programma che ci sta davanti. Una prima rubrica, o meglio, più che rubrica, è una storia di vita di Stefania. Oggi abbandoniamo un po' la solita routine del programma, quindi non vi leggerò subito la rubrica carattere medico sulla salute, forse vi leggerò qualche cosa a questo riguardo nel corso del programma, ma ecco, rompiamo un po' lo stile normale leggendo questa storia di vita di una ragazza, Stefania. Bene, allora ascoltiamo gli ultimi scampoli di queste note della sigla musicale iniziale di questo programma, per poi passare al primo motivo di musica leggera. Ancora un benvenuto all'ascolto di Punto d'incontro e naturalmente un buon ascolto.

Il motivo si intitola Radioattività ed è seguito al Synthesizer volume 5 Space Music.

guadagniamo qualche qualche secondo, per non dire un minutino, e inizio a leggervi subito la storia di Stefania, perché è una storia, è una lettura che ci prenderà più di 10 minuti. Stefania aveva 15 anni e considerava la sua un'età difficile e poco piacevole. Si trovava alla soglia dell'età adulta, ma i suoi sentimenti a questo proposito erano spesso contrastanti. Da una parte i cambiamenti che stavano avvenendo nel suo corpo la riempivano di un segreto orgoglio, dall'altra la rendevano insicura. Talvolta desiderava di essere già adulta più di qualsiasi altra cosa, altre volte ne aveva paura e avrebbe tanto voluto tornare ad essere una bambina spensierata. C'erano giorni in cui la vita sembrava facile, altri in cui tutto era estremamente complicato e confuso. Certe volte il futuro le appariva promettente, altre volte persino delle piccolezze le sembravano talmente pesanti da schiacciarla. In famiglia la giudicavano lunatica e Stefania sapeva che non avevano tutti i torti. Lei stessa soffriva dei suoi continui cambiamenti di umore e non riusciva a capirsi. In breve, era una vera adolescente. Il suo aspetto non la soddisfaceva, si vedeva troppo alta e troppo magra e invidiava le compagne che avevano una statura più bassa e una linea più sportiva e compatta. Eppure c'era qualcosa di particolare in Stefania. Circa un anno prima aveva deciso di far entrare Gesù nella sua vita ed era diventata credente. Era stata una decisione chiara e cosciente e Stefania l'aveva presa dopo un lungo periodo di accurata riflessione. Lei amava il suo Signore e lo seguiva volentieri, leggeva la Bibbia, pregava e frequentava regolarmente le riunioni di un gruppo di giovani credenti nella sua città. L'amicizia e la comunione con questi giovani rafforzavano la sua vita di fede e incoraggiavano Stefania a testimoniare del Signore anche in casa e a scuola. Un giorno un giovane venne alla riunione di studio biblico, correvano voci che si era convertito durante un campeggio cristiano e che la sua conversione era veramente un miracolo, visto che Pietro, così si chiamava il ragazzo, in passato si era trovato coinvolto in un giro di droga e aveva condotto una vita tutt'altro che esemplare. Pietro stesso raccontava con occhi raggianti della sua conversione, la sua fede appariva luminosa ed era contagiosa. A Stefania la storia della propria conversione appariva piuttosto banale, pensando a quella di Pietro. Lei era sempre stata una ragazza comune e piuttosto protetta, Pietro invece era cresciuto in un altro mondo. Non trascorse molto tempo e Stefania si accorse che Pietro chiacchierava volentieri con lei e che durante gli studi biblici o gli incontri di preghiera cercava di trovare un posto a sedere accanto al suo. Stefania si sentiva privilegiata, fino a quel momento non aveva praticamente attirato l'attenzione di nessun giovane ragazzo e adesso proprio Pietro sembrava interessarsi a lei, lui che in passato aveva sicuramente avuto più di una ragazza. Lui che proveniva da un ambiente completamente diverso dal suo e che aveva 6 anni più di lei. Senza che Stefania se ne rendesse veramente conto, la pianta dell'autocompiacimento, cioè la vanità, iniziò a mettere radici in lei. La sensazione di essere desiderata e apprezzata da un ragazzo era nuova ed emozionante. Da qualche parte però nel suo intimo una sottile voce si fece sentire: «Stai attenta, Stefania, ti sembra giusto quello che sta succedendo?» Quasi impercettibilmente le chiacchierate fra Pietro e Stefania iniziarono a farsi più frequenti. Di solito era Pietro che raccontava di sé, mentre Stefania lo ascoltava completamente assorta. Pietro le apriva la porta verso una vita che lei conosceva soltanto dai libri o dalla televisione. Le esperienze e avventure che si trovavano dietro quella porta apparivano misteriose e oscure ed esercitavano un fascino tutto particolare su Stefania. A bocca aperta ascoltava la descrizione dei peccati da cui Pietro diceva che il Signore lo aveva liberato. Quelle descrizioni suscitavano nella fantasia della ragazza immagini dense di fumo, scarsamente illuminate, animate da coppie frivole dedite a divertimenti più che discutibili. Immagini di droga, fumi d'alcol e musica rock rumorosa e martellante. Stefania ascoltava con un misto di fascino e segreto disgusto, mentre Pietro le parlava degli effetti dell'LSD. C'era qualcosa che Pietro non avesse già provato e sperimentato? La risposta era quasi niente. E lui godeva della timida ammirazione di una ragazza che lo attirava proprio per la sua inesperienza e ingenuità.
Le difficoltà che risultavano dalle conseguenze di quella vita peccaminosa non tardarono però a farsi sentire e a sopraffare Pietro. L'iniziale euforia sparì e alla fine rimase un giovane che non aveva mai imparato delle importantissime lezioni per la sua vita ed era sempre fuggito di fronte ai problemi. Un giovane che si compativa continuamente e che anche in quel momento si sentiva tradito da Dio. Perché Dio permetteva che lui stesse così male? Come se ciò non bastasse, alcuni fratelli in fede più maturi lo avevano ammonito di essere un po' più prudente nei confronti di Stefania. «È troppo giovane per te, lasciala in pace», gli avevano detto. «Stefania deve poter crescere nella fede nel modo più sereno possibile. Tu invece la carichi di pesi che non sono positivi per lei». Nel suo intimo Pietro urlava per l'irritazione. Stavano forse pensando che lui volesse sedurla? Lui sapeva benissimo cosa doveva e non doveva fare. Volevano imporgli delle regole? In fondo, quella storia riguardava soltanto lui e Gesù. Il problema era che lui non aveva mai interpellato Gesù a quel proposito. Stefania non riusciva a discernere tutta la problematica, vedeva soltanto il povero Pietro che evidentemente veniva trattato dagli altri fratelli con eccessiva severità.

Non si rendevano conto di quanto stesse soffrendo? Non riuscivano a capire quanto fosse ardente il suo bisogno di calore, sicurezza e apprezzamento? Eppure sapevano che la sua infanzia e giovinezza erano state molto tristi. Pietro le faceva pena, egli aveva bisogno di qualcuno che lo ascoltasse, lo accettasse e lo appoggiasse. Forse proprio lei poteva essere quel qualcuno. Questo pensiero iniziò a fissarsi nella mente di Stefania. La sensazione di essere indispensabile per lui era entusiasmante. Era solo grazie a lei se Pietro non stava riaffondando nella melma del peccato. Il suo amore lo teneva a galla. Pietro stesso aveva una volta affermato qualcosa del genere: «Non so cosa farei se non ci fossi tu, Stefania». Forse Dio aveva intenzione di usarla in questo modo. La voce dentro di lei però si fece sentire con più forza. «Ti sbagli, Stefania, ti stai mettendo in pericolo. Pietro non ha bisogno del tuo esitante affetto. Egli ha bisogno di dare al Signore il controllo totale nella sua vita. Finché Pietro non abbandona il suo orgoglio e la sua ribellione e non si arrende, avrà sempre delle difficoltà». Ma Stefania si era già legata emotivamente a Pietro. Il pensiero di essere l'unica a capirlo veramente era molto attraente e lei ci credeva. Contemporaneamente la sua vita spirituale incominciò a diventare tiepida. Non voleva ammetterlo neanche di fronte a se stessa, ma quello che leggeva nella Bibbia non riusciva più a penetrare in lei. Sembrava essere diventata come un foglio di cellofan impermeabile all'acqua. Anche le sue preghiere erano diventate superficiali e prive di forza. Cosa voleva veramente? Fare la volontà di Dio? Qual era la volontà di Dio? Se avesse significato lasciare Pietro, sarebbe stata disposta a farlo? C'erano attimi in cui tutto le sembrava chiaro, aveva soltanto 15 anni e Pietro era veramente l'uomo che avrebbe voluto come ragazzo e come marito? E tante volte era piuttosto egoista e agiva ancora in modo immaturo e irresponsabile. Inoltre lei non era certo indispensabile. Due fratelli della comunità si stavano occupando di Pietro con molta gentilezza. Sicuramente lei aveva spesso rappresentato un ostacolo per il loro compito, ma quando Pietro le si presentava davanti e teneva stretta la sua mano, qualche secondo più del necessario, lei non riusciva più a resistergli. Molti osservavano Pietro e Stefania con grande preoccupazione. I due ancora non si erano veramente messi insieme, ma era soltanto una questione di tempo e poi la catastrofe sembrava inevitabile. Pietro incerto, labile, carico di mille problemi e Stefania troppo giovane, inesperta e ingenua. Non poteva andare bene. Molte ferventi preghiere accompagnavano i due ragazzi. Poi improvvisamente Pietro sparì dalla circolazione, senza pagare l'affitto dell'ultimo mese, senza informare il suo datore di lavoro o avvertire i credenti della chiesa, Pietro se ne andò. I giovani credenti rimasero sconcertati, ma Stefania riuscì finalmente a giudicare correttamente il suo rapporto con lui, si confidò con una credente più matura e insieme dipanarono la matassa dei sentimenti di Stefania. Non fu facile per la ragazza riconoscerlo, ma la sua vanità, il suo desiderio di essere indispensabile per un'altra persona e il suo egoismo erano dei peccati e lei ora era disposta a confessarli e a portarli a Cristo. Che sollievo poter scaricare questo peso! Solo in quel momento Stefania si rese conto di quanto il rapporto con Pietro l'avesse oppressa. Ora era finalmente capace di pregare nel modo giusto per lui. Lei affidò con fiducia anche la propria vita nelle mani di Dio. Ogni volta che i vecchi sentimenti sembravano ritornare a galla e distogliere il suo sguardo da tutto ciò che Dio aveva preparato di buono per la sua vita, Stefania poteva rivolgersi a quella credente che la ascoltava con pazienza, la incoraggiava e pregava con lei. Quell'aiuto le fu di grande sostegno. Alcuni mesi dopo anche Pietro si rifece vivo nella piccola comunità cristiana. Stava male, anche se Stefania aveva difficoltà a reagire nel modo giusto all'improvvisa ricomparsa di Pietro alle riunioni, lei voleva veramente mettere in pratica quello che aveva incominciato ad imparare da quando lui se n'era andato. Non voleva che i sentimenti determinassero di nuovo i suoi pensieri e le sue azioni. Voleva ubbidire al suo Signore. Con questo atteggiamento interiore poté sperimentare come il Signore la benedì, dandole serenità, fiducia, pace e forza. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Dice la Bibbia in Proverbi, capitolo 3, versetto 5.

Ed ora qualche consiglio di carattere medico. Se le gambe diventano pesanti, per quanto riguarda le gambe grosse o robuste, con presenza di varici e capillari, dette anche teleangiectasie, bisogna premettere che c'è una certa familiarità. Questo tenendo presente che ci potrebbero essere anche dei motivi ereditari. La malattia varicosa va studiata con un esame Doppler. Se la safena risulta molto dilatata, questa andrà tolta e quindi se ne avrà un sicuro beneficio. Se le safene sono invece normali, bisogna fare molta attività fisica, calando anche un poco di peso. Se si è in sovrappeso, bisogna portare una calza elastica preventiva ed eventualmente occorre sottoporsi alla scleroterapia. Non ci sono soluzioni radicali per questo problema, ma sono molto efficaci queste soluzioni che abbiamo ora enunciato. Invece ora vediamo un po' le conseguenze del diabete. Spesso il malato di diabete sta bene, almeno in apparenza, ma poi compaiono improvvisamente e senza dolore le complicanze vascolari. Sono complicanze serie, una interessa i piedi e porta spesso ad amputazioni anche estese, l'altra riguarda gli occhi e può portare alla cecità. È necessario che chi è diabetico si curi con scrupolo, anche quando apparentemente sta bene. Questa malattia deve essere curata sempre con la dieta, i farmaci e l'insulina prescritta, con controlli periodici accurati. Ed ora la musica gospel internazionale in compagnia di Sandy Patty.

Il verbo riconciliare viene definito dal vocabolario linguistico con rimettere in armonia. Ebbene, questa affermazione mette in evidenza il significato del versetto di Giobbe capitolo 22 versetto 21 che dice: riconciliati dunque con Dio, avrai pace e ti sarà resa prosperità. L'armonia che c'era tra Dio ed Adamo fu interrotta dalla ribellione del primo uomo e gli effetti li troviamo nella parola peccato. Il peccato è una realtà in tutti gli esseri umani che li separa dalla santità di Dio. Solo credendo ed avendo fede nell'opera e nella persona di Gesù Cristo possiamo fare pace con Dio, ossia rimettere in armonia.

una voce bellissima, una musica dolcissima, questa di Sandy Patti, ma purtroppo dobbiamo miscelare sulla sigla questo bel motivo, perché siamo giunti al termine del programma. Eh sì, siamo giunti veramente al termine. La testimonianza di Stefania ci ha preso parecchio tempo quest'oggi, ma sia questo motivo di sentipatti, sia un po' più di tempo a disposizione per magari qualche altra rubrica veloce, sarà per una prossima volta. Quindi vi ringrazio per l'ascolto anche che avete prestato quest'oggi, per la vostra continua fedeltà a questa emittente e a questi programmi. Ci risentiamo allora presto con un altro numero di Punto d'Incontro. Ancora grazie e ciao da Eliseo.

Abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 35 minuti.
1: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 maggio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario della guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Kane, e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di ieri sul suo social. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. E veniamo in Italia. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal CIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti in provincia di Siena. A Pollena Trocchia, provincia di Napoli, i corpi di due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono stati ritrovati in un cantiere edile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne, presumibilmente prostitute secondo chi indaga, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista più probabile seguita dagli inquirenti è che si tratti di duplice omicidio. È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata dal centro spaziale guyanese di Kourou nella Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista e raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava diffondendo pericolosamente e rapidamente e minacciava abitazioni, mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In totale 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e circa 13.000 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta un po', la giornata contraddistinta da una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti, con possibili temporali a carattere irregolare, molte nubi e locali piogge anche sulle Alpi del Triveneto, clima mite dappertutto. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario.
auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

per andare in onda filo diretto con il medico amico. Oggi parliamo con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

0: Carissimi ascoltatori, siamo con voi per un'altra puntata di Filo Diretto con Medico Amico. Abbiamo in linea il professor Mario Matera. Professor Matera, come sta intanto?
1: Abbastanza bene, considerando i tempi e l'età.
0: Abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al dipartimento.
1: Beh, certamente, il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo il punto di partenza di un'indagine successiva. Almeno fin quando le possibilità e le capacità cerebrali ci aiutano, ovviamente non ci fermiamo.
0: Professor Matera, continuiamo a parlare, credo questa sia la puntata conclusiva, no? In relazione alla depressione. Parliamo di farmaci. Abbiamo ricevuto delle telefonate quando c'è stato il nostro incontro in relazione ai farmaci, anche il fatto che i farmaci a volte costano e quindi ci sono dei problemi economici. Allora, se ci sono, ci si chiedeva se ci sono dei farmaci di classe A, ci sono delle classi, noi sappiamo che sono dei farmaci che sono più abbordabili, no? Come prezzo. Quindi, nel caso della depressione, quindi cosa si può fare? Quindi, parliamo dei farmaci e quali farmaci conviene di più utilizzare per coloro che magari hanno problemi economici.
1: Dunque, facciamo un riassume di quelle che sono le condizioni attuali del Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci sono distribuiti in quattro fasce, cioè la classe A, che sono farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire che vengono totalmente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e il paziente non deve spendere nulla, tranne eventualmente in base alla propria condizione economica, il ticket di partecipazione. Poi ci sono i farmaci di classe B. Ah, questi farmaci di classe A sono quelli ritenuti realmente efficaci, perché comprovati da tutta quanta una serie di indagini sperimentali e cliniche, cioè si è dimostrato senza tema di essere smentiti che questi farmaci in alcune patologie risultano di fondamentale importanza. Poi abbiamo i farmaci di classe B. Questi sono dei farmaci la cui azione è più un'azione di tipo sintomatico che non un'azione reale curativa, e questi richiedono una partecipazione da parte dell'assistito più pesante, perché incide per il 50%. Poi abbiamo i farmaci di classe C, i quali sono ritenuti più che dei palliativi proprio dei farmaci di consolazione, per cui la loro attività non cura nulla, può ridurre in parte i sintomi. Il loro impiego in alcuni casi viene messo grossolanamente in dubbio, e quindi questi sono a totale carico del cittadino.
0: Quindi, come sono farmaci
1: Di classe C.
0: di consolazione, come li ha definiti lei?
1: Di consolazione.
2: D'effetto placebo.
1: Sono dei farmaci che non risolvono nulla, ma danno la sensazione di
0: Che
1: stare
0: facciano
1: meglio.
0: qualcosa, quindi la persona si consola,
1: Poi
0: ecco,
1: la quarta
0: appunto.
1: classe è costituita dai farmaci che sono di uso esclusivo ospedaliero e quindi non si trovano nelle farmacie aperte al pubblico. I farmaci di classe A, nel loro interno, trovano delle distinzioni, le famose note dell'AIFA, cioè ci sono alcuni farmaci che per una patologia trovano un'indicazione ben precisa, ma possono essere anche impiegati, magari in maniera alle volte impropria, per curare altre patologie o per avere particolari risposte. Facciamo un esempio pratico: proprio parlando degli antidepressivi, ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di ridurre la fame e quindi vengono utilizzati, ma in maniera in questo
2: Improprio.
1: caso proprio scorretta, perché associano a questo tipo di attività tutta una serie di effetti collaterali non desiderati. Vengono utilizzati, possono essere utilizzati, magari in maniera spontanea, dietro il consiglio del medico, per ridurre la fame e quindi come coadiuvante della terapia
0: Del sovrappeso,
1: dell'obesità.
0: quindi.
1: Ovviamente, mentre con la prima indicazione il farmaco trova una sua collocazione ben precisa, con la seconda indicazione non rientra nella classe A, ma addirittura scivola nella classe C. Cioè, se uno li vuole utilizzare, perché c'è sempre la libertà di poter scegliere, però se deve pagare.
0: Ho capito, quindi diciamo che una persona che soffre di depressione, quindi è una patologia riconosciuta, allora se appunto cosa si fa? Si scrive qualcosa, il medico.
1: Deve ovviamente avere un riconoscimento della propria patologia da parte di uno specialista. Tra i vari specialisti, quelli più accreditati sono quelli degli enti pubblici, e quindi presso una struttura ospedaliera, una ASL o una clinica magari convenzionata, ci può essere la dichiarazione o il riconoscimento del proprio stato di patologia e quindi la classificazione all'interno di uno schema in cui il paziente può utilizzare quei farmaci. Quei farmaci, proprio gli antidepressivi, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, nell'ambito della patologia depressiva ci può essere anche un certo disturbo del sonno, un certo grado di disturbi del sonno, in cui l'impiego delle benzodiazepine, di cui abbiamo parlato più volte, non cura nulla, dà un apparente sollievo, mentre se curiamo la patologia nel suo nucleo fondamentale, anche i disturbi del sonno vengono ad essere risolti. Per cui l'illusione che le benzodiazepine possono curare la depressione comportano la convinzione che questi farmaci siano degli antidepressivi e che quindi dovrebbero essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà questi farmaci, siccome non curano nulla, ma danno semplicemente un effetto palliativo, questi non sono compresi nella rimborsabilità. Parliamoci chiaro, il problema è fondamentalmente di carattere economico, anche se associato ovviamente ad un carattere scientifico di tipo medico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un carico molto importante, ragion per cui si è cercato nelle varie note con le varie limitazioni di cercare di ridurre lo spreco di farmaci impiegati non per curare ma semplicemente per dare l'illusione della cura. C'è da dire che, come abbiamo detto più volte, la patologia depressiva, quella che noi chiamiamo con il termine...
0: Professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea, un attimo, sì, così prego. Le pone la domanda. Pronto?
2: Buongiorno. Mi faccio bene, sono Renato.
0: Renato, buongiorno. Vuoi fare una domanda al professor Matera?
2: Sì, sì.
0: Prego.
2: Volevo dire questo. Io non capisco la necessità di fare dei farmaci in classe, perché quando io ho avuto diversissime esperienze ospedaliere, ho fatto una decina e più di ricoveri, allora all'ospedale con quelle terapie mi fanno star bene e quando esco fuori e cambiano totalmente di terapia e sento che proprio non fanno niente. E questo mi pare prendere un po' in giro il paziente, il malato, e non rispettarlo. E allora, perché ci deve essere farmaci per gli ospedali e non ospedali? Date farmaci che fanno star bene subito, perché si risolve subito anche il discorso a livello finanziario. Perché se io ho 5 pasticche risolvo il problema, perché quelle pasticche sono indicate per me, io vedo risparmiato, perché senza prendere 300 pasticche che non fanno nulla e ci sta solo nell'idea, ho preso la pasticca e mi fa sta bene, questa è anche una presa di giro che si fa al paziente. Ecco, questo, ripeto, la necessità di fare di prendere in giro l'utente, il cliente con questi, e quando io sto all'ospedale mi fanno subito bene e dopo è inutile ho già detto tutto.
0: Ok, Renato, ci ascolti attraverso la radio e il professore ti risponderà, ok?
2: Mi sembra saldato, per concludere,
0: sì,
2: proprio una demenzialità dell'organizzazione. Faccio bene.
0: Grazie. Buona giornata, ciao, Renato.
1: Ciao. Allora, in realtà devo precisare perché proprio nell'ambito dei farmaci antidepressivi non ci sono farmaci di impiego soltanto ospedaliero. I farmaci di impiego ospedaliero sono quelli che richiedono una particolare attenzione nel loro uso, per cui il paziente che viene ad essere ricoverato viene trattato con il farmaco. Se questo farmaco per qualche motivo dovesse creare dei problemi, dato che esiste il ricovero, il paziente può essere immediatamente assistito e corretto in quelli che sono i problemi che stanno mostrando in quel momento. In realtà il miglioramento che il paziente, il nostro utente, il nostro ascoltatore sosteneva è dovuto al fatto che nell'ambito ospedaliero c'è tutto un entourage che lo assiste continuamente, ragion per cui questo tipo di maternage, di cura portata al letto del paziente momento per momento, senz'altro concorre in misura notevolissima all'efficacia della
0: del farmaco, certo.
1: Quando fuoriesce dall'ambiente protetto e si ritrova nell'ambiente di ogni giorno, utilizza gli stessi farmaci che gli hanno dato in ospedale, non è diversa la terapia, solo che è diverso l'ambiente e quindi le sue risposte sono risposte fortemente condizionate dallo stato di ansia, dallo stato di aggressività che lui sente nell'ambiente in cui vive.
3: Quindi, mi scusi professore, quindi l'industria, così come pensava il nostro amico Renato, non è che fa due prodotti,
1: no, ospedaliero.
3: Quindi con una qualità diversa da quello che normalmente si trova al banco?
1: Assolutamente no, sono gli stessi farmaci, esattamente gli stessi, per quelli che ovviamente riconoscono un uso sia in ambiente ospedaliero che all'esterno, e l'unico vantaggio che ha il Servizio Sanitario Nazionale è che fa una specie di accordo con l'industria per cui li paga un prezzo più basso che non in pubblico, nel pubblico. Questo perché ovviamente poi si compensa, perché l'ospedale li paga meno, li paga circa il 50% del costo esterno, e una parte di questo 50% ovviamente poi viene caricato sulla spesa del farmaco che deve essere invece acquistato al pubblico.
3: Certo.
1: È una forma di assistenza che interessa tutti quanti i cittadini, quindi il vantaggio ce l'abbiamo tutti.
0: Quindi possiamo dire che non ci verrà la depressione a causa del costo dei farmaci, perché se la depressione ce l'abbiamo e abbiamo...
1: No, sono gratuiti.
0: E appunto c'è lo specialista che appunto certifica che c'è questa depressione, quindi i farmaci verranno dati con l'esenzione,
1: certamente,
0: quindi senza bisogno di pagare. Quindi almeno questa depressione non ci verrà.
1: No. C'è da dire che stavo dicendo che la depressione in effetti è il termine unico con cui indichiamo una serie di alterazioni della funzione della nostra affettività, che fa sospettare che tra le varie forme di depressione esistono delle differenze importanti nei fattori che sono coinvolti. Così, tanto per citare qualche esempio, Leonard dice che esiste una depressione agitata, che è caratterizzata da ansia, eccitamento agitato, depressione ipocondriaca, in cui si hanno quelle che si chiamano cenestopatie, cioè alterazione della sensazione del proprio corpo, depersonalizzazione, assenza di inibizione, lamentosità, depressione di rapporto e così via. Ora, cosa succede allora? Che a seconda dei casi non si devono utilizzare soltanto gli antidepressivi classici, che già sono delle sottofamiglie piuttosto complesse, e quindi impiegarle non è semplice, se non ovviamente che da parte dello specialista. Alle volte bisogna associare altri farmaci che possono rientrare in quello che viene definito piano terapeutico, cioè in pratica sono dei farmaci dotati di una potenza piuttosto notevole, che hanno delle indicazioni molto precise, e per poterlo utilizzare occorre, e in questo caso soltanto può intervenire lo specialista della struttura pubblica, che faccia una pianificazione dell'uso che si deve fare di quel farmaco, prescrivendo quanto uno deve prendere, per quanto tempo lo deve prendere e così via. Questa certificazione, a seconda delle USL, perché le cose cambiano da regione a regione, addirittura da ASL a ASL, può o essere immediatamente utile, cioè al paziente viene fornita una specie di scheda in cui sono indicate tutte quante queste caratteristiche. In alcune regioni, in alcune ASL addirittura, può andare direttamente in farmacia a prendere con la regolarità imposta dalla prescrizione quel farmaco, sempre gratuito. In altri casi prima deve essere dall'ASL, quindi deve andare con questa scheda nell'ASL e avere riconosciuta questa scheda. Noi a Catania, nel nostro circondario, andiamo direttamente in farmacia. Questo piano probabilmente complica un po' l'iter terapeutico, ma trova una sua giustificazione non tanto nella riduzione della spesa quanto nella necessità, ripeto, essendo dei farmaci piuttosto potenti e che vanno associati al mercato con esattezza la sottoclasse del quadro depressivo in cui si trova il paziente, è fondamentale che ci sia il parere, che può anche essere ovviamente in qualche caso, ma certamente nella maggior parte dei casi invece l'errore non c'è, e ci sia il parere dirimente dello specialista.

0: Professore Emanuele vuole farle una domanda.
1: Prego.
2: Sì, qualche volta capita un rumore di sottofondo, noi lo notiamo, ecco, come in questo momento, lei lo nota?
0: Lei
2: è come
0: sente,
2: se qualcuno aprisse
0: sente un
2: il telefono.
0: Tutù.
1: No.
0: Quindi è una cosa sentiamo. Che sentiamo noi sì, solamente qui.
2: Volevo dirle una cosa, lo sdoppiamento della personalità fa parte della depressione? Può chiarirci un po' meglio questa situazione? Perché ho sentito parlare di sdoppiamento di personalità, di persone
1: sì.
2: che commettono dei fatti e poi non ricordano più niente.
1: Sì, in realtà lo sdoppiamento di personalità è un termine a cui ci hanno abituato con una certa fantasia alcuni film. Cioè noi vediamo addirittura delle due persone assolutamente diverse, personificate sempre dallo stesso soggetto. Nella depressione d'autoaccusa, quella che si chiama depersonalizzazione, cioè il soggetto per una certa fase può vivere come una specie di stato onirico, stato di sogno. Questo ad esempio si rileva in alcuni casi nella depressione postpartum. È una fase transitoria, è quella che viene indicata, che viene invocata per alcuni fatti tragici che sono accaduti, che non sto
0: di mamme di mamme che fanno del male ai loro bambini
1: sì.
0: a seguito di questa depressione così
1: sì,
0: chiamata
1: sì. E in quella fase in effetti insomma non dobbiamo immaginare questo soggetto come se fossero due persone che vivono all'interno della mente di questo individuo. Sono delle fasi in cui il soggetto, ripeto, è come se stesse in uno stato di sogno in cui non si rende conto. Sono casi molto rari, molto più rari di quelli che la difesa di alcuni accusati tentano di
2: la usano
1: sostenere.
2: Come escamotage, quindi.
1: Prego?
2: La usano come escamotage.
1: Sì, certo, ma ed è una fase transitoria. Molto spesso la depressione postpartum, la depressione delle puerpere, è una fase che insorge subito dopo il parto, perché si è avuto il trauma del parto, non si sente adeguati, sente il peso della responsabilità di dover assistere e fare crescere un nuovo essere.
0: Ma c'è anche uno squilibrio ormonale, no, professore?
1: Prego?
0: C'è anche uno squilibrio ormonale.
1: Sì, certamente, ci sono gli ormoni che si stanno rimettendo in moto perché c'è stata la lunga pausa della gravidanza, quindi c'è un forte scombussolamento del sistema. Però ovviamente non è l'unica causa, poi ci intervengono fattori legati alla personalità,
0: certo.
1: fattori legati all'esperienza trascorsa e così via. In genere questa fase di depressione tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni. Nei casi più gravi, dove magari preesisteva già una certa alterazione dell'affettività individuale, questi casi possono scatenare in maniera grave. Proprio la preesistenza di condizioni alterative della funzione affettiva del soggetto sono uno degli indici che vengono utilizzati per vedere se il commettere un atto che normalmente viene ritenuto assolutamente impensabile, quella di una madre che uccide il figlio, realmente può trovare una giustificazione appunto in questa fase di depersonalizzazione transitoria legata alla depressione.
0: Quindi sicuramente possiamo dire che non è che una persona che soffre di depressione postpartum, che è una cosa naturale per tutti nei primi giorni dopo il parto, ma è qualcosa comunque che è un effetto cumulativo di una depressione che già c'è in precedenza, cioè qualcosa che non va già prima.
1: Sì,
0: e poi quello
1: nelle volte non è neppure una depressione preesistente, ma sono quadri psicotici più importanti.
0: Ho capito. Professore, volevo farle un'altra domanda. Quindi abbiamo visto che ci sono dei farmaci che poi naturalmente lo specialista consiglia nel caso della depressione, però ho sentito dire attraverso la televisione e anche i giornali che ci sono altri tipi di terapie alternative, come ad esempio la terapia chiamata pet therapy, cioè la terapia con i cani, no? Quindi avere dei cani che sono forse anche addestrati. So che in Francia nelle case di riposo praticamente fanno questa terapia, no? Con i cani, e pare che gli anziani si sentano meglio, no? Quindi migliorano un po' il loro stato di umore. Oppure a volte si parla non solo del fatto di avere un animale, ma anche il fare un costante esercizio fisico può essere utile per migliorare, no, il tono dell'umore e quindi migliorare lo stato di depressione della persona. Lei cosa ne pensa?
1: Senza dubbio, innanzitutto bisogna distinguere tra una forma di depressione, quella che classicamente veniva chiamata, cioè una forma di depressione in cui la funzione cerebrale è alterata perché c'è qualche inghippo nel complicatissimo network che garantisce il funzionamento del nostro cervello della componente emotiva in maniera particolare. In molti casi, specialmente nell'anziano, troviamo invece quella che viene chiamata depressione reattiva, una depressione dovuta al fatto che si sente aver perso la propria indipendenza, si sente abbandonato, vede che le sue caratteristiche rispetto a quando era giovane sono fortemente minate. Tutto questo crea uno stato di depressione che si prolunga nel tempo e che poi innesca dei meccanismi piuttosto complicati del funzionamento neurotrasmettitoriale. Però è sempre una forma reattiva in cui è riconoscibile una causa esterna. Allora in questi casi l'intervento farmacologico serve semplicemente per ridurre, cercare di migliorare il quadro depressivo, ma certamente un'influenza molto importante può averla l'ambiente che circonda il soggetto stesso. Che so, l'anziano che si vede abbandonato dai propri cari, dai propri figli, basterebbe un ambiente diverso con i figli e i cari che lo accudiscono perché la sua depressione in tempi molto brevi tende a scomparire. Gli animali, due cani di grossa taglia, e devo dire che più si conoscono gli animali, ho animali da sempre perché mia figlia è un'appassionata, e più si conoscono gli animali più si apprezzano loro a danno dell'apprezzamento dell'uomo. In realtà l'affetto che riescono a comunicare gli animali, i cani in maniera in particolare, ma non soltanto i cani, anche i cavalli e nel loro piccolo anche i gatti, alle volte danno una sensazione di calore che dà una spinta all'interno che è certamente efficace quanto, se non più, l'intervento semplicemente farmacologico. Mm-hmm.
0: Quindi è importante, allora diciamo che sicuramente farà bene anche all'animale, no? A ricevere le coccole di un amico, soprattutto perché ci sono tanti animali che a volte sono così lasciati, abbandonati. Quindi può essere un aiuto per la depressione sia del cane che del...
1: Ma si crea un rapporto così stretto tra uomo e animale che certamente non è paragonabile a nessun altro rapporto interumano. Perché il cane non gli interessa se si è ricchi, belli, se si sta bene, se si sta male e così via. Il cane è affezionato.
0: È disinteressato.
1: E quando sente, anche se lo trattano male, addirittura riesce comunque a mantenere il proprio affetto. E quando sente invece che è voluto bene, è che è un rapporto di totale dedizione, che senza dubbio esalta la sensazione di ciascuno di noi.
0: Certo.
2: Emanuele, vuole dire... Sì, abbiamo ricevuto una telefonata, ma la risposta per questa telefonata credo che non abbia sufficiente spazio in questo momento, ne riparleremo la prossima volta. Comunque il nostro ascoltatore chiedeva come si chiamava e come si poteva intervenire quella malattia che sta al confine fra la depressione e la demenza. Lui mi diceva c'è un nome di questa malattia, non mi ricordo, vuole chiedere
1: sì,
2: al
1: probabilmente
2: medico.
1: Si voleva riferire all'Alzheimer, le forme depressive della malattia di Alzheimer, che in realtà dovremmo chiamare Alzheimer Perussini, perché anche un italiano ci ha messo una sua parte. Cioè dire che alcune forme depressive danno delle manifestazioni di tipo demenziale, cioè non esiste un'alterazione della funzione mentale vera e propria, ma la depressione è così importante che il paziente perde le proprie capacità, perché perde la spinta della vita e quindi il suo cervello si rifiuta di poter affrontare qualunque problema, che problemi che sono quelli che poi portano al ragionamento e quindi all'espressione intellettuale. La sindrome di Alzheimer, Alzheimer-Perusini, le SDAT, cioè le sindromi simili a quelle dell'Alzheimer, o semplicemente alcune forme alterative legate alla senescenza, possono essere associate a quadri depressivi, sia coscienti che incoscienti, cioè il soggetto può rendersi conto delle proprie incapacità e quindi va in depressione, ma in alcuni casi la depressione invece sorge in maniera autonoma e sorge in maniera autonoma alle volte, è stato dimostrato, anche perché così come si altera la capacità di funzionamento delle funzioni mentali, delle capacità mentali, si altera anche quel sistema che mantiene in equilibrio la nostra affettività. Il nostro cervello è un sistema complicatissimo. Più volte abbiamo detto che esistono dei farmaci che sono un certo numero che agiscono su alcuni neurotrasmettitori. In realtà è quello che noi sappiamo e sappiamo molto poco. perché man mano che le nostre conoscenze sono migliorate abbiamo visto come il cervello funziona con un sistema di una complicazione estrema e alle volte quando il sistema si altera cerca di compensare per altre vie, così ad esempio se si abbassa la funzione, chiamiamolo neurotrasmettitore perché ne abbiamo parlato, può darsi che un altro sistema tende ad esaltarsi per compensare il precedente. Quando noi andiamo a fare dei controlli non vediamo la riduzione del primo, ma vediamo l'esaltazione del secondo. Magari cerchiamo di curare l'esaltazione di questo secondo sistema che l'organismo aveva messo in moto per compensare, e quindi invece di migliorare il quadro lo peggioriamo.
0: Professore, siamo proprio giunti al termine, quindi noi la ringraziamo e la salutiamo.
2: Sì, grazie,
0: grazie
2: per la sua disponibilità.
0: Grazie anche lei, buon lavoro, buona giornata.
3: Avete seguito Filo Diretto con il medico amico. Oggi abbiamo parlato con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Notiziario del 19 maggio 2026, un benvenuti all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario della guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto, generale Daniel Kane, e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di ieri sul suo social. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. E veniamo in Italia. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia, operante nel territorio di Afragola, nel napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal CIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione a fini di spaccio di droga. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti in provincia di Siena. A Pollena Trocchia, provincia di Napoli, i corpi di due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono stati ritrovati in un cantiere edile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne, presumibilmente prostitute secondo chi indaga, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista più probabile seguita dagli inquirenti è che si tratti di duplice omicidio. È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata dal centro spaziale guyanese di Kourou nella Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista e raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di oltre 23.000 persone dopo lo scoppio di un incendio a Simi Valley, una comunità suburbana a nord di Los Angeles. L'incendio si stava diffondendo pericolosamente e rapidamente e minacciava abitazioni mentre forti venti alimentavano le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In totale 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e circa 13.000 persone a semplici avvisi di evacuazione, secondo una stima del New York Times basata sulla popolazione residente nelle aree interessate. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta un po', la giornata contraddistinta da una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con possibili temporali a carattere irregolare
irregolare. Molte nubi e locali piogge anche sulle Alpi del Triveneto. Clima mite dappertutto. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati qui ad A come Almanacco, la nostra trasmissione quotidiana, il nostro almanacco radiofonico, targato oggi 19 di maggio.

0: accadde oggi.
1: Era il 19 maggio del lontano 1536 quando Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, veniva decapitata per adulterio. 1698, quel giorno viene inaugurato un monumento tra l'altro visitabile ancora oggi, cioè il Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona. 1802, il primo console di Francia, Napoleone Bonaparte, istituisce la Legion d'Onore, massima onorificenza francese. 1897, Oscar Wilde è rilasciato dalla prigione di Reading Gaol, dove fu detenuto perché omosessuale. 1944, strage del Turchino. Le SS uccidono per rappresaglia 59 civili prelevati dal carcere di Genova a Bricbusa, al passo del Turchino in Liguria. E per chiudere, una notizia del 2004 che proviene dall'India. Dopo la rinuncia di Sonia Gandhi, diventa premier Manohar Singh.

0: pensieri cristiani.
1: Amanda era in piedi davanti al computer. La mamma le aveva detto: niente giochi al computer finché non hai finito i compiti. La mamma starà via ancora per un'ora, pensò Amanda, e così fu tentata. Ebbe cioè un gran desiderio di giocare solo una partita, benché sapesse che con questa disubbidienza avrebbe sbagliato. Prima di ricevere Gesù come personale salvatore nella tua vita, anche tu eri sotto la potenza e il controllo del peccato. Ora però lo Spirito Santo dimora in te. La Bibbia dice che tu sei il suo tempio vivente. Lo Spirito Santo vuole aiutarti a tenere questo tempio pulito dal peccato. Egli dimora in te per liberarti dal potere del peccato e dal suo controllo. La Bibbia dice: il peccato non ha più potere su di voi. Tuttavia, ciò non significa che non sarai mai tentato verso lo sbaglio. Quando lo sei, lo Spirito Santo però te lo fa sapere, ti convince dal di dentro, ti aiuta a capire che il tuo comportamento è sbagliato, ma dipende da te scegliere di ubbidire o meno a Dio. Presta attenzione a ciò che Egli ti mostra. Lo Spirito Santo opera in te. Egli ti darà la capacità di scegliere di ubbidire a Dio e non al peccato. Sceglierai allora di ascoltare il suo spirito e fare ciò che è giusto, oppure, come Amanda, preferirai non sentire la sua voce e andare avanti malgrado le raccomandazioni sulla strada scorretta?

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è del giurista Louis Brandeis, che una volta disse così: la carica politica più importante è quella di privato cittadino.

0: nomi.
1: E Consuelo, il nome sul quale ci soffermiamo oggi, un nome di origine spagnola, nome femminile che deriva dal verbo consolar e significa proprio consolazione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione per oggi si ferma qui. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Vi rimando al numero di domani e vi lascio con la nostra radio. Ciao!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Si comincia la nostra trasmissione di oggi, elogio all'errore, parole al vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, per costruire insieme questa nostra trasmissione 800 098 650 e poi 348 222 72 94 che è il numero quest'ultimo legato questa serie di numeri, perché non è un numero solo, questa serie di numeri, questo numero di telefonico insomma è legato ai messaggi. Beh, allora proviamo a partire da questa idea che è apparsa oggi su un quotidiano nazionale a firma di Chiara Saraceno. Il titolo è Elogio dell'errore. La Saraceno va a riprendere delle frasi di Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, che ha scambiato con dei giovani. Parte da questa immagine che mi sembra molto ficcante. Avete presente quando il computer si blocca e appare un errore di sistema? Beh, di solito che cosa si fa? Si va nel panico o si impreca. Queste sono le due direzioni classiche. Però ecco, la Saraceno ci dice che nella vita quegli errori sono dei bug necessari. Cioè, sbagliare ti aiuta a crescere. E quindi, citando il presidente Mattarella, i giovani non dovrebbero farsi indicare la strada dai vecchi, ma crearsela da soli. Capito? Crearsela da soli. Quindi vecchi, cominciamo a tacere un pochettino, cominciamo, mi sono messo nella categoria. Anche se questo significa sbagliare strada o un incrocio, lasciamo sbagliare. Perché se seguiamo sempre il navigatore impostato da altri, che cosa succede? Succede quello che succede a molti di noi, no? Che poi ti trovi ingolfato in vie strette e non riesci più a passare. E quindi dici, ma chi me l'ha fatto fare mettere su questo navigatore? Sbagliare strada serve. Perché ecco, se seguiamo il navigatore preimpostato, finiamo per visitare solo posti in cui siamo già stati, questo è poco ma sicuro. L'errore quindi non è la fine del mondo, sbagliare è umano, magari perseverare è diabolico, ma sbagliare è umano, errare è umano, è solo un ricalcolo del percorso che ci permette di vedere cose che gli altri, fissati magari con la perfezione, si perdono. Quindi non cerchiamo la strada perfetta, cari amici, ma cerchiamo quella che porta verso una meta che riconosciamo. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio da Luca, 19 anni, ci tiene a sottolinearlo. Sì, tutto bello, ma se sbaglio il primo progetto all'università mi sento un fallito totale. Ricordo che siamo all'elogio dell'errore, quindi risponde così Luca. Se sbaglio il primo progetto all'università mi sento un fallito totale. I miei genitori a 20 anni avevano già tutto chiaro. Io mi sento un pesce fuor d'acqua, un pesce fuor d'acqua. Beh, Luca, come minimo siamo un branco di pesci fuor d'acqua, ecco. Hai centrato il punto comunque, perché ecco, il presidente Mattarella ha detto chiaramente che oggi mancano le mappe di navigazione sicure. Mappe di navigazione sicure. Non è che i tuoi genitori fossero dei geni, sicuramente avevano più o meno la mia età, anzi meno della mia età, e quindi ti assicuro, geni ne ho conosciuti pochissimi, forse nessuno. È che il mondo all'epoca girava più piano di adesso, i ritmi erano più compassati. Basta guarda una partita di calcio del 1980, 1970, 1960, beh, ci si rende conto che andava tutto più piano, tutto a rilento, anche i dribbling migliori, i più grandi dribblomani, insomma andavano veramente piano. Oggi i ritmi sono veramente serrati. Oggi cambia tutto ogni poco. Pensa ai prodotti tecnologici, li compri e dopo qualche mese sono già vecchi, fra virgolette. Tutto cambia, dal clima, pensa al clima, al modo in cui ci innamoriamo, tutto cambia. Quindi sbagliare è diventato vitale, perché perché è l'unico modo per testare se una cosa funziona in un mondo che, appunto, come diceva Mattarella, le mappe di navigazione sicure non ci sono, o addirittura le istruzioni per l'uso non ci sono più. Quindi, se non si inciampa mai, significa che si sta andando troppo piano per capire dove stai andando. E quindi inciampare funziona, inciampare funziona. Errare è umano, l'elogio all'errore, a partire da alcune riflessioni di Sergio Mattarella pronunciate ieri in un'assise con dei giovani e riprese da Chiara Saraceno stamattina su un quotidiano nazionale. Errare è umano, anzi fa bene sbagliare, perché se no si seguono solamente le indicazioni esatte che qualcun altro ci ha già dato. Quindi parliamo di scuola di vita, o meglio di scuola e di vita. Spesso ci trattano come imbuti, quando si va a scuola ci trattano come imbuti, mettono la parte più stretta dentro l'orecchio e dalla parte più larga invece entra di tutto. Ci versano dentro nozioni, date, formule e si aspettano magari che le restituiamo identiche a come le abbiamo ricevute, perché il lavoro del pappagallo a scuola funziona, facciamo attenzione. Noi però non siamo serbatoi di benzina, non siamo solo serbatoi di informazioni. Quindi il presidente Mattarella invita i giovani ad essere esploratori, esplorare, bellissima parola, esplorare. Il rischio, se no, è quello di diventare dei bravi esecutori, delle brave macchinine che eseguono gli ordini e gli input come fanno i computer, esecutori che però non sanno più magari porsi una domanda. Avete presente quando si monta un mobile di quella ditta svedese della quale parlavamo ieri, vi ricordate? E avanzano sempre delle viti, chissà perché avanzano delle viti. Ecco, quel dubbio, quella vita che avanza, è proprio l'inizio dell'intelligenza, l'inizio della nostra specificità. Quindi, dice la Saraceno nel suo articolo, è necessario smettere di avere paura del foglio bianco, la fobia del foglio bianco per uno scrittore, no? E iniziare invece a vedere il dubbio come una sorta di superpotere. Grazie a quelle viti avanzate nel montaggio dei mobili abbiamo la possibilità di chiederci perché le ho avanzate o che cosa potrei farne con queste viti che mi sono avanzate. Beh, chi non dubita mai sta solo recitando un copione scritto da qualcun altro. Parole al vento, Davide Mozzato lo speaker radiologico, i numeri per poter chiamare direttamente 800 098 650 ovvero 348 222 72 94. Ci occupiamo dell'elogio dell'errore partendo da una riflessione pubblica di Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, riprese da Chiara Saraceno oggi su un quotidiano nazionale. Allora, elogio dell'errore. C'è una tendenza fastidiosa a dare etichette ai ragazzi. Sì, è fastidiosa da sempre. Non ci sono più i ragazzi di una volta, sono invecchiati tutti. Siete fragili, siete pigri, siete ciusi, addirittura ciusi, che è una parola inglese che significa siete schizzinosi, cercate solamente quello che vi fa piacere, il resto no. Sergio Mattarella ha ribaltato il tavolo, nel senso non come nel tempio ha fatto Gesù di Nazareth, ma ha ribaltato il senso dicendo che i giovani sono soggetti attivi. Soggetti attivi. Se un ragazzo dovesse rifiutare un lavoro sottopagato, non è un vizio da ciusi, questo con il ditino alzato. Rifiutare un lavoro sottopagato è giusto anche, è dignità. I lavori devono essere pagati giustamente, non sottopagati, sotto costo, ecco. Se un ragazzo scende in piazza per il clima, non è un vandalo. da mettere in galera perché la gente deve lavorare. È uno che ha capito che la casa brucia prima di chi sta comodamente in poltrona e magari si rimpinza di cose che non hanno senso pur di non guardare in faccia la realtà. La Saraceno ci ricorda che gli adulti non devono imporre modelli, piuttosto dare strumenti affinché il giovane possa scegliere quali servono a lui per inquadrare meglio la realtà. È come se noi dessimo i colori, ma il quadro dovete dipingerlo voi. No, sarai tu a sceglierti i colori per dipingere il tuo quadro. Anche se si sporca il tappeto, non importa, non importa. Meglio essere un giovane che scuota il sistema che un adulto invece che lo guarda pigramente marcire. Facciamo un momento di pausa, proviamo a mettere in pausa il sistema. A proposito dell'elogio dell'errore, sbagliare fa bene. Pensate alla libertà. Provate a pensare alla libertà e sono sicuro che vi viene in mente subito la statua della libertà, che non è un sinonimo della libertà. La libertà infatti non è una statua, ma è in continuo cambiamento. La libertà non è fare quel che si vuole, ma avere il diritto di provarci. Di provarci significa mettere in conto anche il fallimento. Sì, sì, provare a fallire senza che nessuno ti metta una lettera scarlatta sul petto per indicarti o una stella sul petto gialla. C'è qualcosa di quasi sacro nel dire non lo so, non so ancora. In un mondo dove tutti urlano certezze, tutti sanno tutto, qualsiasi cosa succeda si diventa criminologi immediatamente, ci si trasforma in virologi, in climatologi, tranquillamente, sui social si diventa qualsiasi cosa, si sa tutto di tutto senza problema, dove tutti urlano certezze, ammettere di essere alla ricerca, di non sapere ancora, è un atto, credo, di umanità estrema, no? Sergio Mattarella, che insomma è un esempio, ci suggerisce che il dialogo tra generazioni non deve essere un interrogatorio, dov'eri la notte del 5 maggio, Non deve essere un interrogatorio, ma un ascolto che non è monodirezionale, ma è reciproco. Gli adulti devono imparare dunque la curiosità dai giovani, quella curiosità che si sono dimenticati per strada, e i giovani invece dovrebbero imparare la tenuta dagli adulti, la capacità di mantenere delle posizioni con perseveranza. Il silenzio di chi sta cercando una risposta dunque vale più dell'urlo di chi crede di averla già. Che ne pensate? Amici cari, credo siamo addirittura d'arrivo, più o meno, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso legato all'elogio dell'errore, partendo da una riflessione pubblica di Sergio Mattarella e ripresa da Chiara Saraceno oggi su un quotidiano nazionale, elogio dell'errore. Abbiamo visto che l'errore è un'apertura, non è un disastro, non è un disastro, che il dubbio è il motore dell'innovazione e che le etichette servono solo ai vestiti per sapere come debbono essere lavati o stirati, niente di più, non servono alle persone le etichette. Mattarella ci ha ricordato che si è protagonisti, ai giovani parlava, non certo a me, si è protagonisti della propria storia, non delle comparse nel film dei genitori o dei nonni, quindi dobbiamo trovare la strada da soli, diceva Mattarella, ai giovani dovete trovare la strada da soli. Certo, sapere anche quali sono state le strade precedenti può aiutare, ma non perseguirle in maniera speculare. Ognuno deve trovare la sua via. E quindi il presidente ci ha ricordato che i giovani sono protagonisti della propria storia. La strada dunque non è segnata da nessun destino, ognuno è artefice del proprio destino, se di destino si può parlare, ed è proprio questo il bello. Certo, ci sono anche i lati negativi, perché percorrere una via originale può mettere un pochettino di timore, addirittura paura, ma è la paura che si prova davanti a un nuovo inizio, quindi è una paura che va gestita. Quindi non è giusto lasciare che il timore del giudizio blocchi i piedi di qualcuno, assolutamente. Cadere fa parte del ballo. Chi non cade non ha la possibilità di rialzarsi. Quindi prendersi il lusso di sbagliare, perché è solo prendendosi e perdendosi che si trova un posto dove nessuno è mai arrivato.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Giovanni Beccari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come poteva il cuore dei discepoli non essere turbato? Gesù aveva appena detto che dopo il tradimento di uno di loro, a breve, sarebbe andato in un luogo dove non avrebbero potuto seguirlo. Inoltre, aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe rinnegato. Quanti motivi di sgomento si erano accumulati nel cuore dei discepoli? Quante volte, per i più svariati motivi, anche noi perdiamo la pace nel cuore? Sicuramente tante. Eppure Gesù disse proprio a quei discepoli: «Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Come può essere possibile? Poco prima, Gesù aveva detto loro queste parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Ai cuori agitati, Gesù vuole donare la sua pace. Se oggi cerchiamo pace nel cuore, dobbiamo rivolgerci a colui che può donarcela in modo autentico. Ancora oggi, chi crede ha la possibilità di vivere con la pace nel cuore anche quando attorno a sé o dentro di sé tutto potrebbe creare turbamento e sgomento.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 17 al versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. E ancora Salmo 91 al versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. L'ombra benefica. La Bibbia ci dice: lo schiavo anela l'ombra. Giobbe capitolo 7 versetto 2. L'operaio che lavora sotto il caldo opprimente dei mesi estivi apprezza un angolo d'ombra per riposarsi e trovare un po' di frescura. Prima di diventare re, Davide, odiato e inseguito dal re Saul nel deserto di Giuda, sente l'ostilità del luogo che definisce arida terra, senza acqua. Salmo 63, versetto 1. Ma non va alla ricerca di un sollievo fisico, per quanto sia apprezzabile. No, è un rifugio morale che la sua anima assetata ricerca, e lo trova in Dio. Tu sei il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, è scritto al versetto 7. Sotto questo riparo può apprezzare la bontà di Dio. Nelle difficoltà e nelle prove della vita è quest'ombra che dobbiamo ricercare per trovare il riposo, la frescura della nostra anima. Il profeta Isaia scrive: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Isaia capitolo 32 versetto 2. Queste parole ci presentano il Figlio di Dio venuto sulla terra per partecipare alla nostra condizione. Qui ha conosciuto la fatica, la sete e le sofferenze e può dunque comprendere perfettamente i nostri bisogni. Ma essendo Dio, li può anche soddisfare. Egli ci ha dimostrato quanto ci amava, morendo sulla croce per salvarci. È scritto nel Salmo 121 al versetto 5: l'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, è il 19 maggio e sempre dal Libro dei Salmi attingiamo nel Salmo 86, il verso 13. Penso che ognuno di noi, nei momenti della vita che ci trovano in difficoltà o nell'angoscia, possa trovare sollievo e incoraggiamento sfogliando il libro dei ricordi dove sono scritte le nostre vittorie del passato. Dire nostre vittorie è improprio, perché in realtà abbiamo sempre avuto al nostro fianco un difensore d'eccellenza, il migliore, l'unico che ci ha tirato fuori non solo da situazioni amare e dolorose, ma anche da stati d'animo che odoravano di morte spirituale. Questo è quello che fa Davide scrivendo questo salmo. Stava infatti attraversando, come abbiamo detto più volte, momenti angosciosi, dolorosi e di pericolo, perché la sua stessa vita era minacciata da persone a lui care, come il figlio Absalom o dal re Saul. Il suo stato d'animo era quello di chi si sente come morto. A questo punto Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e ancora, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Dio non premia i nostri meriti e non si commuove per le nostre belle parole, ma usa il suo amore in favore dei suoi figli. Per asserire di essere suoi figli, dobbiamo amarlo, onorarlo e servirlo. Se la sua voce in questo momento ti chiedesse: figlio, mi ami davvero? Cosa risponderesti? Ed è scritto così nel verso di oggi: perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti.
2: Ascoltate che bel titolo oggi: Dio crede in te. C'è una bella espressione che in ebraico significa testualmente: ti rendo grazie, Re vivo ed eterno, che nella tua misericordia hai restaurato l'anima mia. Grande è la tua fedeltà. Sembrano parole semplici, ma contengono uno degli insegnamenti più profondi della spiritualità ebraica. Ogni mattina la nostra anima torna con un'intenzione. Non ci svegliamo semplicemente perché è il nostro turno, ma perché Dio nella sua misericordia lo permette. Ogni risveglio è una nuova immeritata opportunità per correggere, costruire, amare ed elevare noi stessi. Ciò che più mi piace è l'espressione Rabba Emunateia, che significa Dio crede in te. Molti leggono questa frase come un'affermazione della fedeltà di Dio nei nostri confronti, ma i saggi insegnano qualcosa di più intimo e rivoluzionario. Grande è la tua fede in me. Dio, che conosce ogni angolo del nostro essere, ogni caduta e ogni dubbio, crede nel nostro potenziale. Se ci siamo svegliati questa mattina è perché Lui per primo crede nel fatto che possiamo ancora adempiere il nostro proposito. Anche se il giorno precedente è stato pieno di errori, la mattina offre l'opportunità di ripercorrere i passi compiuti e fare la differenza. Oggi, caro amico, cara amica, chiudi gli occhi, respira profondamente e ripeti lentamente: cosa posso fare con la grazia che Dio mi ha donato? Oggi è una nuova opportunità, vivila con uno scopo. Dio crede in te e nel proposito che ti ha assegnato.
3: Per concludere col mio intervento voglio raccontarvi, leggervi due testimonianze. La prima è di Nick Cruz, un ragazzo cacciato di casa dalla madre che era una strega. Ritrovandosi solo per le strade, era cresciuto nei quartieri malfamati e pieno di immigrati della Brooklyn anni 60. Entra a far parte e ne diventa anche leader in una banda che spacciava droga e seminava terrore per la città. Diverse volte venne arrestato, ma non appena usciva riprendeva il suo ruolo di criminale, fino a quando un uomo di Dio lo affrontò a viso aperto e gli disse: Gesù ti ama. Lui prese il coltello dalla tasca e lo puntò alla gola del missionario, che aggiunse: puoi uccidermi e farmi a pezzi col tuo coltello, ma ogni pezzo di me ti dirà Gesù ti ama. Questo lo mise in crisi e dopo qualche giorno si arrese a Cristo e ora serve il Signore. L'altra è la storia di Dori Nirwine, una bambina che era stata consacrata dalla nonna alla stregoneria. Crebbe tra riti satanici e demoni con i quali comunicava quotidianamente. Era capace di separarsi dal corpo e entrare sotto forma di spirito nelle case delle persone che voleva colpire. Un giorno, mentre stava per attaccare una sua vittima, il diavolo gli disse: «No, questa persona non la possiamo colpire. È sotto la protezione di Dio». Da questo lei capì che Dio era un'autorità superiore a qualsiasi altro essere spirituale e iniziò in lei una crisi perché, da una parte, il diavolo non voleva lasciarla andare, dall'altra l'amore di Dio la attirava a sé, fino a quando in un momento di disperazione e paura si nascose dentro una cabina telefonica dove sul vetro c'era il numero di un pastore. Fece quel numero, la sua richiesta di aiuto ebbe prontamente risposta. Pregarono per lei e fu, giorno dopo giorno, liberata dalla stregoneria. E ora anche lei serve il Signore. Cosa hanno in comune questi due personaggi lontani da loro? Hanno sperimentato la bontà di Dio sulla loro vita e sono stati salvati dal soggiorno dei morti. Gloria a Dio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Titoli perentori sui giornali nazionali indignati per il trattamento riservato a Gerusalemme al cardinale Pizzaballa dalle autorità israeliane. In sintesi, nella festività cattolica delle Palme, ossia dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, Pizzaballa si avvia verso la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare messa e viene fermato dalle forze dell'ordine che presidiano i luoghi sacri. Ne nasce una dura dichiarazione del cardinale e da lì una valanga di polemiche per la disumanità dell'esercito israeliano, l'insensibilità del governo, l'incomprensibilità della scelta. Peccato che la scelta sia abbastanza comprensibile per chiunque abbia visto almeno un telegiornale nelle ultime settimane. Da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, il regime degli Ayatollah ha cominciato a lanciare missili su Israele, sulle basi degli Stati Uniti e su tutti i paesi arabi in buoni rapporti con l'Occidente. I lanci non hanno risparmiato Gerusalemme, tanto che la scorsa settimana alcuni resti dei razzi sono caduti a due passi dal Monte del Tempio. Per questo motivo la città e Israele in generale vive una sorta di nuovo confinamento e le autorità presidiano i luoghi sensibili per prevenire assembramenti che potrebbero trasformarsi in tragedie. Quale sia stata la dinamica del confronto tra le autorità israeliane e il cardinale non è del tutto chiaro, dato che le fonti esprimono versioni diverse tra loro. Di certo impedire al patriarca latino l'accesso al luogo di culto ha rappresentato un eccesso di zelo, almeno a guardarlo con il senno di poi, anche se viene da chiedersi che cosa sarebbe successo altrimenti di fronte a una malaugurato attacco missilistico. Come chiarito al Corriere dall'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Pilid, il cardinale Pizzaballa non è considerato in alcun modo di persona pericolosa, ma in pericolo. Se infatti fosse stata colpita da un missile, saremmo stati ritenuti responsabili. Ci sarebbe stato chiesto perché non avevamo avuto cura di lui. Una limitazione questa condivisa con la comunità islamica, che non ha potuto festeggiare la fine del Ramadan presso la spianata delle moschee, e con gli ebrei osservanti che non possono pregare presso il muro del pianto. Lo stesso Pizzaballa ha poi diffuso un nuovo comunicato annunciando di avere raggiunto un accordo con le autorità civili per garantire lo svolgimento delle cerimonie pasquali pur nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie in un frangente così delicato.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Inizia adesso, proprio in questo istante, appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo tra pochi momenti. Intanto un saluto a tutti coloro che si sono aggiunti all'ascolto, a tutti coloro che c'erano già prima, ovviamente, da parte di Mario Calvagno ai microfoni di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, collegata con varie stazioni del circuito, con altre stazioni radio cristiane con sorelle in questo momento, varie frequenze quindi della FM e poi anche vari siti internet.

Bene, allora leggiamo il versetto che ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche per la giornata di oggi. Ne faremo anche un breve commento. Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 10. Giacomo 4, 10. Un versetto brevissimo, ma vi assicuro molto importante. Ascoltiamolo. Umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. Allora, siete convinte, siete convinti che sia un versetto importante? Credo di sì a questo punto. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E Giacomo dà delle raccomandazioni importantissime in tutta la sua lettera. Sarebbe, credo, fondamentale per ciascuno di noi meditarla parola per parola, approfondirla personalmente. Non possiamo farlo in questo momento, ovviamente lo faremo appunto da soli, nella nostra cameretta segreta, come la chiama Gesù. E Giacomo, a proposito di umiliarsi davanti al Signore e di essere poi conseguentemente innalzati da Lui, e proprio pochi versetti prima del versetto 10 aveva già detto qualcosa, aveva già scritto qualcosa in questa sua lettera. E proprio i versetti da 5 a 7 sono fondamentali. Giacomo dice qui: pensate forse che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi, passando al versetto 10 ancora una volta per legarlo a questi altri, ricordiamo: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. In qualche modo si evince da questi versetti e da altri legati a questi nel capitolo 4 di Giacomo che la superbia è qualcosa che è contraria alla volontà di Dio. La superbia è qualcosa che si lega al mondo, come viene chiamato dalla Bibbia, cioè si lega a tutti quei comportamenti, a tutte quelle situazioni che sono assolutamente lontane da Dio. La superbia non appartiene alla sfera divina, la superbia appartiene alla sfera umana. È molto bello questa citazione che fa Giacomo della scrittura, quella che per noi oggi è la prima parte della Bibbia, il cosiddetto Antico Testamento. Giacomo dice: pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Lo spirito di Dio desidera fare parte della nostra vita e desidera trasformare la nostra vita, e nella nostra vita, la nostra vita con lo Spirito Santo, non c'è assolutamente spazio per quelli che sono definiti i frutti della carne. E la superbia è uno dei frutti preponderanti della nostra carnalità, del nostro voler rimanere assolutamente umani con i nostri comportamenti, quindi con la nostra naturalità, diciamo così. La superbia no. Assolutamente, non fa parte di un comportamento spirituale. E umiliarsi davanti al Signore significa proprio cacciare via la superbia da noi, ma non soltanto questa. Umiliarsi davanti al Signore significa spogliarsi
della propria carnalità, dei propri comportamenti, secondo il modo di fare che ci viene imposto in qualche modo da un comportamento immerso nel peccato. E Giacomo lo dice qui chiaramente: da un lato c'è il diavolo, da un lato c'è il nemico di Dio con la superbia e tante tante tante altre cose, dall'altro lato c'è Dio stesso con l'umiltà, con comportamenti che vengono ispirati dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù.

E vorrei spostarmi con un passo parallelo da Giacomo a Paolo, un altro apostolo, apostolo non dell'ultima ora, ma apostolo successivo rispetto agli altri, un apostolo che ha fatto la sua esperienza di vita profonda direttamente con Gesù, che lo istruiva da solo, a tu per tu, in visione. Ecco, Paolo parla proprio del contrasto, dello stridore che c'è fra le opere della carne, come lui le chiama, e il frutto dello spirito. Sentiamo cosa dice nella lettera che Paolo scrive ai Galati, ai credenti della Galazia, e a proposito di queste due tematiche così importanti. Galati 5, dal versetto 19. Paolo dice: ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E Paolo, al versetto 22, il versetto successivo rispetto a questo del capitolo 5 di Galati, contrappone il frutto dello spirito e continua a scrivere: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E queste parole, sia quelle che parlano delle opere della carne, sia quelle che parlano del frutto dello Spirito Santo, sono le prime, tutte sostenute dalla superbia, le seconde sono contro la superbia. Opere della carne, frutto dello Spirito Santo. Ma ritorniamo a ricordare ancora una volta il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, dal quale siamo partiti, Giacomo 4:10: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E ancora i versetti dello stesso Giacomo, qualche momento prima, dice: pensate forse che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito Santo che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Essere superbi o non esserlo ci fa appartenere ad uno dei due schieramenti, diciamo così. E sulla superbia si basano molti altri sentimenti, molte azioni della vita di un uomo, della vita di una donna, della vita di una persona.

E ci sono vari brani della Bibbia, la scrittura, dice Giacomo, facendo riferimento a quella che per lui era la scrittura in quel momento, la prima parte della Bibbia, per noi l'Antico Testamento della Bibbia. E ecco, c'è la Bibbia che varie volte parla di umili, di umiltà, e ne parla nei Salmi, ad esempio, con varie parole, con varie descrizioni, ma forse quello che è molto più centrato per il nostro tema potrebbe essere, ad esempio, il Salmo 147 al versetto 6. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. E varie volte Gesù utilizza frasi simili a questa che abbiamo letto, ma c'è un racconto che Gesù fa che più di ogni cosa forse può farci capire cosa intenda il Signore per superbia e per umiltà, per il suo umiliatevi davanti a Dio che fa scrivere all'apostolo Giacomo. Cosa significa questo? E Gesù racconta una storia, una parabola. Fra tante parabole, questa forse descrive molto bene il tema che stiamo trattando. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, Gesù racconta che due uomini salgono al tempio per pregare. Uno era un fariseo, l'altro era un pubblicano, notoriamente descritto come peccatore. Sì, era un peccatore. I pubblicani erano dei collaborazionisti, estorcevano più che riscuotere le tasse per conto dell'invasore romano, e nel fare questo, ecco, commettevano tanti di quei peccati, di quei soprusi che ormai erano proprio assolutamente disprezzati dal popolo. E il fariseo stava in piedi davanti a Dio nel tempio, fariseo autodescritto come persona integerrima, persona pura, persona che fa ogni cosa come deve essere fatta. Il fariseo stava in piedi e pregava dentro di sé e diceva: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, lo vedi? Sta qui, vicino a me. Ecco, io invece digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». E c'era questo pubblicano, era lì, nella stessa zona, diciamo, del tempio, dove c'era anche il fariseo, però lui se ne stava a distanza e non osava, ci dice qui Gesù in questo racconto, in questa parabola, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, stava con il capo piegato, si batteva il petto, dava dei pugni sul proprio petto e diceva soltanto: «Dio, abbi pietà di me, io sono un peccatore». E Gesù continua: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, questo pubblicano tornò a casa sua giustificato da Dio nonostante i suoi peccati, piuttosto che quello, piuttosto che il fariseo che si vantava di qualcosa che nella sua vita veniva fatto soltanto per aderire a certe regole, ma non veniva fatto col cuore, qualcosa che veniva fatto in maniera esterna, in maniera esteriore, ma non veniva fatto con la gioia di farlo, non veniva fatto per Dio, veniva fatto per se stesso». Ecco, il fariseo non fu giustificato da Dio, non ebbe giustificazione nell'ambito della sua preghiera, non ebbe perdono. La sua preghiera fu inutile. E Gesù continua e chiude: «Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato».

E Gesù con questo esempio fa capire, fa comprendere, solo con un esempio, piuttosto che con migliaia di parole, cosa possa significare umiliatevi davanti a Dio ed Egli vi innalzerà.

E vorrei leggere, ci avviamo fra pochissimo verso la conclusione, ma vorrei leggere, per ricordarlo ancora, il versetto da cui siamo partiti per l'appuntamento con Dio di oggi nella nostra riflessione. Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E lo abbiamo basato, perché fa lo stesso anche Giacomo, lo abbiamo basato su alcuni versetti precedenti a questo, nello stesso capitolo della stessa lettera, quando Giacomo dice dal versetto 5 in poi: pensate forse che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. E poi continua: anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E su questo tema c'è l'ultimo versetto che vorrei proporvi, un parallelo che vorrei proporvi per oggi. Si trova nella prima lettera di Pietro, al capitolo 5, dal versetto 6 in poi. Alcuni versetti, un paio di versetti ancora leggeremo. Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E poi conclude Pietro, avete sentito dei paralleli molto chiari con quello che scrive Giacomo, e Pietro conclude, dicevo, con questa frase: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. È il Signore che realizza in noi la sua grazia, è il Signore che realizza in noi il suo perdono, è il Signore che realizza in noi attraverso il suo spirito la trasformazione del carattere, della vita, dei comportamenti. Cosa bisogna fare? Lo dice Giacomo: umiliatevi davanti al Signore, umiliatevi davanti a Dio, sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi a Dio e Dio vi trasformerà. Sottomettetevi a Dio ed egli vi farà delle creature nuove attraverso lo Spirito Santo che desidera fortemente abitare nella vostra vita, desidera manifestarsi nella vostra vita, accoglietelo. E questo, insomma, il messaggio che ci dà Giacomo: avvicinatevi a Dio, sottomettetevi a Dio, accogliete Dio nella vostra vita. Bene, ci avviciniamo alla conclusione della nostra rubrica di oggi e lo facciamo con un brano molto molto bello, molto toccante, che ha per titolo Portami alla croce. Lo sentiamo già in sottofondo, inviato dalla nostra regia, ed è un itinerario, un cammino. Ascoltiamolo.

ed era Portami alla Croce, Worship Ensemble, il bellissimo brano che abbiamo ascoltato qui ad Appuntamento con Dio, che in qualche modo riprendeva il tema che abbiamo trattato grazie al versetto che ci veniva proposto per quest'oggi dal nostro calendario di letture bibliche, Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E Portami alla Croce descrive il nostro itinerario, un itinerario con lo Spirito Santo, un itinerario di sequela, un itinerario di trasformazione, sequela di Gesù, di trasformazione alla vera immagine di Gesù. E in questa trasformazione non c'è spazio per la superbia, ma c'è spazio per l'umiltà, per una umiliazione volontaria, diciamo così, davanti al Signore, per accogliere in noi il suo carattere, per accogliere in noi la sua presenza attraverso lo Spirito Santo. Spirito Santo che fa partire, continua e completa la sua opera in noi. E lo dice Paolo Apostolo, lui che ha iniziato la sua opera in noi la porterà sicuramente a compimento in Cristo Gesù. E che sia così per ciascuno di noi che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto della radio di qualche sito internet. Allora, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. Abbiamo un appuntamento domani alla stessa ora, mi raccomando. Appuntamento con Dio. Ciao e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. La prima traccia di questo EP è Questa notte. Ora lasciami qui, tra il tuo sudore e il tuo sangue. Sono le prime spiazzanti parole che aprono l'album. Senza indugio siamo catapultati sul Golgota, ai piedi della croce, in contemplazione, quasi in presenza. Un richiamo a mettere da parte tutto per un attimo e dedicarsi a lui, ritagliare un po' di tempo alla nostra relazione con lui. Nella canzone, il Dio che muore si fa consolatore della nostra afflizione. Lui sofferente ci dà coraggio e ci conforta. Questa notte canta Romilda.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo.

0: a Radio Logos. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati alla, diciamo, quasi alla fine del capitolo 19 e facciamo il nostro percorso con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Ciao Daniela, bentrovata e un caro saluto alle nostre amiche e ai nostri amici ascoltatori. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati l'ultima volta. Stavamo commentando i versetti dal 19 al 22, sempre nel capitolo 19 di Giovanni. La prima parte, diciamo, avevamo fatto già un certo commento, però lo rileggo per completezza. Or Pilato fece anche un'iscrizione, la pose sulla croce, e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei giudei lessero quella iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. L'altra volta avevamo spiegato un po' come questa iscrizione che Pilato pose sul capo, diciamo, no? sulla parte sommitale della croce, del palo, formava un acronimo in latino INRI, mentre in ebraico, quindi prendendo le iniziali di ogni parola che componeva la frase, veniva fuori, diciamo l'altra volta, il famoso tetragramma, il nome impronunciabile, no? di Dio. E per questo i capi dei sacerdoti non potevano accettare che il nome di Dio venisse scritto proprio sulla testa di colui che avevano mandato a morire. E ricordavamo anche come Gesù aveva profetizzato questo momento, quando lui in Giovanni 8 dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Quindi questo io sono, in effetti, oltre a ritrovarlo in molti punti nell'Evangelo di Giovanni, lo ritroviamo alla fine della vita di Gesù, proprio scritto sul suo capo, quindi sopra la sua, diciamo, questa targa scritta, incisa su una tavoletta, messa proprio sulla parte in alto della croce. E quindi ci fu un momento di contestazione da parte dei sacerdoti, e qui Pilato trovò forse alla fine il coraggio di affrontare i capi dei giudei, però li affrontò, li contestò su una questione relativamente marginale. Forse avrebbe dovuto trovare un coraggio maggiore e diciamo contestare la loro scelta, forse per quanto riguarda la condanna di Gesù.
1: Beh, perché così questa cosa comunque non gli costava tanto, quindi lui si è voluto impuntare almeno su questo: decido io e decido che sia messa quella cosa che a loro sapeva avrebbe fatto a caponare la pelle, no? Quindi cioè, almeno su questo ve la faccio pagare, non posso fare altro.
2: Ok, anche però lui si fece forte con un alibi. Perché? Perché la legge romana proibiva che la sentenza fosse alterata una volta pronunciata, ok? Quindi, e siccome questa iscrizione era considerata alla stregua della sentenza emessa contro Gesù, quindi non poteva essere cambiata. Quindi sì, Pilato, possiamo dire, fece la voce forte, tra virgolette, però si avvaleva di una, diciamo, non era una sua...
1: Era protetto in qualche maniera.
2: Ma l'ho deciso io, non posso fare più nulla. Ok, perché la legge mi impedisce a questo punto di modificare la sentenza. Possiamo dire che inconsapevolmente Pilato, diciamo, onorò Gesù fornendo, diciamo, in questo modo una descrizione sulla sua reale natura, in quanto davvero Gesù era il re dei giudei, no? E continuiamo con i versetti 23 e 24. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta di un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Quindi vediamo un po' questa scena. Normalmente le crocifissioni romane erano supervisionate dai soldati, che sia per mantenere l'ordine, ma anche per assicurarsi della morte del condannato. Da questi versetti possiamo dedurre che Gesù non portò sulla croce alcun possedimento materiale, fu privato persino delle sue vesti, e la tunica divenne, diciamo, il premio di una futile scommessa fra i militari, fra i soldati. Di solito le persone venivano crocifisse nude, però il decoro giudaico pretendeva in qualche modo che gli uomini non fossero giustiziati in pubblico completamente nudi. E ai condannati a morte, per esempio, veniva concesso l'uso di un panno avvolto intorno ai fianchi. Quindi probabilmente Gesù non fu totalmente nudo, ma diciamo, ha avuto questo panno avvolto che lo copriva. E però questo ci deve far riflettere su come Gesù si abbassò a livelli inimmaginabili, anche di umiliazione la più, diciamo, la più bassa, che per portare a compimento la nostra salvezza. E quando un uomo rimane completamente nudo davanti a degli estranei, io credo appunto che quello sia il livello di umiliazione più estrema. Okay? Lui ha rinunciato a tutto, persino al suo ultimo indumento, e in qualche modo facendosi completamente povero, affinché noi però diventassimo totalmente ricchi in lui. E qui possiamo citare il testo di Seconda Corinzi 8, dove Paolo dice: voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. L'indumento principale indossato da Gesù, cui fa riferimento il testo, la tunica, era una tunica di buona qualità, per cui sarebbe stato meglio non dividerla in quattro parti,
1: perché l'avrebbe rovinata.
2: L'avrebbe rovinata, perdeva il suo valore, okay? Visto che poi ognuno dei quattro soldati avevano già ricevuto uno degli indumenti, quindi decisero di tirarla a sorte. Però la tunica intera di Gesù ci ricorda il suo ruolo anche come nostro grande sommo sacerdote, perché in Esodo si legge che il sommo sacerdote doveva indossare una veste, una tunica senza cucitura, quindi tessuta, diciamo, in un unico pezzo. Quindi anche questo già ci richiama al compito di Gesù in quale nostro sommo sacerdote. E poi c'è un'applicazione molto interessante, più che l'applicazione, una realizzazione di una profezia, quando appunto i soldati decisero di tirarla a sorte. E qui Giovanni cita un salmo, che è il Salmo 22. E nel fare questo, appunto, i soldati compiono a loro insaputa questa profezia, dove proprio il salmista, no, dice: hanno, rileggiamo il testo, dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica.
1: Portalo a Gesù, Anna Golden cantava Portalo a Gesù. Ecco, portiamo a Gesù le nostre sofferenze. Ci chiedevamo con Giuseppe fuori onda fino a quando noi potremo soffrire per qualcuno che amiamo. Abbiamo fatto l'esperienza di metterci al posto di... Può succedere, c'è un qualcosa, anche a scuola, in classe, qualcuno che viene preso di mira, noi cerchiamo di metterci al posto di, cerchiamo di difenderlo. Fino a quando? Fino a dove ci possiamo spingere per dimostrare il nostro amore anche quando dobbiamo pagare un prezzo alto? Gesù ha pagato il prezzo più alto, ma noi, nella nostra vita, nella nostra quotidianità, fino a quando siamo disposti a farlo per coloro che amiamo? E per coloro che non amiamo, beh, quello... quella è una cosa quasi impossibile per noi.
2: E poi aiutare, no? Difendere gli altri fino a quando però, ecco, non mettiamo a rischio, no? La nostra zona di comfort, allora a volte ci viene comodo, ma quando dobbiamo uscire dalla nostra certezza, dalle nostre sicurezze, ecco lì allora poi le cose diventano a volte più difficili. Per completare il pensiero di cui stavamo poco fa, no, consideriamo che mentre il figlio di Dio, il Salvatore, moriva sulla croce per i peccati del mondo, ecco, vediamo che un gruppo di uomini ai suoi piedi che lo deridevano e giocavano d'azzardo con la sua tunica. Ecco, vedete
1: Anche
2: che
1: lì c'è il
2: immagine.
1: gioco, anche lì ecco, torna il gioco, l'ironia, lo scherno.
2: Quindi la derisione, no? Passiamo ai versetti da 25 a 27. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Certo, è
1: Che scena, no?
2: difficile
1: Immaginiamo questa
2: prendere
1: scena, no?
2: l'agonia che deve aver provato Maria, la mamma di Gesù, nel vedere il proprio figlio crocifisso. Qualcuno una volta disse: Nessun genitore dovrebbe sopravvivere alla morte del figlio, del proprio figlio. E credo che sia il dolore più straziante, soprattutto per una madre, non perché i padri non amino, ma credo che l'amore di una madre sia qualcosa di più profondo, di
1: Diciamo
2: più
1: più
2: viscerale.
1: viscerale, è proprio una cosa che senti proprio dove tu l'hai tenuto in grembo, c'è un dolore che è proprio nelle viscere, profondo.
2: Per cui, oltretutto, era testimone, diciamo, anche dell'umiliazione, della sofferenza del figlio, quindi non soltanto della morte. Quindi per lei deve essere stato un momento davvero drammatico. Ricordiamo che quando Maria e Giuseppe portarono Gesù appena nato al tempio per dedicarlo al Signore, vi era un uomo, un pio uomo, no? Di nome Simeone, che prese in braccio Gesù e lo benedisse, e allo stesso tempo però pronunciò una, potremmo definirla, una sorta di profezia, perché viene riportato questo episodio in Luca al capitolo 2. Dice: A te stessa una spada trafiggerà l'anima. Quindi sicuramente un riferimento alla sofferenza, al dolore che avrebbe vissuto Maria. E Maria difatti sperimentò poi questa sofferenza nel corso del ministero di suo figlio. Non soltanto al punto del momento della sua morte, ma anche qua tutte le volte che lo vedeva respinto, osteggiato, o calunniato, oggetto di cospirazioni, anche all'interno della sua propria fa stessa famiglia. Ricordiamoci che l'Evangelo ci dice che i fratelli di Gesù
1: Non
2: non
1: credevano.
2: credevano in lui, addirittura una volta in occasione una delle feste, sapendo che i giudei volevano far morire Gesù, dicono a suo fratello: Ma perché non vai anche tu alla festa? Okay? E quindi per Maria non deve essere stata facile gestire queste
1: Questa
2: situazioni.
1: divisione all'interno della propria famiglia ed è interessante vedere che Maria è stata una discepola del figlio perché la ritroviamo spesso e poi la troviamo nel libro degli Atti insieme a tutti gli altri che pregano per la discesa dello Spirito Santo. Quindi Maria era discepola del figlio e lo ha seguito sia nel momento del dolore più difficile ma anche dopo come testimone della risurrezione del figlio. Ci dobbiamo lasciare qui, Giuseppe, ma la prossima volta parleremo delle altre persone che si trovano
2: Le altre donne che
1: sotto
2: erano
1: la
2: impegnate nella
1: croce.
2: cosa.
1: Abbiamo tante donne e un solo uomo, Giovanni, che stanno ai piedi della croce, ma ne parleremo la prossima volta. Buona giornata.
2: D'accordo, una buona giornata a tutti.
3: Questa è RVS, Accendi la Speranza. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Bazzichi, giornalista di Ask News e Firenze Today. Buongiorno Marco, grazie per essere ancora una volta con noi, in nostra compagnia. Bentrovato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, tra le notizie principali, ovviamente c'è ancora il tema della guerra e della pace. E vedo sul Corriere in grande evidenza: Stati Uniti, la tregua è moribonda. Lo stesso Trump ha detto che è una sorta di stadio terminale, e quindi le possibilità che la guerra riprenda sono molto alte. Sì, vediamo un po'.
4: Sì, no, diciamo ora senza, cerchiamo di mettere da parte, diciamo, ottimismo o pessimismo, però effettivamente diciamo bisognerebbe essere molto idealisti quantomeno per pensare che lo stallo, diciamo, o la tregua di queste ultimi giorni prudesse a una pace a tutti gli effetti. Secondo me ora siamo proprio a un bivio, nel senso che o Trump riprende la guerra, e speriamo che non lo faccia ovviamente diciamo su larga scala e in maniera massiva, magari potrebbe dare un'ultima dimostrazione di forza, oppure naturalmente si ferma qui e torna indietro. Però diciamo la fermezza con cui l'Iran anche stanotte, insomma tra ieri e stanotte, ha comunicato che non cede su nessuno dei 14 punti che loro vogliono, diciamo, per arrivare a un accordo, perché il problema è un po' questo, cioè in che senso è un accordo, no? Cioè, sai, l'accordo si fanno se le due parti, ognuno rinuncia a qualcosa, ma qui abbiamo due parti in cui una, gli Stati Uniti, dicono chiaro e tondo che l'Iran deve fermare il programma nucleare, e dall'altra abbiamo un paese lì che dice questo programma nucleare non lo ferma, quindi sai, la trattativa appunto quindi lascia per forza il tempo che trova, quindi l'Iran non molla. E gli scenari a questo punto quali potrebbero essere? Potrebbero essere appunto che o Trump, ma perché dico che Trump potrebbe fare un'altra azione dimostrativa? Perché insomma, questa a detta di tutti, veramente di qualsiasi analista di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, gli Stati Uniti da questa guerra non hanno ottenuto nulla. E se il problema era quello del controllo del petrolio, sì, ci sono state delle difficoltà, hanno creato delle difficoltà, ma da questo punto di vista poi non sullo scenario, diciamo, geopolitico, per quanto riguarda poi l'approvvigionamento anche dei russi che arrivano in Iran attraverso il Mar Caspio, tanto per fare un esempio, non è cambiato niente. Magari cambia a noi consumatori, ecco, aumentano i prezzi, però non ha strappato veramente qualcosa. Sul programma appunto del nucleare l'Iran va avanti per la sua strada, si è ricreata una spaccatura nel mondo, per cui da una parte abbiamo gli Stati Uniti e Israele, dall'altra abbiamo, diciamo, si è rinsaldato un blocco con Cina, Iran e Russia, e quindi non ottieni nulla. E quindi se non ottieni nulla questa guerra a un certo punto, però il problema secondo me era più grosso di Trump, è come uscirne, cioè salvare uscirne salvando la faccia.
3: Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, intanto saluto Marco, grazie di essere con noi.
4: Ciao Claudio.
5: No, diciamo che c'è questo aspetto, intanto che mercoledì il presidente, con tutta una serie dell'intelligenza artificiale, lo sapete, no? Che andranno tutti in Cina, ci sarà Elon Musk, ci saranno tutti, quindi chiaramente in quei giorni, che sono tre, non può andare là con una guerra in corso.
3: Quindi questo, tu dici non
5: la tregua, no, ma questo non può andare in Cina, cioè, se venisse la Cina da loro, ma andare là in una situazione, questo penso di no. E quindi però sono molto d'accordo con Marco. E poi per un altro motivo, che in tutti i modi Israele vuole che questa guerra continui, perché è il suo nemico.
3: Quindi ci sono obiettivi che dipendono anche da strategie diverse, insomma.
5: Mentre per gli Stati Uniti, da un punto di vista anche elettorale, questa guerra è veramente pesantissima, secondo me. Ecco, quindi il nostro uomo è molto, secondo me si contorce, perché deve dice le cose, il giorno dopo le ricambia, ma non riesce, dice tutto, voglio dire, quant'è che dice che questa stasera, domattina, tra due giorni, insomma, che questa guerra era d'accordo, era fatto, se andiamo a rileggere
3: insomma siamo nel caos praticamente. Non
4: ti aggiungo proprio a postilla altro scenario che secondo gli analisti gli Stati Uniti non prevedevano, era che tanti paesi del Golfo, dove ci sono basi americane, si sono tirati indietro e non, insomma Riyadh per esempio ha detto che non permette più l'uso di una base che loro hanno sempre usato. Quindi c'è anche questo, non ha, sai, fai una guerra, ma se non hai nessuna sponda, nemmeno dai paesi che ti sono più, diciamo, vicini, in quell'area lì, diventa impossibile.
3: Senti, una battuta sul fatto che spesso Trump ha rimproverato al Papa il fatto di essere indifferente rispetto alla possibilità che Teheran abbia una bomba atomica.
4: Ma in realtà, guarda, questo punto è importante, ci ho riflettuto a lungo, perché purtroppo diciamo, la politica di Trump rischia di alimentare non soltanto, secondo me, un eccesso di anti-americanismo, perché spesso l'anti-americanismo poi si può tramutare in anti-occidentalismo, insomma ci dimentichiamo di stare nella parte libera del mondo, ecco, mettiamo così, e in questo rischiamo di dimenticarci effettivamente questo problema c'è. Ora, al di là che magari si può insinuare che sia da parte di Trump quello dell'arricchimento dell'uranio sia in realtà un alibi per una guerra che ha un altro interesse, che è quello del petrolio, però diciamo il problema c'è, cioè noi come ci confrontiamo, come ci misuriamo con un Iran o altri paesi della zona che diventano potenze nucleari, questo è il tema. Il problema è che naturalmente la guerra non è la risposta e ha dimostrato di non esserlo, quindi è sbagliato, cioè se uno invoca la pace, sai, Papa, cioè, molto strano il Papa invochi la pace, ma invocare la pace, pregare per la pace non vuol dire essere indifferenti a una minaccia nucleare che può arrivare da lì. Ma io ricordo sommessamente che da, non so, credo da qualche decennio conviviamo con la Corea del Nord che potenza nucleare, quindi il problema c'è, ma davvero la soluzione non può essere la guerra.
3: Torniamo a parlare con Marco Bazzichi, giornalista di Ask News e Firenze Today. Allora, ci siamo lasciati poco fa con una riflessione sulla guerra che potrebbe riprendere, o forse no, ecco, è ancora un grande punto interrogativo su quello che succederà, se la tregua è moribonda, ha detto Trump. Ma ecco, un altro tema di politica estera che abbiamo già affrontato con il politologo Paolo Nasso sono le sanzioni che l'Europa approva contro i coloni. Israele risponde sbagliato e arbitrario. E anche tra i lettori del Corriere della Sera ci sono tante opinioni molto diverse. Per esempio, io vedo qui: l'Unione ha finalmente colpito i coloni israeliani, si sta risvegliando dal suo torpore. Però ecco, un altro che dice: è una punizione talmente morbida che sembra un massaggio linfodrenante, una geopolitica da recensione TripAdvisor, virgolette, occupazione illegale terribile, una stella, tuttavia ottimi datteri, spedizione veloce, 5 stelle. Questo per dire una battuta. Vediamo cosa ne pensa Marco Bazzichi.
4: Ma allora, innanzitutto volevo segnalare questo bellissimo reportage di Avvenire, che trovate insomma stamani anche sul sito, insomma in apertura. Il titolo insomma parla da sé: violenza, impunità e un fiume di soldi, così nascono le colonie illegali israeliane. E in effetti le sanzioni della UE certamente non fermeranno, mi riferisco insomma dal Corriere dei Commenti che hai letto, certamente non fermeranno il fenomeno delle colonie illegali, però innanzitutto ce ne fanno parlare, questo è importante sempre, quindi è bene che insomma la UE parli di queste cose, perché questo poi va a cascata su di noi e solleva, diciamo, un problema che viene giustamente, diciamo, dimenticato o nascosto dalla guerra, no? E giustamente si parla di più del confine tra Israele e Libano, però è un problema grosso, e appunto vi invito a leggere questo reportage di Avvenire, perché spiega in maniera molto dettagliata come nella maniera illegale purtroppo i coloni vanno a prendere porzioni di territorio, e come nasce questa cosa qua, dove francamente è uno degli aspetti, diciamo, dove è più difficile, diciamo, sì, difendere Israele. Ecco.
3: Tra l'altro va segnalato che i coloni si possono permettere di fare queste cose perché la polizia e i militari si voltano dall'altra parte o addirittura in certi casi collaborano. Per cui chi dice che le sanzioni rivolte solo ad alcuni individui perdono di vista la prospettiva generale, qualche ragione ce l'hanno, ecco, non lo so.
4: E poi ci sono delle società o delle, diciamo, delle cooperative, quello che sono, individuate dall'Unione Europea, che rendono possibile tutto questo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, queste sanzioni hanno un senso e potrebbero comunque dare fastidio. Dopodiché è chiaro che con le sanzioni dall'Unione Europea non si ferma in assoluto il fenomeno.
3: Claudio, ancora una battuta, poi cambiamo argomento.
5: Ho visto dei video dei raid, insomma, che fanno un po' effetto, che brutte case cose, bruciate, insomma, situazioni abbastanza.
3: Un altro tema, e questo verrebbe di dire più che un tema, un'ossessione che occupa le pagine, le prime pagine dei giornali da qualche settimana, mi pare, è l'ossessione sul caso Garlasco. Anche oggi, in prima pagina, la cronaca nera riferita a questo argomento è ben presente e, insomma, già diversi giornalisti si sono chiesti: ma cosa ci sta dietro questa veramente ossessione collettiva che coinvolge i giornalisti, naturalmente, non è quindi, Allora, in quanto giornalista, poi sentiamo Claudio, in quanto giornalista, una tua battuta.
4: Ma io penso che abbiamo tutti la sindrome da reality, per cui, proprio perché non c'è dietro niente, proprio perché parlare di Garlasco non ha implicazioni di alcun tipo, né sociali, né economiche, né se ne potrebbe parlare dal punto di vista di come funziona la giustizia in Italia, allora quello sì, ma mi sembra un dibattito che non interessa assolutamente né, diciamo, ai social né a, diciamo, al TG del prime time, ecco, diciamo così. E quindi c'è tutto l'aspetto poliziesco, l'aspetto che ci viene dalle serie di legal thriller, e quindi innanzitutto la gente è inchiodata perché ti scatta, ed è umano, la curiosità o l'idea, o ti fai te l'idea di chi possa essere il colpevole. Questo è il primo fatto. E poi c'è proprio un aspetto tipico del reality. Reality come funziona? Perché i reality hanno sempre avuto tanto successo? Proprio perché prendono la persona qualunque, prendono la persona che non ha nessuna qualità, non ha né arte né parte, no, come succede normalmente alle persone implicate in queste inchieste, in queste tra virgolette gialli, e però la ripetitività alimenta la mia ossessione, la mia curiosità, per cui io mi affeziono a quel personaggio, cioè lo sento anche quando parlo con i miei parenti a tavola, cioè lo sento che quando parlano di Chiara Poggi o di Stasi o di ora l'altro nuovo indagato, ne parlano quasi come se fossero delle persone che loro conoscono, e quindi si crea questo attaccamento.
5: Tra l'altro questa mi sembra la risposta della televisione in crisi, proprio rendendo i reality dal vivo, cosa che invece i reality sono, no?
3: Allora, però qui Claudio introduce un altro tema, cioè che c'è un piano editoriale, e quindi qui non è più il pubblico, ma sono i giornali o le TV che in questa maniera aumentano gli ascolti o le tirature. È così o un brutto pensiero
4: di Claudio? Allora, non so fino a che punto c'è un ragionamento dietro. Io la percezione che ho, almeno del giornalismo italiano, è che sempre più è vittima del click e dell'audience, per cui se è molto terra terra, secondo me, la cosa, cioè te vedi che la gente clicca e allora continui a battere su quella strada lì, un po' come quando si parla del gossip dei calciatori, ecco, la stessa cosa.
3: Allora, Marco Bazzichi, su questi temi ci ritorneremo naturalmente, intanto un grazie davvero da parte nostra per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
4: A voi, buona giornata.
1: Benvenuti alla Macchia d'Eisenberg con il pastore ventista Cornelio Lupu. Benvenuto Cornelio.
6: Ciao, ciao.
1: L'altra volta abbiamo parlato del grande attrattore, oggi vogliamo parlare di limiti e di libertà. Sembrano due parole che si contrastano, libertà, limiti, ma se c'è la libertà, qualcuno pensa che la libertà non abbia limiti, e invece queste due parole devono viaggiare insieme. Spiegaci un po', Cornelio, nell'universo come vanno le cose?
6: L'universo senza limiti sparirebbe in un secondo, è chiaro, questo non è o Big Crunch o Big Freeze, sono due possibilità succederebbero all'istante se non ci fossero le regole. Allora il concetto dei limiti e la libertà attraversato tutta la filosofia da Platone ad oggi ancora non è chiaro. Ecco, sappiamo soltanto questo, che tutti noi giriamo intorno a questo elemento, ma anche la teologia, anche la Bibbia ne parla molto di questo. Io penso, Daniela, per aprire la nostra discussione, che noi non possiamo vivere senza limiti, non possiamo esistere senza limiti, nasciamo dentro limiti, ci sono i nostri genitori che decidono per la nostra esistenza, è chiaro, ma non soltanto loro, altrettanto è chiaro il fatto che non decidiamo noi dove nascere, quando nascere, in che paese, non decidiamo sul sesso, sulla cultura, su tante cose della nostra vita, li riceviamo così. C'è l'idea che noi siamo come un foglio bianco, ecco, utilizza questo esempio, un foglio bianco su quale con la nascita iniziamo a scrivere. Purtroppo non è così, noi nasciamo su un foglio già scritto, su cui già i nostri genitori hanno scritto tanti elementi della nostra vita, su quale già nei primi anni genitori, amici scrivono, portiamo dei posso chiamarli condizionamenti o, perché no, limiti che noi abbiamo già in partenza.
1: Confini sono importanti. Quando guardiamo qualsiasi cosa, un suo confine, senza il confine non ci sarebbe la forma. Quando noi disegniamo, tracciamo delle linee per dare forma a quello che stiamo disegnando. È vero che c'è un inizio e una fine, ma così tu puoi identificare quello che vedi. Se non ci sono limiti, il foglio è un colore che si sparge, ma poi non dà nessuna forma. Perché l'uomo è portato invece a pensare il limite, ecco, e il confine riduce le mie capacità o le mie possibilità.
6: Aggiungo un piccolo elemento, cioè oltre ai limiti esistenziali, ontologici che noi abbiamo già con la nostra nascita, con la nostra famiglia, ci sono anche i limiti che la vita ce le impongono, cioè non posso correre a 150-200 km all'ora in piena città, ecco, per dire, ci sono delle regole, ci sono delle leggi, non posso volare, non posso camminare sotto l'acqua, ci sono le limiti esistenziali che sono imposti dalla propria esistenza, cioè non li posso fare perché tutta la vita è un successione di limiti. Ecco, è fondamentale, alcuni riceviamo, alcuni poi si aggiungono nell'arco, nel percorso della nostra vita. Dicevi tu che noi abbiamo la tentazione di andare oltre, no? A scavalcavare questo limite. Ma io penso che sia qui, da un lato il desiderio di crescere, di sviluppare, ma dall'altro lato ci sia anche qualcosa di demonico, la tentazione dove il limitato ha sempre il desiderio di conquistare,
1: di espandersi in illimitato,
6: qui ci buttiamo nel grande mistero del male. Perché non è possibile che il limitato capisca, comprenda il limitato, ma non è possibile neanche una cosa molto più semplice, no? Noi siamo due persone, maschio e femmina, parliamo qua, cioè io Cornelio, che desidero diventare Daniela, ecco, no? Semplice, parliamo di un limitato che desidera essere un altro limitato. Non è possibile, perché se io Cornelio desidero essere Daniela, cosa significa? Che Cornelio sparisce, ma altrettanto Daniela
1: certo.
6: Non c'è più, sparisce perché l'altro ha preso il posto. Cioè è una contraddizione logica interna che non funziona, ma se noi spostiamo questo dal limitato al non limitato, dall'essere umano all'essere divino, ci rendiamo conto che siamo proprio fuori a qualsiasi logica. Ecco, per cui il male viene sempre detto che è un mistero non comprensibile, non giustificabile, perché se fosse giustificabile sicuramente poi dopo, se fosse spiegabile, poi potrebbe essere anche giustificabile.
1: Potremmo dire che da una prospettiva spirituale, ad esempio, riconoscere i propri limiti è una cosa importante, no? Capire dove posso arrivare e dove non posso arrivare, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. A volte noi ci diamo dei limiti e pensiamo di non poter raggiungere dei traguardi perché pensiamo di non riuscire. Invece andare anche oltre quei limiti può essere giusto, perché varchiamo magari un confine e ne fissiamo un altro, perché sapevamo di poter raggiungere un determinato stadio. Poi invece possiamo fare anche altro, quindi avere un giusto equilibrio. Da dove parto, dove posso arrivare, dove devo fermarmi?
6: Se parliamo dello sviluppo è un altro discorso, ma quando parliamo dei limiti nel senso ontologico, essenziale, cioè io, Cornelio, non posso salire al 10° piano, buttarmi con il desiderio di volare, non volerò mai, mi schianto e certo. In 2 secondi, ecco. Questo è un limite esistenziale, lo devo accettare, altrimenti sparisco. È il limite cui esiste per farmi sopravvivere, cioè io vivo grazie a questo limite. Ma c'è un altro elemento, scusami Daniela, che mi sembra importante, poi dopo, se è necessario, certo, fare una pausa musicale lo faremo. Io penso che nessuno ha chiesto il permesso a me, ma immagino neanche a te, a nessuno dei nostri radioascoltatori, di nascere, ok? Nessuno ci ha chiesto dove nascere, quando nascere, in che paese,
1: quali genitori,
6: quali genitori, cioè, siamo nati, punto, e basta, senza chiedere permesso. Però allo stesso tempo, ecco, qui nasce il concetto della libertà, cioè il Signore decide sulla mia vita e mi trovo qui ora, e però mi dice: guardi Cornelio, io ho scelto per te, se ti va bene, sono questi i limiti che ne hai, però tu hai la libertà, se ti piace il mio dono, l'accetti e puoi vivere, ovviamente sempre nei limiti, perché sei umano, non sei divino, sempre nei limiti. Ovviamente c'è anche la possibilità di diventare sempre più bello, nel senso che sviluppare e crescere, come tu hai detto. Però allo stesso tempo mi dice: se non ti piace il dono che io ti ho fatto, se tu non vuoi vivere, hai la libertà. Ecco qui il concetto della libertà. Hai la libertà di rifiutare il mio dono. Cioè, puoi uscire fuori dai limiti e sparisce. 10° piano o treno, cioè sono varie possibilità di sparire, cioè di andarsene via dalla vita. Cioè tornare nella non esistenza dove ero prima. Cioè ho dei limiti, qualcuno ha deciso per me, però allo stesso tempo ho la libertà di rifiutare il dono che mi è stato dato. E questo è fantastico, nel senso che, cioè, comunque sono io colui che gestisco la mia esistenza.
1: Parliamo di limiti e di libertà. Cornelio, prima del brano musicale tu hai accennato alla libertà di scelta, quanto è importante poter scegliere, il libero arbitrio. Dio ci ha creati, ma poi ci ha permesso di scegliere, perché se non avessimo avuto questa possibilità non saremmo state creature, figli di Dio, ma degli automi. Tu farai quello perché non puoi fare altro. Invece il fatto di poter scegliere cosa fare e come fare, questa è una capacità che Dio ci ha regalato e che dobbiamo saper gestire. Quanto è importante anche nei confronti dell'altro, quindi non solo la libertà di scelte che riguardano la mia vita, ma quando queste scelte vanno a intaccare o influenzare la vita degli altri.
6: Un concetto bellissimo, mi dispiace che abbiamo pochi minuti, ma sono delle cose molto belle. Cioè, il demonio, io dico il demonio, la caduta del demonio, del Satana, è caduta in alto, nel senso che sono cadute in basso, poi sono anche cadute in alto. Cioè il demonio vuole partire dai suoi limiti per arrivare al non limitato, ad arrivare a Dio, no? Dice Isaia molto chiaro, volevi mettere il tuo trono nel posto dell'Altissimo, diventare come l'Altissimo e così via. Ecco, questa tentazione di salire in alto, di essere non limitato, mentre lui doveva essere, viveva tranquillamente felicissimo nei suoi limiti. Ecco, però non si rendeva conto il demonio, come neanche Adamo ed Eva, a cui fu proposta la stessa tentazione, no? Mangiate e diventate come Dio. Non si rendeva conto che era già come Dio, nel senso che Dio ci ha fatto già all'immagine e somiglianza sua. Cioè, come lui ama, noi stessi amiamo. Come lui è unico, noi stessi siamo unici, non c'è un altro Cornelio, non c'è un'altra Daniela. Come Dio è amore, noi siamo amore, come Dio vive in relazione, noi siamo relazione. Ma c'è questo elemento fondamentale, come Dio è libero, mi ha dato la libertà di decidere. Decido per me stesso e purtroppo decido anche per chi mi sta intorno. E questo mi fa simile a Dio. Cioè, Adamo ed Eva volevano essere come Dio, ma erano già come Dio, nel senso che furono creati già all'immagine e somiglianza di Dio. E questa libertà, a mio avviso, è una responsabilità. Cioè, io devo vedere la libertà come un favore, posso chiamarlo, ma anche come una responsabilità, perché il mio futuro, la mia eternità, dipende dalle scelte che faccio, ma non soltanto le mie, ma anche dei miei figli, ma anche della natura, dei animali che sto curando, se ho un gatto, se ho un cane. Cioè, le mie scelte determinano il futuro della mia famiglia, della mia vita, ma anche delle persone che sono intorno. Ecco, libertà come responsabilità, libertà come favore, libertà come grazia, libertà come amore, perché la libertà si esprime attraverso l'amore.
1: È vero che Dio ci ha dato dei limiti, ha messo dei confini e ce li ha proprio descritti, ci ha detto, no, quali sono i nostri limiti. Puoi fare questo, se fai questo accadrà questo, se non fai questo e così via. Però all'interno di questi limiti ci ha dato la possibilità di fare tante cose, come avere un pianoforte che ha un tot di note, 7 note, ma queste note possono diventare tantissime altre, perché possono combinarsi in tante melodie. Quindi è vero che abbiamo dei limiti che sono per il nostro bene, come ad esempio c'è un limite che dice che a un certo punto io non devo continuare a mangiare, perché io continuerei a mangiare sempre. C'è un limite che dice no, adesso basta, c'è la sazietà. Se non ci fossero dei limiti, allora noi potremmo andare verso la distruzione, autodistruzione. Il fatto che invece ci siano mi consente di fare tanto all'interno di quel limite. Posso creare delle nuove ricette, quindi sia con la musica, sia se parliamo di cucina, e questo credo che sia anche nell'ambito spirituale. Dio ci ha creati, come diciamo qualche settimana fa, ci ha creati mettendo dentro di noi desiderio di crescere, di sviluppo, di crescere. Tanto questi limiti, questi confini non sono restrittivi.
6: Certo, ha messo la musica nel nostro cuore, è già dentro, basta, le note sono già dentro, soltanto basta metterle in ordine per creare un'altra sinfonia.
1: Grazie Cornelio, alla prossima.
6: Alla prossima.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Per continuare il nostro tema sulla Chiesa, che cos'è la Chiesa? La volta scorsa abbiamo visto la Chiesa e l'amore fraterno, cioè quanto è importante l'amore fraterno. Se vogliamo vedere la Chiesa e il sacerdozio, anche questa è una cosa importante. Ebbene, cosa possiamo imparare dall'Antico Testamento? E cos'è il sacerdozio nel Nuovo Testamento, visto che bene si è citato. Vediamo che i primi accenni riguardanti il sacerdozio lo troviamo nel libro dei Numeri e vogliamo vedere quale occasione il Dio scelse la tribù di Levi. In Numeri capitolo 25, vogliamo leggere qui almeno 13 versetti, ripeto, libro dei Numeri. Capitolo 25. Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò ad darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne a condusse ai suoi fratelli una donna madianita, sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenta di convegno. La qualcosa, avendo veduta Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza e diede piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenta e li trafisse ambedue. L'uomo di Israele e la donna nel basso ventre, e il flagello cessò tra i figlioli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, ha rimosso l'ira mia dai figlioli di Israele, perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi. Ed io nella mia indignazione non ho sterminato i figlioli di Israele. Perciò digli che io fermo con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perpetuo, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figlioli di Israele. Qui vediamo i primi accenni quanto Dio scelse per questo coraggio, per questo zelo di Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, di prendere una lancia e di uccidere quell'israelita e quella donna madianita. E ne morirono 24.000 perché Israele aveva peccato di fornicazione. Si era messo con le figlie di questo popolo pagano e in più avevano adorato gli idoli di questo popolo pagano. Quindi Dio nella sua ira fu contento che Fineas fece questo gesto coraggioso di uccidere queste due persone. Ebbene, per questo suo atto eroico, questo zelo, Dio scelse la tribù di Levi per essere e per avere un sacerdozio qui perpetuo. Vediamo che Aronne era fratello di Mosè. Aronne era più grande di Mosè. Mosè era più piccolo dei tre figli, prima vi era Miriam, poi vi era Aronne e poi vi era Mosè. E Aronne fu scelto e fu il primo sommo sacerdote nel popolo di Israele. E dopo di lui, vediamo che anche i suoi quattro figlioli, di cui poi due morirono, proprio uccisi dall'Eterno per aver offerto profumo estraneo, e Dio non accetta cose che lui non ha ordinate. Poi dopo vi fu Eleazar che divenne sommo sacerdote alla morte del padre Aronne. Era tramandata da padre in figlio per tutte le generazioni future. Ma nel Nuovo Testamento
Com'è la cosa? Cioè, chi ha assunto questo ufficio di sommo sacerdote? Ebbene, se andiamo a leggere la lettera agli Ebrei, lì c'è di tutto ed è molto vasto l'argomento. La lettera agli Ebrei, voglio dire in modo molto succinto, che presenta Cristo che è al di sopra dei profeti, che Cristo è al di sopra degli angeli, che Cristo è al di sopra di Mosè, che Cristo è al di sopra di Giosuè e Cristo è al di sopra di Aronne. Cioè lui è al di sopra di tutti. Vogliamo vedere perché il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne. E vogliamo vedere questo sotto tre aspetti riguardante il sacrificio di Cristo. Primo, Gesù offrì se stesso come perfetto sacrificio per i nostri peccati. E qui vogliamo leggere, sempre dalla lettera agli Ebrei, dei versetti molto importanti. In Ebrei capitolo 10, i primi 9 versetti, poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti anche quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati. Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai credito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, e gli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che per secoli, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per 1500 anni, vediamo che questi sacrifici venivano ripetuti tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, per secoli, per 1500 anni. Perché quando Mosè visse, era 1500 anni prima della venuta di Cristo. Pensate quanti milioni di animali furono offerti in sacrificio per coprire i peccati del popolo, non per togliere i peccati del popolo, perché è impossibile, dice qui, che il sangue di becche e di tori possa togliere il peccato dell'uomo. Era impossibile. Per cui Gesù era stato preordinato, dice anche l'apostolo Pietro, prima della fondazione del mondo, per essere l'agnello che avrebbe tolto il peccato del mondo. Per questo dice: tu non hai gradito né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo. O Dio, io vengo per fare la tua volontà. Quindi Gesù è venuto per espiare i nostri peccati e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Quindi qui vediamo che lui era già stato, fin dall'eternità passata, preordinato a venire un giorno a prendere un corpo e a morire per i nostri peccati. E dice ancora la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 25, dice: e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con un sangue non suo. Versetto 26, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Versetto 28, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza.
Gesù, dice qui l'autore alla lettera agli ebrei, come sacrificio si è offerto una volta e per sempre, una volta e per tutte. Quindi Gesù, col suo sacrificio, che ha una portata eterna, possiamo dire una dimensione infinita, un valore immenso, lui col suo unico sacrificio sulla croce ha pagato una volta e per tutte debito i peccati di tutti noi. Cioè lui ha fatto una volta e per sempre questo sacrificio per la nostra salvezza. Quindi non c'è bisogno di essere ripetuto. Purtroppo vediamo che questo sacrificio viene ripetuto nella Chiesa romana, non è altro che un rinnovare o un ricordare il sacrificio di Cristo, cosa che non troviamo nella parola di Dio. Questo è un insegnamento puramente umano e questa è un'offesa al sacrificio perfetto, unico di Cristo Gesù. Ancora voglio leggere un altro versetto, al capitolo 7, versetto 24 a 27 della lettera agli ebrei, dice così: ma questi, cioè Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso, e quindi lui non ha delegato. E non c'è un altro sostituto che possa prendere il suo ufficio sulla terra. Gesù è sommo sacerdote in cielo, ma la sua funzione la esercita anche nella Chiesa, anche se in un modo invisibile. La lettera agli ebrei è il quinto Evangelo, perché i quattro Evangeli parlano dell'opera che Cristo ha compiuto sulla terra. La lettera agli ebrei parla dell'opera che Cristo compie nel cielo per noi. Qui Gesù, dice l'autore alla lettera agli ebrei, dimora in eterno. E quindi lui è il sacrificio perfetto in quanto, dice qui, ed è anche il sacerdote perfetto, in quanto lui è santo. Che cosa vuol dire lui è santo? Una persona santificata significa messa a parte da Dio per il suo servizio. Gesù è stato messo a parte da Dio per compiere l'opera per la nostra redenzione. Dice che lui è innocente. L'hanno confessato con le proprie labbra persino i nemici di Gesù. Chi ha detto Gesù è innocente? Quale persone che gli erano nemici alla fine hanno confessato con le loro labbra che Gesù era innocente? Pilato ha detto: io vedo in lui che è un uomo innocente. Chi ha confessato con le sue labbra che lui era innocente? Giuda Iscariota ha detto: io ho tradito il sangue innocente. Chi l'ha detto che Gesù era innocente? Uno dei ladroni ha detto: noi stiamo pagando il prezzo dei nostri peccati, noi siamo degni di condanna, ma lui è innocente. Parlando di Gesù, Gesù era innocente. Se l'hanno confessato i suoi nemici, quanto più lo diciamo noi che lui era innocente. Poi dice: lui era immacolato. La Chiesa romana attribuisce l'immacolata concezione a chi? A Maria. Ma questo la Bibbia non lo dice. Dice solo di Gesù che era immacolato, cioè senza peccato.
Questo lo dice la scrittura. Gesù era separato dai peccatori, cioè vale a dire non era uno di noi, perché noi tutti, esseri umani, abbiamo il germe del peccato. Sapete perché noi pecchiamo? Noi pecchiamo perché siamo peccatori e non siamo peccatori perché pecchiamo. Mi spiego? Siamo peccatori perché pecchiamo e non perché pecchiamo siamo peccatori. Perché la nostra natura peccaminosa ci porta a peccare. È la conseguenza. I peccati sono il frutto della radice peccaminosa che è in noi. Gesù era senza peccato. E dice ancora un'altra, ed è stato elevato al di sopra dei cieli. Il fatto che Gesù è stato elevato al di sopra dei cieli dimostra che cosa? Che lui era veramente il Figlio di Dio. Lui è risuscitato ed è salito al di sopra dei cieli. Se Gesù non fosse risuscitato e non fosse salito al di sopra dei cieli e non si fosse seduto alla destra di Dio, come dice anche la lettera agli ebrei, cioè non sarebbe uguale a Dio. Ma essendo uguale a Dio si è seduto alla destra di Dio. Questo dimostra che come Gesù nessuna creatura può prendere il suo ufficio di sacerdote. Il fatto che sulla terra tante persone religiose accettano il sommo pontefice, questo non sta scritto nella Bibbia, perché Gesù è l'unico sommo sacerdote in eterno. Essendo che lui non muore, nessuno può prendere il suo posto, perché al tempo dell'Antico Testamento, quando il sommo sacerdote moriva, essendo un uomo mortale come tutti gli altri, qualcuno doveva prendere il suo posto. Si dice muore un papa, se ne fa un altro. Ma così non vale per quanto riguarda Gesù, perché Gesù dimora in eterno e quindi non ha dato posto a nessun'altra persona. Sapete che cosa vuol dire pontefice o prete? Sono due termini presi dalla lingua latina. Vuol dire costruttori di ponti, cioè di quelle persone che cercano di collegare o di unire l'uomo a Dio. Solo Gesù ha questa funzione. Quindi qui abbiamo visto che Gesù è l'unico sacrificio perfetto che si è dato una volta per sempre e non va più ripetuto. Perché nell'Antico Testamento i sacrifici erano come? Sacrifici cruenti, cioè si ammazzavano questi animali, il sangue veniva versato come espiazione dei peccati. Ma oggi non si fa più questo. Ormai, diciamo, con la venuta di Cristo è stato abolito che cosa? Il sacerdozio levitico. Sono stati aboliti tutti i sacrifici dell'Antico Testamento, perché ha preso posto l'unico sacrificio perfetto di Gesù. Quanto è importante questo? Per non essere trascinati da quelle che sono le dottrine umane. Perché tante persone aderiscono alla religione così, in modo passivo, senza informarsi, di dire ma io faccio questa cosa, ma è veramente scritturale, è veramente volontà di Dio, come eravamo anche noi. Chi si interessava a queste cose? Tutti andiamo in chiesa, andiamo alla messa, andiamo dietro a una processione, tanto lo fanno gli altri, lo facciamo anche noi, come pecore condotti da questi cattivi pastori, perché sono cattivi pastori. L'unico buon pastore è Gesù. Come ringrazio il Signore, come ringraziamo il Signore che ci liberate da queste seduzioni, da queste seduzioni che ci avrebbero portate all'inferno. Un altro punto importante: Gesù è l'unico sommo sacerdote sia sulla terra che nel cielo. Quindi non mi voglio ripetere, ma
Voglio leggere un versetto nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 9, versetto 11 e 12: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Nell'Antico Testamento, sommo sacerdote di volta in volta entrava nel luogo santo del tabernacolo, e una volta sola durante l'anno entrava nel luogo santissimo. Una volta sola nel giorno delle espiazioni, poi non poteva più entrare. Ebbene, a differenza, Gesù è entrato dopo aver dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, è salito al di sopra dei cieli, dice, in un santuario, in un tabernacolo non di questa creazione, cioè non fatta da uomini, ma in cielo. Infatti voglio aggiungere in Ebrei capitolo 9 versetto 24: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Capitolo 6, versetto 20, di Ebrei, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Meravigliose queste parole. Gesù è entrato in un santuario non umano, ma nel cielo stesso, per comparire davanti a Dio. È meraviglioso, dice, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Gesù ci rappresenta davanti al Padre suo, tutti i suoi fedeli. Altro che le persone si raccomandano a qualche santo, qualche santa. Questi santi sono persone morte, e ammesso ma non concesso che siano in cielo, non possono fare nulla e non sanno nulla di quello che succede sulla terra. Quindi le preghiere che vengono innalzate a questi santi, che si crede che siano in cielo, ma c'è un grosso punto interrogativo se sono in cielo. Chi ce lo garantisce che sono in cielo? Nessuno, perché non abbiamo conosciuto la loro vita. Per cui tante persone pregano, ma le loro preghiere cadono, non salgono in cielo, cadono giù per terra e non hanno nessun effetto. Ma le nostre preghiere che noi innalziamo al nostro sommo sacerdote, Gesù li presenta al Padre. Lui ci rappresenta e Lui prega per noi, perché la funzione del sommo sacerdote è di pregare per quelli che sono nel bisogno. Capite? Questo è molto importante. Sapere che uno, niente meno Gesù, il Figlio di Dio, Lui ci rappresenta e presenta le nostre richieste a Dio. Gesù lo disse: se voi chiedete qualcosa al Padre mio nel mio nome, io la farò. Io la farò. Perché Lui ha la presenza di Dio. Lui ha la destra di Dio. Questo sapete che coraggio ci dà. E dice anche che Gesù è il precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno. Il precursore è colui che va davanti a noi, dinanzi a noi. E Gesù dice: dove sono io sarai anche tu. Io sono alla destra di Dio. Un giorno quelli che gli sono fedeli, anche voi siederete alla mia destra per governare, per regnare nei secoli dei secoli. L'apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, altresì noi regneremo insieme con Lui. Meraviglioso sapere queste cose, quello che Gesù è per noi. E terzo punto, Gesù come sommo sacerdote intercede quindi per i suoi. E voglio leggere un paio di versetti, ancora sempre nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 7, versetto 25: non solo egli intercede per noi,
ma può fare ancora di più. Dice, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù ci salva appieno, cioè non dobbiamo aggiungere nulla alla nostra salvezza, ma lui ha fatto tutto in un modo perfetto. E Gesù ha detto sulla croce, tutto è compiuto. Quale presunzione per quelle persone che vogliono fare qualcosa, vogliono aggiungere qualche cosa all'opera di Cristo. Questa è un'offesa, perché Gesù fa le cose perfette, Dio fa le cose perfette. Mi fa pensare quando nasce un bambino o una bambina sana, bella. Tu dici, Dio non si è dimenticato nulla. Tu mamma, tu padre, cosa vuoi aggiungere? Ci vuoi aggiungere un'unghia, un ditino, un piedino, un orecchio? Dio ha fatto cose perfette. Dio fa delle meraviglie così perfette che l'uomo soltanto deve dire, Signore, tu sei grande, tu sei meraviglioso, tu sei perfetto. All'uomo tocca soltanto di adorare il Signore, non possiamo aggiungere nulla. È così per quanto riguarda la salvezza. L'uomo non deve aggiungere nulla, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta. E c'è un versetto molto bello che lo conosciamo, in 1 Timoteo 2,5, dove dice, poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Un solo mediatore. A noi ci hanno fatto credere, quando eravamo nella Chiesa romana, che non si può andare a Gesù se non tramite Maria. Non si può andare a Gesù se non tramite i santi. Ma Gesù ha detto, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati e vi darò riposo. Perché andare da Maria, che è stata una donna come tutte le altre donne? Ed è una donna che non c'è più su questa terra, che è morta, e i morti non sanno quello che avviene sulla terra. Quindi Gesù è l'unico sacrificio perfetto, è l'unico sommo sacerdote che dimora in eterno, ed è l'unico che può salvarci appieno e intercedere per noi. Perché questo? Perché Gesù, essendo Dio, lui sa tutte le cose che avvengono sulla terra. Egli contemporaneamente può ascoltare le preghiere di milioni e milioni di persone. Essendo Dio, lui è onnipresente, lui è onnisciente, può farlo una creatura di ascoltare le preghiere di milioni di suoi adepti? No. Quindi Gesù è l'unica persona che può fare questo. Ebrei capitolo 4, versetto 14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Quindi la nostra fiducia, la nostra fede deve essere poggiata su, unicamente su Gesù, non sugli uomini. Gesù ha detto in Giovanni 14,1, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, in nessun altro. Se non credi in Gesù, che è l'unico salvatore, l'unico che ti può salvare, l'unico che può intercedere per te, l'unico che ti può salvare appieno, non sei salvato, non sei salvata. Noi come membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, anche noi siamo sacerdoti. E voglio leggere solo due versetti e poi concludo. In 1 Pietro capitolo 2 versetto 4 e 5. Allora ripeto, 1 Pietro capitolo 2 versetti 4 e 5 dice: accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Noi siamo una casa spirituale, cioè vuol dire che la Chiesa è una casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo dell'unico mediatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo. Vedete, ancora qui dobbiamo dire una cosa, che la Chiesa romana ha diviso, possiamo dire, l'umanità in due gruppi. Ci sono i laici e c'è il clero. Noi tutti saremmo dei laici, in quanto non abbiamo assunto questo ufficio di sacerdoti. Ma la Bibbia non ci parla così. La Scrittura sconosce questo fatto che siamo laici e sacerdoti, due cose diverse. Noi umanamente siamo laici, ma spiritualmente siamo sacerdoti, perché è Gesù che ci ha fatto sacerdoti. Noi siamo sacerdoti perché Gesù ci ha fatto tali. Infatti in Apocalisse capitolo 1, è l'ultimo versetto che leggo, Apocalisse capitolo 1, versetto 5 e 6, dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Questa funzione nell'Antico Testamento l'ha avuto solo una persona. Solo una persona. Chi? Ha avuto la funzione, che ha avuto la funzione di essere stato re sacerdote. Melchisedec. Melchisedec. Re e sacerdote dell'Altissimo, al quale Abramo pagò la decima, in quanto Abramo era sottoposto, inferiore a Melchisedec, di cui qua viene detto che Gesù, abbiamo letto, ha ricevuto un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nell'Antico Testamento nessun re poteva essere un sacerdote. Vi ricordate il gran peccato che fece Saul? Lui era il re, ma non poteva offrire sacrifici all'Eterno, in quanto poi il Signore lo detronizzò. Dice: questo non toccava a te, disse Samuele, toccava a me. Gesù c'ha il triplice ufficio. Lui è profeta, sacerdote e re. Noi come credenti abbiamo ricevuto questo doppio ufficio. Voi siete re e sacerdoti all'Iddio suo. All'Iddio suo. E non è poco. Noi regneremo con Gesù. E noi offriremo le nostre lodi, la nostra adorazione al nostro Dio. Il nostro culto, la nostra adorazione, la nostra lode è quello che è il compito del sacerdote. Non ci sono poi uomini e donne. Siamo tutti qui, fratelli e sorelle, in una camera. In Israele abbiamo visitato una sinagoga, quando ero lì, dove c'era la parte degli uomini e la parte delle donne. Se andate lì a visitare il muro del pianto, c'è una ringhiera, se state ben attenti, su quel piazzale, c'è una ringhiera che divide il luogo degli uomini e il luogo delle donne, perché le donne non hanno la stessa posizione che avevano gli uomini. Ma nella Chiesa non è più così. Siamo sacerdoti, incluso uomini e donne, che adoriamo il Signore, che ringraziamo Lui. Ed è quello che vogliamo farlo con tutto il cuore. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Salve amici. Un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere è giunto. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La vita e gli affanni, prima parte. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 34. Dice così, è il Signore Gesù che parla, e dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé. Basta quindi a ciascun giorno il suo affanno. Non c'è persona che non abbia sentito qualche volta forte su di sé il peso della vita, il peso del dolore, della malattia, della solitudine o della tristezza, della necessità economica o delle mille preoccupazioni dell'esistenza quotidiana. Bisogna ammettere che la vita di ogni individuo è fatta di numerose difficoltà e spesso gli ostacoli che si presentano sembrano davvero insormontabili. Gesù, d'altronde, nel verso che abbiamo letto oggi, ha detto: basta a ciascun giorno il suo affanno, volendo con ciò significare che ogni giorno che viviamo, porta con sé motivi di preoccupazione e di affanno. E fin tanto che vivremo, ogni giorno avremo un'ansia, una pena, una angoscia da vivere. Le difficoltà della vita non fanno discriminazioni, dice la Bibbia. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e il puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 9, al verso 2. Le persone di oggi, sapete, non sono più felici di quelli di una volta, anche se per tanti motivi dovrebbero esserlo. Si vedono giovani, ad esempio, immersi talvolta in una bolla di sapone, fatta di musica, di cellulare, di televisione, di computer, videogiochi, sempre collegati a qualcosa, sempre in rete, pronti a ricevere segnale e a rispondere. Vi sono delle persone che cercano di dimenticare il loro peso nelle distrazioni dei piaceri di questo mondo, ma passato il momento della distrazione, il problema si presenta inesorabile con tutta la sua forza. Altri cercano di non pensarci, di rimuoverlo dalla mente o dalla coscienza, magari con alcol o con droga, ma è fatica vana, perché
il peso si ripresenta con puntualità. Questo libero stile di vita, ad esempio, è solo una moda o una necessità inevitabile dell'era tecnologica? Questo stare costantemente online, in contatto con la testa piena di voci, di suoni, di immagini, in bocca sempre qualcosa da masticare, da bere o da fumare, è davvero in grado di appagare? Oppure è un sintomo di qualcosa che manca e dietro l'apparenza positiva e brillante di una persona si nasconde invece una forte difficoltà come quella dell'insicurezza? Allora, amici, lasciamo che questi affanni diventino riposo, che la notte della vita divenga giorno, che nel deserto della vita scorra acqua. Lasciamo che le nostre difficoltà divengano opportunità e che il momento che stiamo vivendo di spazio dia spazio proprio alla smisurata grazia di Dio. Bene, amici, il programma termina qui e vi ricordo che domani andrà in onda la seconda parte di questo tema. Vorrei ricordare che nella parola di Dio, negli Evangeli, troviamo la risposta a questi grandi interrogativi e possiamo dire anche a grandi problemi esistenziali. Ed è il Signore Gesù la risposta e la chiave per ogni cosa. E quindi il mio invito è quello di leggere gli Evangeli. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se sei al corrente di queste puntate, buon martedì. Se non sei al corrente, non c'è problema e non segui da dove puoi. Se saltate appunto alcuni di questi brani, non affliggetevi. Proponetevi di risentirli il giorno dopo, ok? Oggi leggiamo sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 13 al 22. Una volta portarono a Gesù dei bambini perché li benedicesse, ma i discepoli rimproverarono quelli che li portavano. Quando Gesù se ne accorse, si indignò con i discepoli e disse: «Lasciate che i bambini vengano da me, perché il regno di Dio appartiene a chi è come loro. Non cacciateli. Anzi, vi dico che chi rifiuterà di avvicinarsi a Dio con l'atteggiamento di un bambino non entrerà nel suo regno». Poi prese i bambini fra le braccia, posò le mani su di loro e li benedisse. Mentre stava per rimettersi in cammino, arrivò un uomo correndo e si inginocchiò davanti a lui e gli chiese: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Perché mi chiami buono?» disse Gesù. «Solo Dio è veramente buono. Ma in quanto alla tua domanda, tu conosci i comandamenti di Dio: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare, rispetta tuo padre e tua madre. Signore, non sono mai venuto meno a nessuno di questi comandamenti», rispose l'uomo. Gesù, guardandolo, provò affetto per lui e gli disse: «Ti manca solo una cosa. Vai a vendere tutto ciò che hai, dai il denaro ai poveri ed avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». L'uomo si rabbuiò in viso e se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Anche quest'oggi rivediamo un'altra scrittura trattata in Matteo al capitolo 19, quella del giovane ricco. La domanda del giovane: cosa devo fare per ereditare la vita terrena? A mio avviso non era ben formulata, in quanto tutti noi credenti e non credenti erediteremo una vita eterna. Dove la passeremo è un'altra domanda. Per cui una formulazione più appropriata, a mio avviso, sarebbe stata: come posso entrare nel regno di Dio? Quello che mi colpisce è Gesù, fissandolo nel volto, l'amò. Cosa vuol dire? Il giovane sembra abbastanza arrogante, rispondendo che ha osservato tutti i comandamenti sin da piccolo. Già lì pecca di menzogna, perché nessuno può mantenere tutti i comandamenti per una settimana, figuriamoci per una vita. E forse l'arroganza viene anche dal fatto che, secondo la tradizione ebraica, l'essere benestanti era sinonimo della benedizione da Dio, e lui era un giovane benestante. Marco indica che Gesù l'amò dopo che il giovane dice di aver seguito i comandamenti sin da piccolo. E questa è una possibilità, l'intenzione del giovane di voler fare ciò che è giusto secondo la legge. Però io penso che sia diverso. Il fatto che viene sottolineato che l'abbia guardato in volto è come dire che gli avesse fatto i raggi X e rivelato il suo punto debole. In pratica Gesù gli dice: «Vedo che sei posseduto dai tuoi possedimenti e questi ti porteranno alla rovina. Pertanto, proprio perché ti voglio bene e voglio tu spenda l'eternità con me, ti dico: abbandona ciò che ti schiavizza». La parte triste è notare come il giovane non avesse la forza di volontà per lasciare l'ostacolo che gli precludeva non la vita eterna, come aveva chiesto al maestro, ma la vita eterna con il Creatore. Riflessione. C'è un qualcosa che ti possiede al punto tale che tu non possa lasciarlo se Gesù te lo chiedesse? Signore, sappiamo che le ricchezze terrestri sono una forte tentazione e è difficile abbandonarle, è difficile non essere posseduti. E qui abbiamo un esempio chiaro di quest'uomo che non riusciva a seguirti perché era posseduto dal denaro che aveva. Possono essere altri tipi di possessione. Scruta i nostri cuori per farci rendere conto di che cosa dobbiamo alleviarci. Te lo chiediamo sempre nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok ragazzi, anche oggi è abbastanza tosta come lettura. Tempi di riflessione. Ok, non vedo l'ora di vederti domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Sulla stessa linea delle precedenti si colloca la terza traccia di questo EP, che ci ricorda che il nostro valore non è dato tanto da ciò che possiamo o sappiamo fare, ma dall'incommensurabile sacrificio dell'amore che il Re ha compiuto per noi. Un bel messaggio da tenere a mente negli immancabili momenti di difficoltà. Ascoltiamola. Sangue del Re. Assieme a Romilda c'è anche il rapper romano Sinai. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Buongiorno Paolo, grazie per essere ancora una volta
2: buongiorno,
1: in nostra compagnia.
2: Bentrovato. Voi.
1: Durante la canzone ci chiedevamo quale poteva essere la scaletta degli argomenti e veramente sono tanti i temi che potrebbero essere oggetto di commento e di riflessione. Per questa volta partiamo forse dal nostro paese, dall'Italia, perché ci sono le grandi manovre e anche tanti dissapori anche all'interno della coalizione governativa. Ma intanto io vedo sul Corriere grande spazio sui centrodestra e la legge elettorale. E poi ancora cultura nel caos, questo invece è Repubblica.
3: Questo Ministero della Cultura
1: porta male.
3: È veramente una polveriera.
1: Ecco, quindi se ti chiedono Claudio, tu di no perché vabbè. Scherzi. Paolo.
2: Ma direi che è successo quello che era prevedibile, l'esito del referendum costituzionale fallito dal punto di vista del centrodestra ha prodotto il liberi tutti. Cioè inevitabilmente, esattamente come era successo con Renzi alcuni anni fa, questa sconfitta plateale del governo ha messo tutti quanti in libera uscita, quindi ognuno va per la sua strada, ognuno si riposiziona e sostanzialmente credo si possa affermare che la legislatura non ha più niente da dire. Cioè questo anno che ci sta ancora di fronte rispetto al termine istituzionale è un anno, sempre che verrà utilizzato interamente, non si vada a elezioni anticipate, sarà utilizzato per chiudere dei piccoli giochi, ma senza immaginare un intervento di ampio respiro su nulla, né sulla politica internazionale, né sulle politiche sociali, né sulle questioni ovviamente della pace. Insomma, io vedo questo il mesto declino, come dire, di una fase politica, e in tutto questo ovviamente si spiegano i balletti al Ministro della Cultura, si spiega la fibrillazione sulla legge elettorale. Allora, la legge elettorale ancora non la conosciamo, però da quello che vi è stato anticipato è che si tratta di un proporzionale, e questo credo che vada abbastanza bene a tutti, con un consistente premio maggioritario. Il problema del premio maggioritario è duplice: da una parte c'è, come dire, il vaglio della Corte Costituzionale, cioè il premio maggioritario non può essere 15%, 20%, a mio modo di vedere, perché sarebbe la negazione poi dello spirito del proporzionale, sarebbe una contraddizione plateale. Quindi bisognerà immaginare qual è la misura. Quindi da una parte c'è la soglia minima, che ovviamente serve a chiunque vinca le elezioni per consolidare la sua vittoria, ma dall'altra c'è un limite che la Corte Costituzionale, sono certo, dovrà garantire e che farà pesare nella fase, diciamo, di approvazione della legge. Dall'altra c'è una fibrillazione interna a tutto il centrodestra, perché fanno sostanzialmente questo ragionamento: noi facciamo questa legge per vincere le elezioni, anzi per stravincerle, ma siccome le cose buttano male, noi rischiamo di regalare una legge elettorale che favorisce chi vince le elezioni all'opposizione. Non sarebbe meglio starcene buoni e tranquilli e consegnare invece all'opposizione, che potrebbe vincere le elezioni, una leggina fatta male, magari comunque senza grandi premi? Ed è la posizione, diciamo, che in questo momento incarna al meglio Forza Italia. Forza Italia dice: un pareggio è meglio di una sconfitta, e quindi organizziamo la legge elettorale in modo tale che il centro-sinistra, il campo largo, se riuscirà a vincere, ma senza stravincere, e quindi senza questo regalo che noi avremmo voluto fare a noi stessi nell'ipotesi che avessimo vinto le elezioni. Questo spiega un po' il caos che c'è in questi giorni, e si aggiunge al fatto che come dire, è un po' come se la stella avesse perso la sua luce anche rispetto alla politica internazionale, rispetto al rapporto privilegiato con gli Stati Uniti.
1: Credo che Claudio volesse fare una domanda?
3: No, su quello che giustamente Paolo presentava, c'è addirittura una presentazione di una lettera di 120 costituzionalisti che dicono attenzione, perché se, come diceva Paolo, quel premio di maggioranza va oltre quei limiti, mettiamo dei rischi democratici.
1: Certo,
3: insomma, quindi...
1: certo. Ma possibile che ogni legislatura tiri fuori una legge elettorale? Ma è normale tutto questo?
2: Purtroppo è la fibrillazione costante del quadro politico italiano, che non riesce a trovare una sua stabilità. Insomma, noi abbiamo motivi più che comprensibili distrutto e delegittimato la cosiddetta Prima Repubblica. Abbiamo visto come è finita, i Marioli, la corruzione endemica, cioè abbiamo visto quella roba lì. E abbiamo distrutto anche, come dire, la memoria di quella fase politica italiana che grosso modo va dal 48 fino al 92-93, dicendo che era un periodo disgraziato, eccetera. In realtà, certo, era un periodo in cui c'erano enormi contraddizioni, ci si dimenticava di alcune fasce sociali, però sono stati anni anche di grandi stabilità, di grandi riforme, sono stati gli anni, per esempio, di una scolarizzazione di massa, sono stati gli anni in cui l'ascensore sociale cresceva, cioè le famiglie italiane in quegli anni erano certi che i loro figli sarebbero stati meglio di quanto erano stati loro. E a mio modo di vedere, quella stabilità era frutto anche di una legge elettorale. Poi siamo entrati nel grande caos della cosiddetta seconda o addirittura terza repubblica, e ancora gli equilibri non sono chiari, ancora abbiamo coalizioni che non sono ben definite. Il centrodestra ha evidentemente un problema legato, sia alla sua sinistra che alla sua destra. La sua sinistra, per così dire, Fratelli d'Italia, ha sempre di più una postura liberale, quindi si vuole proporre come un partito liberale, non schiacciato sulla destra. All'estrema destra c'è Vannacci che, come dire, contende voti importanti alla Lega, e quindi c'è una competizione a destra, e questo indebolisce tutta la coalizione, questo clima indebolisce tutta la coalizione. E all'interno del centro-sinistra anche lì noi abbiamo pulsioni centriste che quindi provano a recuperare non soltanto Renzi, che più o meno sembra tornato a casa, ma anche forze più moderate, e invece c'è evidentemente un polo di sinistra molto consistente. AVS è considerato in questo momento intorno al 7% dei voti, che ovviamente sbilancia la coalizione a sinistra.
1: E quindi c'è un'instabilità strutturale, diciamo così. Torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Prima della canzone ci siamo detti, adesso prendiamo in considerazione i temi che vengono dall'estero, che sono tantissimi, semplicemente per citarli. Stati Uniti, la tregua è moribonda, questo è il Corriere della Sera. Giovedì il vertice Stati Uniti-Cina, ancora il Corriere. Un'altra notizia che è riportata sui giornali, forse non da tutti con la stessa rilevanza. L'Europa approva le sanzioni contro i coloni e Israele dice sbagliato e arbitrario. Paolo, tu che sei un profondo conoscitore della situazione lì in Israele, come valuti questa misura dell'Europa? Qualcuno dice too little too late, troppo poco e troppo tardi.
2: Un pannicello.
1: Vediamo un po'.
2: Ecco, io non lo direi in inglese, lo direi all'italiano, un pannicello caldo. Le sanzioni non sono contro Israele, le sanzioni sono contro i coloni israeliani, quindi contro una comunità di Israele che vive in territorio palestinese. Oltretutto la definizione di ciò che va nei territori palestinesi rispetto a ciò che va in Israele è anche molto difficile, quindi insomma è un elemento simbolico. Dire che si interrompono le relazioni commerciali con i territori per non finanziare i coloni è una presa di principio, un'affermazione di principio. La sostanza sarà molto molto molto difficile da realizzare.
1: Anche io leggo sul Corriere, dovrebbero venire colpite 4 organizzazioni israeliane e 3 individui, più altre 10 persone appartenenti ad Hamas, che naturalmente ha fatto scatenare polemiche in Israele. Dice, ma voi allora fate una equazione Hamas come i coloni. Certo. Poi in genere le sanzioni prevedono il divieto di ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni. Claudio?
2: Esattamente, è questo. No,
3: è stato Tajani che mi ha fatto morire, che a un certo punto ha detto: ah, siamo molto contento di questa
1: primo
3: scelta.
1: Passo, dice.
3: Allora, verranno bloccati i coloni cattivi, addirittura lì ancora.
2: È veramente un elemento ideale, c'è cioè un elemento ideale. Per la prima volta l'Unione Europea si rende conto che c'è un problema e utilizza uno strumento specifico, si chiamano sanzioni. L'applicabilità di queste sanzioni è molto difficile, la resa politica è poco rilevante, prendiamola come un gesto di buona volontà, ma l'Unione Europea potrebbe fare infinitamente di più, molto di più. Anche sul piano delle sanzioni selettive, nel senso che per esempio basterebbe focalizzarsi sugli scambi d'armi, sulla collaborazione tecnologica per la produzione di armi, a mio modo di vedere basterebbe già quello. Non arrivo a dire boicottare tutto, non voglio boicottare i rapporti con le università, perché le università spesso sono state luoghi di pace, di costruzione di rapporti e di dialoghi importanti anche con i palestinesi, ma almeno sulla tecnologia militare e sull'esportazione di armi dovrebbe esserci un fermissimo fermissima presa di posizione dell'Unione Europea, che purtroppo non c'è ancora.
1: Allora, l'altro tema importante, giovedì il vertice Stati Uniti-Cina, però ne parleremo appunto quando comincerà, ma intanto i giornali ne parlano ampiamente oggi. E poi ecco una notizia che non ho trovato sui giornali, ma insomma se ne è parlato anche, la ridefinizione dei collegi elettorali negli Stati Uniti. Uno potrebbe dire vabbè, ma
2: se ne
1: questo...
2: parla, dedica al tema una bella pagina domani, il giornale. Okay. Domani sul numero
1: perché
2: di
1: è
2: oggi
1: importante?
2: Una cosa gravissima.
1: Perché è importante?
2: No, è gravissimo, è gravissima, perché ridefinire i collegi significa attuare una vecchia tecnica utilizzata negli anni ancora della segregazione per penalizzare il voto degli afroamericani, nel senso che si ritagliano i collegi che sono rigorosamente maggioritari in America, in modo tale che il voto degli afroamericani si concentri in un collegio. Quindi, anziché avere la possibilità di eleggere due o tre parlamentari, riescono a eleggerne soltanto uno. Quindi è una manovra, devo dire anche abbastanza disperata, dell'amministrazione Trump e in generale del Partito Repubblicano e delle forze MAGA cosiddette, di salvare un'elezione che danno per persa. Le elezioni di midterm presentano il presidente in crisi, non ha più quello smalto scintillante che aveva due anni fa, c'è netta la sensazione di una sconfitta almeno in una camera, e il tentativo maldestro e goffo è quello di ridisegnare i collegi. Perché questa cosa è gravissima? È perché esattamente ci riporta l'America degli anni 50 e 60, cioè siamo sul piano all'utilizzo di tecniche razziste esplicitamente costruite per penalizzare gli afroamericani, che speravamo di avere definitivamente archiviato, consegnato alla storia, e invece la storia si ripropone in questa veste che ancora una volta tristemente nella storia americana è la veste del razzismo.
4: Dalle stelle alle, non alle, ma agli esopianeti. Ecco, siamo già in compagnia di Stefano Capretti di Astronomiamo, un'associazione culturale no profit che si occupa di diffondere tutte quelle che sono le informazioni relative al nostro sistema, ma non solo il nostro sistema solare, ma non solo quello che sta sopra di noi, ma anche quello che sta sotto di noi, quello che sta sotto i nostri piedi, quindi anche la cura per quanto riguarda l'ambiente. Benvenuto Stefano.
5: Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Grazie, sempre un piacere.
4: Allora Stefano, voi vi occupate di tante cose e dimostrate con quello che fate l'amore per il nostro pianeta, ma non solo quello il nostro pianeta, ma anche gli altri che girano attorno e quello che c'è nello spazio. Astronomiamo nasce proprio con questo desiderio di portare anche alle persone che non hanno magari una formazione astronomica, no? O astrofisica, quindi portare anche con una certa semplicità dei contenuti profondi. E avete un sito, vogliamo ricordarlo?
5: Sì, il sito è astronomiamo.it.
4: E lì cosa troviamo, Stefano?
5: Infatti è troppa roba.
4: Troppa roba.
5: Perché più, più che un sito è un portale, tanto è vero che è diviso in tanti sottodomini, tante aree, perché altrimenti tutto non entra.
4: Allora, cioè, non è una casa con delle finestre, ci cioè sono tante case con tante porte.
5: Sì, è un quartiere. Quindi, ecco. Ad esempio un'area che si chiama Sky Tour, dove sono presenti tutte le effemeridi, le mappe di tutti i corpi celesti. Adesso abbiamo aggiunto anche un planetario digitale elaborato da noi, in genere si trovano scaricabili online, questo l'abbiamo fatto noi.
4: Mm-hmm. Quindi
5: poi c'è un'area astroblog dove mettiamo gli articoli e le novità, poi c'è un'area club che è per i soci, dove ci sono comunicazioni e tutto il resto, lo stato della propria tessera e così via. Poi c'è un'area, ecco vedi, nemmeno me le ricordo, un'area StartTube per rivedere tutti i webinar che abbiamo fatto in tanti anni, quindi sono decine di migliaia di minuti di astronomia messe lì e che possono essere visionati a piacimento, divisi per aree, per argomenti, quindi tante cose. Poi ci sono la parte dei corsi.
4: Anche i bambini, non c'è più l'area per i bambini, o c'è ancora?
5: C'è 1, 2, 3 stelle, appunto.
4: Non dimentichiamo anche i bambini.
5: Anche quella, no, perché anzi è in lista delle cose da rifare, cioè da
4: aggiornare, da
5: rendere più moderne, però di cose da fare ce ne stanno un milione e mezzo, quindi.
4: Allora, fa le cose da fare che avete fatte, c'è anche un seminario che si è tenuto qualche giorno fa, raccontaci.
5: Sì, abbiamo tenuto il nostro terzo convegno nazionale qui a Roma, al Best Western Hotel, e lo facciamo ogni 2 anni, perché essendo no profit non ce lo possiamo permettere ogni anno. Mm-hmm. Quindi un anno mettiamo da parte e l'anno dopo spendiamo per questo convegno, anche perché dal punto di vista statutario noi abbiamo come primo punto quello di essere un punto di incontro da appassionati e professionisti, e quindi questi convegni cadono proprio a fagiolo, come diciamo qui, perché riusciamo a portare scienziati, ricercatori da svariate parti d'Europa, a volte anche oltre, e metterli a contatto con il pubblico. E anche per questo facciamo, prima del giorno del convegno, una cena sociale per chi vuole partecipare, in modo che comunque allo stesso tavolo ci sono sia illustri scienziati che vanno in giro per il mondo, sia persone che hanno domande da porgli. Che poi all'inizio magari è complicato, perché ti ritrovi davanti in una sorta di monumento della scienza, quindi hai pure paura a parlare, però poi ti accorgi che effettivamente le persone più sono di livello
4: e più sono semplici,
5: di vario umano c'è.
4: Ecco, sì, questo l'ho notato anch'io, Stefano, nelle varie interviste che ho fatto, ho trovato che persone di un certo livello hanno avuto un'accoglienza e una disponibilità che non ho trovato in persone invece di insomma poco note. Quel tanto che bastava, e già si sentivano magari delle star.
5: Magari trovi il fenomeno da social che se la tira, come diciamo noi, no? E che sembra tutto lui, poi vedi uno che invece ha gli articoli più citati al mondo di tutti i tempi e ci parli tranquillamente a cena come se nulla fosse. Quindi magari è una rivisitazione al nostro modo di comportarci, sarebbe sempre l'ideale, insomma.
4: Allora, questo convegno cosa ti ha lasciato? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi dei personaggi che sono stati presenti o del pubblico?
5: Allora, quello che mi ha fatto piacere è che non abbiamo faticato per niente a riempire la sala, quindi sai che noi facciamo un tipo di divulgazione che non è proprio quella che trovi normalmente, no? Che ti parla della luna blu e ti fa vedere la luna blu perché fa i numeri. A noi queste cose non è mai interessato nulla, quindi facciamo una tipo di divulgazione che ti devi un po' impegnare, perché comunque l'astronomia non è facile, quindi un po' impegnare ti devi, non è? E quindi vedere che comunque tu prevedi una sala da 100 posti e che soltanto pubblicando un paio di reel in 4 mesi di pubblicità riesci a terminare i biglietti, questo fa piacere, perché certo, significa che le persone il 9 maggio anziché andarsene al mare hanno detto io qui ci vado perché mi interessa. Quindi la sala piena è sicuramente stata un qualcosa di bellissimo da vedere. È stato bello vedere i relatori che, che ascoltavano le relazioni l'uno dell'altro prendendo appunti e facendosi domande.
4: Bello! Cioè, quindi persone umili che comunque si mettevano in discussione e pensavano che l'altro potesse dare ancora qualcosa.
5: Sì, sì, sì, scienziati di livello internazionale che si mettono lì e prendono appunti.
4: Cioè, ci puoi dire qualche nome?
5: Sì, come no. Abbiamo avuto una scienziata che comunque ormai fa parte della nostra famiglia da anni, che è la professoressa Pia Astone dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Roma, insegna la Sapienza. E lei è una delle sei firmatarie dell'articolo che ormai più di 10 anni fa ha scoperto la prima onda gravitazionale, quindi di tutto un team hanno scelto 6 persone, hanno scelto lei. Basti pensare che nel momento in cui consegnavano il premio Nobel a Kip Thorne per questa onda gravitazionale, lei stava lì vicino, insomma, come, perché poi quel Nobel è stato dato da un team. Professor Andrea Ferrara, che è tra i maggiori cosmologi al mondo, lavora tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e il Giappone. Quindi poi ha un'arte oratoria che ti
4: incanta, ti inchioda sulla sedia.
5: Sì, sì, perché poi lui una volta con una frase a me mi ha cambiato un modo di pensare a tutto.
4: Addirittura una frase.
5: Sì, perché sai, quando parli di cosmologia, no? Cerchi sempre, perché ovviamente al momento del Big Bang nessuno c'era, quindi sono tutti modelli e cose varie. Cerchi sempre di ricercare, di andare a trovare verità, perché adesso per esempio ci manca un pezzo che lega la relatività generale alla quantistica, quello è una cosa che sono decenni, Einstein che va avanti questa cosa e nessuno l'ha mai trovato. Allora gli avevo chiesto io nella mia ingenuità, ma arriveremo mai ad avere tutti gli elementi per capirlo? E lui mi ha detto, hai mai pensato che il nostro cervello comunque ha un limite, magari gli elementi ce l'hai tutti ma non riesci a collegarli?
4: Uh-huh. E quindi hai dato una risposta che ha tolto anche forse quella pesantezza di dire, ma arriveremo mai?
5: Ti ha scaricato un po' di responsabilità, però effettivamente, cioè, non è detto che noi riusciamo a capire tutto.
4: Anche quindi, perché noi cerchiamo delle cose con la nostra conoscenza, ma potremmo trovare delle cose che, siccome non risultano per noi essere esistenti, nemmeno le notiamo, le vediamo, e questo, esatto, può accadere.
5: Infatti questo convegno poi si chiamava anche proprio l'universo che non ti aspetti, perché erano dei diversi talk dove si parlava di cose che sono state scoperte e che nessuno si aspettava, ma anche di cose che tu ti aspetti devono essere così, perché tutto lo indica, ma non ci sono ancora le prove, non si trovano le prove. E quindi è stato divertente anche per quello. Poi c'è stato un relatore, Ferdinando Patat dell'ESO, che veniva da Monaco in Germania, e lui, per farci capire le onde gravitazionali, ha tirato fuori una tromba e si è messo a suonare, cioè, è stato uno spettacolo assoluto.
4: Bellissimo, bellissimo. Ci ascoltiamo un brano di Annalisa, Una finestra tra le stelle, perché poi andiamo verso gli esopianeti. Una finestra tra le stelle, noi l'abbiamo aperta, quindi dopo aver aperto il portale di Astronomiamo c'è anche qualche finestra in questo portale, vero Stefano? La troviamo quella finestra, sì, l'apriamo, sì, qualche finestra. Allora, parliamo di esopianeti, ma cosa sono gli esopianeti? Perché sono importanti? Quindi diciamo che non siamo soli in questo universo. Abbiamo capito.
5: No, quello di sicuro no, però è una delle quelle cose che dicevamo prima. Di sicuro no, ma non ci sono le prove.
4: Okay.
5: Però prima o poi
4: verranno fuori.
5: Gli esopianeti sono uno degli aspetti più affascinanti, me ne sono anche reso conto perché recentemente abbiamo cominciato a fare delle conferenze anche qui in zone periferiche di Roma e hanno trovato parecchio interesse, cioè ci sono tantissime domande ogni volta che parli di queste cose, perché sono i pianeti che orbitano intorno a stelle che non sono il Sole. Quindi ogni stella che tu vedi nel cielo, probabilmente intorno ci sono dei mondi. Questa è una cosa che...
4: Ma questo lo sappiamo, di questo abbiamo prove magari di pianeti che sono più vicini a noi, di sistemi che sono più vicini a noi, o lo immaginiamo?
5: Sistemi vicini e lontani lo sappiamo proprio, e ci sono vari modi per saperlo. C'è l'aspetto filosofico, no, di Giordano Bruno, che diceva se la potenza di Dio è infinita, allora anche i mondi devono essere infiniti, no? E quindi questa era la visione filosofica. Però prima ancora c'era un certo Cyrano de Bergerac, che non è quello di Rostand, ma è proprio quello vero, che poverino morì a 36 anni, ma era un genio assoluto, e che capito che Galileo aveva puntato il telescopio su Giove, aveva scoperto dei satelliti ruotare intorno a Giove, fu il primo a dire: ma allora tutti i puntini che vediamo nel cielo intorno hanno dei mondi. E quindi era proprio un precursore, soltanto che purtroppo è conosciuto soltanto per le frasi di Edmond Rostand sui Baci Perugina. In realtà i libri di Cyrano de Bergerac andrebbero veramente letti. Però sono dei corpi, dei pianeti che orbitano intorno a stelle lontane. E perché lo sappiamo? Perché ci sono dei modi che sono veramente pazzeschi per saperlo, perché noi se guardiamo un cielo vediamo soltanto un puntino su una stella, no? Quindi non ti aspetti che quel puntino possa darti chissà quali informazioni. E in realtà da quel puntino di luce tu puoi sapere tantissime cose. Innanzitutto, se quella luce bianca la fai passare in un prisma e la scomponi nelle luci dello spettro, riesci a capire a che temperatura sta. Ma attraverso delle righe riesci anche a capire di che cosa è fatta l'atmosfera di quella stella. Quindi magari vedi nella banda dell'arcobaleno che ti esce fuori, ci sono delle righe nere, e in base a dove stanno tu capisci che lì c'è idrogeno, c'è ossigeno, c'è ferro, cioè quello che c'è, insomma. Però se tu quella stella ad esempio la guardi sempre e vedi che le righe che noti sono ad esempio soltanto ossigeno e elio, ossigeno e elio, ossigeno e elio, sempre giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, a un certo punto compare, non so, la riga del silicio. Perché è comparsa? Probabilmente perché davanti in quel momento gli è passato un pianeta.
4: Ah, ok. Quindi sono deduzioni tratte da, diciamo, da dati concreti, però sono poi delle
5: sono
4: deduzioni.
5: Sono dati concreti, perché poi compare la riga del silicio e poi sparisce.
4: Dice, come
5: immagina
4: mai?
5: Di vedere il sole da fuori, idrogeno, vedi idrogeno ed elio. Mi senti?
4: Perché sì, credo... sì, ti sento. Ok, ci sei. Sì, ci sei.
5: Ok. Tu, se vedi
4: è che volevi sparire, tu dicevi se poi sparisce sei sparito tu. No, ci sei.
5: Se tu immagini di vedere il sole da un altro sistema planetario, tu vedi il sole e vedi sempre righe di idrogeno e elio, idrogeno e elio. A un certo punto vedi, facciamo così, il silicio, e poi sparisce subito. Dopo 365 giorni rivedi passare la riga del silicio. Poi altri 365 giorni...
4: Sparisce sei sparito tu. No, ci sei.
5: Se tu immagini di vedere il Sole da un altro sistema planetario, tu vedi il Sole e vedi sempre righe di idrogeno e elio, idrogeno e elio. A un certo punto vedi, facciamo così, il silicio, e poi sparisce.

0: avere tante informazioni. Un altro modo è che nel momento in cui un pianeta passa davanti alla propria stella, la sua luce un po' viene oscurata, perché il pianeta un po' copre la luce della stella. E quindi questo è un altro metodo, si chiama metodo dei transiti, e tu in base a questo riesci a capire che c'è un pianeta. Anche perché, sempre da fuori, vedi il Sole che brilla di una certa luminosità, ogni 365 giorni c'è qualcosa che parzialmente lo oscura. E quindi anche questo è un altro modo. Facendo così, ad oggi sono stati scoperti 6.286 pianeti. E questa è una cosa che va avanti da metà degli anni 90. Inizialmente le scoperte erano pochissime. Alcuni sono stati anche fotografati direttamente. Ad esempio c'è una animazione di un sistema planetario che è intorno alla stella HR 899.
1: Belle questi nomi, meglio quelli greci.
0: Sì. Però se la cercate è bellissima, perché si vede la stella al centro e quattro pianeti che girano,
1: che ruotano.
0: E quindi questo è sensazionale. Perché si ricercano questi? Perché fondamentalmente qual è lo scopo ultimo dell'astronomia? Ce ne possono essere tanti: conoscenza, scienza, ricerca di qualcosa di strano. Però c'è sempre la tendenza umana, no, a non sentirsi soli, e quindi ricercare pianeti che possano ospitare la vita, magari.
1: Solo che noi cerchiamo pianeti che ospitano la vita così come la intendiamo noi.
0: Sicuramente vita. Così come la intendiamo noi.
1: E quindi
0: noi.
1: Questo a volte potrebbe anche portarci a ingannare, no? A ingannare il nostro cervello, che,
0: certo,
1: che non è la vita come la pensiamo.
0: È chiaro
1: noi.
0: Che tu devi mettere dei paletti, perché se la vita anche sulla Terra ha dimostrato che si adatta a tutto. E ci sono organismi estremofili che, se la temperatura scende parecchio, vanno in ibernazione, poi ci durano anche tantissimi anni, poi basta che li riporti alle loro condizioni e si risvegliano. Ci sono altri che hanno sostituito il fosforo con l'arsenico, cioè che per noi è un veleno, questi si sono adattati a viverci. Quindi la vita si adatta a tutto, ma se tu vai a cercare ovunque qualsiasi cosa, è chiaro che non stai cercando niente, la vita ti può passare davanti e tu nemmeno te ne accorgi. Basti pensare, nel sistema solare c'è Titano. Titano è una luna di Saturno che, se vista da fuori, sembra la Terra, perché ha laghi, fiumi, un ciclo di liquidi che fa sì che questi liquidi risalgano su in atmosfera e che piovano di nuovo sul suolo. Cioè, questa è una cosa che noi abbiamo visto soltanto sulla Terra, invece c'è anche su Titano, soltanto che su Titano non è acqua ma sono idrocarburi, e come solvente, quindi non si usa l'acqua ma idrocarburi, e la chimica di base non è basata sul carbonio come da noi, ma sul silicio. E quindi può esserci una vita basata sul silicio che usa come solvente anziché l'acqua gli idrocarburi? Sì, può esserci, però la sapresti riconoscere che forma?
1: Certo. Quindi, è tutto uno studio continuo, e anche riuscire ad avere una mente tanto flessibile da inserire elementi che non sono quelli che conosciamo, quindi rivoluzionare anche quelli che sono i nostri quei dati sicuri. Noi pensiamo che alcune cose sono sicure, devono essere in una certa maniera, invece dobbiamo smontarci un po' per riuscire a capire di
0: e
1: più.
0: Poi c'è un rischio particolare, perché è chiaro che su Titano è interessante andare lì a vedere. Ci sono anche missioni che hanno ipotizzato di mandare sotto i laghi un battello, però c'è un rischio che è enorme, cioè quello che tu vai lì e contamini.
1: E questa è una cosa che, diciamo, è un rischio umano, un rischio umano,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: una
0: sì.
1: Certa probabilità.
0: Però anche dal punto di vista degli scienziati, che l'ultima cosa che vorrebbero fare è contaminare, tu già solo per il fatto che vai lì a osservare c'è il rischio che qualcosa la alteri, e quindi ci sono tante cose da vedere. E quindi alla fine la domanda è: ok, abbiamo più di 6.280 pianeti scoperti, può esserci vita? Ce ne sono 4-5 che potrebbero essere interessanti, ma segnali di vita non ci sono. Riusciremo mai a capire se ci sono forme di vita? Probabilmente no, perché a fronte di un segnale che potrebbe essere di origine biotica, ci sono anche altre 5 motivazioni che sono di origine abiotica. E quindi la certezza non si è mai... Ok, abbiamo la certezza, troviamo una civiltà evoluta come la nostra.
1: Che facciamo?
0: Che già per trovarla nella stessa finestra temporale, perché magari tu immagina che la trovi su un pianeta che orbita intorno a una stella distante 100 anni luce, tu mandi un messaggio e aspetti 100 anni che gli

0: viva.
1: E chi, intanto chi l'ha mandato non c'è più. Non sappiamo, esatto, lì magari devono... vivono di più.
0: Poi quelli devono decodificare, capire quello che gli ha
1: e
0: mandato,
1: mandarti un altro mandarti un messaggio che tu devi riuscire a capire, quindi con un codice che sia quello che tu riesci a decifrare. Insomma, esatto, ci studiamo e continuiamo ancora ad andare in questa finestra tra le stelle. Grazie, esatto, Stefano, ci sentiamo
0: grazie
1: la
0: voi
1: prossima volta. Buona giornata.
0: Alla prossima, buona giornata, grazie.
2: Questa è RVS e come abbiamo annunciato siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano nei nostri studi. Ciao Nino, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno radioascoltatori.
2: Allora, io vedo che hai tra le mani il libretto Un giorno una parola, che possiamo definire un lezionario evangelico, che per ogni giorno propone due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento e un altro dal Nuovo Testamento, che in genere hanno un collegamento abbastanza evidente fra di loro. Quali sono i testi per oggi?
3: Sì, il primo è tratto in prima, dal libro di Prima Samuele 2:2, capitolo 2, versetto 2, dice: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E poi il secondo brano è tratto dall'Apocalisse, capitolo 4, versetto 8, che dice: santo, santo, santo il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene.
2: Che era, che è e che viene. Questa dimensione passato, presente e futuro.
3: Sì, e tra l'altro questo futuro non viene espresso che sarà, no? Ma che viene.
2: Che viene.
3: E quindi questa, questo essere di Dio che appunto che non è semplicemente un'attesa, sì, lontana di qualcuno, ma che viene indicata come un movimento che ti viene incontro, cioè questo Dio che è presente nella tua vita e che se tu oggi non lo cogli, in realtà lui sta venendo verso di te, perché lui esiste, c'è e ci sarà sempre.
2: Quindi è un futuro che però diventa già presente.
3: Diventa già, insomma, presente in questa
2: quando
3: maniera.
2: Quando Gesù dice che il regno di Dio è tra voi, però dice anche che il regno di Dio sarà come un lampo che si vede dal ponente, dall'oriente all'occidente, insomma, quindi sarà anche un momento concreto che porrà più che fine farà cambiare la storia umana, diciamo, ecco. Senti, però c'è...
3: cambierà la storia umana come già ha cambiato la tua vita, ecco, nella tua relazione, quindi noi oggi vediamo dei cambiamenti, dei segni nella nostra vita di questa partecipazione di Dio, no? Nelle nostre vite, ma poi noi un giorno, e questo lo speriamo, ci chiamiamo appunto, questa è una radio di estrazione avventista, insomma proviene dal mondo, sì, avventista, ecco, noi speriamo che questo avvento sia quanto prima possibile affinché possa essere visibile a tutti e la terra ne possa godere.
2: Allora, quando io ho detto una cosa del genere in un'omelia in una chiesa cattolica a Cercina, se non sbaglio, uh-huh, tanti tanti anni fa, il sacerdote subito dopo ha detto: ma noi
3: anche
2: siamo
3: noi
2: tutti avventisti,
3: ecco,
2: quindi questo è essere cristiani al di là della denominazione.
3: Sì, sì, sì. Questo è proprio, fa parte della teologia, certo, cristiana, certo, in maniera trasversale.
2: Senti, però ecco, in questa idea di non c'è altro Dio all'infuori di te, c'è anche un aspetto un po' polemico, perché per esempio in Prima Samuele si legge: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, non c'è rocca o rifugio pari al nostro Dio. Versetto 3: non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Ora, il nostro tempo non conosce parole di arroganza, giusto?
3: No, assolutamente. Assolutamente.
2: Ma per carità,
3: mai sentito,
2: né orgoglio né arroganza. No?
3: La voglia, zero.
2: Vabbè, e questo... Allora, l'altra domanda potrebbe essere, però noi viviamo in una società che non è più politeistica, ha ancora senso versetti come questi, ma anche il comandamento, no? Non avrai altro Dio all'infuori di me, insomma.
3: Intanto possiamo dire che ancora c'è, se possiamo dire così, un percorso, no? Che vive la cultura ebraica, la religiosità ebraica. Non siamo di fronte a un monoteismo come lo pensiamo noi oggi.
2: Questo leggendo Prima Samuele. Sì.
3: In Prima Samuele, certo. Siamo di fronte comunque all'idea che altre divinità esistessero, ma che il Signore avesse eletto, quindi chiamato, vocato un popolo in specifico. Quindi l'Iddio di Israele, che sarebbe appunto Yahweh, ha chiamato a sé quel popolo situato in quella zona della mezzaluna fertile, chiamato appunto Israele. Quindi questo è un primo dato. Un secondo dato è che oggi però possiamo dire che anche se siamo in una cultura monoteistica in generale, abbiamo delle divinità nascoste, celate. E per esempio è interessante quel modo di pensare che laddove è il tuo cuore, no? Là c'è il tuo idolo, perché in effetti possiamo vivere la nostra dimensione religiosa avendo un Dio, il Dio onnipotente, l'unico Dio a cui noi facciamo riferimento, ma poi nella nostra vita abbiamo tante piccole divinità che ci schiavizzano, se possiamo dire così, che ci attirano, che ci reprimono, che ci tengono un po' schiave. E quindi, certo, ancora esiste questa dimensione di queste divinità piccole che in qualche maniera ci condizionano.
2: Mi fai venire in mente una frase che però purtroppo non ricordo con precisione, ma insomma faccio una parafrasi. Karl Barth scrisse una volta: se scompare il Dio dall'orizzonte, il mondo si popola di idoli. Ecco, qualcosa del genere.
3: Assolutamente.
2: È così.
3: Vengono a galla, ma in realtà già ci sono, e che in qualche maniera la presenza di Dio ci pone in maniera, come dire, a prendere le distanze, no? C'è il Signore che ci chiama e ci dice: Nino, senti, devi prendere le distanze da queste cose che ti rendono in qualche maniera schiavo. Oggi possiamo dire che questa dimensione della fede ci aiuta in questo percorso.
2: Allora, domanda per i nostri ascoltatori, compitino: siamo veramente sicuri di non essere un popolo politeista, diciamo così? Cioè, ci sono degli idoli nella nostra vita, nella nostra società, che dobbiamo in qualche maniera eliminare, perché, come scritto qui, solo Dio, nessuno è santo come il Signore, non c'è altro Dio all'infuori di te, soprattutto non c'è nessun rifugio. La rocca era appunto il posto in cui ci si rifugiava in tempi complicati. Non c'è nessuna rocca pari al nostro Dio. Allora, chi volesse provare a darci una risposta può scriverci al nostro WhatsApp 348 222 72 94. Amy Grant con Holy, Holy, Holy, Santo, Santo, Santo. E abbiamo sentito nell'Apocalisse questa espressione molto bella: sono delle creature che, adorando il Signore, dicono: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Beh, uno potrebbe dire: vabbè, è una dimensione quella che è caratteristica di Dio, noi siamo qui e siamo altro, ecco, siamo altro. Però c'è un'espressione di Gesù che può metterci in crisi, perché a un certo punto, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: siate santi come Dio è santo. E allora qui saltano gli equilibri, insomma, no? Perché Dio è Dio e noi siamo uomini o donne. O in che modo ci può essere questa rincorsa alla santità di Dio? Non è una roba assurda? È anche pretenziosa, un po' velleitaria. Che ne pensi?
3: Intanto il tre volte santo nella parola del Signore è rivolto solo a Dio,
2: vabbè,
3: insomma. Quindi,
2: d'accordo, quindi la distanza c'è. Vabbè.
3: Esatto, quindi già c'è, d'accordo, una distanza e una differenza. Secondo, quando si parla di santità, l'espressione può essere anche intesa come siate messi a parte, cioè vivete la vostra vita in modo diverso, no? E noi spesso pensiamo che il termine santità sia l'uomo perfetto che non sbaglia mai.
2: Siamo figli di una tradizione, no? Che è anche quella cattolica, insomma, in cui il santo è il supereroe.
3: Assolutamente.
2: Della fede.
3: E invece l'idea è che il santo è un credente, è un uomo, una donna che è stato chiamato o chiamata a vivere una relazione, non semplicemente una somma di cose da fare o da non fare. Certo, nella relazione con Dio si sviluppano, come qualsiasi relazione, dei limiti, insomma, uno spazio, una tolleranza entro la quale tu stai, perché se vai molto oltre tradisci la relazione, e quindi sia in un senso sia nell'altro, sia nel tradimento sia magari nel rendere così importante quella figura che ne diventi un fanatico, per esempio. Quindi essere santi significa semplicemente rispondere a quella chiamata di Dio che ti rivolge e dire: vivila questa chiamata nella tua umanità, ma avendo un riferimento. Chi è quel riferimento? Il volto di Gesù nella tua vita, no? E diventa lui il parametro, il paradigma, l'uomo a cui devi, come dire, porre fiducia, inteso uomo nel senso nel suo vissuto, e confrontati con lui. In questa maniera probabilmente daremo spazio molto di più all'amore, daremo molto spazio di più alla generosità, e faremo meno riferimento al nostro egocentrismo, al nostro tornaconto, al nostro egoismo.
2: Sì. Possiamo dire quindi che non si tratta di aspirare a diventare dei supereroi, insomma, ma a cercare di assomigliare il più possibile a una caratteristica di fondo di Dio, che è quello dell'amore, che è quello della capacità del perdono, per esempio, anche, insomma, se poi pensiamo alla nostra relazione con Dio, quante volte siamo perdonati dal Signore e quante volte siamo invitati a perdonare i nostri fratelli e le nostre sorelle.
3: Anzi, alle volte essere santi si può dire che forse dobbiamo, per certi versi, manifestare di più la nostra umanità e la nostra fragilità. Ho sempre avuto timore, anche una paura, diciamo, normale, quasi un freno istintivo, sì, a relazionarmi con delle persone che normalmente, quando tu parli con loro, sanno già tutto, no? Sono impostate, magari sono anche degli uomini e delle donne fantastiche, di successo, no? Però mi intimoriscono.
2: Sì, devo cristianoni, dire. Sarebbero i cristianoni, il termine esatto, capito? Okay.
3: E invece mi fa più piacere confrontarmi con qualcuno che in qualche maniera possa essere empatico alle mie fragilità, alle mie difficoltà, e mi può aiutare in qualche maniera proprio nel confronto per poter provvedere, no? E magari guarire, prendersi cura, no? Dell'altro nelle fragilità.
2: Allora, abbiamo parlato di un termine che, come anche il termine amore, per la verità, è uno di quei termini che subiscono le stratificazioni della storia, no? Il termine santità vuol dire, semplicemente significa accettare l'amore di Dio e cercare di offrirlo e di condividerlo. Vai, detto proprio. Vabbè.
3: Allora, il condensato.
2: Noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato con noi.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: Bentornati qui ad A come almanacco, la nostra trasmissione quotidiana, il nostro almanacco radiofonico, targato oggi 19 di maggio.

0: accadde oggi.
1: Era il 19 maggio del lontano 1536 quando Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, veniva decapitata per adulterio. 1698, quel giorno viene inaugurato un monumento tra l'altro visitabile ancora oggi, cioè il Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona. 1802, il primo console di Francia, Napoleone Bonaparte, istituisce la Legion d'Onore, massima onorificenza francese. 1897, Oscar Wilde è rilasciato dalla prigione di Reading Gaol, dove fu detenuto perché omosessuale. 1944, strage del Turchino, le SS uccidono per rappresaglia 59 civili prelevati dal carcere di Genova a Bricbusa, al passo del Turchino in Liguria. E per chiudere, una notizia del 2004 che proviene dall'India. Dopo la rinuncia di Sonia Gandhi, diventa premier Manohar Singh.

0: Pensieri cristiani.
1: Amanda era in piedi davanti al computer. La mamma le aveva detto: niente giochi al computer finché non hai finito i compiti. La mamma starà via ancora per un'ora, pensò Amanda, e così fu tentata. Ebbe cioè un gran desiderio di giocare solo una partita, benché sapesse che con questa disubbidienza avrebbe sbagliato. Prima di ricevere Gesù come personale salvatore nella tua vita, anche tu eri sotto la potenza e il controllo del peccato. Ora però lo Spirito Santo dimora in te. La Bibbia dice che tu sei il suo tempio vivente. Lo Spirito Santo vuole aiutarti a tenere questo tempio pulito dal peccato. Egli dimora in te per liberarti dal potere del peccato e dal suo controllo. La Bibbia dice: il peccato non ha più potere su di voi. Tuttavia, ciò non significa che non sarai mai tentato verso lo sbaglio. Quando lo sei, lo Spirito Santo però te lo fa sapere, ti convince dal di dentro, ti aiuta a capire che il tuo comportamento è sbagliato, ma dipende da te scegliere di ubbidire o meno a Dio. Presta attenzione a ciò che Egli ti mostra. Lo Spirito Santo opera in te. Egli ti darà la capacità di scegliere di ubbidire a Dio e non al peccato. Sceglierai allora di ascoltare il suo spirito e fare ciò che è giusto, oppure, come Amanda, preferirai non sentire la sua voce e andare avanti malgrado le raccomandazioni sulla strada scorretta?

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è del giurista Louis Brandeis, che una volta disse così: la carica politica più importante è quella di privato cittadino.

0: l'origine dei nomi.
1: E Consuelo, il nome sul quale ci soffermiamo oggi, un nome di origine spagnola, nome femminile che deriva dal verbo consolar e significa proprio consolazione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione per oggi si ferma qui. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Vi rimando al numero di domani e vi lascio con la nostra radio. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Giovanni Beccari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Come poteva il cuore dei discepoli non essere turbato? Gesù aveva appena detto che dopo il tradimento di uno di loro, a breve, sarebbe andato in un luogo dove non avrebbero potuto seguirlo. Inoltre, aveva annunciato che uno di loro lo avrebbe rinnegato. Quanti motivi di sgomento si erano accumulati nel cuore dei discepoli? Quante volte, per i più svariati motivi, anche noi perdiamo la pace nel cuore? Sicuramente tante. Eppure Gesù disse proprio a quei discepoli: «Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Come può essere possibile? Poco prima, Gesù aveva detto loro queste parole: «Vi lascio pace, vi do la mia pace». Ai cuori agitati, Gesù vuole donare la sua pace. Se oggi cerchiamo pace nel cuore, dobbiamo rivolgerci a colui che può donarcela in modo autentico. Ancora oggi, chi crede ha la possibilità di vivere con la pace nel cuore anche quando attorno a sé o dentro di sé tutto potrebbe creare turbamento e sgomento.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 17 al versetto 8. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. E ancora Salmo 91 al versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. L'ombra benefica. La Bibbia ci dice: lo schiavo anela l'ombra. Giobbe capitolo 7 versetto 2. L'operaio che lavora sotto il caldo opprimente dei mesi estivi apprezza un angolo d'ombra per riposarsi e trovare un po' di frescura. Prima di diventare re, Davide, odiato e inseguito dal re Saul nel deserto di Giuda, sente l'ostilità del luogo che definisce arida terra, senza acqua. Salmo 63, versetto 1. Ma non va alla ricerca di un sollievo fisico, per quanto sia apprezzabile. No, è un rifugio morale che la sua anima assetata ricerca, e lo trova in Dio. Tu sei il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, è scritto al versetto 7. Sotto questo riparo può apprezzare la bontà di Dio. Nelle difficoltà e nelle prove della vita è quest'ombra che dobbiamo ricercare per trovare il riposo, la frescura della nostra anima. Il profeta Isaia scrive: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Isaia capitolo 32 versetto 2. Queste parole ci presentano il Figlio di Dio venuto sulla terra per partecipare alla nostra condizione. Qui ha conosciuto la fatica, la sete e le sofferenze e può dunque comprendere perfettamente i nostri bisogni. Ma essendo Dio, li può anche soddisfare. Egli ci ha dimostrato quanto ci amava, morendo sulla croce per salvarci. È scritto nel Salmo 121 al versetto 5: l'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, è il 19 maggio e sempre dal Libro dei Salmi attingiamo nel Salmo 86, il verso 13. Penso che ognuno di noi, nei momenti della vita che ci trovano in difficoltà o nell'angoscia, possa trovare sollievo e incoraggiamento sfogliando il libro dei ricordi dove sono scritte le nostre vittorie del passato. Dire nostre vittorie è improprio, perché in realtà abbiamo sempre avuto al nostro fianco un difensore d'eccellenza, il migliore, l'unico che ci ha tirato fuori non solo da situazioni amare e dolorose, ma anche da stati d'animo che odoravano di morte spirituale. Questo è quello che fa Davide scrivendo questo salmo. Stava infatti attraversando, come abbiamo detto più volte, momenti angosciosi, dolorosi e di pericolo, perché la sua stessa vita era minacciata da persone a lui care, come il figlio Absalom o dal re Saul. Il suo stato d'animo era quello di chi si sente come morto. A questo punto Davide lo ringrazia perché vede le cose che non sono come se fossero già accadute. Questo è lo spirito che deve animare le nostre richieste, perché ciò che Dio ha fatto lo farà ancora e ancora, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Dio non premia i nostri meriti e non si commuove per le nostre belle parole, ma usa il suo amore in favore dei suoi figli. Per asserire di essere suoi figli, dobbiamo amarlo, onorarlo e servirlo. Se la sua voce in questo momento ti chiedesse: figlio, mi ami davvero? Cosa risponderesti? Ed è scritto così nel verso di oggi: perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti.
2: Ascoltate che bel titolo oggi: Dio crede in te. C'è una bella espressione che in ebraico significa testualmente: ti rendo grazie, re vivo ed eterno, che nella tua misericordia hai restaurato l'anima mia, grande è la tua fedeltà. Sembrano parole semplici, ma contengono uno degli insegnamenti più profondi della spiritualità ebraica. Ogni mattina la nostra anima torna con un'intenzione. Non ci svegliamo semplicemente perché è il nostro turno, ma perché Dio nella sua misericordia lo permette. Ogni risveglio è una nuova immeritata opportunità per correggere, costruire, amare ed elevare noi stessi. Ciò che più mi piace è l'espressione Rabbah Emunateia, che significa Dio crede in te. Molti leggono questa frase come un'affermazione della fedeltà di Dio nei nostri confronti, ma i saggi insegnano qualcosa di più intimo e rivoluzionario. Grande è la tua fede in me. Dio, che conosce ogni angolo del nostro essere, ogni caduta e ogni dubbio, crede nel nostro potenziale. Se ci siamo svegliati questa mattina è perché Lui per primo crede nel fatto che possiamo ancora adempiere il nostro proposito. Anche se il giorno precedente è stato pieno di errori, la mattina offre l'opportunità di ripercorrere i passi compiuti e fare la differenza. Oggi, caro amico, cara amica, chiudi gli occhi, respira profondamente e ripeti lentamente: cosa posso fare con la grazia che Dio mi ha donato? Oggi è una nuova opportunità, vivila con uno scopo. Dio crede in te e nel proposito che ti ha assegnato.
3: Per concludere col mio intervento voglio raccontarvi, leggervi due testimonianze. La prima è di Nick Cruz, un ragazzo cacciato di casa dalla madre che era una strega. Ritrovandosi solo per le strade, era cresciuto nei quartieri malfamati pieno di immigrati della Brooklyn anni 60. Entra a far parte e ne diventa anche leader in una banda che spacciava droga e seminava terrore per la città. Diverse volte venne arrestato, ma non appena usciva riprendeva il suo ruolo di criminale, fino a quando un uomo di Dio lo affrontò a viso aperto e gli disse: Gesù ti ama. Lui prese il coltello dalla tasca e lo puntò alla gola del missionario, che aggiunse: puoi uccidermi e farmi a pezzi col tuo coltello, ma ogni pezzo di me ti dirà Gesù ti ama. Questo lo mise in crisi e dopo qualche giorno si arrese a Cristo e ora serve il Signore. L'altra è la storia di Dori Nirwain, una bambina che era stata consacrata dalla nonna alla stregoneria. Crebbe tra riti satanici e demoni con i quali comunicava quotidianamente. Era capace di separarsi dal corpo e entrare sotto forma di spirito nelle case delle persone che voleva colpire. Un giorno, mentre stava per attaccare una sua vittima, il diavolo gli disse: «No, questa persona non la possiamo colpire, è sotto la protezione di Dio». Da questo lei capì che Dio era un'autorità superiore a qualsiasi altro essere spirituale e iniziò in lei una crisi perché, da una parte, il diavolo non voleva lasciarla andare, dall'altra l'amore di Dio la attirava a sé, fino a quando in un momento di disperazione e paura si nascose dentro una cabina telefonica dove sul vetro c'era il numero di un pastore. Fece quel numero, la sua richiesta di aiuto ebbe prontamente risposta, pregarono per lei e fu, giorno dopo giorno, liberata dalla stregoneria e ora anche lei serve il Signore. Cosa hanno in comune questi due personaggi lontani da loro? Hanno sperimentato la bontà di Dio sulla loro vita e sono stati salvati dal soggiorno dei morti. Gloria a Dio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Titoli perentori sui giornali nazionali indignati per il trattamento riservato a Gerusalemme al cardinale Pizzaballa dalle autorità israeliane. In sintesi, nella festività cattolica delle Palme, ossia dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, Pizzaballa si avvia verso la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare messa e viene fermato dalle forze dell'ordine che presidiano i luoghi sacri. Ne nasce una dura dichiarazione del cardinale e da lì una valanga di polemiche per la disumanità dell'esercito israeliano, l'insensibilità del governo, l'incomprensibilità della scelta. Peccato che la scelta sia abbastanza comprensibile per chiunque abbia visto almeno un telegiornale nelle ultime settimane. Da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, il regime degli Ayatollah ha cominciato a lanciare missili su Israele, sulle basi degli Stati Uniti e su tutti i paesi arabi in buoni rapporti con l'Occidente. I lanci non hanno risparmiato Gerusalemme, tanto che la scorsa settimana alcuni resti dei razzi sono caduti a due passi dal Monte del Tempio. Per questo motivo la città e Israele in generale vive una sorta di nuovo confinamento e le autorità presidiano i luoghi sensibili per prevenire assembramenti che potrebbero trasformarsi in tragedie. Quale sia stata la dinamica del confronto tra le autorità israeliane e il cardinale non è del tutto chiaro, dato che le fonti esprimono versioni diverse tra loro. Di certo impedire al patriarca latino l'accesso al luogo di culto ha rappresentato un eccesso di zelo, almeno a guardarlo con il senno di poi, anche se viene da chiedersi che cosa sarebbe successo altrimenti di fronte a una mala augurato attacco missilistico. Come chiarito al Corriere dall'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Pilid, il cardinale Pizzaballa non è considerato in alcun modo di persona pericolosa, ma in pericolo. Se infatti fosse stata colpita da un missile, saremmo stati ritenuti responsabili. Ci sarebbe stato chiesto perché non avevamo avuto cura di lui. Una limitazione questa condivisa con la comunità islamica, che non ha potuto festeggiare la fine del Ramadan presso la spianata delle moschee, e con gli ebrei osservanti che non possono pregare presso il muro del pianto. Lo stesso Pizzaballa ha poi diffuso un nuovo comunicato annunciando di avere raggiunto un accordo con le autorità civili per garantire lo svolgimento delle cerimonie pasquali pur nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie in un frangente così delicato.
5: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
6: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini. Il sentiero. un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.

portati a pensare in primo luogo agli uccelli, perché sono i più facilmente osservabili, i meglio identificabili in definitiva. I mammiferi selvatici, al contrario, sono più elusivi, spesso notturni, al punto che non solo si fa fatica a vederli, ma la maggior parte delle persone ne ignora completamente l'esistenza. I mammiferi ci sono, ma non si vedono. Questa è la realtà. Soltanto chi ne conosce le abitudini è in grado di riscontrare in certe zone la loro presenza. Tassi, faine, donnole, volpi sono presenti qui in Emilia, nella fascia appenninica, quasi dovunque. Ma quanti sono quelli che possono dire di averli osservati in natura? Scoiattoli, ghiri e topolini vari si incontrano più facilmente. Ma anche in questo caso, quante sono le persone che hanno familiarità con essi, che sanno dove andare a cercarli per osservarne la vita e le abitudini? I ricci. Ecco, questi forse sono molti a conoscerli, ma solo perché se ne trovano ogni anno tantissimi morti lungo le strade, vittime inconsapevoli del traffico automobilistico. Considerata questa situazione, voglio oggi parlarvi proprio di uno di questi animali, che c'è, è presente, anche se pochi se ne accorgono, la faina.

ore 22:30. Me ne sto seduto sugli scogli in riva al mare. Alle mie spalle il bosco di lecci si arrampica lungo il fianco della collina. Il cielo stellato è leggermente impallidito a causa dell'intensa emanazione luminosa della luna, che stanotte si presenta con un cerchio praticamente perfetto. È una serata di luna piena e la striscia luminosa che la luce lunare disegna sull'acqua del mare è appena mossa da un lievissimo incresparsi della superficie marina. Sono qui semplicemente per scattare alcune fotografie al paesaggio notturno illuminato dalla luna e sto aspettando che una nuvoletta si sposti un po' e mi lasci completamente libero il disco lunare. Un piccolo rumore alle mie spalle mi costringe a voltare il capo. Due punti luminosi, al limitare del bosco, mi stanno fissando. Mi irrigidisco e rimango perfettamente immobile. Sono gli occhi di una faina che sta cercando di capire che cosa succede sulla scogliera. Sapevo già che la collina alle mie spalle era parte del territorio di una faina. Ripetutamente avevo trovato, sui sentieri, le fatte che l'animale lascia per marcare il proprio territorio, per dire a tutte le altre faine delle vicinanze che quella zona è già occupata. Ero anche riuscito a trovare le impronte dell'animale, nonostante il terreno roccioso rendesse l'impresa difficoltosa. Ero riuscito a scoprirle lungo un sentiero, impresse nella polvere. Dunque sapevo che la faina era presente e cacciava in quella zona, ma non mi era ancora capitato di vederla. Mentre guardo i due occhi dell'animale che risplendono nell'oscurità, mi viene fatto di chiedermi come mai la faina rimanga lì per tanti secondi senza fuggire. Poi la risposta mi balena nella mente. Il vento. Il vento di notte spira leggermente dalla terra verso il mare. È quella che viene chiamata brezza di terra per differenziarla dalla brezza di mare che spira durante il giorno in senso contrario. La faina dunque non può percepire il mio odore, perché io sono ben più vicino al mare di lei. E probabilmente nemmeno la mia sagoma illuminata dalla luna è in grado di allarmarla.

perché sono seduto, accovacciato, e probabilmente le appaio come una massa informe. Continuo a rimanere immobile cercando di individuare i contorni dell'animale, senza riuscirvi però, perché la faina si mantiene all'ombra delle piante del sottobosco. Anche se fisicamente sono una statua, dentro esulto per questo incontro ravvicinato. Una delle creature più elusive del bosco è lì, non lontano da me. I secondi mi sembrano lunghissimi. Quando la faina, muovendosi agilmente, decide di andarsene, mi pare quasi che si sia rotto un incantesimo. Per qualche attimo ne intravedo la sagoma snella, con la macchia bianca del petto che risalta alla luce della luna. Poi scompare definitivamente.

quello che vi ho raccontato prima era uno degli incontri che ho avuto con quel piccolo grande cacciatore che è la faina. Quella sera, quando di lì a poco ritornai al campeggio dove stavo trascorrendo le ferie estive, mia moglie, dopo aver udito il mio racconto, mi guardò con un'aria vagamente dubbiosa e mi disse: «Alla fine l'hai vista, ma prima, quando ne distinguevi solo gli occhi, che luccicavano, come facevi a sapere che era una faina?» Ricordo di aver sorriso a questa domanda. Io sapevo che era una faina, per il semplice fatto che non poteva che essere lei. Nessun altro mammifero selvatico di quelle dimensioni era presente in quella zona. Il tasso viveva un paio di colline più in là, in una zona più tranquilla, meno frequentata dalla gente. La volpe aveva il proprio territorio più in alto e non ne avevo mai trovato le tracce così vicino al mare. Un riccio, infine, non poteva essere, perché ad un certo punto avevo osservato chiaramente i due occhi luminosi sollevarsi dal terreno di parecchi centimetri, segno che l'animale si era seduto sulle zampe posteriori, cosa che abitualmente può fare una faina, ma non un riccio. Dunque faina doveva essere, ed infatti faina si era poi rivelata. Prima di concludere questo programma, voglio dirvi ancora due parole su questo simpaticissimo animale che vive più vicino a noi di quanto immaginiamo. Si tratta di un formidabile cacciatore di topi, uccelli, rettili, ma all'occorrenza sa nutrirsi anche di insetti, uova, bacche e frutta. La faina è animale prevalentemente notturno, ma non è raro che si muova anche di giorno. Spesso si aggira nei pressi delle abitazioni dell'uomo e giunge anche a sfruttare fienili, vecchi solai o ruderi di case abbandonate per costruirvi il nido. In più di un'occasione ho scoperto le sue tracce nelle aie delle case coloniche. Sebbene sia frequente in Emilia, soprattutto in collina e montagna, è possibile, anche se raro, incontrarla anche in pianura. Una sera, per esempio, stavo rientrando a casa con la mia famiglia dopo aver fatto visita ad un amico, quando in piena campagna, non lontano dal paese di Castelfranco Emilia, una faina ha attraversato correndo la strada sulla quale stavamo transitando, illuminata in pieno dai fari della macchina. In definitiva, dunque, si tratta di un animale molto adattabile e anche discretamente prolifico, e questo gli ha consentito di sopravvivere nonostante la feroce persecuzione di cui spesso è stato oggetto a causa di qualche furto di troppo consumato ai danni del pollaio di qualche contadino. Sui nostri monti non si incontrano più lupi e linci, ma ci sono ancora faine e volpi a rappresentare i carnivori selvatici. Gli ambienti naturali sono impoveriti, ma non disabitati, e per questo non manco di ringraziare Dio che ha creato e sostiene tutte le cose.

Amici in ascolto, eccoci al termine anche di questa puntata. Ringraziandovi per il gentile ascolto, desidero ricordarvi che se qualcuno di voi vuole scrivermi, può farlo all'indirizzo dell'emittente che sta trasmettendo questo programma. Da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo a noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera. Buonasera dai canali di Cristiani Online. E anche questa sera siamo nella gioia perché abbiamo un'altra opportunità da parte del Signore per poter vivere questi momenti di comunione, una comunione diversa da quella che viviamo quando ci raduniamo nello stesso locale, ma di sicuro anche questa è una comunione meravigliosa perché siamo radunati nel nome di Cristo Gesù, condividiamo la fede in Cristo Gesù, la salvezza e soprattutto abbiamo l'enorme desiderio di poter ancora una volta essere ai piedi del Signore per ascoltare la sua parola, per ascoltare i suoi insegnamenti. È un tempo benedetto questo, anche caratterizzato da un solo canto, sì, ma il canto ci aiuta ad adorare, ci aiuta a lodare, ci aiuta a ringraziare il Signore, ci aiuta a presentarci così con gratitudine davanti al trono del nostro amato Padre Celeste che ha avuto un amore unico, totale, dando il figlio a morire per noi su quel legno della croce. Questa sera, come avete visto dalla locandina che ha girato nelle varie chat, ma anche è stata condivisa poi sui vari social, c'è il fratello Fares Marzone nella rubrica Punti Fermi. Siamo al 76esimo incontro insieme a lui in questa rubrica e questa sera svilupperà la quarta parte del tema i risultati della salvezza. Come dicevo, siamo grati al Signore perché Egli ha provveduto per noi una salvezza eterna. Vogliamo anche però apprezzare quali sono i risultati di questa salvezza che Dio ha preparato per ogni essere umano, non l'ha preparata in un modo perfetto solo per alcuni, ma è una salvezza pronta per ogni essere umano peccatore, però ovviamente bisogna accettarlo, questo dono meraviglioso, ma con Fares avremo modo di entrare nella parola. Nel frattempo vi voglio chiedere di continuare a pregare per gli uni per gli altri, continuare a pregare anche per la programmazione di Cristiani Online e voglio ringraziare tutti i fratelli che si alternano nel canto, nella musica, così anche nelle presentazioni. Voglio ringraziare ancora chi cura la regia in modo specifico per Felipe che è dietro le quinte. Voglio ringraziare tutti i fratelli che come Fares si prestano al servizio con la parola. Veramente grazie. Grazie a tutti voi che pregate per noi, anche che donate. Vogliamo continuare a ringraziare anche i fratelli di Radio Logos perché abbiamo l'opportunità tramite il loro servizio di arrivare con lo strumento della radio ancora a Foggia, in provincia di Foggia. È bello poter far ascoltare la voce del Signore, ecco, la voce, il messaggio del Signore, non il messaggio degli uomini. Quelli ce ne sono fin troppi. Ce ne sono troppi nel mondo, ma noi vogliamo così chiudere le orecchie, non ascoltare i messaggi che ci arrivano dalla religione piuttosto che da qualche filosofia o santone. Noi vogliamo ascoltare solo la voce del nostro amato Salvatore e Signore, il nostro Maestro Cristo Gesù. Voglio pregare insieme a voi, poi leggeremo giusto due versi come introduzione, ma velocemente poi andremo verso la seconda parte che sarà caratterizzata dalla predicazione del messaggio della parola tramite il nostro caro Fares. Preghiamo. Padre, ti voglio ringraziare ancora per questa sera, per l'opportunità che abbiamo di stare insieme a Fares. Grazie Padre per la regia, per Felipe, grazie per Fares, per il suo servizio, per i doni che gli ha dato, grazie perché è al servizio della Chiesa, non solo in Italia. Voglio tu benedirlo ancora stasera, così come ti chiedo di benedire tutti i fratelli e sorelle che sono collegati. Ancora ti voglio pregare anche per gli amici che ci seguono affinché la tua parola possa toccare i loro cuori. Benedici ancora questo tempo, mettiamo tutto nelle tue mani in Cristo Gesù. Amen. Bene, parliamo di salvezza insieme a Fares e mi sembra d'obbligo fare una piccola introduzione leggendo in Efesini un passo della scrittura che noi conosciamo benissimo. Efesini capitolo 2, verso 8 e verso 9. Leggiamo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Ecco,
E leggendo questi versi, ovviamente riusciamo a capire la grandezza della grazia di Dio che ha scelto di mandare il figlio a morire sul legno della croce per noi che non avevamo nessun tipo di bellezza e quindi non avevamo meriti. Quindi, se Dio ha mandato il figlio, ha sacrificato il figlio, è perché è un Dio d'amore, ma non perché lo meritassimo, assolutamente no. Però tante volte, anche in diversi film, si vedono delle storie che. Alcune sono inventate, ma anche possono corrispondere alla realtà. Vediamo nei film dove c'è qualcuno che compie qualcosa di prodigioso, di meraviglioso, ma poi l'amico di turno o il collega di turno se ne prende i meriti, pur non avendo fatto assolutamente nulla. E diciamo, questa immagine, questo pensiero. Piccolo pensiero, poi l'ho applicato un po' ai versi che abbiamo letto. Tante volte noi, come uomini, ma forse anche le religioni in genere, noi uomini pensiamo di poter fare qualcosa, di poter meritare, l'approvazione da parte di Dio, di poter con le nostre opere riuscire a meritare la salvezza. Ma davanti a questi versi noi ci rendiamo conto che siamo praticamente nulla. Non è in virtù di quello che noi possiamo essere o di quello che possiamo fare, ma noi siamo salvati solo per i meriti di Cristo Gesù. Noi non siamo assolutamente nulla. Noi oggi ci siamo svegliati, abbiamo messo il piede a terra, ci siamo svegliati e siamo scesi dal letto, ma solo perché Dio ci ha dato la vita. Noi riusciamo a fare qualcosa, ma solo perché Dio ci dà la salute, ci dà modo di pensare, di poter agire, ci dà la vista, la parola. Noi non siamo assolutamente nulla. Dobbiamo solo essere grati a Dio perché ci ha creati, ma soprattutto grati a Dio perché ha per noi preparato una salvezza eterna in Cristo Gesù. Gesù ha fatto tutto. Quello che noi dobbiamo fare è credere che c'è un unico vero Dio che ci ha tanto amati, tanto da dare la cosa più preziosa che aveva, il Figlio per la nostra salvezza. Grazie a Dio per quello che ha fatto per noi. Amen. Vogliamo ascoltare un canto e poi daremo subito la parola al caro fratello Fares. Come ho ricordato all'inizio, all'interno della rubrica Che Fares cura, punti fermi, siamo al 76esimo incontro insieme a lui, i risultati della salvezza. Ma adesso ascoltiamo un canto.

0: Padre nostro, Dio d'amore, noi ti adoriamo da ora e in eterno. E con queste parole meravigliose del canto vogliamo introdurre il nostro caro fratello Fares. Caro Fares, buonasera. Tutto
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie
0: bene, come stai?
1: a Dio, sto bene, grazie. Sì.
0: Bene, io ho cercato di essere veloce, ho parlato anche molto velocemente perché non voglio rubare tempo che è prezioso, il tempo che trascorriamo davanti alla parola del Signore e soprattutto con te. Sai l'affetto e la stima che ho di te, che
1: Grazie.
0: abbiamo di te e quindi che il Signore possa benedirti nell'esposizione del messaggio. Ricordavo all'inizio, punti fermi, 76esimo incontro. I risultati della salvezza. Che il Signore possa benedirti, avrà il supporto di Felipe alla regia. Noi ci vediamo alla fine del messaggio.
1: Va bene, grazie, grazie. Allora, vogliamo continuare a esaminare i risultati e i benefici che porta la salvezza. Quindi, in questo programma prenderò in esame due parole che esprimono dei concetti molto importanti e profondi e che si trovano proprio nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini. In un certo senso, non sapeva nulla, Enzo, Vincenzo, però mi ha già fatto una sua piccola introduzione. Ora, la lettera agli Efesini ha un tema centrale che si può riassumere con l'espressione in Cristo, che si trova parecchie volte in Cristo o in Lui, e si divide in due parti nello stile dell'Apostolo Paolo in più di uno dei suoi scritti, in particolar modo quando scrive a delle chiese locali, ad eccezione di Corinzi, quale, che si può riassumere con l'espressione in Cristo, che si trova parecchie volte in Cristo o in Lui, e si divide in due parti nello stile dell'Apostolo Paolo in più di uno dei suoi scritti, in particolar modo quando scrive

grande ricchezza che possiede chi è in Cristo. Quindi questa salvezza per grazia mediante la fede, come abbiamo ascoltato nella lettura di Vincenzo. Ed è in questa prima parte che l'Apostolo pone in modo particolare l'accento sulla dottrina della salvezza. Chi ha creduto in Cristo è molto ricco perché è passato dalla morte spirituale alla vita, la vita in Lui, per poi crescere spiritualmente e quindi servire con gioia il Signore. In quanto sto per dire, metterò in evidenza due ulteriori risultati e benefici a cui porta la salvezza. Uno è un beneficio, come dire, verticale, a che fare con Dio, la riconciliazione con Dio. L'altro è un beneficio orizzontale, a che fare con l'unità dei veri credenti. Prima di leggere il testo biblico nel quale si trovano questi due importanti concetti, chiarisco adesso il contesto in cui si trova. Il brano che leggerò non è altro che il rafforzamento di quanto scritto da Paolo, dall'Apostolo, nel brano precedente, ovvero i versetti da 1 a 10 del capitolo 2 di Efesini. Come si può osservare nella diapositiva numero 1, in questo brano l'Apostolo ha presentato quattro aspetti che contraddistinguono il passaggio dalla morte spirituale al servizio per il Signore. Il primo ha a che fare con l'opera di Satana contro di noi, il peccato. A seguire l'Apostolo presenta tutti aspetti positivi partendo dall'opera di Dio per noi al nostro posto, costituita dalla salvezza. Subito dopo evidenzia l'opera di Dio in noi, la santificazione, ovvero la crescita spirituale. Infine chiude con l'opera di Dio attraverso di noi, il servizio per Lui. Si può togliere la diapositiva, grazie. E si arriva allora al brano di Efesini 2, da 11 a 22, dove sono scritte queste parole. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, scriveva l'Apostolo Paolo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così, dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore.
in lui voi pure.

0: entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Brano lungo, un brano denso, io prenderò soltanto spunto da qualche parte e mi concentrerò su questi due ulteriori risultati e benefici della salvezza. Ma prima di questo, l'Apostolo sottolinea come prima della conversione gli Efesini e chi oggi è ancora in questa condizione spirituale fosse o fossero gli Efesini, o è oggi chi non ha ancora creduto, separato da Dio. Per spiegare questa separazione, l'Apostolo usa cinque brevi espressioni estremamente chiare, profonde e nello stesso tempo semplici. Intanto inizia il suo scritto con un richiamo agli Efesini che provenivano dal paganesimo e che si erano convertiti a Cristo con queste parole: ricordatevi. Loro avevano bisogno, e noi che abbiamo già creduto, abbiamo bisogno di ricordarci, ricordatevi. Che cosa dovevano ricordare gli Efesini e che cosa dobbiamo ricordare noi se siamo diventati già per la fede in Cristo dei figli di Dio? La risposta articolata riguardava la loro condizione spirituale che avevano prima di conoscere personalmente Cristo. E come si può vedere nella diapositiva numero 2, essi erano privi di cinque elementi che invece avevano caratterizzato gli israeliti prima della venuta di Cristo, avevano dei privilegi loro. E ovviamente chi di noi ha creduto può dire che era ugualmente, prima di conoscere Cristo, era ugualmente privo di queste caratteristiche. La parola chiave è senza, senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza, si potrebbe anche dire senza la cittadinanza, estranei ai, di nuovo si potrebbe dire senza i patti, senza speranza e senza Dio nel mondo. Do solo qualche breve spiegazione di ognuna di queste espressioni. La prima, eravate senza Cristo. Questo è il punto di partenza. I giudei avevano la promessa fatta oralmente, poi per iscritto dai profeti, scritta da loro ripetutamente nell'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, promessa della venuta di Cristo, ovvero del Messia. Quell'attesa nel corso dei secoli venne sempre meno, tant'è che alla sua venuta in terra erano molto pochi ad attenderlo. I pagani invece non sapevano nulla di questo e pertanto non aspettavano il Messia. Molte persone dicono oggi che non ha importanza in chi si creda, l'importante è arrivare a Dio. Stanno escludendo Cristo e senza di Lui, ve lo dico in modo chiaro perché lo dice il Signore nella sua parola, e senza di Lui non è possibile arrivare a Dio. Quindi se tu stai percorrendo una strada qualsiasi che tu pensi che ti porti a Dio, stai sbagliando strada. Essere senza Cristo è la totale tragedia umana. Secondo, prima di convertirsi a Cristo, e chi di noi ha creduto oggi, gli Efesini erano esclusi dalla cittadinanza di Israele, quindi senza la cittadinanza di Israele. Agli Efesini Paolo ricordava che prima di essere diventati dei figli di Dio erano al di fuori dei privilegi e della comunione che Israele invece godeva. Essere cittadini di Israele significava far parte del popolo eletto di Dio, con tanti privilegi, come quelli di avere la conoscenza dell'unico e vero Dio, a differenza di tutti gli altri popoli idolatri, pagani e quindi immorali senza Dio. Gli israeliti avevano conoscenza delle leggi che lo facevano un popolo particolare e di conseguenza anche delle grandi responsabilità che avevano, come quella di vivere in modo diverso rispetto agli altri popoli. Infatti il Signore a loro aveva dato le indicazioni di come vivere il rapporto con lui e di come essere una luce per gli altri popoli che erano idolatri, immorali, corrotti e violenti. Non appartenere a questa nazione voleva dire vivere in uno stato di ignoranza spirituale e pertanto lontani da Dio. Terzo, Paolo scriveva che sempre questi pagani, che poi si erano convertiti, erano estranei ai patti della promessa, quindi erano senza i patti. La promessa del Messia venne fatta da Dio nei diversi patti stabiliti con Adamo, con Abramo, con Mosè, con la nazione di Israele, una volta costituitasi come tale, con Davide e infine per mezzo del nuovo patto, come si legge nel libro del profeta Geremia, capitolo 23. Questi patti portarono Israele da subito in una relazione speciale con Dio e sono fondamentali per capire correttamente come le promesse ripetute intorno alla venuta del Messia hanno caratterizzato vari momenti essenziali nella storia del popolo di Dio. E questa storia si è sviluppata ed è proceduta attraverso i patti che Dio ha stabilito e stipulato con il suo popolo. Tutte le benedizioni particolari erano invece precluse ai gentili, agli stranieri, perché non avevano dei patti a cui fare riferimento, a parte il primo che era generale, quello con Adamo, con tutti. Quarto, gli Efesini, prima di conoscere Cristo, erano senza speranza. Il mondo greco, pur con la sua immensa cultura, aveva elaborato più sistemi filosofici e religiosi, ma pur seguendo anche una visione ciclica della storia secondo cui tutto si ripete, ma senza garantire nulla di migliore per il futuro, questi greci, pertanto, erano senza speranza. Niente e nessuno nel mondo greco dava speranza per il domani, perché in generale non c'era alcuna speranza, ma piuttosto un senso di grande disperazione. Ora, a questo punto devo chiarire per un attimo, molto velocemente, il significato della parola speranza, perché nel nostro linguaggio comune, nel nostro dire, la speranza è comunemente usata per indicare un desiderio, la cui forza è la forza del desiderio della persona. Spero che, auspico, vorrei, ma non si è mai sicuri che quanto si spera possa accadere. Nella Bibbia, invece, la speranza è la fiduciosa attesa di quello che Dio ha promesso. La speranza in quello che Dio ha promesso e la sua forza risiede nella sua fedeltà. Nella fedeltà di Dio. La speranza è quindi, secondo la Bibbia, la speranza è quindi la fiduciosa attesa di quanto accadrà, dunque una certezza. Siccome qui il riferimento all'Antico Testamento, in questa prima parte della Bibbia il significato era proprio questo. Nel capitolo 2 del suo Vangelo, l'Evangelista Luca cita due personaggi che avevano la speranza, che era la certezza nella venuta del Messia tanto promesso. Simeone aspettava la consolazione di Israele alla venuta del Messia. Allo stesso modo la profetessa Anna, una volta riconosciuto chi era Gesù, lo proclamò a tutti quelli che erano in attesa della salvezza. Per loro la speranza si era realizzata perché era una certezza. In quinto e ultimo luogo, gli Efesini, prima di essere salvati, erano senza Dio. Questo è il punto di arrivo di quello che gli Efesini erano un tempo. Non avevano nessuna conoscenza del Dio vero, unico, erano atei. Questa è proprio la parola con la quale l'Apostolo Paolo li descrive. E tuttavia questi Efesini credevano in una molteplicità di dei, erano pagani, idolatri. Paolo poteva testimoniare con forza di quanto stava scrivendo perché aveva sperimentato questo tipo di idolatria in occasione della sua missione ad Atene, come scritto nel capitolo 17 del libro degli Atti degli Apostoli. E anche la stessa cosa era successa ad Efeso, come si legge nel capitolo 19, sempre del libro degli Atti. In modo particolare ad Atene, la città era piena di idoli e l'Apostolo, per predicare il Vangelo ai filosofi epicurei e stoici, prese spunto da uno dei tanti altari idolatrici che aveva questa dicitura: al Dio sconosciuto. Rileggendo quell'episodio, e se non lo ricordate, andate a rileggerlo, capitolo 17 del libro degli Atti degli Apostoli. Rileggendo quell'episodio si può notare bene come Paolo abbia iniziato il suo dire presentando la grandezza di Dio in quanto creatore, concludendo però con l'importanza assoluta del ravvedimento, del pentimento, e pur non menzionandolo mai per nome, parlando del Signore Gesù risuscitato dai morti, lo menziona come il giusto giudice. Allora, ho finito questa lunga premessa ed introduzione. Arrivo finalmente alle due parole, ai due concetti che costituiscono gli ulteriori risultati e benefici della salvezza. Dopo aver parlato ampiamente della separazione senza Dio, senza speranza, senza Cristo, quindi dopo aver parlato ampiamente della separazione dell'uomo da Dio, l'Apostolo espone l'argomento della riconciliazione, cioè dell'andare d'accordo, dell'aver fatto pace. Dobbiamo chiederci chi era che non andava d'accordo e con chi, ed in che modo è stata compiuta questa riconciliazione. Bisogna premettere che l'argomento che qui è affrontato è di notevole portata, perché in un certo senso continua quello precedente, presentando la separazione che c'era a livello orizzontale tra gli uomini, tra i giudei e tutti gli altri, e verticale tra le persone e Dio. Mi spiego. La separazione orizzontale era tra i giudei e i gentili, gli stranieri, tra tutti gli altri popoli pagani. Questa barriera era assoluta e tra questi due gruppi c'era inimicizia, non c'era completo disaccordo, non c'era assolutamente pace. Al tempo di Paolo, se un giovane ebreo avesse sposato una ragazza straniera o viceversa, per il ragazzo giudeo o la ragazza giudea si faceva un funerale. Un simile contatto con uno straniero equivaleva alla morte. Anche entrare in una casa pagana rendeva impuri. Oltre a questo, c'era una separazione verticale tra costoro, giudei e stranieri, e Dio. È grazie alla croce di Cristo che con la sua morte egli ha riconciliato giudei e stranieri, ma sia chiaro, ne hanno beneficiato e ne beneficiano solo quelli che hanno creduto nel sacrificio sostitutivo di Cristo alla croce. Essi si sono avvicinati gli uni gli altri mediante il sangue di Cristo. Quando i rabbini parlavano di accettare qualche proselito nel giudaesimo, affermavano che quel tale si era avvicinato. Qui è detto che c'è stato un avvicinamento mediante il sangue di Cristo. La riconciliazione è un cambiamento nella relazione fra Dio e l'uomo, e anche come un risultato fra uomo e uomo. Presuppone che ci sia stata una rottura nella relazione. E questa rottura ha un nome specifico e preciso, si chiama peccato. Ma poi c'è stato un cambiamento dalla condizione di inimicizia tra l'uomo e Dio a una di armonia e di comunione con Lui. Questo cambiamento avviene nell'uomo, naturalmente, e non in Dio. Infatti, nel Nuovo Testamento ci sono quattro testi biblici fondamentali nei quali si parla di questo argomento della riconciliazione. Romani capitolo 5, Seconda Corinzi capitolo 5, Colossesi capitolo 1 e il testo di Efesini capitolo 2 che stiamo esaminando. In nessuno di questi passi della parola di Dio è mai detto che Dio si sia riconciliato con l'uomo, ma è sempre specificato il contrario. È l'uomo che si è riconciliato con Dio. Scrivendo in Romani capitolo 5, l'Apostolo Paolo afferma che i credenti, prima di essere riconciliati, erano senza forza, malvagi, peccatori, nemici e sotto l'ira di Dio. Grazie alla riconciliazione, quelli che hanno creduto sono diventati delle nuove creature, come afferma sempre l'Apostolo in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. La riconciliazione è quindi quell'opera di Dio attraverso la morte di Cristo che dà la possibilità a tutti indistintamente di salvarsi, ma di cui beneficia solo chi ha creduto, portando poi un cambiamento radicale nella sua vita. Come già detto, l'Apostolo spiega che questa opera è avvenuta grazie alla croce sulla quale Gesù Cristo ha fatto la pace. Si noti la progressione come scritto nella diapositiva numero 3. L'Apostolo inizia affermando in modo enfatico, dando un certo peso, riferendosi a Gesù: Lui infatti è la nostra pace. Fa parte della sua natura essere tale. Uno degli scopi della sua venuta è stato quello di manifestarsi come il principe di pace, come si legge in Isaia capitolo 6. Solo chi ha questa natura, solo chi è la pace, può in secondo luogo fare la pace e in terzo luogo annunciarla. Non so se è chiaro il concetto. È, fa e annuncia. Notate questa straordinaria progressione? A Gerusalemme c'era una barriera, c'era un muro alto circa 1,5 metri che separava il tempio, dove potevano entrare soltanto i giudei, e il cortile dove potevano anche entrare altri, i pagani, gli stranieri. Tra queste due parti c'era una pietra con una scritta in greco e in latino: è proibito a chiunque sia straniero di entrare nel tempio, pena la morte. Gesù ha abbattuto ogni muro spirituale. Là c'era qualcosa di materiale, adesso non c'è più quello. Gesù ha abbattuto ogni muro spirituale, ha unito insieme i due popoli. Dei due popoli ne ha fatto uno solo. Cristo, facendo la pace, ha creato un uomo nuovo, abbattendo tutte le barriere, dando la possibilità a tutti di essere sullo stesso piano. Per questo motivo, adesso, chiunque vuole può diventare uno in Cristo. Egli, per mezzo della predicazione apostolica e dell'opera dello Spirito Santo, ha annunciato la pace a tutti quelli che erano lontani, gli stranieri, che erano senza tutti quei privilegi, e a quelli vicini, i giudei, che anch'essi avevano assoluto, comunque avevano assoluto bisogno di questo annuncio. Ora, come in un crescendo musicale, il brano, che era iniziato sottolineando il fatto che gli Efesini, prima di conoscere personalmente Cristo, erano pertanto senza speranza e senza Dio nel mondo, ma grazie all'opera della croce adesso erano riconciliati con Dio, dicevo, come in un bellissimo crescendo musicale. Il brano presenta la seconda parola, che è un ulteriore risultato a cui porta la salvezza. È il grande beneficio di essere uniti a livello verticale e a livello orizzontale. Quanti erano prima separati, adesso sono riconciliati e quindi uniti in quel capolavoro che è il corpo di Cristo, ovvero la Chiesa, che non è un'organizzazione umana, ma l'insieme di persone che hanno creduto in Cristo. Oggi si parla molto di unità dei cristiani. La parola di Dio mette in guardia dal falso ecumenismo che raggruppa e unisce le grandi famiglie della cristianità, ma che è distinta dal cristianesimo, che solo il cristianesimo è invece il solo e quello vero che fa la differenza, che rende unite le persone. Questa unità, che è quella biblica e vera, è spiegata con tre immagini della Chiesa, come si può vedere nella diapositiva numero 3. La Chiesa qui è illustrata come una nazione, una famiglia e un tempio. La prima immagine, una nazione. Nel tempo apostolico, in ogni città dell'antica Grecia c'erano degli stranieri. E per loro la vita non era facile, anche perché non avevano i diritti di un cittadino. Uno di loro scriveva così: è meglio per te stare a casa tua, comunque sia, nel senso di stai nella tua patria, comunque sia, piuttosto, cioè anche se avrai difficoltà, anche se farai un po' la fame, anche se non avrai tutti i benefici che potrai gustare, tanti soldi che potrà avere nella terra straniera. Quindi è meglio per te stare a casa tua comunque sia, piuttosto che essere in una nazione straniera. Lo straniero era sempre guardato con sospetto, ma chi è creduto non è più uno straniero o un ospite di passaggio, un girovago senza meta, ma è un concittadino dei santi. I santi non sono quelli che hanno l'aureola, ma sono quelli che sono separati per Dio. Siamo tutti noi che abbiamo creduto in Cristo. Fa parte di una nazione unica. Il popolo formato da giudei e da persone di tutto il mondo credenti in Cristo. Anche l'Apostolo Pietro farà menzione in uno dei suoi scritti di un popolo che Dio si è acquistato nella sua prima lettera al capitolo 2, che prima dell'opera di Cristo non era tale. Pietro scrive: non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Dunque, miei cari, una nazione formata da persone senza alcuna distinzione di razza, di nazionalità, di ceto sociale, di sesso, di età, di cultura e quant'altro. Non c'è nazione al mondo che abbia simili caratteristiche, né tantomeno organizzazioni internazionali dove c'è sempre una distinzione, talvolta anche molto netta. Se abbiamo ascoltato e visto un telegiornale oggi, lo vedremo stasera, ci rendiamo conto di questo. Nel libro degli Atti degli Apostoli si parla della conversione di tre persone molto molto diverse tra di loro, che in un certo senso sono rappresentative di tutto il mondo di oggi, perché discendenti dai tre figli di Noè. Si trattava di Sem, di Cam e di Jafet, che ripopolarono tutta la terra dopo il diluvio. Ora, nel capitolo 8 del libro degli Atti è descritta la conversione di un africano, un discendente di Cam. Quest'uomo era un personaggio importante, era ministro delle finanze della regina Etiope. Mentre ritornava a casa da un viaggio a Gerusalemme, stava leggendo il libro del profeta Isaia. Filippo, un cristiano, un evangelista, un predicatore del Vangelo, seguendo l'ordine del Signore, si presentò a lui, gli spiegò il Vangelo e cominciando dal passo della scrittura che il ministro stava leggendo senza capirlo, si trattava di Isaia capitolo 53, che è profetizzata la venuta e l'opera di Cristo, Filippo, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. Il ministro si convertì e dopo fu battezzato in un'oasi da Filippo. Il secondo esempio, scritto in Atti capitolo 9, è quello di Saulo da Tarso, poi Paolo, l'apostolo discendente da Sem, uno dei figli di Noè. La sua storia è molto conosciuta. Mentre stava recandosi per perseguitare i cristiani che abitavano a Damasco, venne fermato, folgorato da una luce mentre andava a perseguitare questi cristiani. E questa folgorazione avvenne da parte del Signore Gesù stesso. Saulo si convertì a Cristo e diventò l'apostolo di cui il Signore si servì e si adoperò in modo straordinario. Il terzo esempio, in Atti 10, è quello dell'ufficiale romano Cornelio, quindi un discendente di Jafet, un altro figlio di Noè. L'ufficiale, dopo aver ascoltato l'incisiva predicazione dell'apostolo Pietro, si convertì a Cristo e venne anch'egli battezzato. Come si vede nella diapositiva numero 5, tutti e tre questi personaggi, seppur provenienti da popoli e razze e lingue e quant'altro diverse, diventarono concittadini dei santi, parte di questa nazione unica nel suo genere che è la Chiesa. Tu che mi stai ascoltando, fai parte di questa nazione che è la Chiesa? Vado avanti. Come si può vedere nella diapositiva numero 6, la seconda immagine è quella della famiglia. Quando uno va all'estero, e a me è capitato tante volte, è uno straniero e non gode dei privilegi della cittadinanza in quella nazione. Però, se incontra dei connazionali, anche se non sono suoi parenti, anche se non hanno la sua stessa provenienza regionale, anche se non hanno la sua medesima cultura o livello sociale, se incontra dei connazionali, si sente subito a proprio agio, sente subito un certo legame. Nei tempi passati, molti dei nostri connazionali che emigravano per cercare lavoro erano ospiti dei loro compaesani o concittadini e facevano fronte comune davanti a tante, tante difficoltà. Però un conto è essere connazionali, far parte di una nazione, e ben altro è essere parte della stessa famiglia. È facile capire che il legame è ancora più forte e intenso. Chi ha creduto è membro di questa famiglia, si sente subito legato ai propri fratelli e sorelle in Cristo. Quindi si nota la progressione. Una nazione, adesso ancora di più una famiglia. Io ho avuto il privilegio di visitare molte chiese locali in Italia per predicare o insegnare la parola di Dio, cosa che ho fatto anche in diverse nazioni all'estero. Ancora prima di essere introdotto o presentato pubblicamente, mi sono sentito sempre, dappertutto, a mio agio, come se avessi sempre conosciuto questi fratelli. Non potrò mai dimenticare come quando a Bandung, una cittadina dell'Indonesia, alla fine della riunione domenicale, tutti i membri di quella chiesa locale si sono messi in cerchio. Io mi guardavo stranamente per potermi stringere la mano. L'ultimo, dopo la stretta di mano, mi ha dato un bicchiere d'acqua di plastica, il cui contenitore era plastica, ed era conteneva, era tappato e conteneva dell'acqua minerale. Un gesto semplice, ma di una bellezza incredibile e indimenticabile per chi come me non aveva degli anticorpi e poteva correre un rischio bevendo l'acqua dal rubinetto. Sono stato ospite nella mia vita di persone di varia estrazione sociale in Italia e all'estero, del ceto medio, di persone molto altolocate, di persone agiate e anche in qualche caso di persone povere o molto povere. Mi sono sempre sentito a mio agio con tutti, con posateria lussuosa, tre o quattro forchette, o con piatti consumati, ma serviti comunque con tanto amore, oltre che con dignità. Facevo parte della medesima famiglia, quelli presso i quali ero ospite erano mie sorelle e miei fratelli in Cristo, e l'amore cristiano che ci legava dopo 5 minuti era più forte di qualsiasi barriera, di qualsiasi aspetto formale. Che grande risultato della salvezza è far parte di questa famiglia unica nel suo genere. Fai parte di questa famiglia? Come si può vedere nella diapositiva numero 7, l'Apostolo giunge adesso a toccare il vertice quando parla della terza immagine, una nazione, una famiglia, adesso quella dell'edificio intero che ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, quindi non una casa qualsiasi, ma un tempio santo nel Signore. Intanto, bisogna notare che questo edificio ha come fondamento quello degli apostoli e dei profeti, ovvero il loro insegnamento come riportato nel Nuovo Testamento. Gli apostoli erano coloro che il Signore ha inviato nelle varie località per fondare la Chiesa, le varie chiese locali, la Chiesa universale e le chiese locali, e poi per scrivere gli scritti del Nuovo Testamento. I profeti erano coloro che predicevano oralmente la verità biblica che non era ancora stata scritta, completata con gli scritti del Nuovo Testamento. Essi avevano ricevuto direttamente dal Signore la diretta rivelazione di Dio fino al momento in cui venne completato il Nuovo Testamento con i loro scritti. Persone importanti, sia gli apostoli sia i profeti. Paolo, Pietro, Giovanni, eccetera. Questo fondamento, però, non sono loro il fondamento, la pietra. Questo fondamento è basato sulla pietra angolare che è Cristo Gesù stesso. Egli non è stato semplicemente quella che noi oggi chiamiamo la prima pietra simbolica. Nelle costruzioni del tempo, la pietra angolare era quella su cui si basava l'intero edificio, doveva essere perfettamente allineata in tutti gli angoli, perché era su questa pietra che venivano poi messe le altre pietre. La pietra angolare veniva posta all'angolo dei due muri maestri e questa pietra sosteneva tutta la casa, tutta la struttura. Gli Efesini si intendevano molto bene di templi, perché a Efeso c'era quello famosissimo in onore della dea Diana. I credenti che abitavano in quella zona ed erano provenienti dal giudaismo, ovviamente, provenienti dalla Giudea, dalla Galilea, giudei di nascita, avevano in mente il tempio di Gerusalemme che avevano lasciato. Ma qui Paolo parla della Chiesa, formata da giudei e stranieri credenti, e ne parla come di un edificio che si va innalzando sul fondamento, su quello che hanno scritto gli apostoli e i profeti, che veniva da Dio. Erano le loro parole, sì, ma parole di Dio. Questo edificio che si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Gesù venne come il vero tempio. Quel tempio non è più tra gli uomini, ma ce n'è un altro, formato dalle persone che hanno creduto in Cristo, di cui io sono questa, una di queste persone, con tutti i miei limiti, con tutti i miei difetti. Sono un peccatore salvato per la grazia di Dio, per cui io faccio parte di questa costruzione. L'Apostolo, notiamo bene, poteva usare due parole per descrivere la crescita, l'edificazione, mattone dopo, pietra dopo pietra, più preciso, anzi, pietra dopo pietra, la crescita di questo edificio. Il tempio in senso generico o la sua parte interna, il luogo santissimo. Ha usato la seconda parola. Chi ha creduto fa parte di questo tempio santo dove Dio dimora per mezzo dello Spirito. Che ulteriore risultato porta la salvezza in Cristo? Caro ascoltatore, come sempre, mi rivolgo a te adesso a livello personale, a livello individuale, e devo tirare le somme. Se tu hai sperimentato la riconciliazione, non sei più un nemico di Dio, non sei più senza Cristo, sei un credente. Quindi sei molto ricco e privilegiato, forse hai pochi euro in tasca, ma non importa. Sei spiritualmente ricco e privilegiato, fai parte di un corpo, la Chiesa universale, fai quindi parte di una famiglia in una data località e di quella ancora più grande, fai parte della famiglia internazionale dove non c'è né bianco né giallo, né ricco né povero, né ingegnere né operaio, né giovane né anziano. E poi sei parte del Tempio Santo del Signore, una realtà che sta crescendo con l'aggiunta di tutto il mondo, un po' alla volta, pietra dopo pietra, di credente dopo credente. Però è possibile che fra gli ascoltatori ci sia qualcuno che creda di far parte di questa famiglia solo perché sta facendo un percorso religioso qualsiasi, non importa quale, pensa lui o pensa lei, e pensa agendo così che sia possibile arrivare in qualche modo a Dio. Se questo è quanto tu pensi, se è quello che tu credi, sappi che sei in errore. In grave errore. Il cristianesimo è esclusivo. Il nostro brano afferma con chiarezza che al di fuori di Cristo è impossibile giungere a Dio. Tutte le varie religioni, ce ne sono decine nell'intero mondo, che insegnano la salvezza mediante opera o il fare qualcosa o dare del denaro o guardare a degli uomini e delle donne. Tutte le religioni che insegnano questo sono fuori strada. Al di fuori di Cristo è impossibile giungere a Dio. Chi è senza Cristo è senza speranza, è senza Dio nel mondo. Come tutti, perciò, anche tu hai assoluta necessità di riconciliarti con Dio. E questo puoi farlo in un modo soltanto, con un atto di fede, di fiducia nell'opera perfetta che Gesù Cristo ha compiuto in croce. Se hai agito così, sei già a posto. Se non hai ancora agito così, ti invito a riflettere, perché se agirai in questo modo, non sarai più separato, senza speranza e senza Dio. Gusterai la sua pace. E inoltre avrai la possibilità di essere unito e far parte di questa grande famiglia di Cristo, una famiglia che non conosce barriere razziali, linguistiche, sociali, una famiglia che ti vorrà bene, che ti sarà vicino e lo farà aiutandoti soprattutto nei momenti difficili di prova, di malattia, ti sosterrà costantemente nella preghiera. Perché allora non entri anche tu a far parte di questa grande famiglia? Ho già detto come fare, ma se hai ancora delle titubanze, saremo disposti a darti ulteriori spiegazioni. Che cosa intendi fare a questo punto? Come intendi procedere? A te la risposta. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, in Cristo Gesù, grazie perché la tua parola ci presenta il nostro problema, che è il problema della separazione da te, dell'essere senza Cristo e pertanto senza speranza e senza Dio, come abbiamo letto, come abbiamo spiegato. Ma grazie anche perché la tua parola ci dà la soluzione a questo problema e possiamo essere riconciliati con te, possiamo fare pace con te se accettiamo per fede il sacrificio di Gesù Cristo in croce, e così saremo uniti con te, ma uniti anche con tanti, migliaia, milioni di sorelle e di fratelli che hanno la medesima fede che abbiamo ottenuto noi per la tua grazia ed avendo esercitato la fede nell'opera perfetta di Gesù Cristo alla croce. Oh buon Padre Celeste, non finirò mai di ringraziarti, ci sarà tutta l'eternità riservata a me e ai miei fratelli, alle mie sorelle di ogni tempo, che ti ringrazieremo per tutta l'eternità per questo grande amore che però noi abbiamo compreso. Ma ti supplico adesso, in questo momento, che se c'è qualche amica, e lo so che c'è, e se qualche amico, e lo so che c'è, che ancora non ha questa certezza, questa speranza viva, che possa riflettere, che non lasci cadere questa ulteriore opportunità e credendo per fede in Cristo, possa avere questa speranza, questa certezza di essere una figlia, un figlio di Dio, di essere riconciliata, riconciliato con te e di essere anche unito con tanti fratelli e sorelle in Cristo, per cui se andrà in qualsiasi posto potrà essere accolta, accolto da fratelli e sorelle che hanno la medesima fede. Signore, salva, te ne supplico ancora una volta. E questa preghiera so che è secondo la tua volontà perché è scritto così nella tua parola e allora ti chiedo e ti prego di salvare. E te lo chiedo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Fares, grazie anche per aver pregato, per aver messo questo peso anche sul cuore di chi ha ascoltato, perché è chiaro, esiste un amore immenso, unico, quello di Dio, dell'unico vero Dio, un amore che è rivolto verso tutti gli uomini. Esiste anche una salvezza che è pronta per tutti gli uomini peccatori, però è una salvezza che deve essere accettata per fede. Altrimenti resta un'ipotesi e purtroppo c'è il rischio che si lasci cadere un'opportunità che è eterna, che
0: Certo.
1: condizionerà poi tutto il destino eterno dell'essere stesso. Quindi io credo che dobbiamo, come hai fatto tu, presentare il piano della salvezza. Ma poi è giusto che ogni ascoltatore venga messo davanti alla propria responsabilità. E tante volte, spesse volte, questo non lo facciamo per paura forse di avere una reazione, ma qua l'unica reazione che deve esserci è inginocchiarsi e dire: Signore, grazie, Dio, grazie perché hai dato il tuo figlio anche per me, per la mia salvezza. E io mi sono, così come tanti fratelli, come tutti i fratelli che erano in ascolto, mi sono unito a te nella preghiera con questo forte desiderio di sapere di uomini e di donne che questa sera hanno insieme a te pregato e hanno chiesto al Signore di entrare nella loro vita. Quindi che veramente il Signore possa continuare a benedire questo messaggio che rimarrà così registrato sui canali e che veramente speriamo possa essere riascoltato ancora nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, da tanti. Vuoi concludere con un'ulteriore parola per chi è in ascolto?
0: Sì, di nuovo di riflettere, di non lasciare cadere questa opportunità. Spesso concludo in modo simile e voglio subito dire che non voglio spaventare nessuno, lungi da me, perché credo fermamente nell'azione dello Spirito Santo, però ci può essere la persona che scrolla le spalle, alza le spalle, non fare questo, ecco, non fare questo. Ti invito perciò a riflettere. E nello stesso tempo ti saluto, saluto Vincenzo, ringrazio lui, ringrazio Felipe, ringrazio anche tutti gli ascoltatori e do appuntamento, se piace al Signore, alla prossima settimana a tutti quanti. Ciao a tutti. Grazie
1: Dio ti benedica e un saluto a tua
0: anche
1: moglie.
0: a
1: Ciao,
0: te. Grazie.
1: ciao,
0: Ciao.
1: Max. Bene, fratelli, sorelle, vogliamo così chiudere questa riunione, questa serata e ovviamente io e Felipe rinnoviamo l'appuntamento per domani sera, sempre alle 19:30, sempre sui canali di Cristiani Online. Dio vi benedica, buona serata a tutti.

0: Vanessa Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, voglio darti un abbraccio speciale oggi. Benvenuto. E vediamo come Dio ripetutamente condanna l'idolatria, perché l'idolatria distoglie da quella che è la grandezza di Dio. Il cuore dell'uomo lo porta in altra direzione, ma sentiamo cosa ci dice Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo oggi al capitolo 8 di Geremia, nel quale troviamo una ammonizione della parola di Dio, nella quale è manifestata la caparbietà degli israeliti a non volersi pentire della loro malvagità. Leggiamo i primi versetti dal 4 al 9 da Geremia, abbiamo detto capitolo 8. Tu di loro, così parla il Signore, se uno cade non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia di uno sviamento perenne? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice, che ho fatto? Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni. La tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire, ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Voi come potete dire? Noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Come abbiamo detto, il capitolo 8 prosegue con il messaggio di Geremia, il quale si trova presso i cancelli della casa del Signore. Il massimo peccato del popolo di Israele era di aver rifiutato la parola di Dio. Questo, non dimentichiamolo, è anche il nostro attuale problema, perché noi ci riteniamo di essere a posto quando le cose vanno bene e non ci manca nulla, mentre invece quando le cose non vanno bene o ci si trova in qualche difficoltà o in qualche malattia, si passa a incolpare il Signore. O ci si rivolge a Lui per chiedere aiuto. Spesso riteniamo che Dio sia come un distributore automatico di bibite e di panini. Prendiamo ciò che ci serve quando vogliamo e desideriamo riceverlo subito. Ma come persone sagge, non dobbiamo solo pensare alle cose materiali, ma in particolare a quelle spirituali. Ricordiamo ciò che il Signore Gesù diceva. A che serve se guadagni tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? Geremia desidera penetrare profondamente nei sentimenti del popolo, comunicando loro questo lamento per portarli al pentimento. Leggiamo le parole di questi versetti, dal 20 al 22, dal capitolo 8. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa, e noi non siamo salvati. Per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Galad? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Sebbene Dio avesse pronto tutto il necessario per la loro guarigione, questo popolo ribelle aveva rifiutato il rimedio e correva inesorabilmente verso il suo castigo. Questo non possa essere per voi, amici, ma ascoltate quanto ha da dirvi il Signore. Penso che tutti conosciate le innumerevoli testimonianze di Dio nella creazione, ma sono certo che l'uomo rimane la più bella, la più enigmatica delle sue creazioni. Eccovi un esempio che spiega questa verità. Guardate la vostra mano. Essa porta alle sue estremità un segno distintivo di fabbricazione originale, attestante senza ombra di dubbio che ciascuno di noi è un'entità unica, l'impronta digitale. Questo permette ai servizi ufficiali di polizia di tutti i paesi di identificare ogni individuo. E per confondere il colpevole, una delle prime investigazioni consiste nel confrontare le impronte digitali. Ebbene, di questa impronta digitale ci è parlato nel libro di Giobbe, al capitolo 37, versetto 7, dove ci è detto «Dio pone un sigillo su ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali imparino a conoscerlo». Dovete convenire che Dio, con questo mezzo inimitabile, cerca di farmi prendere coscienza che io sono la sua opera, un essere unico, che egli ha modellato. Giobbe, al capitolo 37, versetto 7, dove ci è detto Dio pone un sigillo su ogni mano d'uomo, perché tutti i mortali imparino a conoscerlo. Dovete convenire che Dio, con questo mezzo inimitabile, cerca di farmi prendere

al mio posto. E colui che ha subito i dolori della croce può dire queste parole: del mio nome l'ho scolpito sulle palme delle mie mani. Questo lo puoi trovare scritto in Isaia, al capitolo 49, al versetto 16. E tu sai dove è scritto il tuo nome? Nel registro comunale delle nascite o anche nelle sue mani del Salvatore Gesù? Se credi in Lui, se lo accetti come Salvatore, sarai certamente scritto nei suoi registri. E qui finisce il nostro capitolo, ma passiamo subito al successivo.

Il capitolo 9 di Geremia, che ora tratteremo, inizia con una personale espressione di dolore da parte del profeta Geremia nel vedere il suo popolo che respinge la tenera, la amorevole sollecitudine divina. Leggiamo quindi i primi due versetti. «O fosse la mia testa piena d'acqua, e i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. O se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori». La reazione di Geremia nel comunicare il messaggio era quella di un uomo sofferente e non quella di un uomo duro che amava criticare gli altri. Egli trasmetteva il suo messaggio con un viso pieno di lacrime ed aveva il cuore spezzato per i suoi connazionali. Secoli più tardi, il popolo di Israele vide Gesù piangere sulla città di Gerusalemme perché doveva portare un messaggio severo a quella città. Ed alcuni di loro pensarono che Gesù fosse Geremia, il profeta piangente, ritornato fra di loro. Nel secondo verso invece vediamo Geremia che desiderava trovarsi in un luogo deserto per non vedere il peccato del suo popolo, che avrebbe portato tutta la nazione alla rovina. Il brano che segue evidenzia le considerazioni che Dio fa sul popolo di Israele, comunicandogli i suoi giudizi con i suoi castighi. Leggiamoli. «Tendono la lingua che è il loro arco, per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo alla malafede, per malafede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli, poiché che altro dovrei fare per la figlia del mio popolo? La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in malafede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel suo cuore gli tende insidie. Non dovrei forse punirli per queste cose, dice il Signore? Non dovrei forse vendicarmi di una simile nazione? E dopo aver con tristezza detto tutte queste parole, Geremia esprime ancora di più il suo lamento, il suo dispiacere per il suo popolo, dicendo queste parole che sono citate nel versetto 10. «Io voglio prorompere in pianto e in gemito per i monti, voglio spandere un lamento per i pascoli del deserto, perché sono bruciati, al punto che nessuno più vi passa. Non vi si ode più muggito di mandrie, gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite, sono scomparse». Questo era il sincero sentimento di un profeta che amava, temeva il suo Signore, così come amava anche il suo popolo. Il resto di questo capitolo è un susseguirsi di giudizi, di richiami da parte di Dio, così come pure un continuo lamento da parte di Geremia. Nei versetti che ora leggiamo vi è un messaggio importante. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Questi versetti, il 23 e il 24 di Geremia, capitolo 9, sono davvero meravigliosi. Essi possono stare da soli, sono spesso citati da soli. Tuttavia, dobbiamo ricordare che sono stati rivolti a persone che avevano rifiutato la parola di Dio. E noi oggi di quale cose ci gloriamo? Naturalmente non della saggezza umana o delle ricchezze, tantomeno della potenza. Dobbiamo ricordarci che la nostra forza,

0: Non è nel nostro cervello, nella borsa valori, nell'industria, nell'economia. Tutta la forza che abbiamo dovrebbe trovarsi nei nostri valori spirituali e morali, nel nostro carattere, nei nostri scopi. Purtroppo queste cose oggi non vengono più insegnate nelle scuole e nelle università, e in questo modo abbiamo allevato una generazione violenta, che non ha più scopi, non ha più obiettivi morali. In effetti, abbiamo perso la strada in mezzo a montagne tenebrose, come diceva Geremia al suo popolo. So, amico, amica, che non è popolare dire queste cose, e forse, come Geremia, non sto avendo dei sostenitori in proposito, ma ho intenzione di continuare a dire queste cose, perché credo che ci sia ancora la speranza di un risveglio. Ciò di cui oggi la società necessita è che vi siano persone che conoscano Dio, la sua parola, e che gli obbediscano. Dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia, l'illusione di essere persone per bene, e pentirci davanti al Signore Gesù. Ci vantiamo dei nostri successi mentre il nostro grande bisogno è di camminare nella strada che glorificherà Dio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Arriviamo ora a considerare un nuovo capitolo del libro di Geremia, il decimo per l'esattezza. Il capitolo 10 conclude il messaggio di Geremia presso la porta del Tempio e inizia la parte riguardante la riforma, il risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge, nei capitoli 10 sino al 12. Il ritrovamento del libro della legge ebbe un effetto notevole sul re Giosia. Egli capì quanto il popolo si fosse allontanato dalla volontà di Dio e lo indusse a fare un patto proprio per Dio. In questo capitolo scopriremo la follia dell'idolatria, perché vedremo come le persone sostituivano Dio con qualcos'altro. Infatti, gli uomini hanno sempre avuto dei sostituti di Dio. Chiunque non adori il Dio vivente e vero ha qualcosa con cui lo sostituisce. Forse, amico, è il tuo io che diventa il tuo Dio. Infatti oggi, come allora, ci sono moltissime persone che adorano se stesse, altri adorano il denaro e sarebbero disposti a diventare disoneste pur di arricchirsi, altri adorano il successo e venderebbero perfino il loro onore per raggiungere il loro scopo. Ricordiamoci che molte cose possono essere messe al posto di Dio, e Geremia parla di questo dai primi versetti, l'1 e il 2, di questo capitolo 10. Leggiamoli subito insieme. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore: non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura. E come dicevo oggi, le persone si comportano come ai tempi di Geremia e cercano di regolare la loro vita con l'oroscopo, vogliono sapere sotto quale segno sono nati e altre sciocchezze del genere. Queste vengono propinate dai media come se fossero verità, come se fossero delle realtà. Ma Dio ci ammonisce a non seguire i segni del cielo. L'astrologia, che va tanto di moda oggi, ha le sue origini nel mondo pagano ed è un'opera dell'occulto che non va praticata, perché per prima cosa è contro la volontà del Signore, poi perché è opera di Satana, anche se ai nostri giorni si cerca di dargli dei termini, delle spiegazioni scientifiche. Leggiamo ancora i versetti seguenti, dal 3 al 5 di Geremia, capitolo 10. Infatti i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi e con i martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare nessun male e non è in loro potere di fare del bene. I costumi dei popoli sono sempre stati vani e vuoti. Ovviamente Geremia parla di idolatria, con amara ironia, ricordando che gli idoli vengono fatti con legno tagliato da un albero, modellato, ricoperto di oro, d'argento, fissati con chiodi, e questo era il loro Dio. È come adorare uno spaventapasseri. Esso non è in grado di fare del male né del bene, è semplicemente inutile. Ebbene, amico, amica, pensa a quante persone si stanno perdendo dietro a degli idoli che non sono e non possono nulla. Sono come pali in un campo di cocomeri. A che possono servire? A nulla. Essi sono inesorabilmente inutili. Pensate ancora a quale commercio speculativo si trova dietro a questa povera ignoranza popolare.

0: Ma il nostro testo continua dal versetto 6 al 10 di Geremia, capitolo 10, dicendo queste solenni parole in proposito. Leggiamole. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme, sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento, battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mano d'orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlato, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Il Signore Dio non può essere né paragonato e tantomeno rappresentato da niente, ed è ridicolo, pericoloso, allontanarsi dal Dio vivente e vero, per adorare le cose inanimate intorno a noi e tanto più farsi guidare dai segni dello zodiaco. La parola di Dio, la Bibbia, ci dice chiaramente che essi sono un abominio per il Signore e che un giorno scompariranno per sempre, come ci è detto dai versetti che vanno dall'11 al 16. Andiamoli a leggere. Così direte loro: gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce c'è un rumore d'acque nel cielo, egli fa salire vapori dalle estremità della terra, fa guizzare lampi per la pioggia e sprigiona il vento dai suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d'inganno. Nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che la parte di Giacobbe, perché egli ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Amici, gli dèi pagani non hanno creato l'universo, esso è stato creato dal nostro Dio, il solo Dio vivente e vero. Le stelle sono al loro posto nel cielo perché il Signore ve le ha collocate, perché così Egli ha voluto. Non ha chiesto né a te né a me come volevamo che fossero disposte. Questo è il suo universo ed Egli è l'unico degno di essere adorato. Possiamo sorridere per le persone dei secoli precedenti che tagliavano un albero e che si costruivano degli idoli. Noi invece ai nostri giorni ci riteniamo evoluti, intelligenti, civilizzati, eppure spendiamo milioni di denaro per sapere il nostro futuro con gli oroscopi e ci rivolgiamo ad astrologi e lettori delle mani e a ogni sorta di maghi. Se oggi le persone sono così intelligenti, perché non adorano il Dio vero e non considerano le cose con sincero realismo? Ecco cosa ci dice in conclusione il testo che stiamo considerando. Leggiamo quindi Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quindi nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo per indifferenza si allontana da essa, smarrisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Ricordiamoci che l'Iddio d'amore ha parlato ed oggi ancora il suo amore ci sollecita. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la tua decisione? Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. Forse mi chiederai cosa sia mai la conversione. Essa comporta una decisione morale ed impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, il sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste, perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo davanti a Lui. Questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi riceverlo in dono, come anche puoi ricevere da lui la vita eterna. Bene, e con questo invito ad andare al Signore per ricevere i suoi doni, io mi fermo qua. Ti saluto e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 9 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo lieti di essere di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e ci troviamo al capitolo 9, dal versetto 5 al versetto 7.

Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Egli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

0: Il modo di agire di Gesù nell'operare i suoi miracoli era vario. Spesso si trattò di un semplice ordine verbale e in certi casi egli usò gesti e mezzi naturali. Questo ci induce a riconoscere che la virtù miracolosa non risiedeva nella particolare gestualità o nei mezzi usati, ma esclusivamente nella persona del Signore Gesù e nella sua potenza divina. Nel nostro caso particolare, Gesù fece del fango con la saliva e lo spalmò sugli occhi di quel cieco. In verità non ci sembra che del fango, della polvere impastata messa negli occhi, sia molto terapeutica. Anzi, sembra aggravare ancora di più la situazione. Pensando al fastidio che reca un minuscolo corpo estraneo in un occhio, comprendiamo ciò che provò quel cieco e possiamo anche chiederci il motivo dell'agire di Gesù. Quell'uomo, a differenza di altri miracolati di cui i Vangeli ci narrano, non aveva chiesto nulla, non aveva potuto manifestare la sua fiducia chiedendo di essere guarito. Probabilmente non aveva ancora sentito parlare di Gesù, oppure, essendo cieco, non si era neppure accorto della sua presenza vicino a lui. Comunque, non chiese nulla, ma si lasciò toccare gli occhi malati dal Signore. Dopo di questo Gesù lo mandò alla vasca di Siloe per lavarsi gli occhi. E questa fu l'occasione per quell'uomo, che intanto si era reso conto della situazione in cui si trovava, di manifestare la sua fede. Poiché cieco ubbidì con molta fatica alla parola di Gesù, recandosi fino a quella vasca, lì si lavò gli occhi e tornò che ci vedeva. Insieme al fango che Gesù gli aveva messo sugli occhi, lasciò nell'acqua di Siloe anche la sua malattia, anche la sua cecità. Quel fango non fu terapeutico, ma lo fu la sua ubbidienza e la sua fiducia nella parola di Gesù. A volte il Signore ci conduce per strade misteriose, incomprensibili alla nostra ragione. Potrebbe agire direttamente, immediatamente per il nostro bene. Invece a volte preferisce adottare altri metodi ed usare tempi più lunghi. Lo fa per mettere alla prova la nostra fede, la nostra pazienza, la nostra ubbidienza. Lo fa per renderci più forti, per farci crescere e maturare, facendoci consapevoli del ruolo e della parte che dobbiamo avere per partecipare all'agire di Dio. Vi giunga gradito il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Lo psichiatra Vittorino Andreoli, in risposta a una lettera nella rubrica da lui curata sulla rivista settimanale Oggi, una lettera in cui gli si chiedeva che cosa spinge i giovani a sfide estreme che poi finiscono in tragedie, risponde così: siamo in un mondo spaventato dalla banalità, in cui bisogna fare qualcosa di grosso, di eccezionale. Tutta la società oggi mira a essere visibile con azioni che possano andare su uno schermo. Questa atmosfera fa un grande effetto sugli adolescenti e li riporta al modello dell'eroe, cioè alla possibilità di fare qualcosa che li faccia sentire dei vincitori per compensare una vita vuota che altrimenti scomparirebbe. I giovani forse non valutano bene che cosa significa scomparire per sempre o ritrovarsi magari su una carrozzella per tutta la vita, ma la loro sfida alla morte è tutt'altro che inconsapevole. Il fascino sta proprio lì, è la possibilità di dimostrarsi più forte rispetto magari a un piccolo gruppo di persone che non sono nessuno e che vivono nel buio. Questo è il parere dello psichiatra Vittorino Andreoli. Ma io mi chiedo e ti chiedo, come mai i giovani e non soltanto loro hanno una vita vuota che li spinge a sfide estreme? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 5 minuti.
1: Sta per andare in onda Filo Diretto con il medico amico. Oggi parliamo con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

0: Carissimi ascoltatori, siamo con voi per un'altra puntata di Filo Diretto con Medico Amico. Abbiamo in linea il professor Mario Matera. Professor Matera, come sta intanto?
1: Abbastanza bene, considerando i tempi e l'età.
0: Abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al dipartimento.
1: Beh, certamente, il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo il punto di partenza di un'indagine successiva, almeno fin quando le possibilità e le capacità cerebrali ci aiutano. Ovviamente non ci fermiamo.
0: Professor Matera, continuiamo a parlare, credo questa sia la puntata conclusiva, no? In relazione alla depressione, parliamo di farmaci. Abbiamo ricevuto delle telefonate quando c'è stato il nostro incontro in relazione ai farmaci e anche il fatto che i farmaci a volte costano e quindi ci sono dei problemi economici. Allora, se ci sono, ci si chiedeva se ci sono dei farmaci di classe A, ci sono delle classi, noi sappiamo che ci sono dei farmaci che sono più abbordabili, no? Come prezzo. Quindi nel caso della depressione, quindi cosa si può fare? Quindi parliamo dei farmaci e quali farmaci conviene di più utilizzare per coloro che magari hanno problemi economici.
1: Dunque, facciamo un riassunto di quelle che sono le condizioni attuali del Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci sono distribuiti in quattro fasce, cioè la classe A, che sono farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire che vengono totalmente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e il paziente non deve spendere nulla, tranne eventualmente in base alla propria condizione economica, il ticket di partecipazione. Poi ci sono i farmaci di classe B. Ah, questi farmaci di classe A sono quelli ritenuti realmente efficaci, perché comprovati da tutta quanta una serie di indagini sperimentali e cliniche, cioè si è dimostrato senza tema di essere smentiti che questi farmaci in alcune patologie risultano di fondamentale importanza. Poi abbiamo i farmaci di classe B. Questi sono dei farmaci la cui azione più un'azione di tipo sintomatico che non un'azione reale curativa, e questi richiedono una partecipazione da parte dell'assistito più pesante, perché incide per il 50%. Poi abbiamo i farmaci di classe C, i quali sono ritenuti più che dei palliativi proprio dei farmaci di consolazione, per cui la loro attività non cura nulla, può ridurre in parte i sintomi. Il loro impiego in alcuni casi viene messo grossolanamente in dubbio, e quindi questi sono a totale carico del cittadino.
0: Quindi, come sono farmaci?
1: Di
0: Di
1: classe C.
0: consolazione, di consolo, come li ha definiti lei?
1: È di consolazione.
0: Di
1: L'effetto
0: consolazione.
2: placebo.
1: Sono dei farmaci che non risolvono nulla, ma danno la sensazione di
0: Che
1: stare
0: facciano
1: meglio.
0: qualcosa, quindi la persona si consola,
1: Poi
0: ecco,
1: la quarta
0: appunto.
1: classe è costituita dai farmaci che sono di uso esclusivo ospedaliero e quindi non si trovano nelle farmacie aperte al pubblico. I farmaci di classe A, nel loro interno, trovano delle distinzioni, le famose note dell'AIFA, cioè ci sono alcuni farmaci che per una patologia trovano un'indicazione ben precisa, ma possono essere anche impiegati, magari in maniera alle volte impropria, per curare altre patologie o per avere particolari risposte. Facciamo un esempio pratico: proprio parlando degli antidepressivi, ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di ridurre la fame e quindi vengono utilizzati, ma in maniera in questo
2: Improprio.
1: caso proprio scorretta, perché associano a questo tipo di attività tutta una serie di effetti collaterali non desiderati. Vengono utilizzati, possono essere utilizzati, magari in maniera spontanea, dietro il consiglio del medico, per ridurre la fame e quindi come coadiuvante della terapia
0: Del sovrappeso,
1: dell'obesità.
0: quindi.
1: Ovviamente, mentre con la prima indicazione il farmaco trova una sua collocazione ben precisa, con la seconda indicazione non rientra nella classe A, ma addirittura scivola nella classe C. Cioè, se uno li vuole utilizzare, perché c'è sempre la libertà di poter scegliere, però se deve pagare.
0: Ho capito, quindi diciamo che una persona che soffre di depressione, quindi è una patologia riconosciuta, allora se appunto cosa si fa? Si scrive qualcosa, il medico.
1: Deve ovviamente avere un riconoscimento della propria patologia da parte di uno specialista. Tra i vari specialisti, quelli più accreditati sono quelli degli enti pubblici, e quindi presso o una struttura ospedaliera, una ASL o una clinica magari convenzionata, c'è poi questa dichiarazione, il riconoscimento del proprio stato di patologia e quindi la classificazione all'interno di uno schema in cui il paziente può utilizzare quei farmaci. Quei farmaci, proprio gli antidepressivi, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, nell'ambito della patologia depressiva ci può essere anche un certo disturbo del sonno, un certo grado di disturbi del sonno, in cui l'impiego delle benzodiazepine, di cui abbiamo parlato più volte, non cura nulla, dà un apparente sollievo, mentre se curiamo la patologia nel suo nucleo fondamentale, anche i disturbi del sonno vengono ad essere risolti. Per cui l'illusione che le benzodiazepine possono curare la depressione comportano la convinzione che questi farmaci siano degli antidepressivi e che quindi dovrebbero essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà questi farmaci, siccome non curano nulla, ma danno semplicemente un effetto palliativo, questi non sono compresi nella rimborsabilità. Parliamoci chiaro, il problema è fondamentalmente di carattere economico, anche se associato ovviamente ad un carattere scientifico di tipo medico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un carico molto importante, ragione per cui si è cercato nelle varie note con le varie limitazioni di cercare di ridurre lo spreco di farmaci impiegati non per curare ma semplicemente per dare l'illusione della cura. C'è da dire che, come abbiamo detto più volte, la patologia depressiva, quella che noi chiamiamo con il termine...
0: Professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea, un attimo, così prego. Le pone la domanda. Pronto?
2: Buongiorno. Sì, faccio bene, sono Renato.
0: Renato, buongiorno. Vuoi fare una domanda al professor Matera?
2: Sì, sì.
0: Prego.
2: Volevo dire questo. Io non capisco la necessità di fare dei farmaci in classe, perché quando io ho avuto diversissime esperienze ospedaliere, ho fatto una decina e più di ricoveri, allora all'ospedale con quelle terapie mi fanno star bene e quando esco fuori e cambiano totalmente di terapia e sento che proprio non fanno niente, e questo mi pare prendere un po' in giro il paziente, il malato, e non rispettarlo. E allora perché ci deve essere farmaci per gli ospedali e non ospedali? Date farmaci che fanno star bene subito, perché si risolve subito anche il discorso a livello finanziario. Perché se io ho 5 pasticche risolvo il problema, perché quelle pasticche sono indicate per me, io vedo risparmiato, perché senza prendere 300 pasticche che non fanno nulla e ci sta solo nell'idea, ho preso la pasticca e mi fa sta bene, questa è anche una presa di giro che si fa al paziente. Ecco, questo, ripeto, la necessità di fare di prendere in giro l'utente, il cliente, e quando io sto all'ospedale mi fanno subito bene e dopo è inutile ho già detto tutto.
0: Ok, Renato, allora ci ascolti attraverso la radio e il professore ti risponderà, ok?
2: Mi sembra saldato, per concludere,
0: sì,
2: proprio una demenzialità dell'organizzazione. Faccio bene.
0: Grazie. Buona giornata, Renato.
1: Ciao. Allora, in realtà ti devo precisare perché proprio nell'ambito dei farmaci antidepressivi non ci sono farmaci di impiego soltanto ospedaliero. I farmaci di impiego ospedaliero sono quelli che richiedono una particolare attenzione nel loro uso, per cui il paziente che viene ad essere ricoverato viene trattato con il farmaco. Se questo farmaco per qualche motivo dovesse creare dei problemi, dato che esiste il ricovero, il paziente può essere immediatamente assistito e corretto in quelli che sono i problemi che stanno mostrando in quel momento. In realtà il miglioramento che il paziente, il nostro utente, il nostro ascoltatore sosteneva è dovuto al fatto che nell'ambito ospedaliero c'è tutto un entourage che lo assiste continuamente, ragion per cui questo tipo di maternage, di cura portata al letto del paziente momento per momento, senz'altro concorre in misura notevolissima all'efficacia
0: del farmaco. Certo.
1: Quando fuoriesce dall'ambiente protetto e si ritrova nell'ambiente di ogni giorno, utilizza gli stessi farmaci che gli hanno dato in ospedale, non è diversa la terapia, solo che è diverso l'ambiente e quindi le sue risposte sono risposte fortemente condizionate dallo stato di ansia, dallo stato di aggressività che lui sente nell'ambiente in cui vive.
3: Quindi, mi scusi professore, quindi l'industria, così come pensava il nostro amico Renato, non è che fa due prodotti,
1: no, ospedaliero.
3: Quindi con una qualità diversa da quello che normalmente si trova al banco?
1: Assolutamente no, sono gli stessi farmaci, esattamente gli stessi, per quelli che ovviamente riconoscono un uso sia in ambiente ospedaliero che all'esterno, e l'unico vantaggio che ha il Servizio Sanitario Nazionale è che fa una specie di accordo con l'industria per cui li paga un prezzo più basso che non in pubblico, nel pubblico. Questo perché ovviamente poi si compensa, perché l'ospedale li paga meno, li paga circa il 50% del costo esterno, e una parte di questo 50% ovviamente poi viene caricato sulla spesa del farmaco che deve essere invece acquistato al pubblico.
3: Certo.
1: È una forma di assistenza che interessa tutti quanti i cittadini, quindi il vantaggio ce l'abbiamo tutti.
0: Quindi possiamo dire che non ci verrà la depressione a causa del costo dei farmaci, perché se la depressione ce l'abbiamo e abbiamo...
1: No, sono gratuiti.
0: Appunto, c'è lo specialista che appunto certifica che c'è questa depressione, quindi i farmaci verranno dati con l'esenzione, certamente, quindi senza bisogno di pagare. Quindi almeno questa depressione non ci verrà.
1: No. C'è da dire che stavo dicendo che la depressione in effetti è il termine unico con cui indichiamo una serie di alterazioni della funzione della nostra affettività, che fa sospettare che tra le varie forme di depressione esistono delle differenze importanti nei fattori che sono coinvolti. Così, tanto per citare qualche esempio, Leonard dice che esiste una depressione agitata, che è caratterizzata da ansia, eccitamento agitato, depressione ipocondriaca, in cui si hanno quelli che si chiamano cenestopatie, cioè alterazione della sensazione del proprio corpo, depersonalizzazione, assenza di inibizione, lamentosità, depressione di rapporto e così via. Ora, cosa succede allora? Che a seconda dei casi non si devono utilizzare soltanto gli antidepressivi classici, che già sono delle sottofamiglie piuttosto complesse, e quindi impiegarle non è semplice, se non ovviamente che da parte dello specialista. Alle volte bisogna associare altri farmaci che possono rientrare in quello che viene definito piano terapeutico, cioè in pratica sono dei farmaci dotati di una potenza piuttosto notevole, che hanno delle indicazioni molto precise, e per poterlo utilizzare occorre, e in questo caso soltanto può intervenire lo specialista della struttura pubblica, che faccia una pianificazione dell'uso che si deve fare di quel farmaco, prescrivendo quanto lo deve prendere, per quanto tempo lo deve prendere e così via. Questa certificazione, a seconda delle USL, perché le cose cambiano da regione a regione, addirittura da ASL a ASL, può o essere immediatamente utile, cioè al paziente viene fornita una specie di scheda in cui sono indicate tutte quante queste caratteristiche. In alcune regioni, in alcune ASL addirittura, può andare direttamente in farmacia a prendere con la regolarità imposta dalla prescrizione quel farmaco, sempre gratuito. In altri casi prima deve essere dall'ASL, quindi deve andare con questa scheda nell'ASL e avere riconosciuta questa scheda. Noi a Catania, nel nostro circondario, andiamo direttamente in farmacia. Questo piano probabilmente complica un po' l'iter terapeutico, ma trova una sua giustificazione non tanto nella riduzione della spesa, quanto nella necessità, ripeto, essendo dei farmaci piuttosto potenti e che vanno associati con esattezza la sottoclasse del quadro depressivo in cui si trova il paziente, è fondamentale che ci sia il parere, che può anche essere ovviamente in qualche caso, ma certamente nella maggior parte dei casi invece l'errore non c'è, e ci sia il parere dirimente dello specialista.

0: Professore Emanuele vuole farle una domanda.
1: Prego.
2: Sì, qualche volta capita un rumore di sottofondo, noi lo notiamo, ecco come in questo momento, lei lo nota?
0: Lei
2: è come
0: sente,
2: se qualcuno aprisse
0: si sente
2: il
0: un tutù?
1: No.
0: Quindi è una cosa sentiamo. Che sentiamo noi sì, solamente qui.
2: Volevo dirle una cosa, lo sdoppiamento della personalità fa parte della depressione? Può chiarirci un po' meglio questa situazione? Perché ho sentito parlare di sdoppiamento di personalità, di persone
1: sì.
2: che commettono dei fatti e poi non ricordano più niente.
1: Sì, in realtà lo sdoppiamento di personalità è un termine a cui ci hanno abituato con una certa fantasia alcuni film. Cioè noi vediamo addirittura delle due persone assolutamente diverse, personificate sempre dallo stesso soggetto. Nella depressione d'autoaccusa, quella che si chiama depersonalizzazione, cioè il soggetto per una certa fase può vivere come una specie di stato onirico, stato di sogno. Questo ad esempio si rileva in alcuni casi nella depressione postpartum. È una fase transitoria, è quella che viene indicata, che viene invocata per alcuni fatti tragici che sono accaduti, che non sto
0: di mamme, di mamme che fanno del male ai loro bambini
1: sì.
0: a seguito di questa depressione così
1: sì.
0: chiamata.
1: E in quella fase, in effetti, insomma, non dobbiamo immaginare questo soggetto come se fossero due persone che vivono all'interno della mente di questo individuo. Sono delle fasi in cui il soggetto, ripeto, è come se stesse in uno stato di sogno, in cui non si rende conto. Sono casi molto rari, molto più rari di quelli che la difesa di alcuni accusati tentano di
2: la usano
1: sostenere.
2: Come escamotage, quindi.
1: Prego?
2: La usano come escamotage.
1: Sì, certo, ma ed è una fase transitoria. Molto spesso la depressione postpartum, la depressione delle puerpere, è una fase che insorge subito dopo il parto, perché si è avuto il trauma del parto, non si sente adeguati, sente il peso della responsabilità di dover assistere e fare crescere un nuovo essere.
0: Ma c'è anche uno squilibrio ormonale, no, professore?
1: Prego?
0: C'è anche uno squilibrio ormonale?
1: Sì, certamente, ci sono gli ormoni che si stanno rimettendo in moto perché c'è stata la lunga pausa della gravidanza, quindi c'è un forte scombussolamento del sistema. Però ovviamente non è l'unica causa, poi ci intervengono fattori legati alla personalità,
0: certo.
1: fattori legati all'esperienza trascorsa e così via. In genere questa fase di depressione tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni. Nei casi più gravi, dove magari preesisteva già una certa alterazione dell'affettività individuale, questi casi possono scatenare in maniera grave. Proprio la preesistenza di condizioni alterative della funzione affettiva del soggetto sono uno degli indici che vengono utilizzati per vedere se il commettere un atto che normalmente viene ritenuto assolutamente impensabile, quella di una madre che uccide il figlio, realmente può trovare una giustificazione appunto in questa fase di depersonalizzazione transitoria legata alla depressione.
0: Quindi sicuramente possiamo dire che non è che una persona che soffre di depressione postpartum, che è una cosa naturale per tutti nei primi giorni dopo il parto, ma è qualcosa comunque che è un effetto cumulativo di una depressione che già c'è in precedenza, cioè qualcosa che non va già prima.
1: Sì,
0: e poi quello
1: nelle volte non è neppure una depressione preesistente, ma sono quadri psicotici più importanti.
0: Ho capito. Professore, volevo farle un'altra domanda. Quindi abbiamo visto che ci sono dei farmaci che poi naturalmente lo specialista consiglia nel caso della depressione, però ho sentito dire attraverso la televisione, anche ai giornali, che ci sono altri tipi di terapie alternative, come ad esempio la terapia chiamata pet therapy, cioè la terapia con i cani, no? Quindi avere dei cani che sono forse anche addestrati. So che in Francia nelle case di riposo praticamente fanno questa terapia, no? Con i cani, e pare che gli anziani si sentano meglio, no? Quindi migliorano un po' il loro stato di umore. Oppure a volte si parla non solo del fatto di avere un animale, ma anche il fare un costante esercizio fisico può essere utile per migliorare, no, il tono dell'umore, quindi migliorare lo stato di depressione della persona. Lei cosa ne pensa?
1: Senza dubbio, innanzitutto bisogna distinguere tra una forma di depressione, quella che classicamente veniva chiamata, c'è una forma di depressione in cui la funzione cerebrale è alterata perché c'è qualche inghippo nel complicatissimo network che garantisce il funzionamento del nostro cervello, della componente emotiva in maniera particolare. In molti casi, specialmente nell'anziano, troviamo invece quella che viene chiamata depressione reattiva. Una depressione dovuta al fatto che si sente aver perso la propria indipendenza, si sente abbandonato, vede che le sue caratteristiche rispetto a quando era giovane sono fortemente minate. Tutto questo crea uno stato di depressione che si prolunga nel tempo e che poi innesca dei meccanismi piuttosto complicati del funzionamento neurotrasmettitoriale. Però è sempre una forma reattiva in cui è riconoscibile una causa esterna. Allora in questi casi l'intervento farmacologico serve semplicemente per ridurre, cercare di migliorare il quadro depressivo, ma certamente un'influenza molto importante può averla l'ambiente che circonda il soggetto stesso. Che so, l'anziano che si vede abbandonato dai propri cari, dai propri figli, basterebbe un ambiente diverso con i figli e i cari che lo accudiscono perché la sua depressione in tempi molto brevi tende a scomparire. Gli animali, io ho due cani di grossa taglia, e devo dire che più si conoscono gli animali, ho animali da sempre perché mia figlia è un'appassionata, e più si conoscono gli animali più si apprezzano loro a danno dell'apprezzamento dell'uomo. In realtà l'affetto che riescono a comunicare gli animali, i cani in maniera in particolare, ma non soltanto i cani, anche i cavalli e nel loro piccolo anche i gatti, alle volte danno una sensazione di calore che dà una spinta all'interno che è certamente efficace quanto, se non più, l'intervento semplicemente farmacologico. Mm-hmm.
0: Quindi è importante, allora diciamo che sicuramente farà bene anche all'animale, no? A ricevere le coccole di un amico, soprattutto perché ci sono tanti animali che a volte sono così lasciati, abbandonati. Quindi può essere un aiuto per la depressione sia del cane che del...
1: Ma si crea un rapporto così stretto tra uomo e animale che certamente non è paragonabile a nessun altro rapporto interumano. Perché il cane non gli interessa se si è ricchi, belli, se si sta bene, se si sta male e così via. Il cane è affezionato.
0: È disinteressato.
1: E quando sente, anche se lo trattano male, addirittura riesce comunque a mantenere il proprio affetto. E quando sente invece che è voluto bene, e che è un rapporto di totale dedizione, che senza dubbio esalta la sensazione di ciascuno di noi.
0: Certo, Emanuele vuole dire...
2: Sì, abbiamo ricevuto una telefonata, ma la risposta per questa telefonata credo che non abbia sufficiente spazio in questo momento, ne riparleremo la prossima volta. Comunque il nostro ascoltatore chiedeva come si chiamava e come si poteva intervenire quella malattia che sta al confine fra la depressione e la demenza. Lui mi diceva c'è un nome di questa malattia, non mi ricordo, vuole chiedere
1: sì,
2: al
1: probabilmente
2: medico.
1: Si voleva riferire all'Alzheimer, le forme depressive della malattia di Alzheimer, che in realtà dovremmo chiamare Alzheimer Perusini, perché anche un italiano ci ha messo una sua parte. Cioè dire che alcune forme depressive danno delle manifestazioni di tipo demenziale, cioè non esiste un'alterazione della funzione mentale vera e propria, ma la depressione è così importante che il paziente perde le proprie capacità, perché perde la spinta della vita e quindi il suo cervello si rifiuta di poter affrontare qualunque problema, che problemi che sono quelli che poi portano al ragionamento e quindi all'espressione intellettuale. La sindrome di Alzheimer, Alzheimer Perusini, le SDAT, cioè le sindromi simili a quelle dell'Alzheimer, o semplicemente alcune forme alterative legate alla senescenza, possono essere associate a quadri depressivi, sia coscienti che incoscienti, cioè il soggetto può rendersi conto delle proprie incapacità e quindi va in depressione, ma in alcuni casi la depressione invece sorge in maniera autonoma e sorge in maniera autonoma alle volte, è stato dimostrato, anche perché così come si altera la capacità di funzionamento delle funzioni mentali, delle capacità mentali, si altera anche quel sistema che mantiene in equilibrio la nostra affettività. Il nostro cervello è un sistema complicatissimo. Più volte abbiamo detto che esistono dei farmaci che sono un certo numero che agiscono su alcuni neurotrasmettitori. In realtà è quello che noi sappiamo e sappiamo molto poco. perché man mano che le nostre conoscenze sono migliorate abbiamo visto come il cervello funziona con un sistema di una complicazione estrema e alle volte quando il sistema si altera cerca di compensare per altre vie, così ad esempio se si abbassa la funzione, chiamiamolo neurotrasmettitore perché ne abbiamo parlato, può darsi che un altro sistema tende ad esaltarsi per compensare il precedente. Quando noi andiamo a fare dei controlli non vediamo la riduzione del primo, ma vediamo l'esaltazione del secondo. Magari cerchiamo di curare l'esaltazione di questo secondo sistema che l'organismo aveva messo in moto per compensare, e quindi invece di migliorare il quadro lo peggioriamo.
0: Professore, siamo proprio giunti al termine, quindi noi la ringraziamo e la salutiamo.
2: Sì, grazie,
0: grazie
2: per la sua disponibilità.
0: Grazie anche lei, buon lavoro, buona giornata.
3: Avete seguito Filo Diretto con il medico amico. Oggi abbiamo parlato con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a Lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
3: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
4: Era l'altro.

Buongiorno a tutti, come vedete io mi chiamo Alec e vengo dal paese di Gloria e Speranza, che sarebbe Inghilterra. Noi abbiamo diversi inni, uno dei inni nostri sarebbe Paese di Gloria e Speranza, Madre dei Liberi. Comunque non è più un paese né di gloria né di speranza, paese rovinato dal peccato. Comunque mi fa veramente piacere essere qua fra di voi e prego che il Signore ci possa veramente benedire. Grazie per come ci avete accolti, anche i nostri figli, anche se sono piccoli, grazie che state giocando con loro. E loro apprezzano tanto la vostra attenzione. Come detto, io sono cresciuto in Inghilterra, precisamente a Londra. E Londra è una bella città piena di possibilità per chiunque ci abita. E io nella vita avevo quasi tutto ciò che occorreva. Ecco qua, sono come, quasi come Rod, lungo e secco. Avevo dei genitori che mi amavano, avevamo, diciamo, eravamo benestanti, noi avevamo una macchina nuova ogni 6 mesi, stavamo bene, bene, bene. Però mi mancava qualcosa fondamentale, non sapevo all'epoca che cos'era e non immaginavo ciò che mi sarebbe successo nella vita, che a me mi piaceva combinare guai. Quando ero ragazzo cercavo gli amici che erano disposti a rischiare e odiavo tutto ciò che era cristiano. Della nostra sezione c'erano 2 ragazzi che dicevano di essere cristiani e noi cercavamo ogni volta di riempirli di pugni. E della Bibbia pensavo che fosse un libro di favole, anche se non avessi letto. Comunque, andando avanti, crescendo, la mia vita è andata

0: poco male, mi sono dato alla droga e la droga mi ha rovinato il cervello. Ho passato diversi anni, non avevo mai immaginato di diventare dipendente dalla droga. La prima volta che ho sperimentato, non ho mai immaginato che sarei stato anche io uno di loro, che con il cervello partito. Ma è capitato anche a me. È arrivato al punto che non potevo immaginare vivere una giornata senza la droga. Io facevo il lattaio, cioè in Inghilterra si porta il latte proprio alla casa della gente ogni mattina, non lo so se avete visto in qualche film. Io ero uno di quelli. Mi alzavo alle 6 di mattina, già alle 6 di mattina iniziavo a drogarmi, fino alla sera. E vi posso garantire, la mia mente era proprio rovinata. Ho perso la mia memoria a breve termine, che tutt'oggi, che da mia moglie, non ce l'ho. Cioè, capace che vi chiedo 20 volte il tuo nome. È fuso. Cioè, noi raccogliamo quelli che seminiamo. E ho pagato il prezzo. Io pensavo che facendo tale cosa, no, mi sarei proprio liberato. Perché sembrava la cosa più affascinante, più di moda. Invece mi ha rovinato. Non solo la droga, ma sono andato a vivere nelle case abbandonate, solo per sfizio. Potevo vivere tranquillamente a casa. C'erano delle case che erano del comune, in cui non ci viveva nessuno, ci siamo buttati dentro e combinavamo di tutto là dentro. Poi mi sono dato anche alla politica. Forse vi ricordate, qualche anno fa c'era una conferenza della G8 a Genova e c'era quel gruppo, i Black Bloc, che hanno combinato guai. Io ero uno di loro. Non proprio un anarchico, ma un rivoluzionario socialista. E cercavamo ogni occasione di creare casino con la polizia e chiunque. E non ho mai immaginato di diventare così. Quando ero un ragazzo della loro età, non ho mai immaginato che un giorno avrei voluto uccidere la polizia, chiunque altro. Così aveva preso radice nella mia vita il peccato. E pensavo di fare del bene, questa è la cosa più buffa, no? Pensavo di fare del bene, cioè liberandoci dal sistema di questo mondo che privilegia i ricchi e danneggia i poveri. E non volevo sentire assolutamente di Gesù Cristo. Poi è successo che sono andato a vivere nei Caraibi e là sono stato per 6 mesi. E là ho incontrato persone, tante persone, che credevano in Gesù Cristo. E io pensavo che erano proprio scemi. Veramente. Pensavano che fossero ignoranti. E diciamo, ridevo su di loro. Poi a un certo punto ho visto che queste persone però, anche non avendo tante possibilità di realizzarsi nella vita, avevano qualcosa che non avevo io, avevano pace queste persone. E ho iniziato a parlare con loro cercando di convincerli che la Bibbia non era vera, che veniamo delle scimmie. Però pian piano Dio ha iniziato a operare nella mia vita. E ho conosciuto un amico mio che era molto bravo come atleta, ma proprio in gamba. E lui credeva alla Bibbia. E per me era incredibile trovare qualcuno che era capace, un tipo sportivo, che credeva alla Bibbia. Perché per me la Bibbia era per gli anziani e i bambini, le persone più deboli della società, non un in gamba così. Ho iniziato a parlare con lui. E ormai mi stavo allontanando da questi amici in Inghilterra con cui combinavo guai. E a un certo punto ho deciso anch'io di leggere il Nuovo Testamento. Io ho immaginato di leggere qualcosa e poi chiuderlo. Ho iniziato a leggerla e non ho smesso più. Perché ho trovato nella Bibbia tutte le risposte che fondamentalmente stavo cercando. E ho trovato nella Bibbia qualcuno che poteva veramente seguire Gesù Cristo. Ripeto, io ero un rivoluzionario e noi facevamo una festa a Capodanno. E proprio quando si spaccava l'orario, cantavamo il canto all'internazionale, che era il canto dei socialisti. E il capo, il secondo capo della nostra partita politica, stava sdraiato a terra, ubriaco. E lo guardavo e dicevo, mamma mia, io devo seguire a te. Però quando ho iniziato a leggere la Bibbia, ho visto che Gesù era completamente diverso. Che quello che diceva, quello che faceva. E offriva speranza anche ai poveri. Offriva un nuovo modo di vivere. Comunque ho iniziato a leggere sempre di più, a pregare pure che Dio mi faceva capire la sua parola. Era un processo di lasciare un modo di vivere per intraprendere nato, ma non ho mai immaginato di continuare a seguire il Signore. Poi una volta stavo andando a una discoteca e questa discoteca distava 10 km e stavo andando a piedi. Era tardi la sera e cercavo un autostop. E visto che nessuno si fermava, ho deciso di pregare. Signore, fa sì che qualcuno si fermi. Dopo aver pregato, la prossima macchina si fermò. E mi hanno fatto entrare questi due uomini che erano missionari della Chiesa Evangelica. Incredibile, no? Signore ha mandato questi due missionari proprio dopo la mia preghiera. E questi uomini mi hanno spiegato il Vangelo, che io avevo un profondo bisogno di essere riconciliato con Dio, di essere cambiato da Dio, di avere Lui come padrone della mia vita. Io avevo capito subito, ma non ho voluto accettare perché dovevo andare in quella discoteca e sapevo che non potevo andare in discoteca e fare quello che si fa in discoteca dopo aver accettato Gesù. Così ho rimandato. Sono stato proprio malissimo in quella discoteca. E il giorno seguente siamo andati dall'altra parte dell'isola, su una spiaggia. E sono andato a nuotare in questa spiaggia. E sono andato troppo lontano, che non potevo tornare indietro. E le onde erano grandi, erano le onde dell'oceano. E non potevo tornare indietro. E cercavo con tutte le forze. E chi è stato mai in pericolo di mare sa come si sente quando si rischia la vita. C'è paura, angoscia. E i muscoli non funzionano più bene. Io pregai, Signore, aiutami di tornare alla spiaggia. E il Signore mi parlò al cuore di alzarmi in piedi, di mettermi i piedi giù. Io ho messo i miei piedi là nell'oceano, 75 metri, 100 metri nell'oceano, ho trovato sabbia sotto i miei piedi. Poi ho ringraziato il Signore, poi ho pensato di camminare un pochettino finché la sabbia veniva e poi buttarmi di nuovo. Ho camminato finché non sono arrivato alla spiaggia. Dio ha preparato per me una corsia di sabbia per portarmi alla spiaggia. Io mi sono inginocchiato sulla spiaggia e ho detto, Signore, adesso ti voglio conoscere. Ho iniziato a prendere seriamente di veramente cercare Dio. Quello per me è stato un momento importantissimo. Poi ho iniziato a leggere la Bibbia di più, sono andato in chiesa cattolica, che non capivo niente, perché non era cresciuta cattolica, non sapevo quando si doveva fare tutte le cose che si fanno. Poi una volta sono andato in una chiesa evangelica, che il messaggio era tutto diverso, che mi ha colpito proprio. E finalmente mi sono arreso a Gesù Cristo. Ho chiesto a Lui di entrare nella mia vita, ho chiesto a Lui di cambiare la mia vita. E Gesù è entrato nella mia vita, mi ha dato una pace profonda che non mi ha mai lasciato. Mi ha dato una gioia e mi ha dato una nuova vita. Questa quando avevo 22 anni, che erano 21 anni fa. Fate i calcoli, ho 21 anni adesso. Io che ridi. Comunque, questo era l'inizio. Magari domani vi spiegherò un po' il proseguo. Perché il Signore non ci lascia quando ci siamo convertiti, ma c'è tutto un piano per la nostra vita, un piano benevolo. E in questi giorni, cari ragazzi, io vorrei un po' costruire su quello che ha detto Rod. Rod ha gettato dei fondamenti sulla la volontà di Dio rivelata nella sua parola. E in questi giorni io vorrei studiare qualche personaggio biblico che faceva fatica a mettere in pratica la volontà di Dio. Non lo so per voi, ma io faccio fatica a mettere in pratica la parola di Dio. In certe circostanze io mi sento anche io a volte smarrito, a volte in difficoltà. Infatti una volta c'era Pasquale che a partire da Napoli è andato in montagna, e Pasquale era tutta presa dalla montagna, non guardando bene, è caduta da un precipizio, ha acchiappato un ramo, no? E stava là appeso, gridava: c'è qualcuno che mi può aiutare? Qualcuno che mi può aiutare? Nessuno rispondeva. Finalmente è arrivato qualcuno, diceva: come ti chiami? Mi chiamo Pasquale. Pasquale, ti posso aiutare io? Allora aiutami tu. Pasquale, lascia il ramo. Gridava Pasquale: c'è qualcun altro che mi può aiutare? Perché Pasquale diceva questo? Perché proprio sotto i suoi piedi c'era una roccia che era messa fuori, e Pasquale talmente aveva paura, non voleva guardare nemmeno giù, guardava solo sopra, non vedeva che la roccia stava sotto di lui. Era preso dalla paura, non vedeva più bene. E nella Bibbia troviamo in Genesi capitolo 15 qualcun altro nella stessa situazione. Parliamo oggi di Abramo, non di lui. Genesi capitolo 15 versetto 1. Genesi capitolo 15 versetto 1. Bisogna dare un po' di retroscena. Abramo era chiamato da Dio per seguirlo e lui è obbedito. Lui ha avuto diverse esperienze. Una di quelle era di salvare il suo nipote Lot, che Lot aveva si era messo a stare in un posto sbagliato, e tutta la città e le città circondanti erano presi ostaggi da diversi re. E Abramo è andato a fare battaglie contro 5 re e aveva vinto una grande battaglia. Dopodiché lui era tentato di compromettersi, come siamo tentati noi. Il re di Sodoma voleva offrirgli della ricchezza per dire che era lui che aveva arricchito Abramo, e Abramo ha detto di no. Così Abramo aveva appena vinto 2 grandi battaglie, una con la spada e una con il cuore. E vediamo come la troviamo. Genesi capitolo 15 versetto 1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guardi il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore e egli contò questo come giustizia. Come troviamo in Abramo versetto 1? Il Signore si rivolta a lui dicendo: non temere. Perché diceva non temere? Secondo voi? Se dico ai miei figli non parlare, perché dico questo? Che stanno facendo? Stanno parlando. Se Dio diceva ad Abramo non temere, perché? Perché aveva timore, aveva paura, ma aveva già vinto una grande battaglia con la spada, una grande battaglia anche contro la tentazione, ma lo troviamo pieno di paure. Puoi un attimo togliere il tappo. Allora, lui aveva paura, timore per il futuro. In questo caso era per avere un erede, perché dice in versetto 2: Dio Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Bisogna sapere che all'epoca era ancora più importante di oggi di avere figli, di lasciare il tuo nome, che il tuo nome andava avanti nella storia. E lui non aveva un figlio. Allora lui era, cioè ormai stava male. Dio l'aveva promesso a lui che avrebbe avuto un figlio. Dio si è rivelato a lui e ha detto: Abramo, tu avrai un figlio, sarai una fonte di benedizione, sarai una grande nazione. Dio si è rivelato a lui. E Abramo è creduto alla rivelazione di Dio. Ma con il passare degli anni, quando questa promessa di Dio non si è verificata, ha iniziato a dubitare. È mai successo a te? Dubita la parola di Dio? A me mi capita sempre, non sempre, spesso, perché il diavolo lavora con il dubbio. Con Adamo, il diavolo ha detto ad Adamo: Dio veramente ha detto questo? Allora, se tu soffri con il dubbio, sappi che tanti di noi anche soffriamo con il dubbio. Ma bisogna tornare alla rivelazione di Dio. Che cosa ha detto Dio? Ha detto veramente questo? Ho capito bene? Allora, lui ormai è stato male perché non aveva questo figlio, anche se è stato promesso. Il versetto 3 diceva: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede. Eliseo ha parlato stamattina di avere paura di ciò che succederà quando torniamo a casa. Torniamo ai nostri amici, diciamo: senti, io ho deciso di seguire Gesù Cristo. Come? Sapete che è successo a me quando ho detto ai miei amici di volevo seguire Gesù Cristo? Hanno detto: il vecchio Alec ci piaceva, ma tu come sei adesso? Non ci piace. E loro hanno tagliato con me. Tanti amici. Però devo dire che il Signore mi ha dato tanti altri amici, molto più fedeli, a posto loro. Noi abbiamo paura per l'incertezza del futuro, perché il futuro nostro è incerto. Vai avanti per piacere. Nessuno di noi sappiamo il futuro, ciò che succederà quando torniamo a casa, ciò che succederà fra 10 anni. Nessuno di noi. Abbiamo paura del futuro pure perché a volte i problemi e i pericoli sono più grandi di noi. Per esempio, uno di voi avrebbe paura se avesse un raffreddore. Penso di no. Però se avessimo un tumore, penso che avremmo un po' di paura, no? Perché? Perché il problema è più grande di noi. Uno di voi ha paura quando entra in macchina. Penso di no. Entriamo sempre in macchina, siamo abituati, no? Uno di voi avrebbe paura se entrassi in aereo? A Napoli hanno tutti paura. Vedo che il nostro amico napoletano sta ridendo, perché veramente è una cosa di cui non siamo abituati. È più grande di noi. Noi abbiamo paura di queste cose. Non sappiamo il futuro. Insomma, noi abbiamo paura perché non siamo padroni della situazione. E nemmeno Abramo era padrone della situazione. Doveva dipendere da Dio, di ciò che Dio aveva già rivelato nella sua parola, parlando a lui. Cerchiamo di immedesimarci con Abramo, perché ormai sembra che questa idea di non avere un figlio era chiusa nella sua mente. Vai avanti per piacere, Eliseo. Quando la cosa voluta diventa un gigante, lui voleva questo figlio e ormai lo stava consumando. Aveva tanti, tanti soldi, tanti pecore, cioè lui era molto benestante, ma non aveva questo figlio. Aveva paura che non venisse mai, anche se Dio aveva detto che sarebbe venuto. Cerchiamo di immedesimarci con lui. Io mi ricordo prima di conoscere mia moglie Patrizia, ho visto tanti dei miei amici credenti sposarsi e ero felice per loro. Ma mi facevo la domanda pure io, ma e io? Mi sposerei? Mi facevo questa domanda. Mi sposerei? Poi un certo giorno mia moglie si è gettata ai miei piedi e mi ha implorato di sposarla e dovevo sacrificarmi. Era tosto, veramente tosto. Comunque, facevo la domanda, io mi sposerei? Forse anche uno di voi fa questa domanda, ma io mi sposerei? Che succederà a me? Il futuro? Io avrei figli? Ma quei figli saranno sani? Cresceranno bene? Ameranno il Signore? Si sposeranno anche loro? E loro avranno figli? E loro figli saranno sani? E i miei figli quando crescono mi ameranno o mi rifiuteranno? Diventeranno drogati? Che fine faranno loro? Queste sono tutte cose al di là della nostra portata. Non possiamo controllare il futuro. Sta nelle mani di Dio. E anche per Abramo, questa cosa che non aveva, lo stava mangiando, lo stava creando tante difficoltà. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo renderci conto che Dio è più grande di tutto. Dio deve diventare grande nella nostra mente, non il problema. Perché nel momento in cui il problema rimane nella nostra mente, prende il posto e diventa un idolo. Ma dobbiamo avere Dio grande nella nostra mente, che Lui è l'Onnipotente, Lui sa e può fare tutto. Vi ricordate quando Gesù stava sul mare e c'era un grande bufera? E Gesù si alzò e con una parola tace. Si è calmato tutto. Che cosa diceva Gesù ai suoi discepoli? Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Loro avevano paura, ma avevano appresso a loro Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Che Gesù si è rivelato a loro il suo potere. Ma avevano ancora paura perché non avevano ancora fede. Forse vi ricordate dell'Apostolo Paolo quando lui stava in prigione, questo grande uomo di Dio. Invece di mettersi là a piangere, conoscendo Dio e sapendo che fra poco sarebbe stato messo a morte, si è messo a incoraggiare gli altri, perché per lui Dio era più grande anche della morte. Bisogna chiederci anche adesso, cioè qual è la cosa nella mia vita per cui io ho più timore, più paura? Cioè, che cosa è questa cosa che sta sempre nella mia mente? Quando vado a dormire, io penso a quella cosa là. Magari è la ragazza, ma se io la chiedo di fidanzarsi con me, direbbe di sì o direbbe di no? E quella, cioè, diventa un problema per noi. Sono la cosa di Dio. Ho il futuro, il lavoro. Mi rialzerei. Che futuro avrò io? Questi sono problemi grandi anche nella nostra realtà, che ormai mi pare che sta arrivando una crisi economica mai vista in questo tempo. Voglio fare la domanda a voi: che fine farete voi? Adesso non si può comprare più la benzina. Adesso il tasso dell'inflazione sta aumentando alle stelle. Che fine farete voi? Troverete lavoro, che ormai si devono tagliare i posti dappertutto. Che fine farete voi? C'è la risposta, è questo, lo sa Dio. Sta nelle sue mani. E anche a Napoli, dove la situazione è tragica, Dio può far uscire un posto di lavoro. Perché Lui è più grande di qualsiasi problema. E si è rivelato. Bisogna tornare alla Bibbia e dice: allora Dio, come sei? Che cosa fai in questa situazione? Vediamo come Dio è venuto incontro ad Abramo nel suo immenso amore. Vediamo versetto 4. Allora la parola di Dio, la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questo non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Guarda, Dio è onnipotente, Dio onnisciente, Dio è eterno. Lui sa come e quando fare delle cose. E che cosa fa Dio qua? Lui ribadisce quello che aveva già detto. Non è che ha cambiato la sua idea. Cioè lui aveva già detto ad Abramo: tu avrai dei figli. E lui ha ribadito la sua rivelazione. E vedrai nella Bibbia che tante volte, che cosa fa Dio? Dio si ripete. Non è perché non ha più idee, cosa da dire, così dice sempre la stessa cosa. Non sai, ci sono quelle persone, no, che dicono sempre la stessa cosa. Mamma mia. Io c'ho un'amica, no, che quando parte, sai che farà 10 minuti lo stesso discorso che ha già sentito 20 volte. Dio, se si ripete, non è perché non ha nient'altro da dire, è perché voleva ribadire la sua rivelazione. E così la fa con Abramo. Abramo non conosceva il futuro, ma Dio sì. C'era una signora che il Signore ha usato nella seconda guerra mondiale, si chiamava Corrie ten Boom. Non so se qualcuno ha sentito di lei. Lei nascondeva i nazisti durante la guerra, era molto rischioso. E lei diceva questo: non avere paura di affidare il tuo futuro, che non conosci, al Dio che conosci. Noi non conosciamo il futuro, ma conosciamo Dio che conosce il futuro. Così dobbiamo fidarci a Lui per un futuro incerto. E come risponde Dio? Dio risponde al di là di quanto possiamo mai immaginare. Ecco Abramo, un uomo senza figli, ormai si sta invecchiando. E che cosa dice lui? Dice: esci fuori e guarda le stelle. Non ha detto ad Abramo: esci fuori e guarda la luna. Avrai un figlio e poi questo ti deve bastare, è finito là. Invece ha detto: guarda le stelle. Puoi contare le stelle, Abramo? Logicamente no. Tale sarà la tua discendenza. E tutt'oggi vediamo come si è verificato. Oggi la nazione di Israele, che è composta di milioni di persone, sono tutti i discendenti di Abramo. È una cosa meravigliosa che ha fatto Dio. Dio ha risposto ad Abramo al di là di quando lui potesse mai immaginare o pensare. E così fa Dio con noi. Dio è generoso. Il diavolo vorrebbe che noi pensiamo che Dio è scozzese, come Rod. Adesso tocca a me. Gli scozzesi, iniziamo con gli scozzesi adesso. Gli scozzesi, non lo so se hai notato, anche Rod c'ha le braccia molto corte e le tasche lunghissime, che la mano non arriva mai vicino ai soldi per pagare. Scozzese. Stai scherzando, no? Sono generoso, però poco. Dio non è così. Dio, carissimi, è assai generoso, assai proprio. Io posso testimoniare, io davanti a Dio non merito altro che l'inferno. Invece a me e a te, se hai creduto, ci ha dato la vita eterna, vita che non avrà mai fine, vita in un paradiso, vita vicino al Signore, vita vicino a persone che amano Dio, che ci amano. Ci dà figli, ci dà momenti come questi, campeggi bellissimi. Dio vuole darci delle cose sane, le cose belle. Lui vuole riempire la nostra vita di gioia. La Bibbia dice che ogni dono buono e ogni dono perfetto viene dal Padre celeste. I doni di Dio come sono? Sono buoni e sono perfetti. I doni che ci dà il diavolo, ci distruggono. Anche se sembrano molto più affascinanti, più belli, a lungo andare ci distruggono. Comunque, vorrei rivolgere una parola magari a qualcuno che non ha ancora conosciuto il Signore. Bisogna avere timore di Dio. perché Dio è santo, Dio è giusto. La Bibbia dice questo: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Se noi temiamo, abbiamo paura di Dio, del giudizio di Dio, è probabile che non abbiamo ancora conosciuto l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è tale che ha mandato il suo figlio Gesù Cristo sulla croce per morire a posto nostro, per soffrire a posto nostro, per prendere addosso tutti i nostri peccati. Così può essere punito lui a posto nostro, e che noi possiamo essere salvati per la sua grazia. L'amore perfetto di Dio caccia via la paura, perché Cristo ha pagato pienamente per i nostri peccati. La Bibbia dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma l'ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Cioè Dio è generoso. E quando noi abbiamo paura, che avremo paura, dobbiamo farci questa domanda: allora Dio mi ama? Se la risposta è sì, Dio si è rivelato che mi ama, che è buono, che è giusto. Se la risposta è sì, Dio è per noi. Se la risposta è sì, di che cosa dobbiamo avere paura? C'è qualcosa? Vorrei chiedere a voi, c'è qualcosa per cui dobbiamo avere paura? Se Dio è così, Dio è per noi. La risposta è no, o no? Allora facciamoci questa domanda. Quando abbiamo paura, timore, che capita tante volte nella nostra vita, l'amore di Dio garantisce soltanto il migliore per noi, e Lui sa qual è la cosa migliore per noi. Dobbiamo semplicemente fidarci di Lui. Davanti a questo, davanti a ciò che Dio ha rivelato della sua persona, di quello che Lui vuole fare per noi, ci sono due risposte. E io temo che tanti di noi faremo la prima, non crederemo. Se non crediamo, possiamo ignorare, dubitare, rifiutare. Siamo lasciati ai nostri propri mezzi. Pensiamo di fare tutto da solo. E tanti, specialmente i giovani, vogliono fare tutto da solo. E chi si affida a se stesso è destinato alla rovina. O possiamo semplicemente fidarci di Lui, nelle sue promesse, in ciò che Egli ha rivelato. E come Abramo, ciò che Lui ha per noi è assai meglio di quanto potessimo mai pensare o immaginare. Vedi, io mi facevo sempre la domanda: ma mi sposerei mai? Dio mi ha dato una donna veramente bellissima, sono notato. Lei non te lo dirà, ma lo dico io. Lei prima era fotomodella e indossatrice. Io non avevo mai immaginato di sposarmi con una fotomodella o un'indossatrice, ma non soltanto una donna proprio bravissima, di cuore, una napoletana. Vivendo a Napoli, conviene, no? Perché lei mi può spiegare anche tutte le tradizioni napoletane, eccetera, eccetera. Poi mi ha dato due figli bellissimi, veramente belli. Sono belli come il padre. No. Non avevo immaginato di avere tutto questo bene. E vi posso raccontare quante cose il Signore ha fatto. Se noi crediamo in Lui, cioè io non voglio dare l'idea che se noi crediamo in Lui, Dio ci riempirà di tutto quello che vogliamo noi. Ma bisogna capire che Dio è generoso, e quello che fa per noi è sempre la cosa migliore. Per cui non dobbiamo avere paura. Se noi temiamo Dio, non c'è niente altro da temere. Se noi non temiamo Dio, c'è veramente tutto da temere, perché siamo da soli in questo mondo molto crudele. C'era una volta dei navigatori che sono andati verso l'America, verso il momento in cui si stava scoprendo l'America, e c'erano delle zone che non erano ancora esplorate. E c'è questa mappa ancora nel Museo Britannico, che era scritta da questo esploratore. E lui ha fatto la mappa di a Nord America, no? E lui ha scritto là, questo sarebbe New England, questo è New York, e nella zona non esplorata ha scritto: qua ci sono i draghi, qua ci sono dei scorpioni, e qua ci sono dei serpenti, e qua ci sono dei giganti. Tutte invenzioni sue, no? Ma ci credeva pure, perciò non andava là. Poi che è successo? Che un credente, lui doveva fare la stessa missione qualche anno dopo, e ha cancellato questo e ha scritto sopra: qua c'è Dio. Cancellato qua, dove era il gigante, qua c'è Dio. E quando pensiamo al nostro futuro, tutti i giganti che noi abbiamo nella nostra mente, tutte le paure che abbiamo, cancelliamoci e scriviamo: qua c'è Dio. Devo fidarmi di Lui, di ciò che Lui ha detto, ciò che Lui è nella Sua parola. Fidiamoci di Lui e Lui veramente ci guiderà per il nostro futuro. Che il Signore ci benedica. Amen.
1: Avete ascoltato uno degli studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Salve amici. Eccoci ritrovati di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Iniziamo allora subito con dire il titolo della meditazione di oggi, che è la seconda parte della vita e gli affanni. Leggiamo allora per questo tema nel Vangelo di Matteo al capitolo 6 al verso 34 e poi leggeremo sempre nello stesso Vangelo al capitolo 11 il verso 28. E allora dice così: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé, basta ciascun giorno il suo affanno. E poi il secondo verso, nel capitolo 11 al verso 28, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo.

Ci sono persone che cercano aiuto a destra e a manca, cercando di caricare del proprio peso amici, fratelli, parenti e così via, scoprendo poi che nessuno è in grado di reggere a lungo il peso, e ritrovandosi quindi nella solitudine del proprio affanno. Gli altri mostrano la loro insofferenza e la loro ribellione, non mostrandosi disposti ad accettare le circostanze della vita o a viverle cercando il soccorso divino. Altri ancora cercano nelle sostanze stupefacenti, nell'alcol, altri ancora nel suicidio, la via per uscire da certe situazioni apparentemente irrisolvibili. Le parole che abbiamo letto nei versi di oggi ci mostrano invece la via che per alcuni sembra impercorribile perché è fatta di religione e di riti. Il mio consiglio invece è di provare per credere. Affidarsi al Signore Gesù, che non è una religione, è l'unica soluzione. Io, che vi sto parlando, ho sperimentato questo. Perciò vi parlo con cognizione di causa. E non solo per sentito dire. Sapete, con la fede il Signore Gesù ci sosterrà, cioè ci darà la forza per reggere il peso che è sulle nostre spalle, senza essere schiacciati da esso. Scopriremo che il peso diventa meno gravoso perché lui stesso se ne farà carico. Quali sono allora le motivazioni portate dal Signore Gesù contro l'affanno? Beh, una prima è che il preoccuparsi è segno di stoltezza. Puoi forse tu aggiungere un'ora sola alla tua vita? Puoi aggiungere un palmo alla tua statura? La gestione della vita è forse nelle tue mani? Non dovremmo forse riflettere sulla nostra provvisorietà? Sapete, l'ansia non viene forse anche da questa preoccupazione che tutto ciò sia sotto il nostro controllo? Sono molti i modi in cui Gesù può dare riposo. Egli può fare scomparire la causa del peso e magari il Signore Gesù può, trasformando le circostanze della vita, può farcelo sembrare meno grave di quanto non ci appaia a prima vista, e forse facendoci scorgere il lato positivo di ciò che ci sembra solo male e fonte di dolore. Sapete, amici, il Signore Gesù può darci veramente riposo, aprendo il nostro cuore alla speranza che domani le cose cambieranno. Può darci veramente riposo dandoci la pazienza
di sapere attendere con fiducia. Può darci riposo facendoci valutare le cose dal suo punto di vista e non dal nostro. Può darci riposo in tanti altri modi ancora, ma possiamo stare sicuri che nessuno di coloro che si sono affidati a lui è rimasto privo della sua benedizione e del suo riposo. Infatti, l'invito di Gesù è rivolto a tutti, nessuno escluso. Il Signore Gesù è in grado, caro amico, cara amica, di dare riposo anche a te. E la mia domanda è questa: hai portato il tuo peso al Signore oggi? Dio è Padre e Lui si occupa delle realtà, anche quelle minime. Bene amici, allora il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Hump Day. Cos'è il Hump Day? In inglese è la giornata della gobba, cioè da oggi si va in discesa verso il weekend. Sicché l'Hump Day sarebbe la sera, mi sa, del mercoledì. Sempre mercoledì. Ok, oggi leggiamo il capitolo 10, sempre di Marco, dal versetto 23 al versetto 31. Gesù, guardandosi attorno, disse, rivolto ai discepoli, «È quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Questa affermazione li lasciò stupiti e Gesù aggiunse, «È davvero difficile entrare nel regno di Dio per quelli che confidano nelle ricchezze. È più facile per un cammello passare per una cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». I discepoli erano piuttosto scettici e cominciarono a chiedersi fra loro, «Ma allora chi potrà mai essere salvato?» Gesù li guardò attentamente, poi disse, «Per gli uomini è impossibile, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile». Allora Pietro cominciò a ricordargli tutto ciò che lui e gli altri discepoli avevano lasciato alle spalle. «Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti», gli diceva. E Gesù rispose, «Ebbene, io vi riassicuro che nessuno ha mai rinunciato a qualcosa come casa, fratelli, sorelle, madre, figli, padre o proprietà per amor mio e per predicare il Vangelo, senza che ne riceva un compenso 100 volte di più, come case, fratelli, sorelle, madri, figli e terre, insieme alle persecuzioni però. Tutto questo sarà suo qui in terra, e nel mondo che verrà riceverà la vita eterna. Ma molti che sembrano essere importanti adesso saranno gli ultimi, e molti che sono gli ultimi saranno i primi». Allora, facciamo attenzione alla sottile osservazione dei primi versetti. Inizialmente Gesù dice «è quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli». Poi fa una specificazione. «È davvero difficile per quelli che confidano nelle ricchezze». Ok, questo cambia il tono di ciò che abbiamo sentito innumerevoli volte. L'essere ricco di per sé non intralcia al seguire Cristo, a meno che non si dipenda sulla nostra ricchezza. E cosa vuol dire? Tanti hanno uniformato i loro possedimenti con la loro immagine. Non parlo degli scemi che comprano il tutto firmato per farsi notare mentre a casa fanno la fame, ma di coloro che effettivamente sono benestanti e sanno di esserlo perché beneficiano dei loro averi. Dio dice chiaramente che non puoi servire due padroni, in contrapposizione. Pertanto coloro che traggono forza, identità, potenza, influenza dalle loro ricchezze avranno grossissime difficoltà nell'entrare nel regno di Dio. Alcuni attribuiscono la cruna del lago con una piccola porta chiamata così che era l'ingresso di Gerusalemme. E questa forzava il cammello in ginocchio per passarci. Però non facciamoci prendere dal folklore o dalla fantasia, in quanto tale porta non è mai esistita prima o durante il tempo di Cristo, o anche al tempo di questi scritti. Gesù ci vuol far capire l'impossibilità di tale azione, a meno che, e c'è un a meno che, Dio non intervenga e cambi il cuore della persona. Mi piace come Pietro, nella sua genuinità, dice forse quello che tanti di noi pensano e non esprimono. «Abbiamo rinunciato a tutto per seguirti». Come esseri umani siamo motivati da ricompensa. L'atleta che si fa il mazzo per ricevere la gloria, o lo studente che studia per il voto, o il lavoratore che fa le ore lunghe per la promozione e via dicendo. Penso che quando si arrivi alla fede o al servire il nostro Signore, il discorso non cambi tanto. Devo confessarvi in primis che quando ho lasciato il mondo dell'alta finanza ben retribuito e valutato per darmi la vita di missionario, ho fatto un salto nel vuoto e ci sono stati momenti bui di prove finanziarie, di persecuzione, di incertezza che mi hanno portato a dire le stesse parole di Pietro. «Signore, ho lasciato questa posizione per che cosa? Dove sono i benefici?»
non delle belle parole, specialmente quando sono rivolte a colui che ha lasciato la sua posizione di re supremo dell'universo per sacrificarsi per me. Wow, che schiaffo morale. Eppure, come ha fatto con Pietro, non mi ha ripreso, ma anzi mi ha fatto e fa avere altri fratelli, sorelle, figli nella fede. E mi fa utilizzare case di altri credenti che le mettono a disposizione proprio come promesso. Riflessione. Cosa ti motiva a servirlo? Sii onesto con te stesso. Signore, ti ringraziamo innanzitutto che con te tutto è possibile. E questo ci dà speranza. E vediamo anche il comportamento di Pietro che dice: ma abbiamo lasciato così tante cose nel nome tuo, nel senso stiamo investendo, che ritorni avremo? E tu non l'hai sgridato, non l'hai rimproverato, ma l'hai rassicurato dicendo che ci saranno dei ritorni eterni per coloro che hanno fatto questi sacrifici. E noi non vogliamo seguirti perché ci sarà un riconoscimento futuro, un investimento futuro, ma perché tu sei stato il primo ad amarci e quello è sufficiente. Grazie Padre. Amen. Ok carissimo, non vedo l'ora di risentirti domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo vedere insieme un altro argomento riguardante la Chiesa. Abbiamo visto diversi aspetti della Chiesa, cosa siamo noi per la grazia di Dio, che siamo santi, che siamo salvati. Vogliamo vedere invece che la Chiesa vive dei doni spirituali. Cioè, una Chiesa non può crescere senza i doni spirituali. Questi doni vengono dati certamente dallo Spirito Santo. Quindi non sono cose materiali, ci vogliono gli ingredienti, ci vuole veramente materiale per costruire. Come ci vuole materiale per costruire una casa, mattoni, cemento, tante altre cose, così ci vogliono i doni spirituali

per costruire la Chiesa. Che cosa, quali sono questi doni e come potremmo in qualche modo conoscerli? Una cosa è chiara, che l'Apostolo Pietro, nella prima sua lettera, capitolo 4, versetto 10, dice, ripeto, prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Bene, qui ogni credente ha ricevuto minimo un dono, perché lo dice qua, ciascuno, quindi ogni credente ha ricevuto un dono, forse potremmo dire anche più di un dono. Quindi ognuno di noi, Dio non ci ha lasciati con le mani vuote, ma qualcosa Dio ce l'ha dato. Quando è che questo dono ce l'ha dato Dio? Quando è che ce l'ha dato? Alla nuova nascita. Cioè, quando un bambino nasce fisicamente, Dio avrà dato a quel bambino o a quella bambina dei doni naturali. Vero? Dio non ci ha lasciati a mani vuote, a nessuno. Dio è così grande che credo che ognuno di noi ha ricevuto qualcosa anche da parte di Dio, dal punto di vista anche naturale. Così alla nuova nascita Dio ci ha dato dei doni spirituali. Ebbene, i doni spirituali, siccome l'ho accorciati, vogliamo leggerli, chi vuole prendere nota, prende nota, ma si raggruppano in tre parti nel Nuovo Testamento. Prima li leggiamo e poi facciamo un piccolo sunto di ogni dono. In Prima Corinzi capitolo 12 leggiamo i primi 7 versetti. Ripeto, Prima Corinzi capitolo 12, i primi 7 versetti. Dice così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. In Efesini capitolo 4 vogliamo leggere qui 5 versetti. Ripeto, Efesini capitolo 4, versetto 11. Ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Poi in Romani capitolo 12, Romani capitolo 12, versetti da 4 a 8, dice: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'un dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede, se di ministero attentiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare. Chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Bene, vogliamo vedere che i doni, questi 20 doni che adesso menzioniamo,

Diciamo in modo veloce, si dividono in tre categorie. Ci sono i doni pratici, i doni di parola e i doni come segno. Il primo dono, in Romani capitolo 12, versetto 7, abbiamo letto: se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare. Qui potremmo dire il dono del servizio. C'è coloro che si prodigano a fare qualche cosa. C'è la persona che si dà per fare delle cose semplici. Anche queste cose sono importanti. C'è i doni pratici, i doni dove possiamo dire ci impegniamo a fare qualche cosa nella Chiesa dal punto di vista pratico, dalle cose più semplici. Ci sono credenti dove c'è una bella squadra, dove la chiesa è abbastanza grande, dove ci sono credenti con diversi mestieri, vero? Uno è idraulico, l'altro è muratore, l'altro è in bianchino, l'altro è marmista, l'altro è falegname. Da sana pianta costruiscono delle sale evangeliche. Quindi anche questi sono doni pratici che il Signore ci ha dato affinché li investiamo, li pratichiamo per la Chiesa, per l'opera di Dio. E poi ci sono certamente altri servizi pratici molto più semplici, nell'accudire alla sala, nel mettere le tende, nel fare la pulizia, tante cose. Cioè, le cose pratiche sono necessarie. A volte dico, io non sono portato allo studio, ma sono portato alle cose pratiche, ma grazie a Dio. Pensate un po', ci sono persone come avvocati, ci sono gli insegnanti, ci sono gli ingegneri. Ma che cosa dovrebbero fare gli avvocati, gli ingegneri, gli insegnanti? Ah, se non ci fossero i netturbini, se non ci fossero i contadini che vanno a lavorare la terra e i netturbini che puliscono le strade e tolgono l'immondizia da casa. Pensate un po', dall'avvocato potremmo fare a meno, anche dall'insegnante in qualche modo, ma di queste persone che si prodigano nei lavori più umili, ci sarebbe l'epidemia, la peste, basta fare una settimana sciopero i netturbini. Eppure queste persone a volte sono disprezzate, ma grazie a Dio che ci sono queste persone. Nella società, grazie a Dio, ci sono anche queste persone. E anche nella chiesa. Ma io voglio stare soltanto dietro al pulpito e voglio predicare. Ma ci vogliono persone anche che prendono la scopa, puliscono. Sono servizi, anche servizi all'esterno, non soltanto all'interno della chiesa. E mi fa pensare Onesimo, si convertì nel carcere di Roma. E questo uomo che era fuggito da Filemone, era un servo, uno schiavo, e che Paolo l'aveva portato alla fede e che era diventato fratello di Paolo in Cristo, quando scrive a Filemone, dice: ti è stato disutile a te, ma adesso che si è convertito mi è stato grande utilità, che sono in carcere. Ci sono queste persone che si prodigano. Io so che lì c'è una persona malata, quando vado a farle una visita, se ha bisogno, questo qua è quello che l'opera di servizio. E qui credo che non c'è bisogno proprio di una laurea, no? O un diploma per fare questi semplici servizi. Poi c'è il dono del dare. In Romani capitolo 12, versetto 8, abbiamo letto: chi dà dia con semplicità. Cosa possiamo dare noi? Cosa possiamo dare noi? Uno pensa subito, possiamo dare il denaro, vero? Possiamo dare la nostra offerta. Anche questo è importante. Di dare le nostre offerte, il nostro piccolo contributo per l'opera del Signore. Ma posso dare altre cose? Posso dare che cose? Il mio tempo per una persona che ha bisogno di conforto, di amicizia, di
quanto è importante dare il mio tempo, e lo fa con semplicità. Ci sono tante persone, magari vicini di casa, di cui hanno bisogno, però ognuno oggi si fa la sua vita, dice che mi interessa dell'altro, basta che sto bene io. Così oggi si ragiona, c'è pieno egoismo. Il dono della misericordia, infatti, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza, opere di misericordia. Dio ha usato misericordia verso di noi. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia si è fatta. Che cosa significa misericordia? C'è grandezza d'animo. Una persona che è grande d'animo, io dico: Signore, aiuta anche a me di non essere troppo calcolatore, troppo egoista, troppo egocentrico, ma vedere anche gli altri che soffrono, misericordioso, come Dio ha avuto misericordia di me e di te. Sapete, non basta soltanto predicare, ma con le opere misericordiose possiamo conquistare le persone. Le persone sono stufe di sentire sempre parlare. La pubblicità ce n'è tutte le maniere. Le persone vogliono vedere i fatti, non le parole. Poi c'è il dono d'abilità, e qui lo troviamo in Esodo capitolo 31. Vogliamo leggere i primi 5 versetti. Il dono d'abilità. Ripeto, Esodo 31, i primi 5 versetti, dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figliolo di Uri, figliolo di Ur, della tribù di Giuda, e lo ripieno dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Qui abbiamo un genio. Dio aveva dato delle qualità a questo uomo. Queste sono tutte qualità che Dio ci dà. Bezalel fu chiamato per incastonare pietre preziose nel pettorale della sommo sacerdote, fare il ricame per quanto riguardava l'allestimento e preparare il tabernacolo. Però quanto è bello, quanto ci sono dei credenti che hanno delle qualità. Mi ricordo nel tempo passato sorelle che sapevano ricamare, magari fare un bel tappeto oppure una tovaglia per abbellire la sala. Dobbiamo studiare come meglio allestire, rendere più accogliente il nostro ambiente. Perché, Signore, io ci credo, ma ci credo che ha dato dei doni. In questo penso che le sorelle hanno forse maggiori abilità nell'allestire, nell'abbellire una sala, insomma. Sono tutte cose che il Signore ci dà. Poi abbiamo il dono della musica. In 2 Samuele capitolo 23, versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide, parola di Davide, figliolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Riferendosi sempre a Davide, Marco capitolo 12, versetto 36 dice: Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore, sieda alla mia destra, affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Allora Davide aveva il dono della musica, sapeva suonare benissimo l'arpa. Infatti, quando lui ancora era giovinetto, fu chiamato alla corte di Saul, perché Saul aveva uno spirito che lo disturbava, uno spirito maligno. E quando Davide suonava la sua arpa, lo spirito maligno usciva fuori. Qui è chiamato il dolce cantore di Israele. Significava che lui, oltre a suonare l'arpa, era ispirato dallo Spirito Santo. E tutti i salmi, che sono parecchi, erano tutti ispirati dallo Spirito Santo. Salmi, ne abbiamo 150, ma una buona parte l'ha scritto Davide. Qualcuno l'ha scritto Mosè, Salomone, i figli di Core, ma Davide ne ha scritto più di tutti. Ed è lo Spirito Santo che lo guidava.
E quindi lui cantava. E io credo che coloro che aggiungono alla musica anche dei cantici, questo è un bel dono. Lodare il Signore con la musica. Ed è bello. Sesto, il dono della presidenza. Romani 12,8 dice: chi presiede lo faccia con diligenza. Presiedere. Cioè coloro che presiedevano nell'adunanza erano coloro che in qualche modo guidavano l'andamento, la guida della Chiesa. Sarà stato magari qualche anziano, però dice lo faccia con diligenza, con correttezza. Poi abbiamo in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 9, il dono della fede. Dice un altro: fede mediante il medesimo spirito, il dono della fede. Sapete, la fede si differisce in due modi. Cioè tutti abbiamo la fede, no? Senza la fede non potremmo essere salvati. Questa fede dobbiamo averla tutti. Se non abbiamo la fede in Gesù non possiamo essere salvati. Questa è la base per la nostra salvezza. Però c'è anche il dono della fede. E in più, chi ha veramente questo dono? Io conosco, che ho letto dei libri, di due personaggi. Uno è vissuto nell'Ottocento e l'altro è vivente. Sapete chi aveva il dono della fede nell'Ottocento? C'è un bellissimo libro, George Müller. Lui ebbe la fede che ogni giorno doveva dar da mangiare a 2000 orfani. Però non c'era nulla nella dispensa e ogni giorno il Dio mandava del cibo in modo miracoloso da poter sfamare 2000 bambini. Uomo di fede, ha costruito proprio delle caseggiate grandissime a Bristol, in Inghilterra, dove per decenni lui visse, penso, più di 90 anni. Ebbene, la sua storia è straordinaria ed è considerato un uomo di grande fede, una fede particolare. E l'altro che è vivente è un Giorgio, quello è George Müller, questo è Giorgio Veuga. Questo lo conosco personalmente. È colui che ha pregato affinché Dio desse delle navi. La nave Logos, la nave Doulos sono esaudimenti della preghiera di questo uomo, George Veuga. Ebbene, sono uomini che hanno una grande fede. Dice: io credo, e il Signore li premia. Poi c'è il dono di apostolato. In Efesini, capitolo 4, versetto 11, dice: è Lui che ha dato gli uni come apostoli. Gli apostoli chi erano? O che cosa significa apostolo? Sapete cosa significa apostolo? Significa mandato. Sono mandati da Dio per portare l'Evangelo. C'è coloro che iniziavano da zero un'opera missionaria in un posto dove ancora non c'era testimonianza. Con la morte degli apostoli è finito l'apostolato? Nel termine stretto della parola apostolato o l'apostolo potevano essere solo coloro che erano stati testimoni oculari della morte e della risurrezione di Cristo. Quindi nel termine stretto gli apostoli non esistono più, ma chi ha preso il loro posto? Il missionario, cioè coloro che vanno in missione, sempre mandati da Dio per portare l'Evangelo in terre straniere, in terre dove non c'è nessuna testimonianza. E il missionario vanno lì. Quindi il missionario è quella persona che inizia da zero e piano piano porta le persone alla fede. Quindi l'apostolo è la prima persona che è impegnata in andare in posto, possiamo dire, vergine, che non c'è nessuna testimonianza. Poi c'è il dono di profezia. Prima Corinzi 14,1 dice:
Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Che cosa consiste il dono di profezia? Il dono di profezia consiste, in 1 Corinzi 14,3, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Cioè il profeta del Nuovo Testamento non è colui che predice il futuro. Verrà la fine del mondo, verranno terremoti, già sta scritto tutto. Non deve aggiungere nulla. Sono quelle persone che edificano la Chiesa, quelle che consolano la Chiesa, quelle che il Signore mette in cuore e dice c'è bisogno questo nella Chiesa, predica, porta questo messaggio o questi messaggi. Quindi questo è il dono di profezia, che vale di più di quello delle lingue. Perché dice, poi leggiamo, versetto 2 invece, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Bene, un altro dono, il dono di evangelizzazione, o il dono di evangelista. In Efesini capitolo 4, versetto 11, Efesini 4, 11, leggiamo, ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti. Allora, chi è l'evangelista? L'evangelista è colui che porta l'Evangelo. O colui che anche, ancora di più, colui che insegna ad evangelizzare. Quindi l'evangelista è colui che anche sa ammaestrare come evangelizzare. Perché ci vuole anche lì modo di approcciare le persone. E l'evangelista è colui, qualcuno l'ha definito l'evangelista come l'ostetrica, aiuta la partoriente a far nascere il bambino. Questo è l'evangelista. Siamo noi capaci questo? Di portare anime a Gesù? Siamo state una volta ostetriche? Poi c'è il dono di pastore, sempre. Efesini capitolo 4, versetto 11, si parla di pastori. Ed è Lui che ha dato anche come pastori e dottori. Chi è il pastore? Il pastore è colui che pastura, colui che dà il cibo, colui che conforta, colui che fascia le ferite. Quello è il pastore. Ebbene, il pastore esercita il ministero di saper curare le persone. Una persona depressa, abbattuta, cioè sono i curatori d'anime. Cioè è in qualche modo un psicologo che capisce, che comprende la situazione psicologica di quella persona. E ce ne sono tanti che hanno bisogno di questo. Dono di insegnamento. Romani 12,7 dice, se di insegnamento all'insegnare. Insegnare la parola di Dio. Nella chiesa, fra i giovani, fra le donne, fra i bambini, a livello dei bambini. Poi c'è il dono di esortare. Romani 12,8 dice, se di esortazione all'esortare. Anche qui ci vuole questo dono. Dico, Signore, aiutami, aiutaci a saper anche esortare. Se non sappiamo esortare, anziché andare avanti andiamo indietro, no? Bisogna sapere esortare. Il dono di sapienza, in 1 Corinzi 12,8 dice, 1 Corinzi capitolo 12 versetto 8, infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, la sapienza che viene dall'alto. L'apostolo Giacomo parla di tre tipi di sapienza: sapienza umana, sapienza diabolica e sapienza divina. Tre tipi di sapienza. Il dono della conoscenza, sempre in 1 Corinzi capitolo 12 versetto 8 dice, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, conoscenza della parola di Dio, dei pensieri di Dio, della volontà di Dio, oltre giustamente conoscere profondamente la parola del Signore. Questo è il primo punto. Poi c'è il dono del discernimento degli spiriti. 1 Corinzi capitolo 12 versetto 10. A
un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti. E questa non è cosa facile, sempre qualcosa che deve venire dal Signore. A volte voi parlate con qualcuno che sembra che sia un cristiano, un credente. Se non abbiamo questo discernimento degli spiriti, il discernimento degli spiriti. E questa non è cosa facile, sempre qualcosa che deve venire dal Signore. A volte voi parlate con qualcuno che sembra che sia

Quello spirito che non confessa Gesù venuto in carne è lo spirito dell'anticristo. Ma questo discernimento, sapete, ci viene dallo spirito e anche perché dobbiamo conoscere la sua parola. Se non conosciamo la parola di Dio, non possiamo fare tanto, perché lo spirito di Dio si serve della sua parola per avere questo discernimento. Poi abbiamo il dono di operare miracoli. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 9 dice: a un altro potenza d'operare miracoli. Miracoli. Questi miracoli li compivano chi? Gli apostoli. L'apostolo Pietro fece un miracolo quando ha risuscitato Tabita. L'apostolo Paolo guarì quell'uomo di Santeria nell'isola di Malta. Hanno fatto dei miracoli. Anche questo è un segno. Questo non vuol dire che Dio non fa i miracoli. Dio fa ancora oggi dei miracoli. Noi abbiamo visto che il Signore fa dei miracoli. Abbiamo visto anche persone guarite. Però i miracoli possono avvenire in modo istantaneo oppure lentamente. Oppure Dio ha un altro piano e quella persona non guarisce più. Perché Dio ha un altro piano. Anche gli stessi apostoli, l'apostolo Paolo era malato. Ho pregato il Signore affinché mi togliesse questa schegge della carne. Però il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Timoteo era una persona malata di stomaco. Magari l'apostolo avrà pregato, ma alla fine Paolo gli disse: prendi un po' di vino a motivo delle tue infermità allo stomaco. C'era Epafrodito. Dice: l'ho lasciato infermo a Mileto. È stato vicino alla morte, ma il Signore ha avuto pietà di lui e di me, e di nuovo è guarito. Quindi vediamo che anche gli apostoli non potevano compiere miracoli a loro volontà, sempre erano sottomessi alla volontà di Dio. Quindi quelli che impongono le mani, venite che vi guariamo, questo non è l'Evangelo della grazia, questo è l'Evangelo degli uomini. Poi abbiamo il dono delle guarigioni, anche qui si assimilia molto, che Dio guarisce anche persone malate. Poi abbiamo il dono delle lingue, infatti dice sempre al capitolo 12, versetto 10, dono diversità di lingue. Dice: a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Però più avanti l'apostolo Paolo dice che uno, se ha il dono delle lingue, non può esercitare questo dono se non c'è chi interpreta. Perché l'apostolo Paolo dice: è meglio dire 5 parole intellegibili, cioè che si capiscono, che 10.000 che non si capiscono. E colui che prega in lingue non sa quello che dice, né lui né quello che lo ascoltano, come può dire amen alla sua preghiera? Mi prenderanno per pazzi. Perché, ammesso che uno parla in lingua, ci deve essere sempre chi interpreti. Ma attenzione però, che l'interpretazione venga da Dio, perché ci sono anche delle imitazioni umane e seduzioni diaboliche. Qui si può nascondere il nemico. Quindi, ripeto, ogni credente ha un dono e noi abbiamo il compito di conoscerlo, di farlo crescere, svilupparlo e anche di investirlo o di impiegarlo. Che il Signore ci aiuti. E dico: Signore, qual è il mio dono? Andiamo dalle cose più semplici alle cose magari più complesse.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: siamo pronti per accendere la speranza ascoltando le storie di uomini e donne dai capelli d'argento. E con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
1: Grazie, ben ritrovati.
0: Allora, Santa, questa serie dedicata ai nonni è una serie che ti ha affascinata. Tu l'hai pensata, l'hai ideata, l'hai proposta, so che l'hai proposta anche un po' nella tua comunità e la stiamo proponendo all'interno di questa rubrica, proprio perché i nonni sono proprio tessitori di speranza, come dice la professoressa Manes, sì. E veramente possono avere tanto da dare, quindi tessono ancora nonostante gli anni.
1: Sì, Daniela, io ci credo fermamente a quello che tu hai detto. E infatti volevo dire, vi è capitato mai di pensare, parlo delle persone sempre anziane, oramai nella vita ho dato tutto, non può succedere più nulla di nuovo? Beh, io oggi vi farò incontrare una donna speciale che smentisce questo pensiero che può attraversare la nostra mente. È una donna anziana, una donna giusta, una donna fedele, una donna che dona speranza e che a un certo punto della sua vita, in tarda età proprio, Dio sorprende. Questa donna si chiama Elisabetta. Anche se Elisabetta non è descritta come nonna, noi possiamo considerarla come la rappresentante della fecondità spirituale nell'età anziana. E la figura di Elisabetta, secondo me, è una delle più tenere, delle più profonde del Vangelo. Come dicevo prima, è una donna avanti negli anni, ma è una credente, una donna silenziosa e fedele. E attraverso di lei il Vangelo ci insegna che Dio non dimentica nessuno, e che anche nella vecchiaia una persona può diventare strumento di vita, di speranza e di benedizione, come è successo ad Elisabetta. Infatti fra poco vedremo anche in che modo Dio la sorprenderà. Bene, il testo biblico ci dice che Elisabetta era sterile, cioè non aveva figli, e che ormai era in età avanzata. Noi sappiamo che questo per una donna del suo tempo era un motivo di grande sofferenza. Quindi provate a immaginare cosa può aver provato questa donna per tanti anni. Tristezza, vergogna, solitudine. Si pensava anche che non avere figli fosse una mancanza di benedizione da parte di Dio. Quindi immaginate cosa aveva nel cuore Elisabetta. Eppure la cosa che io ammiro tanto di questa donna è che non si è mai allontanata da Dio, non ha mai smesso di fidarsi di Dio. Elisabetta conosce la delusione, il dolore, le preghiere apparentemente non ascoltate, il senso del limite, e credo che molti di noi anziani possiamo riconoscerci in lei. Quanti di noi hanno dei sogni non realizzati, hanno avuto delle perdite, vivono nella solitudine, hanno subito lutti, hanno fatiche accumulate negli anni, e quante volte anche noi portiamo nel cuore delle attese che speravamo si realizzassero, ma invece non si sono realizzate. Per esempio, quali possono essere le attese più difficili da portare? L'attesa di una guarigione, la ricerca di un lavoro, anche la vita spirituale di un figlio, di un familiare, e proprio la serenità in famiglia. E vediamo che preghiamo, ma Dio non risponde alle nostre preghiere. E forse cominciamo a dubitare. No, Elisabetta nell'attesa non si indurisce. Elisabetta non diventa amara, rimane aperta a Dio, anche se la sua è un'attesa non realizzata. Ecco perché Elisabetta ci insegna che si può restare fedeli anche nel silenzio di Dio. E io ho fatto mio un concetto molto bello, e il concetto è questo: che continuare ad avere fede nonostante tutto non è che toglie il dolore, ma impedisce al dolore di chiuderci in noi stessi. E ritengo quindi che questa, è vero Daniela, sia una cosa molto importante.
0: E quindi ci evita che poi noi trasformiamo quella sofferenza in qualcosa che ci indurisce. Invece la fede ci fa vedere oltre quello che stiamo vivendo, pur non capendo, perché il Signore non risponde alle nostre preghiere come noi volevamo, resta questo ancorarsi a Lui, che è colui che ci ama.
1: Sì, grazie. E quando ormai tutto sembra finito per lei, vediamo che Dio interviene quando meno lei se lo aspetta. Quando Elisabetta è anziana, Dio compie un miracolo: avrà un figlio e suo figlio è Giovanni Battista. Possiamo leggere questa storia nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, dal versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso, e a lui apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio». Ciò che mi colpisce nel brano che abbiamo appena letto è che di Elisabetta si dice che era una donna giusta davanti a Dio. Anzi, il Vangelo di Luca ci dice che Elisabetta e suo marito Zaccaria erano entrambi giusti davanti a Dio. E mi chiedo che cosa significa essere giusti.
0: Lo diremo fra poco, Santa. Ci ascoltiamo un brano che ha come titolo "Tu mi risponderai". Quindi a un certo punto Dio risponde alle preghiere segrete, ai desideri del cuore di Elisabetta, ma anche di Zaccaria, di poter avere un bambino.
1: Sì, sì.

0: mi risponderai? E vi è successo di diciamo ricevere una risposta da parte di Dio, una risposta che avevate cercato per tanto tempo, e forse quando poi non cercavate più, forse quando non chiedevate più, arriva la risposta nel momento meno prevedibile. Forse così è stato per Elisabetta Santa, avrà pregato tanto per questo bambino, quando forse lei ormai pensava
1: inaspettatamente non ci sarà più la risposta. Perché lei è stata fedele per tanti anni, dicevamo, cosa significa essere giusti? Non significa essere perfetti, ma avere un cuore sincero, continuando a cercare Dio ogni giorno, anche se la risposta non arriva, rimanere fedeli, continuando a pregare, a credere, anche quando non vedi nulla. Credo che sia capitato ad ognuno di noi di attraversare un momento difficile in cui magari volevamo pure perdere la fede, però abbiamo continuato a credere. E come dicevi tu, Daniela, Dio a un certo punto sorprende Elisabetta facendola diventare madre in età avanzata, e lei accoglie questo dono di Dio con gioia e con umiltà.
0: Dio però un po' di dimentica. Scusami Santa, sì, una cosa che volevo mettere in evidenza è che a quei tempi, comunque, come anche oggi, a volte ci sono dei pregiudizi o comunque delle critiche. Anche lei sa che potrebbe essere sottoposta a critica, quindi sta un periodo un po' isolata perché il vocio del villaggio sarebbe stato non adatto alla sua attesa. E anche oggi, quando c'è qualcosa di diverso, è più facile criticare che accogliere, che capire, che essere felici.
1: La gente mormora, dice un proverbio, le persone mormorano, ma con Dio non ci si deve sorprendere, anche perché i suoi tempi non sono i nostri tempi, quindi anche nella nostra vecchiaia può nascere qualcosa di nuovo, non necessariamente con dei miracoli eclatanti, visibili, ma per esempio facendoci sentire una pace nuova, facendoci anche ricucire una relazione che era interrotta, facendoci ricevere da qualcuno una parola che ci consola. Ecco, anche in questo Dio ci può sorprendere, perché queste esperienze cambiano anche la nostra vita. E ora voglio prendere in considerazione un altro insegnamento che possiamo trarre da Elisabetta. Sappiamo che la sua giovane cugina Maria, dopo l'annuncio fattole dall'angelo sul concepimento del Messia, andò a trovarla. E il Vangelo ci dice le seguenti parole, che Maria disse all'angelo: ma come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E ora è al sesto mese, lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. E allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E sappiamo che Elisabetta subito dopo andò in fretta, no, che Maria andò in fretta a trovare la sua cugina Elisabetta, e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il suo bambino le sussultò nel grembo. E Elisabetta, ricolma di spirito, guardando la cugina, disse: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Praticamente, quando Elisabetta incontra Maria, riconosce subito qualcosa di speciale, e accade questa cosa straordinaria, che il bambino sussulta nel suo grembo e lei riconosce la presenza del Signore. Questa è una cosa bellissima, e voglio concludere facendo appunto delle riflessioni su questo. Elisabetta è una donna anziana che riconosce l'opera di Dio in una donna giovane. Le generazioni non devono combattersi, devono benedirsi a vicenda. Elisabetta non è gelosa di Maria, non la giudica, non la umilia, ma la incoraggia dicendole: beata colei che ha creduto. Ecco, i nonni oggi possono incoraggiare i giovani invece di scoraggiarli, possono ascoltarli invece di condannarli, pregare per loro, accompagnarli con amore, aiutarli a riconoscere Dio nella loro vita e trasmettere saggezza, sostenere la fede dei giovani. Una persona anziana, sono certa che non porta solo la memoria del passato, ma può portare speranza nel presente. Io conosco anziani che illuminano una casa, che tengono unite le famiglie, che danno serenità ai nipoti e insegnano la fiducia in Dio. Gli anziani, secondo me, sono dei ponti. Ed Elisabetta è un ponte che collega le generazioni, accoglie Maria e prepara anche il piccolo Giovanni Battista. Per finire, Elisabetta ci lascia tre doni: una fede che non si spegne, un cuore che sa aspettare e una bocca che sa benedire. E io credo che forse oggi il mondo ha proprio bisogno di questo, di persone che benedicono invece di giudicare. Impariamo ad usare frasi di benedizione da poter dire ad un giovane per incoraggiarlo. Per esempio, il Signore ti accompagni, oppure mi raccomando, non perdere la speranza, oppure ricordati che sei prezioso agli occhi di Dio. Io mi auguro che anche noi, come Elisabetta, possiamo portare gioia e fede a chi incontriamo ed evitare i giudizi che sono deleteri e fanno tanto male. È l'augurio per me e per tutti i radioascoltatori.
0: E sappiamo che l'interazione tra bambini, ad esempio persone anziane, è un'interazione che fa del bene sia alle persone anziane che ai bambini. Hanno visto infatti che dove ci sono creati proprio dei momenti in cui dei bambini anche piccoli venivano portati in delle case, famiglie dove c'erano delle persone anziane, che anche le persone con Alzheimer, con problemi di demenza, si risvegliavano avendo il bambino vicino, giocando con lui, e per i bambini era bello l'accoglienza, no, degli anziani. Quindi ci sono zone, diciamo sia in Italia ma anche all'estero, dove si stanno facendo queste case, questi esperimenti,
1: sì,
0: queste,
1: sì,
0: case famiglia, questi incontri tra piccoli e grandi. Quindi nessuno deve pensare di essere inutile, di non poter dare un tocco, sì, alla vita. Ecco, stare con, sì, i bambini, sì, è, sì, qualcosa che può far del bene all'anziano ma anche al bambino, quindi un donarsi.
1: E anche per i giovani, a volte io vedo gli anziani che tendono a rimproverarli, ai giovani, gli adolescenti specialmente tendono a rimproverarli. Allora io ritengo che non sia quello il metodo giusto. Bisogna accoglierli, bisogna amarli, anche se non accetti i comportamenti di determinati aspetti, no, della loro vita, però far sentire amore, perché invece un anziano a volte tende subito a rimproverare, mm-hmm, a mettersi come esempio di vita, no? E questo crea
0: quindi
1: una
0: rottura. Invece se, sì, il ragazzo si sente accolto, poi sarà anche accogliente a ricevere magari qualche consiglio, se dato come consiglio e non come una predicozza.
1: Grazie
0: allora. Grazie. Santa, come sempre, alla prossima, quindi al prossimo nonno. Grazie. Alla prossima nonna vedremo, okay, di chi saranno i capelli d'argento. Ci ascoltiamo un brano da Santa che parla del miracolo della vita. Buona giornata.
1: Perfetto, buona giornata a tutti.

0: siamo pronti per andare avanti per il secondo, sì. Ecco, il secondo appuntamento, il secondo incontro. Fra poco avremo il piacere di parlare con il pastore ventista Michele Gravilita e continueremo il nostro discorso sui due alberi in mezzo al giardino, il giardino di Eden. Un albero che è chiamato l'albero della vita e un altro albero, quello della conoscenza del bene e del male. Ma perché Dio ha messo questi due alberi? Se avesse messo solo quello della vita, forse le cose sarebbero andate in maniera diversa. E chissà. Diamo i nostri numeri,
1: quindi chiamateci all'800 098 650, oppure un messaggino al 348 222 72 94.
0: Due alberi in mezzo al giardino. Cosa ci facevano questi due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male? Lo chiediamo e lo chiederemo e ne parleremo con Michele Gravilita, pastore ventista, già collegato con noi. Benvenuto Michele.
2: Grazie per l'invito.
0: Allora, due alberi che si trovano in mezzo al giardino, due alberi con delle funzioni e delle destinazioni diverse. Uno della vita, l'albero della vita, quindi ti fa pensare a cose belle. Poi invece l'albero della conoscenza del bene e del male, che poteva essere, diciamo, guardato, ma non doveva essere, diciamo, il frutto non doveva essere mangiato. Ecco, questo era il comandamento un po' che Dio ha dato ad Adamo ed Eva, ha dato questo consiglio. Ci sono questi due alberi. Di uno mangiate i frutti quanto ne volete, ma non solo di uno, di tutti gli altri alberi, tutti gli alberi del giardino sono a vostra disposizione, uno solo no. Allora, ci siamo chiesti l'altra volta, ma non abbiamo completato, perché Dio ha messo questi due alberi, visto che dall'albero della conoscenza del bene e del male poi è nata tutta una storia. Il serpente ha tentato ed è riuscito in questa tentazione.
2: Sì, diciamo che in un certo senso, come l'altra volta l'ho anche detto, l'albero così nominato conoscenza del bene e del male in realtà non era destinato alla conoscenza del bene e del male, ma aveva un altro risultato. Il risultato è chiaro, che c'è scritto in Genesi capitolo 2, mi sembra, se non sbaglio, versetto 17, dice non lo mangiare. Per quale motivo? Non dice non mangiare perché nel giorno in cui mangerai conoscerai il bene e il male. No, dice non ne mangiare perché nel giorno in cui mangerai morirai. Dunque Dio stesso, quando dice di non mangiare, non lo dice perché non vuole che l'uomo conosca, lo dice perché non vuole che l'uomo muoia. E qui comprendiamo che in realtà l'albero cosiddetto conoscenza del bene e del male in realtà era l'albero della morte. Quindi quei due alberi messi in mezzo al giardino avevano due finalità opposte. Un albero che portava la vita è un albero che portava la morte. In questo caso noi vediamo che Dio creò il giardino, mise in mezzo a questo giardino questi due alberi che danno due cose diverse. Possiamo dire la vita e la morte. Dunque la domanda è per quale motivo Dio abbia messo quei due alberi? Poteva anche non metterli. E qui noi entriamo nell'ambito del senso di quello che Dio intendeva quando creò l'uomo. Ricordiamoci che l'uomo fu creato all'immagine e somiglianza di Dio, come se l'uomo volesse, cioè Dio volesse che l'uomo sia come lui. In un certo senso l'uomo doveva incarnare la natura di Dio e a questo punto l'uomo stesso doveva acquisire il senso e anche la facoltà del libero arbitrio. L'uomo poteva scegliere e quindi in un certo senso quei due alberi non sono altro che il modo in cui Dio dà la possibilità all'uomo di realizzare il suo libero arbitrio. L'uomo doveva scegliere tra la vita o tra la non vita. Chiaramente qualcuno direbbe ma stiamo scherzando, ma è chiaro che è la vita. Beh sì, è vero, però nel frattempo dobbiamo chiederci una domanda. Adamo ed Eva in un certo senso sono stati interpellati perché possano esistere o no? Cioè nessuno di noi è stato interpellato, cioè non si può dire alla persona vuoi o non vuoi esistere. L'esistenza diventa un'imposizione per ogni essere umano. In un certo senso la vita ti si impone, cioè nessuno mi ha mai chiesto di nascere, qualcun altro ha deciso per me che io debba esistere, e se qualcun altro ha deciso vuol dire che l'altro sì ha esercitato il suo libero arbitrio nel fare quello che vogliono, ma io nel frattempo sono frutto della decisione di qualcun altro. In un certo senso Adamo ed Eva non erano frutto della loro decisione, ma erano frutto della decisione di Dio, e in questo senso loro erano un prolungamento della volontà di Dio. E allora l'unico modo in cui l'uomo possa appropriarsi e alla sua volta dire sì alla vita è il momento in cui lui sceglie la vita e ripudia la morte. Ecco, in questo senso l'umanità ha potuto scegliere tra la vita o la non vita, e nel momento in cui l'uomo realizza la sua scelta, in quel momento si appropria in un certo senso del dono che Dio dà della vita.
0: Michele, ti volevo chiedere una cosa, volevo citare una frase di Agostino d'Ippona e chiederti se sei d'accordo. Lui diceva: l'uomo non poteva ricevere un dono più grande da Dio che quello di essere messo alla prova. Quindi un dono non come qualcosa di negativo.
2: Esatto, è un dono, ma più che la prova, perché qui la prova sembra un po' fuorviante, perché noi chiaramente pensiamo sempre a degli esami, come se l'uomo doveva dimostrare a Dio qualcosa, però Dio lo sa già il cuore umano. Dio non ha bisogno delle dimostrazioni da parte dell'uomo.
0: Lo doveva dimostrare a se stesso l'uomo, cioè l'uomo doveva capire.
2: Ma neanche se stesso. Allora diciamo così, che l'idea stessa di poter mettere alla prova per ottenere delle informazioni riguardo alla conoscenza è un'idea umana. Siccome io non conosco il cuore umano, non conosco la mente, allora che faccio? Gli faccio dei test all'essere umano per poter ricavare delle informazioni in base al suo comportamento. In realtà questa cosa è molto umana. Allora immaginiamoci che Dio conosce tutto, quindi alla fine quei due alberi non sono una specie di esame, di test, di prova, sono un modo in cui l'uomo si può appropriare della scelta di Dio. Facciamo un esempio un pochino banale, no? Se io nel momento in cui regalo una penna a un'altra persona, nel momento del regalo quella penna è mia, perché sono io che la do, perché non la restituisco, quindi è una penna mia che io decido di dargli. Allora in quel momento la penna è di proprietà mia, ma nel momento in cui la persona accetta il regalo, la penna non è più mia, è della persona che ha accettato il regalo. Non posso dire che il regalo è ancora mio, è della persona a cui l'ho regalato. Possiamo dire che la vita è un pochino così: Dio ce la regala, ma noi la dobbiamo accettare, e nel momento in cui noi accettiamo la vita, non è più la vita non è più volontà soltanto di Dio, la vita è anche la nostra volontà, perché noi ci siamo appropriati di questa volontà, e in un certo senso ce l'abbiamo fatta nostra la volontà, e noi siamo diventati portatori di quell'influsso, di quell'impulso, della volontà di vivere. In un certo senso, in questo modo l'uomo condivide la stessa decisione di Dio.
0: Grazie per la vita, ci ascoltiamo Angelo Maugeri e torniamo a parlare di questi due alberi fra poco. Grazie per la vita, Dio ci ha creati per la vita, una vita eterna. Poi il progetto viene un po' bloccato, quello che il Signore aveva pensato per le sue creature. Questi due alberi, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della vita, perché Dio ecco li pone in mezzo al giardino? Perché non sono venuti per caso. La Bibbia dice che piantò un giardino in Eden e poi cosa? Spuntarono questi tanti alberi, tra cui due in mezzo al giardino, no?
2: È stato Dio stesso a metterli questi due alberi, e come dicevamo prima, nel momento in cui l'uomo gli si viene regalata la vita, nel momento in cui Dio dona la vita all'uomo, in un certo senso questa vita è di Dio, non è dell'uomo, perché Dio la regala. Ma nell'istante in cui l'uomo accetta la vita, In quell'istante l'uomo si appropria di questo regalo e l'uomo vive non più per volontà di Dio, ma perché anche lui in un certo senso vuole vivere. In questo senso l'esistenza dell'uomo è frutto anche della sua volontà. In questo modo l'uomo, come possiamo dire, si stacca come il cordone ombelicale. Nel momento in cui il bambino si stacca dalla madre, in quel momento il bambino vive una propria vita. E solo in quel momento possono essere una relazione di amicizia, di amore, perché l'uomo non è più un prolungamento della volontà di Dio, ma una persona a sé stante, indipendente, che ha il libero arbitrio, totalmente indipendente da Dio. E solo in quel momento può nascere una relazione di rispetto, di amicizia, di conoscenza, di reciproco amore. Ecco, solo questo ci aiuta a capire che quegli due alberi erano il modo, il rimedio, il modo in cui l'uomo poteva diventare come Dio.
0: Quindi poter scegliere liberamente se amare Dio, se seguire Dio o fare diversamente, o seguire se stesso, seguire quello che erano i suoi pensieri.
2: Poter scegliere se vuole o non vuole resistere, se vuole o non vuole rivivere, perché in fondo quei due alberi, un albero dava la vita, un altro albero dava la non vita. Quindi in un certo senso l'uomo poteva scegliere questa esistenza che Dio dà, l'uomo la accetta o no? Ogni essere umano quando nasce arriva a un certo punto che accetta questo fatto della sua nascita, dell'esistenza, e il diritto di accettare la vita noi lo vediamo sin dal principio che Dio ha messo davanti all'essere umano. Chiaramente questo libero arbitrio è totale e Dio non dice vabbè poi 50-50, no, Dio dice io voglio che tu accetti la vita. Cioè io mostro anche la mia volontà. Quindi se per caso accetti la vita, vuol dire che di fatto diventi come me. Perciò io vorrei che tu accettassi la vita, perciò mi raccomando non accettare la morte. Perché se accetti la morte non potrò più essere con te, non potremo più avere una relazione. Quindi Dio, possiamo dire che non dà un comandamento di non mangiare, ma dice un suggerimento, dice non lo mangiare perché se mangi muore e io non voglio che tu muoia. E qui noi vediamo che Dio sì dà il libero arbitrio all'uomo, ma al contempo mostra tutto l'amore, un po' come il genitore che dice al figlio ora sei grande, puoi fare tutto quello che vuoi, però mi raccomando scegli la strada giusta. Chiaramente il genitore non può forzare, non può fermare, non può dire no, tu non puoi scegliere, o scegli quello che dico io oppure niente. No, il genitore dà totalmente il libero arbitrio, però spera tanto che il suo figlio scelga la strada buona. Ecco, in un certo senso Dio dà totale libero arbitrio e esprime la sua volontà sperando che l'uomo possa scegliere la vita. Se ci pensiamo bene, questo aspetto esiste tuttora, solo che allora era un contesto del bene, del paradiso, in cui potevi mangiare soltanto da un frutto per scegliere di non esistere. Oggi il contesto è totalmente contrario. Oggi l'uomo nasce per morire. In un certo senso ogni essere umano arriva alla consapevolezza che la vita è una e sta per finire. E quindi noi oggi possiamo scegliere di cambiare il nostro destino scegliendo di accettare Cristo nel cuore. È come se mangiassimo, infatti la Santa Cena parla proprio, Gesù dice mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, nel senso che fate di me parte della vostra natura, scegliete me per vivere. Ecco, oggi possiamo dire che Cristo è quell'albero della vita a cui ognuno può scegliere la vita eterna.
0: E che ritroveremo quest'albero della vita nel Nuovo Gerusalemme. Ci sarà non ci sarà più un altro albero, cioè l'albero della vita, perché già la scelta è stata fatta dai redenti, già hanno scelto dove vogliono andare, quindi non devono più scegliere o continuare a scegliere.
2: Esatto, nel regno di Dio non sarà né l'albero della scelta, perché ognuno che arriverà lì avrà già fatto la scelta durante questa vita, e dall'altra parte non ci sarà neanche il Tempio. Perché? Perché Dio stesso abiterà in mezzo a noi, quindi non ci sarà nessun tempio, nessun tabernacolo, e sarà Dio stesso che abiterà in mezzo a noi.
0: Come succedeva nell'Eden, no? Non c'era un tempio, perché esatto. Dio stava con loro, non c'era bisogno di un luogo di incontro.
2: Esatto. In fondo, la scelta che Dio ha lasciato ad Adamo ed Eva, prima ancora che entrasse il peccato nel mondo, tutto sommato si riduce alla stessa scelta che Dio dà a noi oggi, perché nessuno può negare che la fine della vita è la morte. Però noi abbiamo la speranza che possiamo cambiare questa morte. Prima l'uomo è stato creato per vivere in eterno, oggi l'uomo nasce per morire, e prima poteva scegliere di non essere, oggi l'uomo può scegliere di esistere in eternità. Si tratta sempre di, come dire, c'è un versetto della Bibbia, ora non mi ricordo dove si trova, dove Dio dice: io metto di fronte a te la vita o la morte.
0: Deuteronomio, se non sbaglio, proprio quando discorso
2: scegli
0: di Mosè.
2: Oggi, sceglie la vita.
0: Deuteronomio 30, proprio ce l'avevo qui sott'occhio, 15-19, dice: io ti ho posto davanti la vita e la morte, scegli dunque la vita. Quindi sei
2: esatto.
0: Tu ancora a continuare
2: a scegliere.
0: È
2: lo stesso ragionamento che noi vediamo in Genesi 2:17, è lo stesso, la firma è sempre la stessa. Dio sempre vuole che l'uomo sia come lui e compia la sua scelta. In questo modo l'uomo si appropria della vita eterna, e in questo modo lui può relazionarsi e avere un patto stretto con Dio.
0: Torneremo la prossima settimana, Michael, per capire il ruolo del serpente in tutto questo. Allora, che ci fa il serpente e che ruolo ha? Ecco, qual è la funzione del serpente rispetto a quello che è il racconto che la Genesi, in maniera molto sintetica, cerca di fare di ciò che è successo tanto tempo fa? Ma lo scopriremo la prossima volta. Grazie, alla prossima.
2: Grazie.
3: Abbiamo oggi in nostra compagnia Daniela Lucci, vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, rappresentante delle donne evangeliche della Chiesa Riformata del Canton Ticino. E con questa trasmissione si concludono, prima della pausa estiva, gli appuntamenti con la Federazione Donne Evangeliche in Italia. Quest'oggi Daniela Lucci ci parlerà di un bel salmo, il Salmo 34, il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
4: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, io credo che non c'è un tempo più favorevole di quello che stiamo vivendo per meditare e pregare i salmi. Molti salmi sono nati nei momenti più difficili della vita dei loro autori. In quei momenti i salmisti hanno dato voce ai sentimenti che costellavano il loro animo. Il Salmo 34 di Davide, in particolare il versetto 7, ci incoraggia anche oggi, perché ci dice: quando viviamo momenti di incertezza e di dolore, Dio ci manda il suo angelo. L'angelo di Dio si accampa intorno a coloro che hanno fiducia in Lui e li libera. Che parola straordinaria! L'accampamento ci fa pensare alla precarietà. Ci dice che noi non siamo fatte di mura solide e inattaccabili, ma di teli che tremano al vento, di corde che si tendono e a volte cedono. La tenda protegge, sì, ma non elimina la notte, non cancella il freddo, non allontana del tutto i pericoli. E Dio sceglie proprio questo spazio fragile per farsi vicino. Dio manda il suo angelo nella polvere del nostro cammino, nella stanchezza dei nostri giorni. Una presenza amica che si avvicina con passo leggero e che non solleva polvere. È una luce che non acceca, ma veglia su di noi, rivelando il volto di un Dio che è presente senza dominare. È una luce che non acceca, ma veglia su di noi. L'angelo di Dio si accampa, non invade. Una presenza che non forza la chiave del nostro animo, non pretende di occupare tutto lo spazio del cuore umano, come chi conosce il valore dei confini, come chi sa che l'amore vero non soffoca ma custodisce. L'angelo di Dio è una presenza gentile, non cancella la nostra personalità e desideri che ci abitano, anche quando sono incerti e incompiuti. Non strappa via le domande, non impone risposte affrettate. Ci lascia la nostra libertà di vivere, di sbagliare, ma lui è là. Come un genitore è presente accanto a un figlio senza la pretesa di dominarlo. Amica, amico in ascolto, l'angelo di Dio è lì, accanto a te, discreto, rispettoso, come una presenza che si offre senza imporsi. Quando la tua vita è fatta di partenze e ritorni, di perdite e ritrovamenti, l'angelo di Dio condivide il tuo tempo, abita la tua notte, ascolta i tuoi silenzi. Dio non ti promette un cammino senza ombre, ma una compagnia fedele. Non elimina del tutto il peso della vita, ma impedisce che questo peso diventi solitudine assoluta. È così per te, per me, per tutti e tutte coloro che non si lasciano vincere dalle ombre, mentre il vento muove i lembi della nostra tenda e la notte sembra farsi più fitta. Dio ci dice che non siamo soli. Il suo angelo è accampato accanto alla nostra tenda e nel fragile respiro della nostra vita basta questo per continuare con fiducia il nostro cammino. Basta questa presenza silenziosa per restituirci il senso di libertà e dignità. Non siamo più prigionieri della paura, perché l'angelo di Dio veglia senza stringere, accompagna senza trattenere. E se poi questo angelo discreto accanto a noi ha un volto umano e ci chiama per nome, allora la felicità non è un lampo lontano, ma una fioritura dentro i nostri giorni. Amen. Preghiamo. O Dio, quando guardiamo la nostra vita, siamo sempre sorpresi della presenza del tuo angelo che abita gli spazi aridi della nostra anima, ci prende per mano e ci accompagna. Quando siamo stanche, quando facciamo fatica a vedere un orizzonte di speranza nel mezzo di tante incertezze, il tuo angelo ci sfiora, ci rialza, ci fa guardare al volto sorridente della vita. Ti preghiamo per coloro che non vedono e non sentono il tuo angelo nel loro cammino. Voglia tu illuminare i loro occhi e fargli vedere la tenerezza della tua presenza. O Dio, resta con tutti noi quando si fa sera. Amen. Cammino, voglia tu illuminare i loro occhi e fargli vedere la tenerezza della tua presenza. O Dio, resta con tutti noi quando si fa sera. Amen.